0: ce lo spiega, è normale, cioè, avviene. Sono mutazioni anche proprio questioni fisiche, fisiologiche. Altre invece sono semplicemente magari aperture mentali. Sto parlando ad esempio, faccio un esempio il più banale possibile. I gusti alimentari, i bambini, le verdure, i broccoli, per sì. dire. Poi in realtà ci sono un sacco di bambini e bambine che li mangiano con piacere.
1: Certo, sì. Però in linea di massa.

0: gusti nel l'abbigliamento, la scelta delle cose, la scelta delle persone anche, cioè si va dalle cose più piccole alle cose più grandi. Ci sono cambi di ideologia, eh?
1: Sì, ma mi viene in mente, a proposito di ideologia, che io quando guardavo Beverly Hills 90210 pensavo che Dylan fosse il più figo di tutti, riguardando Brandon ti dirò, cioè col senno di poi da adulta apprezzo molto di più Brandon.
2: Non è che questo
1: è un'ideologia,
2: cioè, non ha imparato niente, però
0: sì, è ideologia, ma tu è un giro,
2: è un brutto,
0: cioè,
2: giro.
0: Io ti dico, faccio fatica a guardare, non lo guardavo all'epoca perché già ero veramente una disgraziata, ma a rivederlo ora quel Brandon lì è uno dei motivi per cui faccio molta fatica, eh. Lui è buon con tutti. Lui è buono,
1: ma lascia fare, è cresciuto così.
2: Comunque questo, anche gusti di film, per esempio, di intrattenimento. Cioè, io certe cose alla sera non le guardo più. Non mi divertono più, non mi piacciono più.
0: Ragazzi, io non ho più la sera.
1: È vero.
0: Crollo malamente. Proprio per cui sì. No, però ecco, ci sono dei cambiamenti, ci piace seguirli con voi. Ci piace perché, parlando di questo argomento di stasera, uno fa anche un po' il punto su se stesso, no? Ripensa prima ad alcune cose e si accorge di essere cambiato. Cambiare è sempre una cosa positiva, secondo me.
2: Sì.
0: Al di là dei cambiamenti, adesso abbiamo scherzato con la Vale su questa roba, no? Di peggiorare. Però è importante cambiare, darsi delle opzioni. Cioè, di non dar per scontato le cose, no? Perché poi ti perdi anche delle cose belle.
2: No, ma è vero. Tra l'altro, beh, poi io pensavo anche, non so, la bevanda preferita quando hai molta sete. Io ce l'ho diversa rispetto a una volta. Ci sono tante cose.
0: Questo è un esempio stupendo, Diego.
2: Il cibo preferito. Comunque, non è vero, questo volevo già dire all'inizio. Sappiate che, secondo le ricerche, non è vero che invecchiando si peggiora. Si cambia, si cambia sempre, ma mica è detto che peggiori.
1: Sì, no, e poi non si invecchia, cioè non si invecchia genericamente. Cioè si invecchia in certe robe, ma certe altre sono ancora più fresche.
2: Oh, meno male, perché a vederci noi vecchi siamo vecchi.
1: Da
2: siamo
1: fuori sì, ma dentro qualcosa di giovane c'è.
0: No, però questa cosa appunto, sì, che la performatività è... ha reso un po' il fatto di invecchiare una questione sempre solo negativa. Ascoltiamoci, guardiamoci, osserviamoci. Raccontateci se anche voi vi sentite cambiati in alcune cose, possiamo parlarne insieme. 347 342 5220.

0: 17:15 minuti, Radio DJ, ci dobbiamo monitorare un po', ognuno per sé, ma anche tra di noi. Cambiano i gusti, cambiano le cose che ci piacciono. Alcune cose, per esempio, non ci soddisfano più, altre che ci sembravano orrende improvvisamente squisite o adorabili, assolutamente attrattive. Stanno arrivando molti messaggi. Allora, per esempio, qualcuno dice: da giovane mi chiamavano l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo, perché nonostante bevevo, niente, sempre sobrio.
1: Okay.
0: Ora, 40 anni, basta una birretta per mettere su una performance discutibile sul balcone del bar.
2: Benissimo, olè. Benissimo.
0: C'è chi dice, ad esempio, io tipo da spiaggia sotto il sole tutto il giorno perennemente abbronzata, ora invece mette del nord.
1: Sì, sì, fai fatica proprio a star sotto il sole.
2: È un gusto che cambia, sì. Non è un gusto del sapore, ma è un gusto di proprio di preferenza.
0: E anche che non c'è più quella roba dell'apparire così abbronzati, dai, sì.
1: No, pensavo che dicessi non c'è più quel sole di una volta. Che è anche
0: allora,
1: questo
0: però,
1: un
0: se
1: po'.
0: Se me lo sentite dire.
1: No, nel senso che sicuramente
0: il clima
1: è cambiato.
2: Quegli anziani e quelle anziane che invece non hanno cambiato il gusto in questa cosa, le vedi in Liguria, sono famosi perché prendono il sole con le mani sui fianchi per abbronzare,
1: certo,
2: l'avambraccio.
1: Certo.
3: Allora, io non ho mai tollerato il piccante, ma mai, cioè, ecco, proprio anche
0: vedi?
3: Poco mi dava già fastidio. Ora, cioè, sono schiava del peperoncino, lo metto ovunque. Sono passata da pizza rossa senza mozzarella a una diavola con doppio salame piccante.
0: E poi non una via di mezzo, cioè schiava adesso.
2: Sì, recuperi.
0: Però un po' perché, anche,
2: Sì, perché ti si apre, perché la scienza dice che nell'età tu hai aperte alcune possibilità, per esempio proprio del gusto della, come senso,
1: sì,
2: quindi nella bocca, nelle papille gustative,
1: sì.
2: A una certa età ne hai aperte alcune perché biologicamente siamo esseri che cercavano le cose più nutrienti, più utili per quella fascia di età. Per esempio il dolce da bambini è proprio tipico dell'evoluzione, perché il bambino andava a cercare distinto proprio dal tempo della suzione del latte la cosa più grassa e dolce che fosse piena di nutrienti,
1: sì.
2: Distinto sempre per l'evoluzione, l'amaro lo fuggi, perché tendenzialmente un bambino che non può capire, una cosa amara la sputa e probabilmente qualcosa che gli farebbe male.
1: Esatto.
2: Nel tempo sviluppi, arriva il salato, che lo scopri dopo, che sono i sali minerali che ti servono in un momento più successivo della crescita, dove il movimento ti fa consumare di più, serve altro, ti devi compensare la sudorazione, perché quando cominci a camminare, a muoverti, sudi rispetto a prima. E insomma, quando poi vai più in là con l'età, per esempio, riscopri altre cose che di per sé non sono più necessarie per sopravvivere. Sei già arrivato a un'età, per cui ti scopri dei sapori nuovi, tra cui
0: che
2: anche
0: semplicemente
2: il piccante.
0: Ti piacciono, dici.
2: Esattamente, per cui in realtà più grandi ti puoi godere di più il gusto, perché prima proprio dal punto
0: era
2: di vista
0: era più una necessità.
2: Brava, dal punto di vista dell'evoluzione è più difficile che tu sia
0: interessante
2: educato.
0: Interessante questa cosa, interessante. Anima della festa la Elena fino ai 20 anni. Adesso non vuol vedere più nessuno, pochi eletti e la gatta, basta.
1: È durata
0: fine,
1: poco
0: Elena,
1: però,
2: capisco Elena.
4: Io per esempio ho sempre pensato di essere molto simpatica, invece poi ho dovuto cambiare idea perché ho cominciato a non esserlo più.
0: Ragazzi,
2: succede.
0: Prima ti sembrava che avevi bisogno dell'approvazione altrui, poi hai capito che quell'approvazione ti portava poco e allora sai che
5: Allora ragazzi, avete ragione, io sto invecchiando. Una volta non sopportavo a livello di mobili le vetrinette, quelle con i vetri dove vedevi i calici, le tazzine.
1: Ora
5: adesso a tutti i mercatini dell'usato,
0: prima fila,
5: più vedo la vetrinetta con il centrino nel bordino, i calici con il filetto oro, le tazzine. Cioè, io e i miei fratelli ho già detto che saranno tutti miei, quelli dei miei genitori che hanno 60 anni di matrimonio. Ciao!
1: Salutiamo i tuoi genitori, che saranno contenti.
0: Anche i fratelli, che comunque non gliel può fregare di meno.
1: Sì. Non vede l'ora che muoiano. Ancora uno.
0: Certe ironie ce le possiamo permettere, ma neanche tanto.
2: Per Dio.

0: dai, era una battuta.
1: Ciao Pinocchi. Cambiare, figurati. Credo di aver cambiato gusti in praticamente tutto negli anni, che mi sembra di essere stata quattro persone diverse, vedrai.
2: Sì.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Vedrai. Allora.
2: Il problema è sempre quando poi le quattro persone non se ne vanno. Lì è un problema. Se se ne sono andate.
0: Sì. Chiara chiama raccolta tutti quelli che venerdì e sabato sera a casa ricamare, vogliamo parlarne? Ma certo, ma certo, ma finché sono ancora a quegli orari 9:30, 10, poi
2: tardissimo. Stai scherzando?

0: 17:24 Radio DJ, si cambia cose che un tempo erano, vabbè, a parte la gravidanza, perché sono arrivate svariate segnalazioni, non durante, che ok ci sono le voglie,
1: sì,
0: ma proprio che dopo alcune cose, una cita la panna cotta, dice, prima non la potevo neanche vedere. Adesso dipendente
2: della pannacotta.
0: Tra l'altro, sempre senza una misura.
2: Certo.
0: Da niente al tutto. Ago dice: dagli 0 ai 35 è sempre solo maionese. Da qualche anno penso che la senape sia la cosa più buona che ci sia.
1: È vero.
2: A quell'età lì, sai che è forse uno spartiacque interessante.
0: Sì.
2: Scavalchi il 30-35, a un certo punto la senape prende il sopravvento.
0: Sì,
2: anche
0: sì,
2: secondo
0: è adulta,
2: me.
0: Un sapore pazzesco, poi ce ne sono tanti tipi. Madonna, quella giapponese, il karashi, che è fortissima, ma è una roba da... Ma c'è, ma la maionese

0: muta proprio. Poi per l'amor di Dio,
1: poi
0: buona,
1: sì, ogni tanto si presta.
2: Pinocchi, io sono Matteo, vengo dalla Romagna, 27 anni. Quando non avevo ancora 18 anni, quindi avevo 17, 16, prendevo sempre in giro gli adulti che si commuovevano. Mio babbo, dai, ogni tanto faceva qualche pianto, ma gli adulti che piangevano per qualsiasi cosa. Da 9 mesi a sta parte ho avuto una bambina splendida che da quel giorno lì che è nata, dal 22 agosto, non c'è un giorno dove non ho pianto.
1: Senti.
3: Allora piangi per questo.
0: Oggi sei in carica.
1: Tirato con un fucile.
0: Mi piaci, Vale, così. Bella, proprio tagliata giù grossa. Benissimo, benissimo. Allora, Debora, a 3 anni all'asilo avevo deciso che i fagioli erano disgustosi. Il venerdì a pranzo mi davano una manciatina di patatine fritte del sacchetto. 20 anni dopo, a cena dalla futura suocera, ho dovuto mangiare un piatto di minestra con dentro i fagioli. E oh, ma buoni.
3: Sì.
1: Buonissimi.
0: E poi c'è anche quell'incaponimento dei bambini.
3: Certo.
0: Che proprio... Ma infatti... Qualche giorno fa abbiamo fatto la puntata sulle bugie dette ai bambini sul cibo, gli rifilate della roba,
1: dobbiamo...
0: dicendo che è pollo sempre.
1: Dobbiamo cominciare con Marta, che è un'altra, che è incaponita.
0: E dice che è pollo, così.
3: Ancora uno?
0: Sì, dai.
4: Pago da Pinocchi. Una cosa che è cambiata tanto in me e sono gli abbracci. Io una volta ero una persona che non abbracciava, ma non perché non gli piaceva, non mi veniva da farlo. Adesso invece abbraccerei sempre. E quando voi l'avete fatto allo speaker corner, mannaggia quanto mi è piaciuto, tanto.
0: È bello. Andate a vedervi il video, è sui nostri, vabbè, su Pinocchio DJ, dai, è la cosa
3: dai, più semplice.
1: Ma sì.
0: Chiocciolina, come si diceva. Pinocchio DJ tutto attaccato, vai.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: pur essendo sempre insieme,
1: sì.
0: O ci monitoriamo tra di noi, e quindi abbiamo pensato forse è il caso che aiutiamo anche qualcuno e qualcuna là fuori a fare ogni tanto il punto, perché altrimenti succede come qualcuno dice: non sono mai stata particolarmente ossessionata dal mio corpo, ma mi accorgo che sto invecchiando, tette cadenti, rughe. Non mi sono mai preoccupata, ma adesso sto soffrendo molto. Ci sta, nel
2: sì.
0: senso, vedere il corpo che cambia. Stasera parliamo di cambiamenti, no? Cambiamenti in positivo, cambiamenti, poi non c'è mai una questione di giudizio. Certo, no. È che quello è un passaggio.
1: Sì. Più che il giudizio è come te la vivi. Come te la sì. vivi rispetto al cambiamento, in questo caso del tuo corpo, che è inesorabile, nel senso che non è che puoi tornare indietro, mentre tanti altri cambiamenti sono solo curiosità, perché dici: ma sono la stessa persona che odiava quel cibo e che adesso lo cerca? Allora ti domandi.
0: Ma quella cosa di vedersi invecchiare è intanto, secondo me, poi sempre carica anche di altre cose. Intanto quella cosa che senti sempre dire: no, ti devi accettare, sei bella come sei. Sei bella, non ero bella prima, figurati se sono bella adesso.
2: Certo.
0: Per cui già farsi carico di una cazzata del genere ti rovina il progetto. Vedersi invecchiare non è bello per nessuno,
2: no.
0: Punto, inutile dire cose.
2: E poi succede, cioè naturalmente è una cosa graduale, ma è come se
0: tu te ne
2: accorgessi
0: a un certo punto.
2: Sì, con un click,
0: passando di lì, e dici: ah,
1: perché probabilmente
0: siamo messe così,
2: è così.
1: I microsegnali non li leggi,
2: no.
1: Quando raggiungono un livello X li leggi tutti insieme.
2: Esatto.
0: Stai, ci stai male.
2: Ma ci stai male, poi ti abituerai.
0: Infatti. Però è inutile dirsi altre cose, no? Cioè, no, poi dici, appunto, come dice l'ascoltatrice, non ci ho mai fatto caso, quello ti rode, perché dici: magari se ci lavoravo un attimo,
2: certo.
0: Tardi.
1: Lo so,
0: tardi.
1: Però mi viene in mente una cosa
0: tardi.
1: Che sembra non centrare, ma forse sì. Quelli che dicono: ma come sono venuto male in quella foto? C'è chi dice:
0: sei così.
1: No.
0: Quella
1: è l'unica foto, cioè quella foto è quella, cioè, in cui si vede come sei
2: perfettamente.
0: Se me lo dice, sì, sì. Invece rispetto ai gusti, dicevamo, sì. I bambini, i broccoli sono sempre presi esempio, però lui giustamente dice: la zucca è un altro standard, cioè che da piccoli non piace perché è dolce, non è, invece da adulti piace moltissimo.
2: Vero.
0: C'è
1: molto.
0: Proprio un momento di grande scoperta della zucca, e chi la scopre poi la vuole in tutti i modi.
2: Certo.
0: No?
1: Benvenuta.
0: Sì. I tortelli di zucca, la vellutata, tutte quelle cose là.
3: Ciao Pinocchi, io ho 39 anni e da giovane mi chiamavano Highlander. Adesso domenica ho festeggiato la promozione dell'Ascoli e ancora sto così. C'ho tipo una settimana di hangover.
0: Vabbè, anni vissuti intensamente. Rob dice: due sole parole, letto rifatto.
1: Bellissimo.
0: È un bel segnale.
4: Ciao Pinocchi, io da ragazza dormivo ovunque, sulle panchine a Riccione, in un furgoncino scassato a Mont-Saint-Michel, dovunque, tende con materassini alti un centimetro da terra. Adesso se non ho la mia camera personale con il mio bagno personale, certo. Non vado da nessuna parte.
0: No, ma poi ti è sceso anche il tono della voce,
1: basso.
0: È definitivo.
1: Definitivo. Autosegregata.
5: Ciao ragazzi, io da ragazzino sono birre chiare leggere, adesso le peggiori IPA. Amarissime, le adoro.
0: Oh, ma c'è tanti birra.
2: Sì.
0: La odiavo, adesso sono fatto. Comunque tutti che la amano adesso improvvisamente. C'è anche questa roba qua. Si scoprono delle cose ascoltando questo programma.

0: si cambia. Si cambia, sono le 17.42, questa è Radio DJ a Pinocchio, stiamo parlando di come si cambia. Alcune cose ti piacciono di più, ne scopri di nuove. Scopri che hai perso magari l'occasione di considerare alcune cose affascinanti, buone, interessanti, troppo tardi. Ma ragazzi, tutto ha un senso. Da una parte c'è la scienza che ci spiega che alcuni cambiamenti sono proprio per la sopravvivenza,
1: sì.
0: E quindi non c'è poco da fare, e altri semplicemente le cose cambiano, si cambia anche grazie alle esperienze che si fanno, gli incontri,
2: sì, poi forse allora quando uno dice potevo scoprirlo prima, ma magari non te le saresti godute come adesso, perché è la persona che sei adesso che le capisce, no?
0: Infatti,
2: quello anche.
0: Tra l'altro, diciamo che parallelo viaggia il grande tema: sto invecchiando.
1: Sì.
0: Ci accompagna, ascoltatori e ascoltatrici, siamo tanti in quella fase là.
1: Sì.
0: Non tutti e non tutte, però qualcuno dice: esco la mattina di casa, mi vedo figa. Passo davanti a qualche tetrina dove mi vedo figura intera, mi prende un colpo, dice una vecchia allucinante.
2: Però è lo specchio in cui ti guardi in casa che mente, forse.
1: So.
2: Nel senso.
1: Da certo, io lo specchio inclinato, ogni volta che vado in albergo dove gli specchi sono dritti, mi vedo
2: è
1: veramente
2: brutto.
1: Per quella che sono.
3: Ciao Pinocchi, noi per esempio, cinquantenni freschi freschi, abbiamo scoperto che ci piace camminare, e una volta non avremmo mai fatto 60 km in due giorni.

0: Certo.
1: L'abbiamo scoperto dopo il Covid che ci siamo un po' mossi fuori con la natura,
0: Sì,
1: eccetera.
0: sì, sì,
1: E
0: sì. E
2: no, ma... adesso via.
0: quella roba è
2: Sì.
0: bellissima, questa cosa del
2: Sì.
0: camminare è una di quelle che secondo
2: Carina.
0: me ci si ritrovano in tanti. Altro alimento sul quale diciamo ci potrebbe essere un primo dopo l'aglio, ce lo segnala Albi che dice: da piccola mio padre mi infilava in qualsiasi pietanza e mi faceva orrore. Adesso gran bruschettoni con teste d'aglio grasse come pugni.
2: Mamma che voglia adesso!
3: Ciao Pinocchi, io adoravo l'estate fino ai 25, dai 25 ai 30 ho
0: Eccoti.
3: iniziato a cambiare idea, dopo i 30 ho
2: Da oggi.
3: cominciato ad odiarla.
2: Porca miseria.
0: Sì.
2: Un po' presto, però è così, è vero, eh?
0: C'è anche tutto un mondo di infanzia Pandoro, età adulta panettone, con
2: Vero.
0: canditi, più canditi ci sono meglio è.
2: Io. È
0: Giusto,
2: vero, è vero, è vero, è verissimo,
0: giustissimo.
4: Ti ingannano intorno ai 16, 20 anni con certi giri di amari per abituarti al gusto amaro della tarda
0: l'amaro.
4: età.
0: È
4: La
0: vero.
4: Catalogna.
0: È
2: Sì.
0: vero che la
2: È vero.
0: Catalogna,
2: Mamma
0: è
2: che...
0: il radicchio
2: Da
0: rosso.
2: nonni,
0: Proprio da
2: nonne.
0: vecchi,
2: Sì.
0: Sì.
2: Da noi.
0: Perché fa
2: Buonissime.
0: bene. Ma quando
2: Sì.
0: sei più piccola, ma che
2: No,
0: te ne
2: la
0: frega?
2: cicoria.
0: Sì,
2: Sì.
0: ripassata con tanto aglio e butta
2: Mamma.
0: dentro anche
2: Brava.
0: un'acciuga.
5: Ciao ragazzi, io sto invecchiando chiaramente da quando so Margherita di Cocciante tutta memoria.
6: Perché
5: Sempre
6: Margherita.
5: odiato la...
0: Che lei da piccola la odiava.

0: figura intera.
1: Esatto. Un
2: sogno perché Margherita il sale.
0: Che sempre...
2: perché Margherita.
0: Non è neanche facile a memoria.

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: 18 e 34 Radio DJ. Stasera stiamo chiacchierando sui cambiamenti, su come cambiamo. Da una parte ovviamente l'età, la vecchiaia, l'anzianità, come vi pare. Però che noti da alcune cose. Per esempio leggevo Silvia che dice: non pensi mai alla genetica della tua famiglia finché a un certo punto ti guardi allo specchio e vedi le curve delle nonne.
1: Bella,
0: sì.
1: Vero?
0: Le rotondità delle nonne, sì, sì. Ma non è solo l'invecchiare, si cambia anche nelle idee, si cambiano le idee, si cambiano i gusti, si cambiano gli interessi, i tempi, i ritmi.
1: Ma poi vale per tutte le età, cioè sì, comunque a 20, a 30, a 40, a 50, sì, cioè si cambia.
0: Anche la cosa per esempio di uscire meno non è solo una cosa di vecchiaia, è anche quella roba di avere degli interessi diversi,
2: certo,
0: no? Per cui
2: cioè non è che non ce la fai fisicamente, non ti piace più.
0: Sì, ecco, per esempio. Poi c'è anche il non farcela fisicamente, nel senso che magari una serata, cioè con dritto, vai dritto all'ospedale.
2: Certo.
1: Certo. No, comunque una serata, diciamo, la paghi per più
2: la paghi
1: giorni.
2: Giorni.
1: Però anche che ti interessa meno.
0: Ecco, che invece poter fare una serata a casa senza sbatti, ti piace,
2: ti
0: da
2: piace
0: morire, te la godi, capito?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: cui anche quello è un cambiamento. Poi ci sono i gusti alimentari, abbiamo visto tantissimi, sono i segnali, si passa dai broccoli, la zucca, i canditi nel panettone, prima solo pandoro, ci sono i rapanelli in pole position, le barbabietole, tanti. Beh, insomma ce n'è, sì, ce n'è.
3: No, ma ragazzi, io adoro la carne, ma è quando ero ragazzino anche, però il bollito era una cosa, mamma mia,
0: vero,
3: i bolliti proprio non mi piacevano, mi piaceva la carne. Adesso, ma quanto bollito posso mangiare adesso? Ma
2: è vero, che faceva anche un po' impressione da piccoli.
4: Chi, ma vogliamo parlare del cioccolato? Io ci scommetto tutti quanti da piccoli solo ed esclusivamente cioccolato al latte, il cioccolato fondente manco lo volevate vedere.
1: Verissimo.
4: E da adulti l'esatto contrario.
1: È vero.
0: Sì. Ragazzi, sono tutti sì, super calzanti.
5: Ciao Pinocchi. Per quanto io sia abbastanza un cesso a pedali,
0: bene,
5: però non davo segni di invecchiamento se non qualche pelucchio bianco sulla barba. Ieri sera mi sono visto i piedi vecchi. Ma vecchi, ma di un settantenne.
2: I piedi vecchi.
1: I piedi vecchi.
0: Oh, è così. Ah,
1: ma certo.
0: Fare.
1: Niente.
6: Lo dico? Non lo dico?
0: Dillo.
6: Lo dico. Fare l'amore dopo un po'. Boh.
2: Sì. L'ha detto.
1: L'ha detto.
2: L'ha detto.
1: Posso dirti, hai fatto bene, non sei solo. Vedrai.
7: Ciao Pinocchi, da ragazzo andavo a ballare e riconsiderava una bella serata in discoteca quando era strapiena e non ci si poteva neanche muovere. Ora dico che è una bella serata quando posso stare in pace e ballare senza nessuno che mi stia attaccato addosso.
0: La gioia, la gioia del locale vuoto.
1: Sì, c'è poca gente.
0: Sì, che bello, sì. C'è poca gente, ragazzi, fa.
1: Non c'era coda da nessuna parte.
0: Ah, è vero, è vero. Si beve senza coda.
8: Pinocchi, Pinocchi, io sono Barbara. Fino a 40-45 anni ero stilosissima, sempre tutto coordinato, sempre tutto ben vestito, alla moda. Ora a 56 tiro fuori un paio di scarpe in estate e un paio di scarpe in inverno.
0: Ah,
8: e
0: proprio così.
2: Si è mollato gli ormeggi.
1: Vabbè, è comoda, vuoi stare comoda.
0: Ho capito, però è un po' troppo. Cioè,
1: vabbè,
0: non vorrei ci fosse un filin di tristezza in questo. No, capito?
2: Sì,
0: cioè,
2: certo, vabbè, certo.
0: Tirate, cacciane due.
2: Sì.
0: Comode, mica
2: sì,
0: sì. Non sto parlando di tacchi.
1: Due colori, dai.
0: Dai, se no.
9: Ciao cari, io ho iniziato a bere caffè a 35 anni.
0: Anch'io.
9: Dopo tanto tempo che avevo provato a farmelo piacere per condividere un momento, no, di socialità, anche solo per quello.
1: Sì.
9: Eravamo a un ristorante, a fine pasto il cameriere ci chiede se volevamo i caffè. Mio marito ormai ovviamente neanche me lo chiedeva più, ha risposto in automatico uno. Io ho guardato il cameriere e ho detto no, due, grazie.

0: matta.
1: Sì, proprio. E da allora ho iniziato.
2: E da quel giorno.
0: Chiudo questo gruppo con questo. A 20 anni mi allenavo 5 volte a settimana per 3 ore. Adesso se mi metto sul divano a guardare la TV, il telecomando non è del raggio dell'apertura alare, piuttosto che alzarmi sto 3 ore davanti alla tele spenta.

0: cambiamenti in chi ci ascolta, di gusti, di atteggiamenti, il corpo che cambia. È un punto della situazione. Devo dire alcune cose molto specifiche. Forse quella che mi ha fatto più ridere è perché cose che non ti piacevano e poi all'improvviso ti piacciono. I mocassini con i pallini di gomma.
1: Quella è bella.
0: È lì, sì. Deve essere successo qualcosa.
1: Sì.
0: Perché è questa che c'è scritto che prima non gli piacevano e poi all'improvviso gli sono piaciuti.
2: E non esce più.
0: È uno spartiacque, cioè da lì in poi la vita è diversa, obiettivamente.
3: Io col nero di seppia, la pasta col nero di seppia, l'ho assaggiata da adulto ed è la cosa più buona. E mi chiedo, ma come ho fatto? Allora rendemene conto.
1: Così. Sì, dai,

0: Meno male che hai recuperato.
1: No, infatti, però è anche bello scoprire cose nuove, perché così, no, cambi.
2: Certo. La tua bocca non era pronta, adesso sì.
3: Ciao Pinocchi, io odio il fatto che una volta alla mattina ero velocissima, in mezz'ora facevo tutto, colazione, denti, pettinato, eccetera. Adesso, mamma cara, sono ad una lentezza, ma ad una lentezza che sembro mia nonna. Ciao.
1: Beh, ragazzi, qua, allora, quella era proprio una puntata, l'abbiamo fatta anche una puntata sui i segnali, però per esempio qui c'è chi dice: mi sto palesemente trasformando in mia madre. Musica alta nei luoghi pubblici. In spiaggia l'altro giorno avevo da una parte Karol G, dall'altra per Elisa. Sono nella fase vigliacca, quindi lancio occhiatacce. Per cui, ragazzi, potete abbassare. Sembro io quando esco con quelli che vanno in bici.
0: Mamma, è diventata un'obsession.
1: Ho capito.
0: È vero che passano veloci.
1: No, passano a ben più seccati, perché tu sei sul marciapiede. Adesso è il prossimo che becco qua
2: sotto. Dai!
1: No, perché hanno veramente, cioè, ma scusa, ma oltre tu, ma poi a cannone. Sai come fa con uno schiaffone forte nel coppino? Portata via dalla polizia.
4: Io in una città di mare, mio padre pescava, io non ho mai mangiato pesce, mai. Poi sono venuto ad abitare a Milano, e 20 anni che abito a Milano, e forse per me mangerei tutte le sere sushi.
1: Come se vivesse al mare.
2: Vedi?
5: Ciao Pinocchi, io mi chiamo Arianna. Da piccola, quando avevo 5 anni, ho scommesso con mio fratello che non mi piaceva il melone. Ma poi, quando l'ho assaggiato, mi è piaciuto, ma da piccola non mi piaceva.
1: Adesso che sei grande, hai scoperto quindi questa cosa interessante, che è bello anche attraverso le scommesse col fratello.
2: Molto.
1: Potresti provare a scommettere anche altre cose.
6: Io quando ero più giovane, solo monocolore, solo, niente di glitterato, paiettato, zero. Adesso quanto mi piacciono sti glitter?
0: Quanto,
2: però
0: dicelo.
2: Posso dirti ogni un filo meno.
1: Ma ti dico, ma se gli piacciono, è un bel colpo di luce,
2: no,
1: scusa.
2: Sì, arrivano fin qua,
1: Salutiamo le puntarelle, anche quelle. No, ce n'è, ragazzi, potremmo andare avanti all'infinito, è che il tempo stringe.

0: ancora qualche messaggio su qualche cambiamento.
1: Io quando ero alle superiori ascoltavo solo ed esclusivamente metal, poi in università ho scoperto i Daft Punk e da lì ho riempito tutto lo spettro di tutti i generi musicali del mondo. Gran miglioramento.
0: Ti piace. Bravo. Sì, sì. Ma ci sta.
2: Ciao Pinocchi, io fino a qualche tempo fa non ne volevo neanche sentir parlare, la cosa mi infastidiva. E invece adesso, oh, ma che figata è il primo turno al ristorante. Sabato scorso siamo entrati al ristorante cinese alle 7:30. Che meraviglia.
3: Che brivido.
0: No, io e Peppi, se ce lo mettono alle 6:30, andiamo pazzi di gioia. Sì. Perché alcuni giapponesi lo fanno alle 6:30.
3: Ah, che bravi.
0: Oh, il primo turno. Alle 9 sei a letto.
4: Ultimo.
5: Ciao Pinocchi, Cristiano da Parma. Io fino a 50 anni ho bevuto birra, così, per stare in compagnia. Poi ho capito che non mi è mai piaciuta e ora non la bevo più. Basta.
4: Evviva.
5: In compagnia non bevo più birra. Ciao.
6: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: E noi a Sud abbiamo lanciato il primo festival della controra.
1: Vero, ci piace, è vero,
2: comunque la controra andando contro è comunque rock and roll.
3: Ma secondo
2: forza.
3: Voi il binomio rock and roll controra potrebbe essere un po' l'ozium negozium dei tempi
2: indubbiamente
3: perché
2: sì.
3: Ci vuole anche del riposo per poi roccheggiare nuovamente.
2: Sono d'accordo,
3: no?
1: E poi diventerà secondo me un festival itinerante in giro per tutta Italia.
4: Buon pomeriggio amici del Summer Camp, dal profondo nord una richiesta. Inizia a far caldo, vorrei diventare un adepto della controra, si possono avere maggiori informazioni su questa cosa? Ciao a
1: sì,
4: tutti.
2: Devi mettere la finestra un po' a spiffero in modo che passi proprio quello spiffero d'aria che ti cura dal caldo e ti culla mentre dormi.
1: Ma secondo me il segreto è mangiare tanti carboidrati a pranzo e poi dell'alcol, del vino e poi ti stendi sul divano e non ti rialzi più.
3: Ci possono essere pur 40 gradi, ma la controlla fai che
2: lo consigliano tutti i medici, tra l'altro.
1: Anche le case.
2: La dieta classica.
3: A proposito d'estate, prima che mi scordo, mia mamma mi ha chiesto, ha detto chiedi a Francesco Quarna dove ha preso il cappellino con scritto odio l'estate, che ne voglio uno.
1: Sono gli amici di Ciao Discoteca Italiana.
3: Tra l'altro,
1: pagato con i miei soldi, non è che me l'hanno mandato. Per dire.
2: Ciao Discoteca Italiana, che saranno tra i protagonisti dell'estate al castello 2026. Grazie per l'assist. Grazie per l'assist.
3: Se non avete altre marchette da fare, io andrei con
2: la segna che si aprirà proprio questa settimana. Grazie per l'assist.
3: Va bene, iniziamo con la nuova di Francesca Michelin. Non conoscendo, diciamo, il gioco da cui prende un po' spunto il titolo. Prima

0: Sono andato da Fosca e da Charlotte, che è
1: sì,
0: con noi, no?
1: Poi ti ha risposto anche il vecchio, che
0: tu
1: ti ha risposto,
0: esatto,
1: anch'io.
0: No, non te l'ho chiesto, perché detto, era tendenzialmente un gioco a cui giocavano le bambine,
1: sì,
0: no?
1: Ah, ok.
0: Però io ho detto, ma

0: La nuova di Francesca Michelin, mi piace moltissimo la deriva dark 80s con i suoni tipici anche dell'Italo Disco, ma con una vena un po' più Blu Vertigo, se vogliamo citare un'altra band italiana che ha portato un certo suono degli anni '80 all'interno della loro musica.
1: E che si è esibita al Castello questo fine settimana.
0: Esatto. E che poi si esibirà di nuovo. No.
2: Al Castello no. No, no, al Castello no. Si è esibito durante Party Like DJ, domenica proprio.
0: Ma
2: continuiamo
0: a parlare. Ma non era Party Like Capital?
1: Lì sì, era Capital Live.
2: Sì, sì. La serata di Capital, però sempre dentro Party Like DJ.
3: Nicky, di' alla mamma che gliel'ha venduto Aladdin quel cappello a Quarna. Così gli facciamo partire un business, no?
0: Ah, cioè lui se l'è fatto regalare e poi l'ha venduto.
1: Io vorrei un cappellino che ho scritto contro ora.
2: Ora te lo facciamo. Guarda che te lo facciamo. Brand,
0: beh, ti ricordi quando erano venuti a trovarci i ragazzi di Make Molise Great Again?
2: Certo.
0: Quelli spaccavano, per esempio. A volte veramente una frase.
2: Sai a chi piacerebbe quello se correggi Levi Molise, ci metti America a Bagatta.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, se lo metti in giro.
4: Ciao ragazzi, io mo inizio la condurre. Mi raccomando, dopo la prima fate i bravi. Ciao.
2: C'è la canzone. Te. Va bene, vabbè. Facciamo i bravi.
0: Comunque, due giorni di fila che viene fuori la parola eretico.
1: Ieri erano le Alpi.
0: Le Alpi eretiche. Vabbè, che però insomma, ci siamo immaginati anche queste Alpi ancora più indie, diciamo, no?
2: Sì, sì.
0: Sogno eretico invece è la frase della canzone di Francesca Michelin.
5: Calma, la controra sul divano d'estate, no? Altrimenti ci lasci la pelle.
2: Sì.
5: Devi tenere il cugno fermo sotto la finestra, così la finestra non sbatte e non ti svegli. Ti devi calare una parmigiana o una teglia di pasta al forno e come alcol sono vino rosato d'estate.
2: Rosato, è vero.
1: E poi
2: freddo.
1: Ti viene un bel salvagente che è perfetto per andare poi al mare.
2: Mi piace,
1: diciamo,
2: che sul divano lasci la pelle, a volte si mischia con la pelle del divano se il divano è di pelle.
0: Ma cugno può essere la traduzione di cuneo, poi alla fine.
1: Sì, no? Quello che abbiamo anche noi qua nella porta, nel fermaporta.
2: Il cugno.
1: Il cugno, sì.
0: Beh, noi abbiamo un bel cugno, se non sbaglio.
1: Sì.
0: O no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: un cugno.
1: Cioè,
0: no,
1: cugno,
0: ma è stato. Non era quello, no? Era un di marca.
1: Sì. Okay. Cioè, di
0: è ancora quello originale?
1: Bisogna chiedere ad Alfredo.
2: Di design? No, questo mi era sfuggito.
0: Era.

0: poi alla fine ci ha lasciato.
1: Non confondere col cogno, ma quelli siamo, è un'altra lingua.
2: Esatto. C'è un motivo per cui la pasta un po' far venire sonno ad alcuni, non a tutti.
3: Sì, la pasta fa addormentare perché contiene triptofano e anche formaggio lo contiene, altri alimenti. Praticamente se si mangia una cacio e pepe, un bicchiere di vino, si fa una pennichella sicuramente molto piacevole.
1: Come si chiama? Triptofano?
2: Triptofano.
1: Ecco, a chi dare la colpa.
0: Mi sembra il nome di una band di un festival.
1: Bellissimo nome, tra l'altro.
0: Magari di un rapper, no? Triptofano rappresenta. Non pensa che invece una mia amica al festival Primavera Sound mi diceva, io prima di andare, visto che i concerti iniziano intorno alle 6 del pomeriggio, ma il festival dura fino alle 6 della mattina, mi faccio proprio tanti carboidrati per avere
1: energia. Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Secondo me ognuno poi...
1: ognuno cioè, il triptofano ci fa quello che vuole. Sì.
2: Comunque il triptofano è il precursore principale della serotonina, ragazzi.
0: Cioè, quindi dal buon umore.
2: Sì, l'ormone del benessere e anche della melatonina, che è l'ormone che regola il ciclo sonno.
1: Ho una voglia di farmi una piattata di triptofano.
0: Scusa, ma allora perché prendersi, la melatonina quando non si può fare un bel piatto di pasta prima di andare a letto?
1: Sì, no. Ma proprio a letto la mangi, invece di leggere.

0: Heroes è un attimo. È un attimo che se nel mondo di Manu Chao, tra l'altro proprio due minuti fa abbiamo citato Guido Bagatta e manco a farla apposta è arrivata la biciotta.
1: Di cui lui è fan numero uno.
0: Coincidenza.
2: Ieri sera mi sono fatto una pentola di triptofano con le vongole spettacolare.
1: Il triptofano sta bene con tante cose.
3: Ma ragazzi, ehi, cos'è che sento? I carboidrati fanno venire sonno, ma sono la benzina principale di noi runner. Ma stiamo scherzando?
0: Ma infatti, guarda, ma poi adesso anche per andare ai festival, ai concerti, no, voglio durare tanto, mi faccio un bel piatto di pasta.
1: Io credo che il triptofano, se tu te lo fai e ti metti poi in attività, ok, ma se ti metti poi sul divano, che fa anche rima, peraltro, con triptofano,
4: mi sta venendo l'acquolina in bocca, solo a pensarci.
1: Sale in un altro modo.

0: Allora, c'è una spiegazione pseudoscientifica non verificata, quindi spero che questo
1: ascoltatore... Vabbè, è il nostro stile, dai!
0: All'incirca così, ma io
1: mi hanno detto che...
0: Mi fido, l'ho letto su Facebook. Dai,
2: che... Summer Camp, il triptofano è il precursore della melatonina, e per questo che in teoria dovrebbe far dormire, e per questo che l'aggiungono anche in tantissimi integratori per far dormire anche bambini, e infatti si chiamano... nome commerciale più il suffisso tripto, ma la pasta fa addormentare non perché abbia il triptofano, è nel latte, nei latticini, magari anche nel formaggio, ma fa addormentare perché sale l'insulina e niente, però va bene. Grifonia, magnesio, vitamina B6 si fa tanto.
1: Vabbè, ma quanta roba che sai, no, poi, bello. A me fa simpatia, bello, che una volta si diceva che trip e adesso si dice che triptofano.
0: È un triptofano, la città, no?
3: Sì. Un viaggio verso Fano.
0: Nelle Marche.
1: Sì. Di viaggiare, parlava la canzone di Karol G e Manu Chao, tra l'altro.
3: Se viaggi per il mondo, passi anche da Fano, per forza.
4: Io il triptofano glielo do alle mie figliole per dormire, perché quelle farebbero after tutte le sere. Ora le vacanze dell'estate, madonnina
1: piano, bravo,
4: altro
1: santa.
4: Che triptofano, ci vuole il tritolo.
1: Va bene,
3: dai, grande entusiasmo, le vacanze iniziano solo da un giorno.
1: Aveva molto rilassato questo messaggio, perché era un modo di arrabbiarsi, ma più tranquillo.
0: Per addormentarsi ci vuole anche un bel nocio.
5: Comunque tranquilli, io anche con uno yogurt e basta, sotto il nocio ci dormo tranquillamente.
3: Ma il nocio, ragazzi, se ti orienti bene, il nocio
1: l'albero infonde tranquillità.
3: Ma diciamo, sempre.

0: apposta. Un po' di triptofano, un bel caffè trasparente. E chi mi ferma?
1: Beh, il riposino, anche il caffè trasparente può aiutare.
2: Solo.
1: Può accompagnare solo. Allora, approfittiamo degli accordi magici di With My Own Two Hands di Ben Harper per ricordarvi il nostro numero di telefono. Non sarà facile, lo dico.
2: No,

0: ve la ricordate quella puntata di Summer Camp in cui stava andando una canzone e io vi ho fatto: oh raga, però veramente identica a un pezzo dei Django, senti proprio la tipica melodia,
1: sì,
0: poi
1: vero,
0: i balletti,
1: vero. Sai perché è identico, Madonna, a un pezzo dei Jungle? Perché sono proprio i Jungle. Sì.
0: Andato avanti per un po'.
1: L'avrebbero copiata veramente, cioè anche il video, capito, gli copiano.
0: Avevo
1: tutto.
0: Sbagliato il foglio, diciamo.
2: Adesso secondo me gli ascoltatori da qui a fine puntata devono indovinare qual è invece quell'altra canzone che secondo Nicky era uguale a questa,
1: sì,
2: di Jungle,
1: esatto,
2: che abbiamo in scaletta dopo.
0: No, perché era una canzone di uno che non conosco tanto bene, per quello ho detto cacchio, adesso vabbè tutto, però mi sembra quasi un plagio.
1: Sono un po' diverse.
0: Sono diverse. Vabbè, momento Siget tra poco, lo dico per tutti quelli che a quest'ora da ieri stanno un po' bazzicando il Summer Camp perché vogliono vincere i due abbonamenti, cioè l'abbonamento valido per due persone per lo Siget.

0: di quest'anno, il festival mitico che si tiene a Budapest dall'11 al 15 di agosto. Quindi insomma, rizzate le antenne, fra poco si giocherà ovviamente in esclusiva con diretta@dj.it.
1: Vi facciamo un quiz, quindi siate lucidi per rispondere correttamente, siate soprattutto veloci a mandare la risposta esatta, perché il quiz è sempre, c'ha sempre il trabocchetto.
0: Sì, noi lo diciamo perché al 347 342 5220 ci sono tutte quelle le cosine un po' buffe, il triptofano, che triptofano, il viaggio fino a Fano, però per il quiz si gioca soltanto con l'email. Facciamolo anche per Francesco, sennò poi riceve una raffica. Guarda, di...
2: Io mi prendo una pausa, voi fate il momento siga, io mi faccio il momento siga.
1: Vado fuori, pur non fumando.
0: Inizio.
1: Buona questa, veramente buona.
2: Inizio oggi.
1: Sì, pur non fumando, ma per amore della battuta ti pigli il vizio. Giusto.
0: Allora,
1: stai diventando sempre più toscano, io te lo dico.
0: Molti si stanno chiedendo.
1: Sì, cosa?
0: E ci hanno chiesto. Ma vabbè, ma chi c'è allo Sigati di quest'anno?
1: Ottima domanda. Per esempio, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Georgia Smith, 21 Pilots, Sombr, Zara Larsson, Bring Me the Horizon.
0: Hai già detto tutti quelli scritti larghi, quindi...
1: ma che anche perché sono un po' quelli... Beh, Biffy Clyro, Charlotte Cardone, che noi abbiamo... passato anche un po' di volte allora, ammirando il suo video. C'è
0: I concerti sono decine e decine. C'è anche un artista che non conosco che si chiama Tripleism, che forse ha a che vedere proprio con il triptofano.
1: Sì, molto, molto, molto.
3: Tony Hadley.
1: No, Tony Hadley mi sa che no.
0: Tony Hadley è al concertozzo, altro festival, quello concentrato in un giorno, invece a Siget, una di quelle cose che vai lì. Tra l'altro noi regaliamo degli abbonamenti che sono validi per tutto il festival, però Siget è forse l'unico festival al mondo che ti consente di campeggiare fondamentalmente ovunque tu trovi un buco libero.
1: Sì,
0: quindi se porti la tua tenda dentro Siget con l'abbonamento vinto al Summer Camp e magari vai già dal giorno zero, quindi dalla vigilia, diciamo, del vero e proprio festival, se trovi un buco ti puoi piazzare
1: dove
0: tutto,
1: ti pare,
0: tutto compreso. Poi se ti vuoi prendere un albergo a Budapest te lo prendi,
1: certo,
0: però insomma, quello,
1: come vuoi,
0: quello te lo pagherai tu, caro Summer Campista.
1: Sì. Ma anche la tenda materialmente non te la inviamo, ce la devi avere, te la devi portare tu.
0: Vediamo.
1: Ma come si fa a vincere questi abbonamenti?
0: Allora andiamo con la domanda. Come ormai sapete, si partecipa soltanto con l'email diretta@dj.it. Allora, non tutti sanno che lo Siget Festival non è solo musica. Durante il festival, infatti, si esibirà quest'anno anche Gabriella Lester, la più giovane illusionista ad aver tentato il numero della fuga dalla camicia di forza sospesa.
1: Wow, è un trucco che forse avrete già visto, perché è stato reso celebre da un mago. Da un mago famoso.
0: Quale mago?
1: Quale?
0: Possibilità A, Mago Silvan.
1: Possibilità B, Houdini.
0: Possibilità 3, Mago Forest.
4: Possibilità 4, il famoso mago
5: Fabio da Voghera.
4: Non lo qua ride.
1: È forte,
4: esiste,
1: bravo,
4: fortissimo.
1: No, bravo,
4: ma ne ho. Stasera ti vado qualche video.
1: È bravo.
0: Ne ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare.
1: Sì. È bravo.
0: Ma scusate, vero. Abbiamo usato le lettere o i numeri?
1: Abbiamo usato metà lettere e metà numeri, vabbè. Ma voi concentratevi sui nomi dei maghi che vi abbiamo
0: Dai,
1: dato.
0: Facciamo lettere.
1: Sì,
0: allora,
1: lettere.
0: Quest'anno a Siget c'è Gabriella Lester, una giovane illusionista che ha tentato appunto il numero della fuga dalla camicia di forza sospesa. Un numero che è stato reso celebre da quale mago? Possibilità A, Mago Silvan.
1: Possibilità B, Houdini.
0: Possibilità C, Mago Forest.
4: La D, il famoso mago
5: Fabio da Voghera.
1: Ok, è difficilissima oggi, questa è veramente
0: allora,
1: difficile.
0: Magari difficilissima no, ma neanche facile.
1: No, neanche facile. Diretta dj.it, se lo sapete.
0: Ah, ecco, allo Siget, per dirne una.
1: Ci sono anche loro,
0: ci
1: vero.
0: Sono anche loro.
1: Gli Underworld.
0: Gli Underworld con il loro pezzo più famoso, che si chiama Born Sleepy, che molti confondono con
1: Ale Lippi, che sarà con noi tra poco, ci viene a trovare perché ci vuole parlare di una cosa. Quindi
0: il copy è di Aladdin.
1: Sì, esatto.
0: Diamo a Cesare
1: questo. Slippy, c'è una S davanti.

0: Ah, in quanti l'hanno detto in questo momento?
1: Oh, è come quando ti togli le scarpe. Arrivi a casa e togli le scarpe dopo una giornata dura.
0: Martellato per 5 minuti, sì, però poi insomma, dai, la pace, no? Vale come, la è come quasi l'estrazione di un dente, ti ricordi Gigi Reder, no?
1: No,
0: nel famoso...
1: Scusami, mi ricordo l'estrazione di un dente, poi mi ricordo... Ah, vero, anche Gigi Reder viene avanti cretino, bravo, giusto,
2: è stato
1: vero.
2: Un bel trip tufano, diciamo.
0: Certo.
3: La sua band preferita.
4: Sette anni in galera.
5: Tutta la vita.
3: Schibidi Bobbidi.
6: Summer Camp.
7: DJ Podcast. Il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Vabbè, va. Bastone tra le ruote, Metallica, Enter Sandman, della loro versione di Ken il Guerriero si è ampiamente parlato,
1: sì,
0: sono state
1: parlato,
0: tantissime,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: le testate
1: sì,
0: che hanno ripreso questo momento di video, però grande anche la persona che consiglia le canzoni, perché è qualche
1: certo,
0: anno che i Metallica ogni volta che vengono in Italia, e immagino lo facciano anche negli altri paesi che hanno una propria cultura musicale, prendono una canzone e la rifanno a sorpresa. La prima volta secondo me fu a Torino, in cui fecero C'è chi dice no di Vasco,
1: mm-hmm,
0: in una versione bella carica, era proprio come la fa anche Vasco negli ultimi anni. Poi fu il turno di El Diablo dell'Itfiba,
1: sì, dell'Itfiba,
0: l'ultima volta Acida dei Prozac, che spaccò tutto,
1: sì.
0: E devo dire che è il
1: Guerriero
0: che ha fatto piangere,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: piangere
1: sì,
0: proprio di gioia, perché sei andato proprio lì nel cuore di Metallaro,
1: sì,
0: bambino, tutto, che, tutto tenero, e hai affondato.
2: Quindi adesso dopo i Metallica arrivate voi a sperare.
1: Anche noi notoriamente facciamo piangere durante sì, la canzone all'incirca così.
0: Allora non so
1: sempre
0: se,
1: un turbinio di emozioni.
0: Non so se per gli stessi motivi, però
1: l'importante
0: insomma,
1: è piangere.
0: Forse noi facciamo piangere più come quando prendi dentro il...

0: voce, no, con sì, uno spigolo.
1: In alcune trasmissioni televisive il diktat è l'importante, che si pianga. Ma poi per cosa non ce ne frega niente, ma devi piangere.
2: Prima, scusate, un paio di vocali dei nostri ascoltatori.
3: Uè ragazzi, uè, noi in Puglia abbiamo lo zoo safari di Fasano.
2: Ma infatti.
3: C'è un bello zoo, un bel parco.
2: Un zoo.
3: E poi ci sono anche le montagne russe. Caro Federico.
1: Certo, no, nel senso, ero sicuro che ci sono tanti parchi di divertimenti. Magari non c'è quello lì di Disney, ma no, ce ne sono tanti altri.
4: Sì, che ci sono i parchi di divertimento anche in Puglia. Io sono Vincenzo da Brindisi. Mio nonno mi portava al parco di divertimenti tutte le domeniche. In campagna sua era praticamente.
1: Andava
4: a smottare le terre, fresare, arare, preparare la semina e la raccolta.
0: Lo smottamento, che può essere anche emotivo, no? Ti ricordi quel film di Bertantoro? Smottamento!
5: Comunque ve lo dico proprio per completezza, a Brindisi c'è Carrisiland,
1: vero,
5: che è un fantastico,
1: vero,
5: parco, è un parco acquatico. Ma il nome, solo il nome, Carrisiland.
0: No,
2: il Franco Carrisi.
0: L'ha fondato Albano?
2: E suo fratello Franco.
0: Ah, ma pensa.
1: Grande,
0: una sorta di acquafan, diciamo, con gli scivoli,
1: sì,
0: il parco acquatico,
1: esatto,
0: in quel
1: quando
0: senso.
1: Scendi devi fare...
2: finché
1: non arrivi giù in acqua.
2: Però chiedono a gran voce Disneyland Paris qua.
1: Dalle ragazzi, vi stiamo dando
6: Disneyland
1: un'idea.
6: Disneyland Paris, c'è la giostra con le orecchiette che girano.
1: Sì. E le cozze anche. Sì. Va bene, dicevamo che vi abbiamo promesso emozioni, e emozioni stanno per arrivare con la canzone all'incirca così di una band che sarà, per esempio, nella lunga lista di quelli che suoneranno lo Ziget.
0: Esatto, esatto. I biglietti che torneremo a regalare domani, insomma.
1: Beh, intanto,
0: per il momento vi
1: sì,
0: prendete
1: sì,
0: una canzone.
1: Noi dobbiamo prendere dei pretesti, delle scuse per trovare canzoni che non abbiamo mai fatto. Questa ci mancava.

0: a me già che l'avete riconosciuta, guarda, per me è già un grandissimo traguardo.
1: È ricattata.
2: Oh, mamma mia, Fede.
0: Grazie.
3: E 21 Pilots, zitti, muti, muti ragazzi.
0: Non lo so, vai. Non lo so. Vabbè. Va bene, la canzone che sta facendo discutere un po'...
2: Sì, non si parla d'altro, ragazzi.
1: Sì, è vero.
0: Beh, allora, Bidding se ne parla.
1: Anche di qualcos'altro si parla, però insomma, tra le varie cose si parla anche di questa canzone. Certo. Dai, questo è un buon compromesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Lui è Lumiero, cascasse il Duomo.

0: mantra nel quale tante persone, insomma, sì, sì. Si stanno immedesimando. Chissà perché, insomma, no?
1: Come
2: voglio
1: si chiama?
2: Lavorare mai più addirittura.
1: Chi è questo artista?
2: Lui si chiama Lumiero.
1: Ok, e la canzone Cascasse il Duomo.
2: Esatto.
1: Proprio adesso che hanno finito i lavori dopo 18 anni del Duomo.
0: Ha finito i lavori?
2: Sì.
0: Ma va?
1: La famosa fabbrica del Dom.
0: Sì,
1: sì. Tolto l'ultimo impalcatura.
2: Mica la Sagrada Famiglia. Oh,
0: no, ma nel senso, dai,
2: poi.
0: È tanto che non ci sono. C'era quel periodo in cui dicevi, cacchio, vai il Duomo, che strano, da questa generazione non era il Duomo perché c'era il tabellone,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Però c'erano ancora alcune impalcature su in alcune guglie e dopo 18 anni, appunto, hanno finito il restauro tipo qualche giorno fa.
0: Poi capito, per una cosa, quanti anni ci sono voluti per costruirlo? 250, una roba del genere, anche di più? E quindi per restare, insomma, non è che è proprio una, un bilocalino,
2: ci vuole un po', in effetti.
1: Sì, sì, molto apprezzata questa canzone.
3: Sono dell'idea che se questa canzone dovessero rifarla in Metallica ad un prossimo concerto in Italia, in fondo al testo aggiungerebbero grazie al cazzo.
0: Non voglio lavorare, sì, sì, non voglio lavorare.
2: Però l'aggiungerebbero su consiglio di qualcuno,
0: certo,
2: come sempre.
0: I think it would be best to add grazie al cazzo at the end, because I think people
2: will
0: really
2: we will
0: love
2: have it.
0: It.
2: Ok, perfetto.
0: Perché poi loro se lo scrivono con lo spelling inglese in modo da poterlo pronunciare, infatti la pronuncia
1: come aveva
0: dire...
1: fatto Mariah Carey all'inaugurazione
2: esattamente
1: delle
0: che però poi ha sbagliato
2: così. No aveva il gobbo però così con insomma scritto come per aiutare la pronuncia, per non dire grazie ma dire grazie.
0: Veramente io non ce la faccio. Sai qual è l'unico difetto del Primavera Sound, questo festival stupendo che si è appena tenuto a Barcellona, al quale ho avuto l'onore di partecipare? È che io non ce la faccio più di artisti americani e inglesi, perché dicono le stesse robe che dicono da noi. Gracias, I'm sorry, but I don't speak Spanish. Ma cazzo, ma sei in tournée mondiale da 10 anni, ma imparatele 2 o 3 cose.
2: Ma sì,
0: o piuttosto non dire niente. Ma una roba un po' più originale. Ma noi dalle nostre parti, per esempio, ancora al grazie siamo.
2: Quella roba lì del grazie.
4: Sì, è vero, hanno finito i lavori, è molto più piccolo, l'hanno fatto a misura d'uomo.
2: Carina, molto carina.
1: Poi
2: molto
1: in quella
2: carina.
1: Zona
2: il
1: bisogna
2: Duomo,
1: andare piano comunque.
2: Il
1: no?
2: Duomo, misura d'uomo, carina.
1: Passo d'uomo.
0: Va bene, ci sentiamo tra poco,
2: bella,
0: parleremo
2: no, scusami,
0: di...
2: Bella anche la sua.
0: Aspetta, scusa, è sfuggita,
2: ridilla.
1: In quella zona lì dove c'è la cattedrale di Milano, quella gotica del centro famosa.
0: Sì.
1: No? Bisogna andare piano perché bisogna andare a passo d'uomo.
0: A passo d'uomo.
2: Scusa, ma aveva bisogno del suo riflettore questa battuta. Buona.
5: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: E a Milano rimane la DJ Box di oggi, da zona, insomma, qui dal centro, zona Arco della Pace, a una delle zone periferiche più affascinanti, cioè la cosiddetta Bovisa, sullo sfondo di tante delle canzoni.

0: della band Calibro 35, non so se avete
1: tra
0: presente.
1: L'altro, è vero. Ciao Marco.
0: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Dalla Bovisa.
1: Tu hai uno studio di design?
2: Sì, corretto.
1: Sì, lì in Bovisa mi sembra che ci siano tantissimi loft.
0: Beh, sì, perché quando
2: sì,
0: vai
2: qualcosa si trova ancora.
0: Quando
2: sì.
0: vai verso il fuori, gli spazi diventano un po' più economici.
1: Esatto, sì,
0: poi
1: sì,
0: quella
1: sì.
0: è una vecchia zona industriale.
3: Tanti
0: insomma,
3: capannoni in questa mezz'ora.
0: Ma tanto capannuno, certo, sì, sì. da un capannuno all'altro. Cosa stai progettando in questo periodo?
2: Ma vi ho scritto perché invece che il palissandro io ho la macchina carica di legno di Iroco, perché sto realizzando dei mobili da esterno, delle seduce da esterno per una casa al mare.
0: Quali sono le caratteristiche dell'Iroco?
2: È un legno che è molto adatto per gli esterni perché resiste molto bene
0: tosto,
2: agli agenti.
0: Sì.
1: Ma si usa, si usa anche climatici, non agli agenti. Sì.
0: No, sai, magari i 007 che ti sparano,
1: esatto,
0: se tu c'hai un po' di giubbotto di Rocco.
3: Gli ausiliari.
0: Esatto. Sì, sì, sì. Ma si usa anche nel mondo degli strumenti musicali, perché il palissandro non credo che si usi per la durezza, ma più per il suono, no?
2: Sai che mi stai facendo una domanda a cui non so come.
1: Mica è un liutaio, infatti.
0: No, ma
1: non lo puoi sapere tu.
0: No,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: poi anche noi chitarristi spesso non ci capiamo un cazzo. Cioè, nel senso, ce lo dicono, proviamo e dici, boh, cacchio,
1: ma
0: mi sembra
1: mi
0: che
1: piace,
0: suoni
1: non mi piace.
0: Questa
1: sì.
0: chitarrina.
2: No,
0: che
2: si usano comunque tanti legni diversi, non per forza solo il palissandro.
0: No, voi, ma no, ma figurati, solo in questa.
2: Nello specifico non te lo so dire.
0: No, poi negli anni, ma questo riguarda anche il tuo mondo, spesso si guarda anche alla sostenibilità, no? del legno, cioè, perché ricordiamoci che tutte le volte che parliamo di legno, quel legno una volta faceva parte di un albero che è stato segato,
1: esatto,
0: no?
2: Esatto, sì, sì, sì. No, tutto legno con origine certa, controllata,
0: sì.
2: piantati, cioè, insomma.
0: Bene, bene.
2: Responsabili.
0: Responsabili.
1: Responsabili, legni responsabili.
0: Ci fidiamo, perché poi tante volte non è che sappiamo bene. No, per esempio il bambù, no? Il bambù ha una crescita così veloce che, per esempio, insomma, ti dicono, no? Quando fai il pavimento in bambù, dici, ti senti un po' meno in colpa perché hai tagliato via un legno che magari dopo sei mesi è già di nuovo. No?
3: Sì, sì, è vero. E poi ci sono degli enti che certificano appunto la provenienza del legno. Uno è il FSC,
2: esatto.
3: Si chiama.
2: Sì. Okay. Esatto, ma è preparatissimo.
1: È vero che si chiama anche Tech Africano l'Iroco?
0: Cioè,
1: ho controllato adesso perché
2: in crisi
1: no, perché tecniche. Magari qualcuno non lo conosce col nome di Rocco ma di Tech Africano, se te lo chiedono sappi che tu è quello che stai lavorando,
2: ho imparato qualcosa anche oggi,
1: è quello che stai usando, sì,
0: povero Marco, voleva venire qua a fare un po' di cazzeggio con <cosa, perché? ride>
1: noi l'abbiamo messo,
2: va bene che siamo in periodo di maturità, però io non ho studiato,
1: però è un legno molto pregiato e anche molto resistente.
3: Scusate,
1: leggo qua, quindi ottima scelta.
3: Dal quartiere Bovisa di Milano devo dare la linea a via Casmirino, sempre a Milano.
1: Okay.
3: Sentite qua.
4: Ciao giovani, Iroco utilizzato tantissimo in nautica, sostituisce il Tech per tutti i problemi con la Birmania, le importazioni, i blocchi navali.
1: Vedi?
4: Per cui la nautica utilizza e ha utilizzato tantissimo l'Iroco negli ultimi 5 anni e mi sa che continuerà a farlo. Ciao,
1: Vedi? Quindi il Tech è Tech anche quello, resiste moltissimo.
0: Sì, però insomma, per l'esterno, no?
2: Sì, ha caratteristiche molto simili a quelle del Tech.
1: Sì.
3: Okay. Ne abbiamo parlato prima con Ale, con Gigi, no?
0: Dalla Tech House al Tech Africano, diciamo.
1: Esatto.
0: Ottimo.
2: Sempre
0: legno
2: tema.
0: Tech. Grande Marco, buon lavoro. Allora ti regaliamo una DJ Box,
2: ragazzi.
0: Che arriverà,
2: ciao,
0: immagino, molto, molto presto.
1: E beh, sei qua vicino, te la portiamo. Te la porto in destra, forse.
2: Dai.
1: Sì. Ciao Marco, ciao.
0: Alla prossima.
2: A

0: Nuova canzone per Malika Ayane, la canzone Una possibilità, è quando a Berlino nel video.
1: Tanta Berlino.
0: Tanta, cioè, Berlino, ma io credo che lei ci stia un po', sì, gran parte dell'anno, almeno così ci raccontava in una delle ultime puntate di Capital Jam, una di quelle in cui ero supplente del brother.
1: Esatto.
0: Va bene.
2: Marca Paristi, sono Benedetta da Como. Ci sono delle case, come per esempio la In Bambù, che fa tutto con fibra di bambù ed è eccezionale. Ciao.
0: Sì, ciao, ciao. Ciao. Allora, anche se mi corregge Graziano, che è un parchettista che ci ascolta da Arezzo, è sbagliato parlare del bambù come un albero perché è un'erbacea. Però comunque,
1: vabbè, comunque quello è legno,
0: sì,
1: dai.
0: L'erbacea. Però ci puoi fare il pavimento. Magari non è bello come, sì, quel parquet in rovere spatolato pazzesco, però è molto più sostenibile perché cresce molto,
1: sì,
0: più veloce.
1: Sì, c'è anche la carta igienica di bambù, ce lo dice Eleonora, che la usa
0: quella
1: abitualmente.
0: Quella un po' più scurina, no?
1: Sì, sì, però non è come il bambù, cioè nel senso...
3: No, no, no, comunque no, morto.
0: A me piace dura, che ti devo dire.
4: La carta igienica a spina di pesce.
1: Esatto.

0: tratto di swag, secondo Caterina, è più facile essere swag in età più avanzata invece che da giovani, perché con l'età non hai più filtri e te ne freghi di tutto e tutti, soprattutto dei giudizi.
1: Ci sta, Caterina.
0: Ci sta, sì. Però è anche vero che sei molto più incosciente. Sì. Dice, non lo so. Non
1: però
0: lo so.
1: Quell'età in cui te ne freghi arriva tra un po'.
0: Arriva proprio.
1: Cioè, chi arriva prima, chi arriva dopo, però comunque arriva dopo un po'.
0: No, no, stiamo parlando dei 78-80 sì. anni, sì. Ci sta.
1: Quella
0: però...
1: proprio senza filtro, quella, la Paolo Villaggio, quella
0: bravo,
1: fatta bene.
0: Bravo.
1: Sì, sì, sì.
2: Devo portare un secondo in Liguria, ragazzi. Sentite qua.
3: Sì, allora, la coperta del mio gozzo è tutta completamente in roco, è uguale al tech, costa letteralmente meno al metro cubo, molto molto meno, ma è praticamente uguale, colore, resistenza, tra l'altro l'altra sera per il gozzo con dei miei amici, pizza e birra al tramonto, che dire, vi aspetto, ciao da Varigozzo.
1: Bella parentesi questa,
0: bellissima vita, bello, bello, affascinante sempre sentire la voce di Santo da Varigotti che ci racconta di questi quadretti. L'unica roba, cioè una coperta così rigida non è un po' scomoda, no? Soprattutto quando ti rigiri.
1: Ma no, ah? Ma

0: Minchia, ma è la coperta della barca.
1: Ma cos'è la coperta della barca?
2: Lo sapete, in coperta, no? Il sotto.
0: Ah, okay. Vado giù in coperta, no?
1: Okay. Non frequento io.
0: Mi sembra,
3: La cambusa sta in coperta, quindi.
0: La cambusa è la roba proprio che le scorte che hai da mangiare, da bere.
3: Che stanno in coperta.
0: Ce l'abbiamo anche noi, che stanno in coperta, consigliabile.
1: Poi coperta, scusate, non è quell'altra cosa che in certi alberghi dice ho un po' freddo.
0: In barca no, in albergo la coperta è un'altra cosa. In barca è questa roba qua, vai sotto, coperto.
1: Mamma. Vabbè, è tutto, ragazzi, dai, un po' in anticipo. Meglio chiudere alla grande, no, che trascinarsi ancora.
0: Meglio lasciarvi con la voglia.
1: Con questo botto.
0: Una nuova puntata domani.
1: Ci sentiamo domani, buonasera.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Silvania, che tra l'altro è a 170 km da Bucarest e dice 2 ore e 40 al momento Waze, se volete, insomma, al momento
1: non c'è traffico, insomma.
0: Non c'è traffico.
2: Okay, 2 ore e 40, beh,
1: è
2: volando,
1: lontano, è lontano però, lontano.
0: 170 km, insomma,
2: sì, ma probabilmente da Bucarest,
1: certo, sì.
2: Io ho parlato con un amico rumeno il quale mi diceva che addirittura stanno costruendo lì in zona un parco a tema.
1: Pensa un po', pensate
2: un po'.
0: quindi mi dite che è abbastanza battezzato che questo sia quello ufficiale di Dracula.
1: Sì, perché c'è, sì.
3: Allora, buongiorno. Anticipo i precisetti, perché sicuramente qualcuno c'è stato. Allora, il celeberrimo castello di Bran è la meta turistica più famosa, ma in realtà il vero castello storico di Dracula è la fortezza di Poenari, un nido d'aquila situato sui Carpazi, appunto in Romania, realmente restaurato e utilizzato da Vlad III l'impalatore.
1: È Vlad, certo.
2: Scusatemi, io ormai cresco con i cartoni animati a casa, come ben sapete. Il noto cartone animato, no? Hotel Transilvania, dove è ambientato? Perché quella è la casa di Dracula per me.
0: Sì. Sì,
2: dov'è? Certo. Controlla.
1: C'è anche la canzone.
0: E come mai adesso Veronica di Pietrantonio ci mette così tanto a rispondere a questa domanda?
3: Perché non voglio dire sciocchezze.
0: Ok, sentiamo dai, allora.
1: Lasciali cosa dire a noi le sciocchezze.
0: Esatto, allora, non c'è. No. È un cartone animato, Veronica, cosa stai cercando?
3: Sì, ma avranno deciso comunque di collocarlo nell'universo, anche con un nome di fantasia. Non mi pare.
1: Risulta. Esatto, no. Eppure gli Eagles hanno scritto Hotel Transilvania.
0: Esatto. La colonna sopra.
3: No, è un generico situato nel cuore della Transilvania.
0: Chiedetemi com'è l'Hotel Transilvania.
1: Com'è l'Hotel Transilvania?
0: Saccia Lolli Place.
1: Pure quello.
0: Tutto triste. 342-00-00-700. Facciamo le cose per benino. Vai con il lancio della sigla.
4: Ma il trio Medusa è chiuso in noi.
0: Addirittura.

0: Le disascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Piccolissimo ritardo, che fa
1: oggi un
0: capire
1: po' di più, è vero?
0: Oggi leggermente di più, che fa capire che il sottoscritto è in diretta da Milano, il resto della ciurma invece in quella di via Cristoforo Colombo 90 in Roma. Oh, a proposito di Roma, ieri sera grande successo, so per i...
2: Sì.
0: Aspetta, lo dico perché vai. Adesso da romani dopo i 40 riusciamo a dirli bene.
1: Ieri abbiamo fatto un test con Neri Marco Re, che era al quarto spritz. Ok? E da lui è uscito un
0: Allo stadio di Marmi.
2: È bellissimo.
1: Era tutto complicato, ma bellissimo. Ringraziamo le tantissime persone che sono venute. Anche gli atleti che si sono esibiti.
0: Chi ha vinto? La squadra
1: ha vinto Roma.
2: Ma attenzione alla squadra di Fiumicino di Danilo, che si è classificata
1: testa a testa. Proprio per un punto. Con Danilo, grande protagonista.
2: Scusami, Furio, Fiumicino, seconda.
0: Comunque l'importante è che sia andato tutto bene, che ci fosse tanta gente. Mi arrivano dei report di tanti amici con le foto, voi elegantissimi.
2: Ragazzi,
0: non mettete le magliette tecniche o quelle panze, ragazzi. La maglietta, quella lì, quella da calciatore, sta bene solo se tu sei Cannavaro nel 2006.
1: Allora,
0: lo sappiamo tutti quanti.
1: Gabriele,
2: Però io devo dire che c'erano Umberto e Damiano che le portavano benissimo.
1: Che le portavano degnamente. Ormai ho scavallato la panza. Cito il grande Aldo Rock. Io ormai sono Walter Chiari. Cioè, esatto, il mio fisico è Walter Chiari.

0: immaginatevi.
1: Comunque, ecco, anche a me Aldo Rock ha detto una cosa imbarazzante. Mi ha detto: sembri un marinaio.
2: Ah, bello.
1: Non so che cosa volesse dire. Dico: ma che mi devo buttare al mare? Comunque, con i Windbreak Game inizia praticamente l'estate. L'estate è iniziata. Ieri sono finite anche le scuole. Domanda: c'è qualche cosa che fate? Potete risponderci. Come sapete, c'è Gianni pronto a leggere i vostri messaggi al 342 00 00 700. C'è un evento che magari fate proprio in concomitanza dell'inizio dell'estate? La partita Scapoli Ammogliati
3: si fa ancora,
1: ma qualcuno la fa ancora? C'è qualcuno
4: non
1: che
4: all'inizio
1: fa?
4: Dell'estate, ma alla fine. Ah, nel dai, paese
1: dove?
4: In Abruzzo, dove io ho casa, lì ce l'ho. Cioè,
3: che posto!
1: Scapoli Ammogliati proprio.
4: Scapoli Ammogliati. E quindi bello, anno, in base a chi si sposa, chi va a convivere, c'è un cambio della guardia. E i più piccoli che prima lo guardavano da fuori.
3: Ma quindi anche in base a quello che avviene durante l'estate, poi lì vedi la squadra.
0: C'è un calciomercato segreto.
1: Scusa, domanda: se io divorzio, torno tra gli Scapoli?
4: No, no, no. Una volta che si è passati agli Ammogliati, si è ammogliati.
1: Si è ammogliati per
0: sempre. Rota,
4: no, non si torna indietro.
0: Okay. Incredibile. Ma io mi ricordo che anche noi facciamo un evento che chiudeva un po' l'estate, la Fava d'Oro,
3: la Fava d'Oro.
0: Cioè, il torneo misto di beach volley.
1: Beach volley in quel di Cacca Beach, ragazzi. Dalle parti di Tarquinio.
0: Una spiaggia rinomata. Il famoso campo coi sassi, però. Insomma.
1: Poi c'era invece, apriva l'estate, la caccia al tesoro.
0: Esatto,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè, quindi
0: la banana d'oro.
1: Pensate che fantasia che avevamo.
0: Per noi era tutto d'oro.
1: C'è un'altra partita che sicuramente ricordate, che è rimasta in nostri cuori, che è quella tra Italia e Marocco, un po' amatoriale, nel film Marrakesh Express. In realtà poi l'hanno rifatta anche Aldo, Giovanni e Giacomo,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì.
1: Non ricordo se hanno utilizzato la stessa canzone, forse in quel caso c'era Samuele Bersani, Inchiedimi se sono felice. L'anno è il 1982, lui è Fud Gregori. Tutti zitti, perché qui parte proprio un piano bellissimo. E questa si canta con la mano sul cuore.
5: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento,

0: Francesco De Gregori impegnato anche nel suo tour con Evergreen, cioè praticamente le canzoni che secondo lui non diventeranno mai degli Evergreen. Qui.
1: Che scelta! Cioè,
0: ti invita, lui è fatto così, cioè ti invita.
1: Certo. Beh, però è una prova d'amore in quel caso, cioè se tu vai sai ma bene certo. Cosa ti aspetta.
0: Ci sono delle canzoni straordinarie, insomma, che non hanno avuto la giusta luce. Questa sicuramente l'ha avuta perché è stata colonna sonora di tanti film, ma
2: è arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa.
1: Tra il milione.
3: No, ragazzi, non diciamo fesserie. Italia-Marocco con Aldo, Giovanni e Giacomo è in Tre uomini in una gamba. Ma non in Kiwi, se sono felice.
0: Ragazzi,
3: è un pezzo di storia.
0: Ma dico io!
1: Allora,
0: ma dico
1: abbiamo controllato, non è Giacomo Poretti, ma aveva la stessa voce.
0: Sì, non fate gli spiritosi. Mi aspetto che tra 5 minuti diate le dimissioni. Ma dovete andare con il raspino nei dentro i cassonetti a cercare delle cose edibili.
4: Non abbiamo chi ci sostituisce in questo momento.
0: Vi devono confiscare la macchina.
1: No, non ce l'ho.
0: Speriamo che vi rubino a casa il mare.
4: No, va pure.
5: Cioè, la gaffe è stata vissuta talmente tanto male che due, tre hanno scritto: è la prima volta che vi mando un messaggio, ma vi devo assolutamente riprendere.
0: Anzi, non vi devono rubare a casa.
1: No, cosa devono
0: Devono
1: fare?
0: Entrare i ladri, sì? E dovete scoprire che sono entrati solo quando vi infilate a letto perché vi hanno fatto la cacca.
1: E hanno rifatto il letto.
0: Poi, quando andate a stampare il rullino coda,
1: ancora
0: vi renderete conto che hanno usato gli spazzolini per pulirsi il sedere. Così poi invece volete avete i simboli. Io vi auguro questo, ok? Va bene.
1: Le abbiamo dette tutte.
6: Beh, meno male.
1: Mazza, ragazzi.
6: Siete presi un po' presi a male.
1: Ti giuro, si è impallato l'aggregatore. Lo devo sbloccare.
0: C'era Giacomo per il messaggio. C'è anche un altro Giacomo dalla provincia di Brescia. Buongiorno, Giacomo.
7: Buongiorno. Scusate l'emozione, sono un po'...
6: No, tranquillo.
0: Sei in un luogo in cui si dicono delle fesserie.
6: Figurati.
0: Sei sui pedali, come senti, quindi tranquillo. Allora, tu hai una tradizione calcistica.
7: Eh sì, perché da noi qua a Coccaglio, negli ultimi anni, mi sto a fare una partita fra allenatori contro genitori. Ovviamente papà, perché le mamme non si sono mai presentate, purtroppo.
0: Ah, ok.
7: Però abbiamo questa tradizione. Mentre non avevo messo in un'altra società dove allenavo, era più divertente, secondo me facevamo una partita tutti gli allenatori contro tutti i bambini che giocavano dai 6 anni ai 12.
0: Bello.
7: Quindi a volte erano partite 8 allenatori contro 60 bambini in campo,
6: bellissimo,
7: contro
6: 4
7: palloni messi
6: bellissimo.
7: Insieme.
6: Sì, bellissimo. Ci sono dei filmati online quando alcuni calciatori fanno questo gioco qua, no? Arriva il calciatore professionista con 50 bambini e devi riuscire ad andare da una parte all'altra, non ci riesci.
1: Il Borussia Dortmund spesso fa queste
6: bellissimo.
0: Scusa,
6: sì.
0: Giacomo, domanda, ma contro i genitori qualche soddisfazione ve la togliete? Perché avrete il genitore,
7: allora,
0: no? Un po'.
7: Ovviamente i genitori aspettano quel giorno lì, partire da l'antagonismo.
1: La bile,
7: esatto, con loro i figli non hanno, allora ci mettono là. Però ovviamente noi siamo allenatori età media fra i 20 e i 40, diciamo, mentre i genitori sono un'età media dai 45 ai 60, quindi alla lunga diciamo che il fisico esce. La cosa diciamo che a volte capita è che è divertente vedere quando un genitore, un papà, parte con tantissimo agonismo e vede che piano piano nel passare del tempo l'agonismo non basta, quindi
0: senti Giacomo, e chi arbitra?
7: Allora, abbiamo un dirigente anche se lì ovviamente il dirigente a volte porta la partita verso i genitori, se vede che gli allenatori hanno troppa forza allora fa un po' un arbitraggio un po'...
6: Niente VAR, insomma.
0: Guarda, anche col VAR mi sembra che poi non è che abbiamo risolto, quindi insomma lasciamo stare.
7: Esatto. Poi tra l'altro mi ricordo che 2 anni fa io salgo al campo per fare un piccolo riscaldamento, vedo che un papà poverino lo vedo seduto alla panchina, inizia la partita ed è ancora lì, a fine partita il papà non ha mai giocato. Mi avvicino e faccio: ma cosa è successo? Il primo tiro che ho fatto mi sono fatto male. Così. Mi qua, si è rotto il tendine d'Achille col primo tiro.
6: No,
1: poverino.
0: Sì. Quindi però può dire: giocavo nella spalma, mi sono rotto il tendine d'Achille.
6: Non può raccontare tutte le cazzate.
0: Grazie, ciao Giacomo, un abbraccio, buona giornata.
7: Niente,
6: ciao.

0: E a chi sto leggendo il menu, ve lo dico chiaramente: cervezas Corona Modelo Especial Pacifico Desperados. Secondo me dicono delle cose a caso.
1: Sì,
0: non credo che ci abbia senso.
2: Cosa che viene ci sono delle parole chiave che in spagnolo prendono l'attenzione.
1: Tirano e fanno estate.
2: Playa, playa.
0: Hurtado cerveza bella fria. Beh, qui mañana per la mañana e compagnia. Le 8:28, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 fino alle 10, 342-00-00700. Quanti messaggi dedicati a questi eventi sportivi. C'è qualcuno che mi ha escluso, vero Veronica? Povera, povera.
3: Ricordo da piccolino, partita di fine anno, genitori contro allenatori, e mia madre fu l'unica donna a presentarsi e tutti ci davano un po' di gomito perché dicevano vabbè, ma chi è questa? Solo che mia madre aveva giocato a calcio. Fu la più forte della partita, diventai l'idolo proprio della squadra.
0: Vabbè,
4: sottovalutata,
0: esclusa in un altro senso. Invece no, invece sottovalutata. Enrico, buongiorno.
5: Eccomi qua, buongiorno.
0: Che verve, Enrico, ammazza.
1: È andato tutto sabato, ragazzi.
5: Avevo fatto molti anni fa, quando mio figlio giocava a calcio, partita genitori figli, lo hanno massacrato. Avevano il doppio del fiato nostro.
0: In che ruolo giocavi, Enrico?
2: Bandierino.
5: Ma io in genere giocavo sempre dietro, difensore.
1: Dietro.

0: dietro il portiere,
1: dietro la
0: palle, seduto con la macchina fotografica. Enrico, bellissimo tempo almeno a Milano, che sì, cosa ci racconti per il resto d'Italia?
2: Anche se in effetti la coperta, come dicevo ieri, la coperta anticiclonica non riesce a coprire tutta l'Italia, quindi il nord resta appena scoperto, con la conseguenza che al centro-sud non ci saranno problemi, ma anche su buona parte del nord, anche se al pomeriggio e anche adesso, per esempio sul Triveneto, ci saranno dei temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino. In serata potranno anche arrivare verso le pianure adiacenti e dalla Lombardia sempre verso est. Si manterranno comunque a nord del Po, quindi insomma a sud del Po, okay, va bene. E le temperature saliranno al centro-sud, siamo intorno ai 30 gradi sulla pianura padana, qualcosa in più a Firenze e Roma, invece qualcosa in meno al sud. E poi vi dico subito, prendete nota, bel weekend. Ma proprio bello.
0: Ma proprio bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello. Ok, perfetto. A posto?
2: Concludo, e potrei solo rovinare.
0: Intervento delirante.
3: Enrico, non c'è niente da dire.
0: Enrico, ti si è accesa la spia della benzina. Vai a fare il pieno. Domani andrà meglio. Credimi, domani andrà meglio. Grazie. Grazie, grazie. Enrico. Ciao, ciao.

0: DJ, il prossimo ospite è talmente famoso a livello internazionale che non lo annunciamo noi.
1: No,
0: ma altrimenti non possiamo scherzare.
2: Ti dico, ma non svegliamo ancora chi è. Si parlava di case e lui ha detto: ma io. Ma la casa a Monteverde, io adesso sto a Manhattan.
0: E allora a lanciarlo ci pensa Jimmy Fallon.
3: Please welcome the very funny Francesco De Carlo.
4: Hi everybody, my name is Francesco and I come from Rome, Italy.
2: Monteverde.
0: Monteverde. Bentornato Francesco. Buongiorno.
5: Good morning. Okay. Good morning. How are you?

0: You guys,
1: very nice. Thank you.
0: Allora, piccolo dietro le quinte, io e Francesco ogni tanto ci becchiamo in quel di New York e lui mi ha detto una volta: ma tu lo sai, Gabriele, che sto in forza per il Jimmy Fallon. E io ero con mia moglie e abbiamo detto: sto cazzando,
1: ma adesso, ma facci questo,
0: ma addirittura Jimmy Fallon. E invece
2: sì, è
0: successo. Com'è andata, dai?
2: Beh, no, è andata che praticamente c'è un locale lì, il Comedy Cellar, che è probabilmente il comedy club più importante al mondo, dove si alternano tanti comici, tra cui io, e ci stanno anche i booker, i famosi booker, gli autori del programma di Jimmy Fallon. Mi ha visto, mi ha detto: quando ritorni. Alla fine, dopo qualche mese, si è realizzato questo mio sogno.
3: Quindi Fallon, ok.
2: Fallon.
3: No. Ormai tu sei madrelingua.
1: Ma tu sei di Manhattan. Di Manhattan.
3: No, si chiama Fallon.
0: Grazie. Allora facciamo. La cosa di Francesco è che è divertentissimo anche sceso dal palco, perché sapete che ci sono dei comici che ogni tanto scesi dal palco sono delle persone più toste, maciate. Invece con Francesco sono le serate nelle quali forse ridiamo di più.
2: È vero, questo
0: è un fatto nostro.
2: Cose che non si possono dire.
3: Lui ha un repertorio che non può fare.
0: No, infatti. Ma tu dovresti raccontare la tua vita privata, Francesco. Ma a proposito di vita privata, ti è cambiato? Cioè, la visibilità, ti fermano per strada anche a New York adesso? Sì.
2: Ma mi hanno fermato invece a Palermo e uno ha detto: ehi, quello è quello che ha fatto Jimmy Kimmel. Come fai a conoscere Jimmy Kimmel? È un altro presentatore americano e non conosce Jimmy Kimmel. È incredibile. Sì, sta cambiando. Ma guarda, la percezione più interessante è quella italiana, perché ho ricevuto veramente messaggi da tutti, il mondo principalmente della comicità, ma proprio dell'intrattenimento, tutti contenti, orgogliosi, tutti mi dicevano: Madonna, sono felice come se l'avessi fatto io.
3: Beh,
2: e questo è un bel
3: vero, c'hai un certificato adesso, tu puoi dire di essere il primo ad aver portato la stand up comedy in italiana.
2: Sì, il cabaret all'estero.
0: Ho detto: Francesco, tu potresti fare, oltre aver portato la stand up comedy in Italia, adesso potresti portare la commedia di a Pecoreccia. Poi immagina Jimmy Fallon, lui, e tre fa Bartolo detto bozzese, per vedere la reazione degli americani.
2: Sarebbe bellissimo, il famoso Uistatiana.
0: Uistatiana. Senti Francesco, ma quindi adesso la tua vita come si muove? Spettacoli in Italia per l'estate.
2: Ho compresso questo tour di Limbo a giugno, praticamente 20 date in meno di un mese. Sostanzialmente sto girando, è già iniziato. Questa settimana sarò a Genova, a Perugia, ad Ancona. La prossima Roma, Milano, Napoli, e poi Vicenza, Policoro, la Sicilia. Insomma, è un tour molto intenso, ma sono felice perché comunque è la mia lingua.
0: È un attimino più facile.
3: La difficoltà è bella, bella ampia, perché noi scherziamo, no? Sono stato 3 settimane a New York, penso in americano. A te tocca pensare in americano.
2: No, io ormai è proprio madrelingua praticamente. Io penso alle canzoni travisate. Le faccio il contrario. Sento una canzone in italiano e ti trovo
1: la cosa in inglese.
0: Però Francesco, tu hai fatto una scommessa veramente incredibile, e ti facciamo i complimenti, ma non solo noi, ma tutto il pubblico di Radio DJ, e non credo solo al pubblico di questa radio, perché sei stato veramente il primo a scommettere sulla scrittura. Cioè, tu sei stato, non lo dimentichiamo, tra i primi ad andare anche in Inghilterra a fare gli spettacoli in inglese. A provarci, ma sulla scrittura. Cioè, non fai lo stereotipo, tu fai dei pezzi proprio comici, come quelli italiani,
2: ma
0: no?
2: Guarda,
0: tradotti.
2: Ogni volta che torno qui ce lo ricordiamo. Io sono venuto qua da voi nel 2015, quando dovevo partire per il Sudafrica, che dovevo andare a fare il festival di Johannesburg.
0: Ma dove cazzo vai?
2: Johannesburg. Quindi è un po' che ci lavoro, anche per questo la gente, diciamo, soprattutto i colleghi, riconoscono, insomma, sono contenti, perché è il frutto di un lungo lavoro, molto difficile. Sembra adesso mi rendo conto di quanto è difficile, perché è veramente complicato.
0: Quindi non possiamo dire che sei fidanzato con la figlia di quello dell'FBI, non è il caso.
1: Rimanga tra noi.
0: Senti, annunciato il prossimo disco, visto che sei di madrelingua. Dai, guarda, l'abbiamo messo apposta.
2: Dov'è? Aspetta, eccolo. Eagles.
3: Questo come si chiama il titolo?
0: Il titolo della canzone?
2: It's very easy. Take it easy.
3: Che rima. Che accento di Manhattan, ma no. Mamma mia.
0: Tra poco torniamo con Francesco De Carlo e parliamo anche del

0: Take it easy alle 8.47 su Radio DJ in onore dell'italo-americano ormai Francesco De Carlo.
1: Sì, beh, sì, dai,
2: beh, ormai sì. Sì, sì.
3: Quindi
2: sì,
3: sarà sì, The Charles.
0: The Charles. The Charles. E una valanga di complimenti, chiaramente ne ascoltiamo uno per tutti, dai.
4: Buongiorno, la volevo solo dire, la grandezza di Francesco sta nel fatto che lui riesce perfettamente a contestualizzare il suo umorismo in ogni paese che va, non è che lui semplicemente si limita a tradurre le battute dall'italiano all'inglese, no, fa delle battute che capiscono solo gli americani, così come in Italia fa delle battute che capiamo solo noi.
3: È certo, vero, è giusto.
5: È vero, è corretto, questo, questo è molto corretto, interessante, perché effettivamente io quando sto là devo far ridere gli
0: loro
5: americani. E non certo, è che io. Certo. Quando, io il prossimo spettacolo vorrei fare una cosa che fa ridere. Cioè, lo stesso spettacolo tradotto in due lingue, che è molto complicato. Però in generale è vera come cosa, perché se tu stai lì c'è un altro contesto, sei un'altra persona. Cioè, qua io sono Francesco, lì sono l'italiano.
3: Voglio immaginare cosa sei stato a Johannesburg.
0: Cioè, come no, esatto, stare lì, però. No, esatto. Ma, o ancora meglio, scusami, ma in Corea.
2: Là è difficile.
5: È stata dura.
0: Senti, pensi di tradurre in tante lingue anche il tuo primo romanzo, I malviventi per Rizzoli, edito da Rizzoli?
5: No,
0: perso l'idea.
5: Me lo auguro, è un romanzo ovviamente, è il, diciamo, il dark side dello spettacolo che sto portando in tour, perché è un crime, è un romanzo vero, non è...
3: È un noir!
5: Sì, sì, mi sono cimentato in questa cosa, ringrazio Rizzoli che mi ha dato l'opportunità, sta andando molto bene e diciamo che è stata una scommessa, perché ho sempre voluto scrivere, ho trovato il tempo anche di scrivere questo romanzo e sono molto...
0: Quando? Cioè, come ti sei organizzato che hai preso del tempo o lo
2: stai scrivendo da 25 anni?
5: No, per no, l'ho scritto sull'aereo, sul treno, in giro, riesco a ritagliarmi degli spazi, però sono contento perché è un libro, è una storia legata al mio quartiere, una storia vera che ho ricostruito.

0: quando sei lontano da casa è anche un modo per ricordarti le tue radici, è un posto di, con Giorgio
1: le tue radici a Portuense, a Portuense, zona qua di Roma,
0: esatto, certo, sì, mi ricordo. Brevemente è una zona che confina a nord con Monteverde e a sud con la Magliana, che sono due quartieri. In ogni città chiunque si può, certo, ritrovare in queste cose. È un ambiente molto borghese e radical chic da una parte, è un ambiente molto violento
1: dall'altra,
0: almeno
1: zona cuscinetto,
0: metafora, sì, come metano, la Magliana è cambiata, sì, ovviamente, però quando sono cresciuto io erano questi gli stereotipi, sì, no? Quindi quando stai da una parte ti ritengono troppo semplice, sì, e sì, popolare, sì, sì, dall'altra parte invece, sì, ti ripeto, sì, un cretino, perché esatto, coniughi bene i congiuntivi, ecco.
2: Quindi scusa, sintetizzando, è lo scemo del quartiere che però giustamente si deve fare furbo per sopravvivere.
0: Esatto, è proprio questo il tema, perché il protagonista è Vito ed è uno, lo scemo del quartiere che un giorno si toglie gli occhiali con un'operazione alle corne e da quel giorno si innamora per la prima volta in vita sua e deve difendere questo amore dai bulli di quartiere, ecco,
3: che vabbè, non sono raccomandabili,
0: no, guarda, visto il titolo, insomma.
2: Scusami, in che epoca è ambientata? È contemporaneo?
0: È una storia che parte, diciamo, che va a ritroso, anche sono delle cose, loro erano bambini negli anni 80, infatti c'è una scena nella famosa nevicata di Roma che era 1985, 6 gennaio 1985, poi ci sta qualcosa negli anni 90, però tutto è ambientato nel 2010 quando è successo
2: tutto pre-social, perché di solito adesso lo scemo del quartiere è quello sui social,
0: lo scemo per quartiere, del quartiere, vero, per strada, il bullizzato.
2: Dai, mettiamo un disco così poi ci salutiamo. 1, 2, go.

0: Eccolo qua J-Ax che ci ha fatto ballare anche al party like a DJ, le 8.53, abbiamo giusto un minuto per ringraziare e salutare Francesco De Carlo e magari ricordare le date del prossimo spettacolo.
1: Che sai, che clamoroso.
0: Quelle che sai.
2: Domani allora. Perugia, Ancona, Genova questa settimana, poi Roma, Milano, ma soprattutto Vicenza e Zafferana Etnea.
1: Zafferana Etnea. Tu rischi che ti venga a vedere pure lì.
0: Sì. Ragazzi.

0: 9.06, tranquilli, c'è ancora il Trio Medusa, ma solo per le prossime 3 settimane. Dopodiché andiamo in vacanza e torniamo il 4 novembre, ricordiamo.
1: Sì, mi pare 5.
0: Novembre. Devo vedere quando
2: non,
0: è lunedì.
2: Non mi ricordo,
3: non
2: mi
3: diciamo cosa a caso.
2: Vediamo,
3: quando è lunedì.
2: Vedere. Il primo lunedì dopo il 4
4: ragazzi,
2: novembre.
4: Il 2.
0: No, allora il 9, è il 9.
4: Tocca slittare.
3: Sì, perché ho appuntamento dal gommista.
0: Sì. E pensate, 7.39 la fa Fabio Volo.
1: Sì.
0: Voglio vederlo che si sveglia. Ah, sì, Temper City, dicevamo, su One Nation, One Station. Apprezzo molto i colleghi del GR, sia il direttore Andrea Sessa che l'ottimo Alessandro Prisco, che hanno sempre detto spoiler. C'è qualcuno che magari vuole vedersi la partita.
3: Non ci sto io su questa cosa, sull'attualità. Non esiste spoiler. Ti piace la pallacanestro? Talzi all'una, alle 2 e te la vedi.
1: Esatto,
3: a me non puoi impedirmi di parlarne.
0: No, infatti, non è, no, facciamo così: noi ne stiamo per parlare. Attenzione, e ne parliamo con l'unico italiano che ha vinto il titolo NBA.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: all'anello quest'uomo.
0: All'anello quest'uomo, Marco Berinelli. Ciao, Marco, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, Marco. Buongiorno. Noi.
0: Senti, quanto ti fischiano le orecchie che appunto c'è la finale tra i Knicks di New York e una squadra dove tu hai giocato, gli Spurs di San Antonio?
5: Ma guarda, bellissimo, nel senso che a parte che è una finale strepitosa, perché ovviamente sai, se lo sono meritate entrambe le squadre, sia New York Knicks che San Antonio Spurs. Poi ovvio che per me da famiglia Spurs, sai, è
0: certo,
5: importantissimo che ci sia,
0: certo,
5: appunto San Antonio in finale. E io, come potete sapere tutti quanti, è anche normale che tifi, diciamo, un po' per il mio San Antonio.
3: Certo, uno dei pochi italiani, perché quest'anno New York, almeno qua da noi, è seguitissima.
0: Sì, seguitissima, è vero. E anche tu, Belli, hai questa percezione, cioè che l'NBA abbia fatto veramente breccia nel cuore di tanti

0: tifosi italiani?
1: Ma guarda, penso di sì. Diciamo che soprattutto nei playoff, no? Sicuramente uno sport molto seguito, poi secondo me adesso, soprattutto in questa finale NBA, soprattutto tra San Antonio e New York Knicks, c'è un calore enorme, soprattutto a New York. Non so se avete visto la partita di sera, oppure un po' avete seguito un po' la serie dei playoff di New York, ma c'è un calore talmente incredibile che a me, nonostante abbia smesso un anno fa, questa finale mi piacerebbe tantissimo giocarla.
2: Veramente.
3: Te hai provato quelle emozioni su quei campi, no? Che cosa hanno in testa i giocatori in queste giornate?
1: Ma guarda, allora devo dire che adesso lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire il risultato di notte?
2: Lo dico già. Patrizio mi ha detto che è finita 115-111. Patrizio Mattei.
0: Per gli Spurs.
1: Ok, perfetto. No, allora sicuramente dopo la partita di ieri si è, diciamo, riaperta la serie, no? Perché comunque, sai, come sapete, i Knicks erano in vantaggio 2-0 a casa di San Antonio, mentre ieri gara 3 a New York San Antonio è riuscito a portare a casa una partita super importante, che gara 3, diciamo, è sempre la partita quella un po' più complicata dal punto di vista mentale. E devo dire che in quei momenti, sai, i giocatori è complicato sicuramente, perché allora da un lato i New York Knicks, come ieri, sai, avevano la possibilità di andare sul 3-0, quindi ovviamente sarebbe stato molto importante vincerla per, diciamo, fare in modo che poi sul 3-0 magari una squadra potesse mollare come San Antonio. Invece dall'altra parte San Antonio ieri aveva il coltello tra i denti, è entrata subito incredibilmente in attacco aggressiva ed è riuscita a portare a casa una partita importante. Quindi in quei momenti lì, soprattutto in gara 1 di finale, c'è molto nervosismo, c'è molta tensione. Dopo poi alla fine, sai, per noi giocatori, o per me ex giocatore, è diciamo la normalità, quindi cercare di scendere in campo cercando di dare il massimo.
0: Secondo te i Knicks speravano veramente di arrivare sul 3-0 per poi vincere il titolo in casa con gara 4? Sì, un po' sì, se la sentivano calda.
1: Ma, diciamo, sicuramente, sicuramente quello era l'obiettivo. Devo dire che partita complicatissima, no? Perché comunque già, come vi dicevo prima, giocare al Madison, che il Madison, non so se ci siete mai stati, soprattutto in questo momento è un'atmosfera clamorosa. E quindi già per San Antonio, comunque una squadra comunque giovane, è riuscita a vincere una super partita importante. E adesso devo dire, come ti dicevo prima, che si riapre la serie. Perché sai, adesso comunque sono 2-1 per New York. Ci sarà un'altra partita ovviamente al Madison. Chi lo sa, si potrebbe pareggiare la serie, oppure si potrebbe andare sul 3-1, ma poi dopo poi bisognerebbe tornare poi a casa San Antonio. Quindi sicuramente per noi amanti della pallacanestro è bellissimo che ci sia stata la vittoria di San Antonio, per sperare di andare sempre più avanti.
2: Comunque abbiamo visto che c'è un equilibrio incredibile.
3: Il punteggio lo capisci, si gioca tutto negli ultimi secondi. Bellissimo.
1: No, ma infatti anche per questo appunto che è una finale strepitosa, perché tutte e due le squadre ovviamente sono le squadre che si sono meritate ovviamente di andare in finale. Giocano una pallacanestro spettacolare, concreta. San Antonio Spurs sono, diciamo, una squadra giovane, ovviamente c'è Wemby che è, diciamo, un giocatore fenomenale. Ci sono i New York Knicks che sono una squadra molto concreta, che gioca molto fisica, ma poi secondo me è bello anche per New York, no? Perché come sapete New York è da 50 anni che non vince un titolo NBA, o comunque che non gioca una finale NBA, quindi è bellissimo per lo sport, è bellissima questa cosa. Poi sapete, io avevo detto settimane fa che probabilmente avrebbero vinto i San Antonio 4-2. Adesso non sta proprio andando come avevo detto, però come abbiamo parlato ieri sera è tutto aperto, quindi stiamo a vedere. Però devo dire che è la prima volta in cui, a parte la bellezza della pallacanestro cui stanno giocando, perché come dicevi tu giustamente, sempre partita tirata, si arriva sempre a giocare diciamo gli ultimi possessi importanti, però ovvio che sarei molto contentissimo per il San Antonio Spurs, però ovviamente sai, anche se vincesse New York, è talmente bello per la città di New York.
0: Solo per vedere che cosa faranno, perché hanno già festeggiato da una settimana.
1: Lì potrebbe essere un po' pericoloso i festeggiamenti, però non succeda nulla di grave nel caso di New York.
0: C'era Patrizio al volo, volevi fare una domanda, Patrizio?
4: Sì,
0: 30
4: secondi. Ciao Marco, io volevo sapere, ho visto tutta la tua serie con San Antonio quando tu hai vinto l'anello. Il momento in cui l'allenatore ti ha detto la prima volta vai, entra in campo, cosa pensa Marco Belinelli in quel momento?

0: momento lì?
1: Allora, in quel momento, come ti dicevo prima, c'è molta tensione e certo, molta paura, no? Comunque è normale avere paura nei momenti importanti, soprattutto in una finale NBA. Però in quel momento, sai, me l'ha detto il coach Popovic, quindi quando te lo dice qualche cosa ti viene fuori, poi c'era tanta carica, volevo dimostrare, volevo far vedere comunque che potevo giocare in quel momento una finale NBA, quindi sai, ci sono tantissime cose attorno a tutto ciò, però è normale che ci sia sicuramente un po' di paura, un po' di pressione, ma fa tutto, diciamo, parte dello sport.
2: Bravissimo, grazie Marco, mille, comunque grazie, hai dato tutto, bravissimo.
3: Grazie a Marco.

0: 9.54, abbiamo veramente 20 secondi per ringraziare Veronica, Patrizio, Gianni e dare appuntamento domani alle 8. Grazie da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Arriva DJ Chiam Italia, c'è Nicola Savino che è vestito bene perché c'è Gramellini, ve lo volevo dire. Così, così capito perché ha la giacca. Grazie a tutti, a domani. Ciao.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Allora, prima teoria, secondo me Olivia Dean piace più alle femmine che ai maschi.
1: Questo.
0: Perché ha questa bellezza molto elegante e magari al maschio medio piacciono le bellezze un po' più, diciamo, prorompenti. Ecco,
1: Matteo, questi steccati, tu mi insegni, non esistono. Non esistono più.
0: Stavo cercando di capire come collocarla nello spettro, insomma.
1: Prima cosa,
0: ho capito che alle giovani donne, ma neanche ragazze, tanto giovani anche, sono felici che la moda abbia il plurale di le e gli, gli abbia permesso di indossare, quando fa molto caldo, dei vestiti molto ampi.
1: Sì, certo.
0: Perché lunghi e ampi. E così sotto quello fa un cazzo di caldo.
1: Ma certo,
0: invece sì.
1: Ma qui non
0: c'è corrente.
1: Non c'è bisogno che tu parli delle ragazze. Io grande applauso per la moda di adesso, che è molto over.
0: Molto.
1: Quindi due carbonare in più, non si vede più niente.
2: Poi il vino
1: è
2: la sera.
1: Meraviglioso.
0: Tutto questo al punto di congiunzione nel video di questa canzone, in cui Olivia Dean, sottile come piace alle ragazzine, ed elegante con questo vestito molto ampio, ogni volta che lo vedo dico: cazzo, ma c'ha sempre lo stesso vestito.
1: Eh beh, grazie. Cosa fa? Si cambia per te.
0: E ho pensato, visto che è stata al matrimonio di Dua Lipa,
1: sì,
0: avrà
1: sì,
0: messo questo stesso vestito anche al matrimonio.
1: Non credo, no, perché si vede già.
0: Peraltro
1: cambiare.
0: Olivia Dean, una delle poche ad aver fatto delle fotografie in occasione appunto del ricevimento e averle condivise sui social.
2: Ma è sua quella foto eccezionale con dietro quel graffito?
0: Non lo so.
2: Non l'avete vista?
0: No.
2: C'è Dua Lipa che lì con suo marito si baciano, una foto romantica, però

0: siccome sono nei vicoli di Palermo, okay, dietro sul muro c'è scritto: maledetto, mi devi 5 euro, te li dovrò riprendere. Una frase del genere, ma scritta male così. E naturalmente per gli americani non è niente, cioè non la sanno interpretare.
1: Però
0: ma gli italiani hanno riso molto.
1: Eh beh, certo, ci
2: comunque
1: credo.
2: C'è grande attesa a Palermo perché Dua Lipa e il suo compagno, suo marito adesso, insomma, hanno promesso che faranno avere alla città

0: Allora, grazie Silvia, ascoltatrice che in tempo reale ha mandato un messaggio a questo numero. Stai attento, Alex.
1: 342-522-1012. Forza, scriveci.
0: Per dirmi a me che il plurale di le non è gli, ma è abbia permesso loro.
2: Ti risulta?
3: Sì, è decisamente così, però insomma, però sai,
0: io facevo affidamento su di te, perché ma... qui dentro ci vedi, siamo in quattro, ok? Di noi chi ha fatto il classico? Io per me il classico è il Corto delle Dolomiti.
2: Per me è il derby Real Madrid Barcellona.
0: Anche per me. Tu hai fatto il classico e mi hai ingannato, e mi hai fatto fare una brutta figura.
3: Ma siccome l'importante è capirsi, non è che tutto va puntualizzato.
0: Quanti anni sono passati dalla tua maturità scolastica?
3: Era il 95. Quindi 31. No, 94, quindi 32
0: anni fa l'hai fatta. Certi principi si perdono per strada, no? Quando non hai occasione di usarli, insomma.
3: L'italiano dovrebbe restare, però sì, insomma, a volte si perde.
0: Ieri ultimo giorno di scuola un po' per tutti gli istituti, più o meno, insomma, macchia di leopardo. Entro venerdì avranno finito tutti, giusto? I tuoi tre piccoli Zarri finiscono
4: sabato.
2: Ma come Zarri?
4: Sabato
0: finiscono.
4: Hanno finito,
0: già finito?
4: Sabato, sì, sabato.
0: Hai capito? Sono già in giro a fare danni o che cosa?
4: Sto già sotto torchio, stanno lavorando in spiaggia.
0: Bravi, così si bene, fa, bene, insomma. No, ieri c'era un casino.
2: Visto, farine,
0: sì,
2: acqua,
0: sì.
2: Gavettoni,
0: pistole. Noi siamo circondati, bravo.
3: Schiuma da barba.
0: Circondati da scuole di ogni categoria, no?
2: Sì.
0: Cioè, dagli asili alle elementari, alle medie, ai licei. E ieri a ora di pranzo era veramente... Ma chi è che sta gridando? Stanno litigando,
2: no,
0: ti viene da pensare.
2: No,
0: subito.
2: No, invece no, finisce la scuola. È un'escalation che ogni anno peggiora, credo che arriveremo...
0: Però non ci sono stati
2: No, ma entro 10 anni arriviamo ai lanciafiamme, se continuano così. Perché veramente...
3: Invece ieri ho visto una scena veramente triste, proprio da Libro Cuore, qui davanti alla Moscati. Un bambino non era stato spruzzato dagli altri.
2: E quel bambino eri tu.
3: Era escluso dalla battaglia. Eri tu. E ha chiesto a uno di sporcarlo.
0: Mi spruzzi, per favore.
3: Mi spruzzi, perché così anche lui era come gli altri coinvolto nella battaglia. Povero.
0: Ma chi era il Tenerone? Era un personaggio di
2: Drive-In. Pippo, Pippo, Pippo. Tenerone era Gianfranco D'Angelo. Pippo, Pippo, Pippo.
0: Sempre pronto il
4: Tenerone, per favore.
3: Mi è dispiaciuto per
0: che lui, però ieri praticamente hanno finito tutti tranne quelli che hanno l'esame di maturità,
2: maturità.
0: Giusto, perché adesso comincia quel limbo in attesa poi di cominciare gli esami scritti. E il capolavoro quando è che va caricato sul
2: cos'è il capolavoro?
3: Già siamo in zona capolavoro.
2: Cos'è il capolavoro?
0: No, è la roba che c'è da 2 o 3 anni e tutti gli anni se ne parla e tutti gli anni ci chiediamo cosa sia il capolavoro. Comunque nel percorso scolastico di chi sta finendo appunto le superiori c'è la possibilità, non l'obbligo, di caricare sul sito della scuola, insomma, una specie di compito extra nel quale si racconta qualcosa che hai fatto durante l'ultimo anno scolastico, che però non ha a che fare col percorso scolastico.
2: Sì.
0: Una cosa di cui sei orgoglioso, felice, qualcosa che vuoi condividere, qualcosa che ti rappresenti.
3: Infatti il termine capolavoro è fuorviante, perché appunto uno pensa che devi fare la pietà di Michelangelo. No, basta che fai una cosa bene che ti identifichi.
0: Guarda, puoi anche fare pietà e basta.
3: Esatto. Sì. Però cioè, se la fai bene pure quella è un qualcosa.
2: Ma deve essere una cosa inerente alla scuola?
0: No. Hai fatto, non so, un lavoro socialmente utile. Hai fatto un'esperienza che ti ha toccato.
2: Una teglia
0: hai scoperto qualcosa, cioè per esempio se io fossi se ci fosse stata questa cosa ai miei tempi nel 1876 quando ho fatto
3: l'incisione
0: la
3: su pietra
2: l'avresti fatto per 3 volte. Quindi il primo capolavoro 1, capolavoro 2, capolavoro 3.
0: Capolavori. No, avrei detto ho scoperto che esiste la radio, perché 2 mesi prima avevo cominciato a farla, per esempio. Tu cosa avresti fatto?

0: Allora io avrei detto,
1: siamo in che anno?
0: 40 anni fa, 1986.
1: Ok.
0: 1986, e io avrei detto loro: ho preso la patente. Questo è il mio capolavoro. No, non ti va bene.
1: Ammazza, che capolavoro ti avrebbero detto.
0: Va bene, secondo capolavoro, legato al primo, perché nei miei ricordi è legato al primo. Ho scoperto Prince. Ma tanto ho scoperto Prince.
1: Magari in commissione c'era uno che era altrettanto fan.
0: Perché questo? Perché nella mia straccionissima automobile Citroen LN, non provvista di riscaldamento.
1: Ti ricordo che LN è Linus e Nicola.
0: Esattamente, pensa al destino. Avevo un'autoradio che mi è costata nuova 80.000 lire, okay, senza la radio, solo cassette e senza il comando.
1: Quindi non era
0: avanti.
1: Un'autoradio, era un'autocassetta.
0: Un'autocassette, solo che infilavi la cassetta e lei andava. Okay. Cioè, fine della roba. E dentro c'era tutto il repertorio di Prince, Sheila E.,
1: Tasha, la famiglia,
0: tutto il Paisley Park possibile e immaginabile. E io andavo a scuola con questa roba.
1: Capolavori?
2: Ma guarda, all'epoca era appena arrivato Windows, il sistema operativo che permetteva ai computer di avere un mouse, perché prima si scriveva e basta.
1: Davanti alla commissione arriva uno:
2: io so usare Windows 95 bene.
1: Allora, non è obbligatorio farlo, tecnicamente in teoria non serve a niente. Niente, però ti dicono che la commissione potrebbe prenderne spunto per farti delle domande, e poi in occasione dell'esame orale, quindi in qualche modo tu
0: li predispone.
2: È un po' obbligatorio, perché non puoi lasciare il campo bianco. Hai tre capolavori da giocarti, puoi scrivere tre cose diverse, ma almeno una la devi scrivere. Se non lo scrivi è squalificante.
1: Squalificante, ma non sei squalificato.
0: Esatto.

0: Ti sei salvato dal fumo delle barricate, cioè il fumo delle botti dove si barricca il vino.
1: No, non è quello,
0: lui,
1: no? Linus.
0: Che
1: no,
0: non si usa più adesso,
1: è una faccenda politica. È una faccenda politica.
0: Sì, sì. Il compagno lì aveva tante.
1: Esattamente.
0: Tante visioni.
1: Mentre io e Alex Farolfi eravamo sul Montclair, altrove succedevano delle cose che noi non capivamo.
0: Ma questa è molto prima del vostro
1: prima,
0: Montclair.
1: Era prima. Sì, forse il Montclair è arrivato proprio in reazione a quelle
0: questa
1: barricate
0: è metà
1: lì.
0: Metà sì, anni 70, sì, prima sì. Metà degli anni, sì. Degli anni 70, quindi se avevate 17-18 anni in quell'epoca, tipo il sottoscritto, è facile che magari l'abbiate cantata a squarciagola come questo ascoltatore.
2: Quelli me li ricordo bene.
1: Ma
2: perché ditemi,
1: ma sei di Cinisello Balsa,
2: chi non
1: cosa
2: si è
1: bene?
2: Mai innamorato. Quella del questo. Primo banco.
3: È banco detto così.
1: Ma
0: perché
1: capito,
0: stai facendo
1: imita.
0: Venditti?
1: È tale qua.
2: Mamma mia, tu... che regalo! Mi avete fatto tornare indietro
1: di
2: esattamente 30 anni.
1: È di Roma.
2: Maturità 96.
0: Però anche a me, quando mi capita di cantare questa canzone o un'altra canzone di Venditti, mi viene automatico allinearmi, con l'accento
1: ovvio.
0: Con le vocali. Mio figlio, in attesa degli esami di maturità, il suo capolavoro è la partecipazione alla sua prima DJ Ten a Treviso. Un abbraccio da Ilaria, da Venezia.
1: È
0: un'esperienza che gli rimarrà dentro.
1: Certo,
0: no?
1: Ci sta. Qual è stato il tuo capolavoro, Alessandro?
4: Col mio gruppo musicale.
0: Che si chiamava?
4: No, non avevamo il nome. Mi ricordo il nome, alla batteria Tiziano.
0: I ragazzi del Bambino Gesù.
4: No, perché era già al liceo. Qua era al
1: Tiziano,
4: liceo. Tiziano e Giacomo.
1: Giacomo,
4: quindi Giacomo alla chitarra, Tiziano alla batteria, io le tastiere.
0: Ok, e chi cantava?
4: No, non cantava nessuno. Era solo strumentale.
1: Era comunque un capolavoro.
0: Jean-Michel Jarre.
4: Era stati a vedere il concerto di Pino Daniele, tra l'altro il mio primo concerto, e ci siamo messi poi a fare, abbiamo imparato a essere
1: in stocca. E qui per esempio
0: l'armonica non c'era. Santo e Johnny, Baro, bravo. Slide guitar.
4: Facevamo uguale, eh?
0: Bello.
1: Comunque, un prof lo prende come capolavoro questo.
0: Beh, sì, è comunque una dimostrazione di avere una personalità e un'inclinazione, diciamo così,
1: artistica.
0: Verso l'arte.
1: Poi hai fatto l'artistico, giusto tu?
4: Sì.
1: Dovevi portargli il registratore, però, con la cosa. Questo
4: certo,
1: è il mio capolavoro.
4: Il periodo del Walkman.
1: Giusto.
0: Gli portavi la cassettina. Anche te, la stessa cassetta di Prince.
1: Bravissimo, bravo.
0: Tutto questo perché ieri o comunque in questi giorni stanno finendo le scuole. In molte città italiane, alla sera, dopo la giornata di festeggiamenti, molti studenti di molti istituti si sono radunati per fare la cosiddetta biciclettata notturna, che sta diventando negli anni un rito collettivo, bello, molto, molto, molto aggregante. A proposito di esami, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però visto che ieri si è laureata in scienze politiche Sofia Goggia.
1: Ah, che bello.
0: Alla LUIS, una cosa di cui ha parlato spesso nelle interviste in questi ultimi tempi.

0: credo abbia cominciato durante uno dei suoi tanti, ahimè, incidenti, no? Sai, quando sei un atleta abituato tutti i weekend a essere in giro per il mondo, sei costretto a stare a casa, ti tocca leggere o comunque riempire il tempo libero, e a quel punto ha dato un senso a quel tempo libero studiando, insomma.
1: Beh, brava. Questo è altro che capolavoro.
0: Complimenti, bravo.
1: Complimenti davvero. Forse è proprio la necessità di avere una programmazione quotidiana, un giorno dopo giorno,
0: bravissimo.
1: Che ti dà la forza,
0: la costanza,
1: per andare avanti.
0: La disciplina,
1: certo,
0: queste
1: cose.
0: E sempre a proposito di atleti e di esami, Sinner sta facendo gli esami a San Raffaele.
1: Sì, sono altri esami.
0: Sempre esami,
1: diciamo,
0: sono,
1: però
0: sono.
1: Esami sono esami.
0: Gli esami non finiscono mai.
1: No, no, per carità, sono esami di routine, cioè non è che è andato a San Raffaele perché ieri l'hanno un po' venduta alcuni.
0: Beh, anche perché
1: notizia.
0: Lui nelle interviste ha detto: ho avuto dei problemi e devo andare fino in fondo.
2: Sì, ha detto proprio che quel calo di forza che ha avuto non è normale, non ce l'ha mai avuto.
0: Hai visto Agassi cosa ha detto settimana scorsa in una chiacchierata fra ex tennisti di altissimo livello? Che non è normale che quella cosa succeda, e che probabilmente il suo team, che è un team incredibile, qualcosa deve aver sbagliato. Perché dice: è impossibile che a un atleta professionista con quella temperatura succeda una cosa come quella.
1: Sì, cioè, forse dice che ha bevuto poco o ha bevuto male.
2: Sì, lui diceva che gli atleti di quel tipo sono tarati su 5 ore di partita.
0: Sì, lui io ero tarato fra 4 e 5 ore, insomma, e cominciavo a bere tantissimo il giorno prima. Secondo me anche qualcos'altro oltre.
1: Boh, non lo so, però
0: normale.
1: C'è qualcosa e bisogna
0: È
1: under investigation.
0: Ah, bravo, anche Berrettini ha fatto gli esami, se gli può interessare, vedi come da un punto si arriva all'altro,
1: certo.
0: E per fortuna nessuna lesione muscolare e potrà partecipare a Wimbledon, dove si ricordano di lui per la finale che ha raggiunto 3 o 4 anni fa ormai, insomma, dai. Anche se deve fare le qualificazioni.
1: Ah, quindi Linus se la rischia tutto, risk it all.
0: Madonna, ma chi ti ha imparato l'italiano e l'inglese?

0: trasformata in lingua spagnola.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: esiste, sì, sì, già uscita. Vediamo che effetto fa, insomma, magari poi diventa più comprensibile, sì, ancora con sti mariachi sottofondo.
2: Questa è l'introduzione della versione spagnola.
0: Non si può dimenticare la data della finale di Berrettini a Wimbledon, perché era l'11 luglio del 2021, lo stesso giorno e la stessa città in cui l'Italia si laureò campione d'Europa, battendo proprio l'Inghilterra. Grazie a Federico per la puntualizzazione, non me lo dimenticherò.
1: Okay.
0: E non mi dimenticherò di te. Grazie Federico.
1: Grazie Federico, grazie. Torna a trovarci Federico. Questo è il Customer Care, Matteo. Uno per uno, quello che ci ha permesso di arrivare in questo momento a quanti radioascoltatori?
3: 19.751.000.
1: Caspita ragazzi.
0: Che poi d'estate tendono un pochino a diminuire, ma tu mi insegni. Primavera. L'estate non è ancora
1: arrivata. Primavera
0: inoltrata.
3: Non lo so, oggi non so perché sono così pochi, però vabbè.
1: Ah, perché sono pochi.
3: 19 oggi. Milioni, noi in genere siamo intorno ai 26, 27.
1: È Portobello, come Portobello.
3: No, sono venuti tutti, insomma, qui al Plaid, poi ne abbiamo contati 300.000, ma sono stati quasi 30 milioni. Volevo farvi sentire questo messaggio molto bello a proposito del capolavoro di un personaggio famoso.
4: Sì, Cesare Cremonini ha portato il suo capolavoro direttamente dentro uno stereo, nel senso che ha fatto sentire 50 special subito prima di fare l'orario di maturità per far capire ai professori perché non aveva fatto un cazzo durante l'anno.
1: Beh, però devo dire in quel caso
3: l'aveva fatto bene.
0: Però la cosa che mi colpisce è che 30 anni fa c'era già questa cosa del capolavoro evidentemente a scuola.
1: No, però lui, se è vero quello che ci ha detto l'ascoltatrice,
0: lo ha fatto come
1: attenuante. Io ho studiato poco, ma ho fatto questo.
3: Sì, lui non sapeva di aver portato un capolavoro, però comunque l'ha fatto.
0: Perché poi chissà se gli esaminatori, sentendo quella cassetta, hanno detto sì, vabbè, ma fa schifo.
1: Poca roba,
0: dove vuoi andare?
1: Ma invece noi possiamo ricordare, aiutami a ricordare, quando loro vennero, avevano già fatto la maturità, lui aveva già fatto la maturità o doveva farla?
0: Erano nel periodo, era il luglio di quell'anno.
1: Allora l'avevano appena fatta. Tutto torna, perfetto. DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ. One nation, one station. Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Stand By Me, Benny King su Radio DJ, la canzone che dà il titolo anche al film meraviglioso di 40 anni fa, che per celebrare i suoi 40 anni è riuscito al cinema in versione 4K, quindi apprezzabile molto di più che quando lo riguardate con il vostro VHS, che comincia a essere ormai un po' appiccicato.
1: O il DVD, diciamo.
0: Che c'erano anche dei DVD che si vedevano male.
1: Sì, perché riversavano male. Perché se tu riversi una cosa analogica in digitale, ma la riversi male,
0: nel passaggio perdi tanto.
1: E poi i televisori nuovi si sono fatti più grandi, più performanti, e si spappola tutto.
0: Ci sono film che hanno lasciato il segno negli anni 70-80, insomma, dei piccoli capolavori, che poi li vai a rivedere e non riescono a trasmettere la stessa emozione di quando l'hai visto la prima volta, no? Perché nel frattempo sono cambiati i modi di raccontare le storie, sono cambiati i ritmi. Questo secondo me è ancora,
1: perfetto.
0: È ancora perfetto. Dura il giusto, succede tanto, non si è mai, come dire, pronti ad arrivare alla fine. Fantastico. C'è la parte finale con lui che racconta, che dice: non ho mai più avuto amici come quelli, ma chi ne ha? No?
1: Certo. Ed era già un film tra virgolette in costume, perché non è ambientato nell'86, è ambientato prima,
0: negli anni 50. Sì, c'è un'ambientazione un po' tipo American Graffiti, con le macchine un po' anni 50.
1: Quando la fai così
0: è eterno.
1: Basta, cioè non è vacanze di Natale, per quanto
2: buttalo via dalle battute
1: esattamente
2: che oggi non si
0: l'abbiamo detto
2: fare.
0: No, che al cinema è ieri, oggi e domani.
1: Esattamente,
0: ieri, oggi e
1: ieri,
0: domani,
1: oggi e domani.
0: 4K, la storia ve la ricordate, no? Vabbè, è la storia di un gruppo di amici che hanno grosso modo, quanti anni possono avere?
1: 13
0: anni?
1: Sì,
0: sì, forse credo che sia la fine della terza media, perché poi l'anno dopo devono cambiare città per andare a studiare, insomma, che vengono vessati dai loro, tra virgolette, fratelli maggiori, insomma. C'è la leggenda di questo corpo, la leggenda di questo ragazzo che si è scomparso, e loro partono per cercarlo, insomma.
1: Sì, un'avventura, no? Sì, una piccola avventura.
0: Peraltro il libro, che è di Stephen King,
3: lo trovano.
0: Spoiler. Vabbè, che cazzo, dopo 40 anni. No, il libro da cui è tratto in realtà non si chiama Stand By Me, il libro si chiama Il Corpo.
1: Ah, okay.
0: Però se tu fai uscire un film che si chiama Il Corpo, il porco che c'è dentro di noi pensa subito che sia un film osé. In realtà è un film di un romanticismo incredibile.
1: Stavo pensando che ieri poteva essere una bella cosa da far fare ai ragazzi come ultimo giorno di scuola, fargli vedere Stand By Me al cinema. Poi va lì a chiudere tu in un cinema, no? 100 ragazzi o 200.
0: Poi secondo me i ragazzi di 13 anni di adesso hanno una visione del mondo molto meno romantica di quanto non ce l'avessero loro.
2: Insomma. Sono stati rovinati da TikTok.
4: Sono impazziti per questo.
1: Anche la Mati, tanto.
2: Questi Goonies sono tutti film che per un bambino di 13 anni.
0: Sì, però i Goonies è già un film più spettacolare. È l'Indiana Jones dei bambini. Questo è un film proprio che ti entra dentro, insomma.
1: Sì.
0: No? E poi una cosa in cui sono stati bravi la produzione è a trasmetterti la sensazione di caldo di quelle giornate d'estate.
1: I Goonies porta male gli anni che ha, purtroppo, per la tecnologia. Lo so, caro ascoltatore o ascoltatrice, ho detto una cosa che ti ha pugnalato il cuore, però è così, cioè porta un po' male se lo fai vedere a un ragazzino,
0: perché era l'epoca di quegli effetti speciali alla Spielberg, che nel frattempo sono diventati un po'
1: fatti proprio coi pupazzi, quindi non
0: capolavori. Capolavoro il film, quello capolavoro, quelli da portare a scuola. Andrea da Berg.

0: Bergamo dice: per l'esame di maturità mio figlio ha consegnato l'altro giorno il suo capolavoro creando un PDF con un sistema informatico per rinnovare gli ingressi, i corsi di nuoto e le mansioni per la gestione di una piscina. Lui, oltre a studiare, fa anche il bagnino da un anno a questa parte, quindi non è molto d'accordo con il modo in cui viene gestita la piscina in cui evidentemente lui lavora, insomma.
1: Ok, cioè quindi lui ha fatto un programma,
0: cioè lui ha detto io lavoro lì,
2: ma non è questo il modo di lavorare,
0: si potrebbe gestire molto meglio. Speriamo che non arrivi alle orecchie dei suoi capi, che sennò gliene tagliano quelle orecchie,
2: magari,
0: oppure lo promuovono.
2: Mio
0: figlio Francesco ha fatto il lavoro di capolavoro scolastico parlando dell'album Persona di Marrakesh. Quando me lo ha fatto leggere mi ha emozionato il fatto che un ragazzino riuscisse a prendere spunto da un disco per parlare dei problemi legati alla salute mentale, che per molti è ancora un tabù. Alessandro da Rocchetta.
3: Bello, bravo, bravo.
0: E poi l'ultimo è il messaggio di Viviana che dice: capolavoro, se mio figlio deve ancora farlo, ma come dice lui è tranquillo, sta nel chill che tanto c'è tempo.
1: E io
0: mi gioco nel frattempo il sistema nervoso.
1: Lo so, ma non riguarda te, lo so, sembra incredibile. È tuo figlio, saranno fatti suoi, lo so, è una cosa brutta.
0: Cattive abitudini tipiche degli adolescenti.

0: Ragazzi, mio figlio, terza liceo, fra qualche giorno parte con altri suoi 5 amici per fare una biciclettata in Toscana, in Versilia, di un centinaio di chilometri per festeggiare la fine dell'anno, ispirata al Stand By Me,
1: bello,
0: al film. Ciao.
1: Ciao. Bello il messaggio, ciao. Bello il viaggio, bella la Versilia. Che è vicino a Marsiglia.
2: È vicino a Marsiglia.
1: Lo
2: sì.
1: Diciamo tutti, amica.
2: Versilia, a nord si dice Versilia.
1: Viene da sì. Dire Versilia.
2: Esatto.
1: Ciao ragazzi, io e i miei tre migliori amici ci siamo tatuati la scritta Stand By Me quando avevamo 20 anni, ispirati dal film Riccardo da Sanremo. Sono andato ieri al cinema a vedere, anzi a rivedere Stand By Me. Non mi era mai piaciuto ai tempi. Ieri ho pianto. Stefano, che nel frattempo di anni ne ha 40, e poi c'è Roberta che dice: ieri ho portato la mia adolescema. Per un attimo pensavo fosse un errore, invece è un termine appena coniato. Sai chi l'ha coniato, tra l'altro?
2: Il marito di tua sorella. L'Ambrogio. Tuo cognato.
1: La mia adolescema di 13 anni a vedere Stand By Me. Ha detto: bello, mamma, ma cazzo, lento di brutto.
2: Lento, mollami, virgola. Oh.
1: No, prima parlavamo del caldo, che viene rappresentato bene in questo film. E devo dire, è facile rappresentare il caldo quando si ha a che fare con i ragazzini. Ti ricordi anche Io non ho paura Salvatores barra Maniti, insomma, no? Anche lì i bambini ti fanno venire caldo solo a guardarli.
2: Beh,
1: no?
2: Tutto il film Io non ho paura è ambientato in un caldissimo Salento, credo sia.
1: No, sono in Basilicata.
2: Ah, ok.
1: Sono in Basilicata, al confine con la Puglia, dalla parte delle Murgi.
2: Anche quel bambino lì in una buca.
1: Sì, beh, quello poi poveretto, hai voglia. Insomma. Però voi ve lo ricordate il caldo che faceva quando avevamo 15?

0: 15 anni. Adesso secondo me non c'è, cioè c'è il caldo.
1: Non c'è più il caldo di una volta.
2: No, c'è,
0: c'è
2: il
0: anche
2: caldo.
0: Di più. Ce n'è anche di più, sì. Però ci sono talmente tanti strumenti per annullarlo che non lo sai. Cioè io mi ricordo le nottate da incubo con le lenzuola attorcigliate.
2: Sì,
0: no?
2: Quello me lo ricordo abbastanza, ma mi ricordo molto gli adulti che se ne lamentavano. A me sì, io lo sentivo, ma fino a un certo punto.
0: Ma
2: sentivo...
0: tu te lo ricordi quello affacciato alla finestra di notte con la canottiera sulla Milano-Genova?
2: Fa un cazzo di caldo. Fa un cazzo di caldo.
0: Non c'è più quel palazzo.
2: Eh no, certo.
0: C'è uno spedizioniere, no, adesso, no, qualcosa del genere.
2: È ancora terrificante ed è stato terribile. Tu non hai l'idea di quando ero piccolo andavo in vacanza. Al mare, peraltro, in Calabria, il caldo che faceva.
0: No, cioè,
2: lì capivo
0: che
2: eravamo ad altre latitudini proprio.
0: Sì, sì, ma ieri parlavo di un mio amico dei primi viaggi in macchina da adolescente. Ciao. Andando verso il sud. Ciao. In 5 su una 127. Ciao. Senza neanche l'ombra, punto, e senza neanche l'ombra dell'aria condizionata. Ma tutto sommato
2: sì,
0: si
2: campava
0: lo stesso.
2: Certo,
0: a proposito di caldi, i caldi portano anche all'innalzamento del mare, ovviamente, no? Stamattina c'era un articolo
2: del mare, del livello del mare, dell'acqua.
0: Non solo della temperatura, ma il mare sta salendo.
2: Ghiaccio,
0: e c'è un progetto per spostare tutti i paesini delle Cinque Terre, compresa la ferrovia, più a nord.
2: E più in su, diciamo, più
0: verso l'alto, insomma,
2: più verso
0: le colline,
2: sì.
0: Ecco. Sì, a nord, a Bergamo.
2: Allora, Monte Rosso, adesso vi mettiamo vicino a Madesimo.
0: Vabbè, non è che lo fai da oggi a domani.
1: Da scienziato,
0: no?
1: Di Portobello.
0: Sì, un po' pochino.
2: Sì, un po' sì.
0: Sai, è un progetto magari che riguarda 100 anni, vedi, 5 Terre 2150.
2: Certo.
0: Nuovi scenari di innalzamento del mare, mareggiate, quindi...
2: Immaginati tu...
0: Non credo che avremo il piacere di vederle. Già adesso è un casino che è pieno di gente.
2: E immaginati quale governo di questi, cioè dovendo tu, Lino, tu... Presidente del Consiglio, ministro dell'economia, tu
0: Giorgetto.
2: E ti dicono: guarda, Giorgetto, devi tenere l'1% di quello che è, perché tra 100 anni.
0: Le Cinque Terre vengono sommerse.
2: Le Cinque Terre. Lo facessero quelli dopo. Fallo fare a quelli dopo.
0: Si aspetti qualche anno ancora.
2: Si aspetti qualche anno, faglielo fare al Vannacci.
0: Se no, non mi butta più le

0: Troppo gentili. Grazie. Troppo gentili, grazie. Ma dove vate? Grazie. Sì, cos'è? Fa sempre piacere. Cioè,
1: cos'è Linus? Cosa
0: fai? Un po' di complimenti per la scelta della canzone.
1: Ah, grazie.
0: Fade to Grey, dice Francesco, la più bella canzone degli anni Ottanta. Grazie,
1: buona.
0: Beh, una delle più rappresentative,
1: sì,
0: magari non delle più popolari, ma proprio il condensato degli anni, dell'inizio degli anni Ottanta.
1: Per quanto?
0: I Visage.
1: Mad Desire di Denaro o A Taste of Love di Denaro.
0: Ragazzi, che musica questa mattina. Complimenti, non che gli altri giorni sia brutta, ma oggi vi state superando e non hai ancora sentito quello che sta per arrivare. Quando senti quello che arriva,
1: ma cosa c'entra? Ma quello che arriva è Radio DJ al 1000 per 1000, è l'Ivan Cattaneo del 2026.
0: Il destino ha voluto che la prossima fosse un po' bizzarra.
1: È molto bizzarra, ma è un genere del porno, il bizzarro.
2: Certamente.
0: Vabbè. 11 e 4 minuti Radio DJ, oggi ne abbiamo 9. Fra tre giorni, credo, sono 3 anni da quando non c'è più Silvio Berlusconi.
1: Ah, cazzo.
0: Se non ricordo male, il 12 giugno del 23.
1: Sì.
0: Se n'è andato, insomma. E la casualità vuole che proprio in questi giorni, in questo periodo di celebrazioni, vengono pubblicate su un sito di un broker di case internazionali americano le fotografie di Villa Certosa.
1: Sì,
0: ovviamente per raccontare com'è Villa Certosa non basta una gallery con 10 scatti, 20
1: no.
0: scatti, qui ce ne sono 100. Ci sono 100 fotografie che raccontano di questo paradiso, praticamente.
1: Sì, non è facile da piazzare, Siamo sui 500 milioni.
0: Sì, si dice fra i 350 e i 500.
1: E i 500, certo, che se arriva 500. Uno con
3: 600 mila euro in contanti, incredibile, 600 mila euro, 600 mila euro in contanti, 600 mila euro.
1: Questi li dai come acconto al broker, come acconto al broker. Se arriva uno con, guardami, 400 milioni di euro
0: fra i denti.
1: In bocca, soldi in bocca, che brutta espressione.
0: Sì.
1: 400 glielo dai.
0: No, è incredibile innanzitutto perché non è una casa, è una tenuta, è un parco.
1: Sì.
0: No? Poi i numeri non rendono abbastanza l'idea, le immagini sono molto più efficaci. La superficie è 580.000 metri quadri. Però per dire, c'è un campo da calcio regolamentare da 11, ma il campo da calcio è al centro di un bosco praticamente.
1: Sì. Devo dire, la vegetazione è bellissima, è impressionante.
0: Molto curata, sempre.
1: Bellissima.
0: C'è un anfiteatro nel quale fare degli spettacoli, ma sembra, che ne so, di essere a Siracusa.
1: Sì, in qualche modo.
0: C'è un po' tutto quello che uno si può chiedere. C'è al centro la villa, la famosa Villa Certosa, e poi ci sono all'interno del perimetro altre 7 ville. Ognuna delle ville c'ha la piscina.
1: Ok, perché lui nel frattempo ha acquistato proprietà adiacenti.
0: Sì, per due motivi. Uno per ospitare gli ospiti e uno per non avere vicini sgraditi. Diciamo
1: una
0: così,
1: delle proprietà
0: curiosi.
1: Mi aveva colpito, chissà perché, era della editore di Le Ore e di Playman, di cui più volte abbiamo parlato.
0: Beh, era una donna, no?
1: Una donna.
0: Adelina
1: della
0: Tattilo.
1: Editore, sì, di Adelina Tattilo.
0: Gliel'ha venduta.
1: Gliel'ha venduta. O lei o gli
0: eredi. Rimasto qualcosa.
1: Non lo so, o lei o gli eredi.
0: Non lo buttiamo mica via, Cribio.
1: Per carità.
0: Allora, chiedono se è già arredata, perché per quella cifra lì
1: viene,
0: farebbe la differenza.
1: È ammobiliata.
0: È molto bella la sala.
1: Ah, potrebbero essere.
0: Beh, con tutti quelli che hai messo via.
2: Se la stanno mettendo gli occhi su Villa Certosa.
1: Vedi, caro Matteo, sono Piero Pierotto e siamo qua. Buongiorno, con Fabio Vercellone. Noi siamo due umili rappresentanti di Tappetini. Effettivamente, la capacità di risparmio del mio socio è
0: gli
1: importante.
0: Gli permette di avere una certa liquidità.
1: Tuttavia, abbiamo letto sulla stampa, perché io leggo solo la stampa, abbiamo letto che il costo di gestione
0: è il corrente
1: è un milione e due al mese
0: anche di più forse
1: un milione al mese no l'ho letto io
0: un milione al mese
1: di gestione
0: ho capito, ma devi gestire un villaggio
1: un milione al mese
0: devi gestire un paese praticamente
1: di gestione,
0: e che mica la vorrai fare andare in rovina,
1: no.
0: Tu pensa soltanto di giardinieri quanto
1: sì,
0: può
1: tantissimo,
0: costare
1: tantissimo.
0: No, a me piace molto la sala degustazione che è un po' tipo tavola rotonda di Re Artù.
1: L'ho vista

0: Perché è un tavolo rotondo con degli schienali un po' medievali,
1: sì.
0: E ci sono 32 sedute intorno
1: la
0: a questa
1: sala di
0: tavola.
1: Degustazione.
0: Sì, sì, cribbio.
1: Ma non lo so, è strano.
0: Perché
1: poi...
0: evidentemente c'erano delle. A volte veniva uno chef di un certo livello, sì, e lì si andava a mangiare.
1: Tuttavia, la vulgata è sempre questa, cioè che dal cavaliere si mangiasse normale.
0: Sì, non era un.
1: Cioè, no, cioè pasta, pomodoro, basilico.
2: Sì, sì. E c'era musica in sottofondo.

0: Buongiorno.
1: Immagini, la palestra è degna di una squadra di calcio, non soltanto, ma c'è anche il calcio in culo. C'è proprio la giostra.
2: Detta guardala. Sì, però.
1: E quello è un calcio in culo.
2: Sì, ma un calcio in culo, sì. Baby, è ornamentale.
1: Un calcio in culetto.
2: Sì, è ornamentale, è una cosa proprio fosse... così. Da vedere,
1: per prendere, no? La coda,
2: ma non credo proprio, cioè,
1: per far divertire gli ospiti,
2: sì, per far divertire
1: la famosa grotta di Nettuno da cui si accedeva, sì, tipo James Bond a qualche sommergibile.
2: Credo che se avesse un accesso sommergibile.
1: Chi è?
3: Questo qua è famoso, è un autoritratto di Rembrandt,
2: molto bello.
3: Molto bello, eh?
1: Molto bello era il titolo di
2: molto bello, molto bello.
1: Tra l'altro ieri a quest'ora abbiamo parlato proprio del grande ritorno del maglioncino buttato sulle spalle. Beh, il cavaliere
4: ce l'aveva,
1: cavaliere ce l'aveva. Era una costante,
4: fresco, sì. Sì,
1: comunque
4: sì,
1: dedicato, sì, a tutti quelli che hanno fatto i complimenti per la programmazione musicale di questa mattina. Lumiero su Radio DJ.

0: Leonardo Vianello, eh.
1: È molto anni 60.
0: È un granello di sabbia.
1: Sì, tutto il repertorio di Lumiero si rifà. Ai
0: si
1: favoloso.
0: Chiama Lumiero di nome di battesimo.
1: No, Lumiero è il. Come si chiama, Matteo?
0: Sarebbe
1: tu
0: perfetto,
1: che hai
0: insomma.
1: Investigato.
2: Si chiama Luca.
1: Luca,
2: adesso te lo dico meglio.
1: È Under Investigation adesso.
0: Anche lui.
1: Sì,
2: Luca
1: sì,
2: Benetta.
1: Luca
2: classe
1: Benetta.
2: 97.
0: Meglio Lumiero.
1: Meglio Lumiero.
0: No, nel senso come nome d'artista, voglio dire. No?
1: Esatto.
0: Cascasse il Duomo, se vi può interessare la canzone, così ve la potete sentire e risentire tutto il giorno.
1: Esattamente.
0: E dopo che uno l'ha sentita e risentita tutto il giorno, quando esce di casa, minchia, c'ha dentro una carica.
1: E beh, certo, perché
2: se hai sentito questa, forse ti può piacere.
3: Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare.

0: legato,
1: legata
0: a un granello di sabbia, perché è una canzone fetente da Sarabanda.
2: Perché, ok, perché sì, sbagli il titolo.
0: Nico Fidenco, ma come si chiama? Legata a un granello di sabbia.
2: Però avete notato questo piccolo particolare, amici ascoltatori con qualche capello argentato? Negli anni 60 nelle canzoni e nei titoli grande protagonista la sabbia, no? Sapore di sale, legata a un granello di sabbia, ho scritto t'amo sulla sabbia, sparita.
0: La sabbia
2: sparita. Sai che fine ha fatto? Insabbiata.
0: Esattamente. Forse perché c'era tanto la sabbia? Perché forse, ma c'eri più tu di me, anzi io proprio non c'ero, gli italiani avevano
2: scoprivano le vacanze.
0: Scoperto il mare, le vacanze, le cose.
2: Certo, che prima avevano appena inaugurato l'autostrada del sole.
0: Esattamente.
2: E quindi quel viaggio che era infinito diventava più comodo.
0: Era un po' il paddle degli anni 60. Cioè l'avevano scoperto in quel momento.
2: È vero, canzone recente che parla di sabbia. L'unica che mi viene in mente, caro Alex, è Carl Brenner. Sky and Sand, che non è però il genere Edoardo Vianello.
0: Beh, qualche...
2: La parola sand.
0: Sì, no, sabbia, non lo so, qualcosa, qualche tormentone estivo degli ultimi 5-10 anni di Takagi e Ketra non dice mai sabbia, no? Non lo so, dobbiamo... È under investigation.
2: Under investigation.
0: Adesso
2: anche
0: under
2: questo,
0: investigation. Dai. Certo.
2: La gara in cosa consiste? Nel trovare canzoni italiane che abbiano avuto successo negli ultimi 30 o 40 anni e che parlino di spiagge. Ce ne sono di canzoni, ma magari non sono famosissime oppure sono vecchissime, cioè con tutta l'amicizia e la simpatia per Ultimo, sabbia di Ultimo non è certo la sua canzone
0: poi
2: più
0: non
2: famosa.
0: È un, non è un tormentone estivo.
2: Non è mai
0: non
2: stata
0: un
2: tormentone. C'era una canzone bella di Carmen Consoli che parlava della sabbia, ma non stiamo parlando di un successo eclatante. C'era Spiagge di Renato Zero, ma c'ha qualche anno.
0: Siamo canzone, a 45 anni, mortacci.
2: Sia la canzone che Renato.
0: Questo lo dici te, è perché sei un fetentone. Guardati allo specchio prima di parlare.
2: Come
0: di
2: si
0: Renato.
2: Come si chiamava quella di Alessandra Amoroso con i Bundabash?
0: Karaoke Guantanamera.
2: Però vedi, non c'è spiaggia.
0: Ho voglia di ballare.
2: Sì, quella lì.
0: Il reggae.
2: Dentro lo diceva, ma nel titolo non c'era. Fidatevi di un anziano, ragazzi.

0: Estate 2019. Caspita. Me lo ricorderò sempre perché mi avevano appena rovinato la schiena. Vabbè, no, ce n'è una che in effetti è un po' una via di mezzo, che è Vamos a la Playa. Sì. Non è esattamente in italiano, non c'è la spiaggia, la sabbia e tutto il resto, però insomma, e comunque c'ha 44 anni anche questa.
1: Sì, ha molti anni. 82, io ho fatto fare una versione delicatissima di Vamos a la Playa.
0: Ma l'hai fatta fare da loro?
1: L'ho fatta fare proprio da Michael e Johnson, più Johnson di Michael, Righiera.
0: Te con la dentro faccio... i nostri nomi?
1: Guarda, bellissima, è una dedica proprio per noi.
0: Grazie.
2: Vamos a fanculo, oh oh oh. Vamos a fanculo, oh oh.
0: Vabbè, non mi ricordavo.
1: È molto
0: ci
1: bello.
0: Sono tante cose che il mio cervello ha rimosso.
1: Beh, sì, giusto.
0: Però valeva.

0: DJ One Nation One
1: Station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 6. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È stata una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano che stava pattugliando lo stretto di Hormuz. Washington ha colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria iraniani. Teheran ha risposto attaccando basi americane in Kuwait e in Giordania e la quinta flotta in Bahrain. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce di Teheran. Nelle ultime 24 ore nei raid israeliani sono rimaste uccise almeno 29 persone, centinaia i feriti. Gli attacchi si concentrano su Tiro. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato un uomo a Belfast. Nella capitale dell'Irlanda del Nord, manifestanti antimigranti hanno bloccato strade, dando le fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. La polizia esclude che si sia trattato di terrorismo, prende piede invece l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Un'indagine per corruzione piomba sul ponte sullo stretto per la Procura di Roma. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, l'imprenditore Virgilio e l'avvocato Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. È stato arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra. L'italiana è condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta insieme alla figlia al divieto di espatrio. La donna, che da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'uomo. Inizia oggi a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano dell'equipaggio. L'Italia, ha detto, è la mia rampa di lancio.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Buongiorno Umberto Damiano.
9: Buongiorno Alberto e Giuliano.
10: Buongiorno Damiano e Umberto.
11: Su Radio DJ.
12: 1, 2, go!

0: finita così. Ma come? Ma ce la stavamo godendo e all'improvviso finisce. Falle durare un po' di più.
1: Ma hai fatto, spezzare la fetta biscottata? Adesso, mai distratto? È rimasta troppo inzuppata nel latte.
0: Mo' s'ammolla.
1: Si è spezzata.
0: Quando provi a prenderla col cucchiaino, mo' è tutta sfarinata, sfatta.
1: Ormai.
0: Guarda, ti do un consiglio: recuperala adesso. Finisci quella fetta biscottata, sì, perché sennò la butti. Mangiala e finisci.
1: Ok, grazie allora.
0: Era IPIO di J-Ax ad aprire la puntata di oggi. In realtà stavamo commentando con lo spunto di qualche messaggio che sta già arrivando al 3514 006 730, le differenze di temperature di quest'ora in base a dove ti trovi in Italia e nel mondo, perché no. Però i messaggi che stanno arrivando in questo momento riguardano quelli che dicono che caldo fa già a quest'ora, e gli altri che dicono ma che freddo fa
1: a quest'ora,
0: che
1: è l'umidità, c'è tanta umidità,
0: devi aggiungere.
1: C'è tanta umidità,
0: quella è l'umidità
1: purtroppo
0: che t'ammazza, come si dice in questi casi. Hai cominciato a fare i discorsi di caldo freddo quando vai in giro con le persone?
1: Ma quello lo faccio da sempre, quando non sai di che cosa parlare. Certo,
0: con chiunque.
1: Certo, sì, se no, cioè quello è il classico discorso che tu fai con le persone quando non sai che dire. Allora, hai visto? Sì. Ma fa freddo, il tempo, in settimana hanno detto che piove.
0: Ah, meno male, ma l'avevano detto, questi discorsi.
1: Questo è il discorso che fai quando non sai di che cosa parlare. Funziona sempre.
0: Io ho notato che a ondate, proprio come il caldo, ci sono dei periodi in cui ovunque diventa argomento, forse perché è un periodo concentrato di persone con le quali non sai che dire,
1: e allora
0: ti ritrovi a fare l'ondata di discorsi di calore, e altri periodi in cui all'improvviso, o perché ti abitui, o perché all'improvviso trovi qualcuno di interessante con cui parlare di altre cose.
1: Stiamo diventando vecchi e questa
0: stiamo invecchiando
1: e quindi si parla del meteo.
0: Comunque sì, tra le fotografie che arrivano in questo
2: scusate se vi interrompo.
1: Prego.
2: Quando invecchi parli delle medicine, dei doloretti, delle cose, parli neanche più del meteo.
1: In base al tempo però. E oggi mi fa male l'anca perché è nuvoloso.
2: Al limite lo metti in relazione a quello.
0: Quindi ok, parlare del meteo in relazione ai dolori, perché quando il meteo cambia, chi ha le cicatrici e le ferite lo sente maggiormente rispetto a chi non ce le ha. Per chiudere dunque il discorso anche sulle fotografie che stanno arrivando, tipo Luciano in questo momento ci manda la foto da Verbania, nel suo caso 17 gradi, alternato a chi invece fotografa il cruscotto a 23 gradi.
1: Molto bene.
0: Poi come dice Damiano, signora mia, è l'umidità che fa la differenza nella vostra zona.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano
3: pesco la

0: 26, sono 9 minuti dopo le 6, inizia 006.
1: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno dunque agli amici del 3514 006 730, sempre pronti a reagire a ogni cosa che venga detta in diretta. Dunque potremmo fare le prossime due ore con... qualche centinaio di messaggi di temperatura.
1: No, no, basta, basta.
0: Però abbiamo detto basta. Stavamo commentando quelli che erano arrivati prima delle 6. Orario particolare, abbiamo scoperto un attimo fa, chiacchierando anche sulla storia che domani iniziano i mondiali, che per quanto sia un orario strano, particolare questo, no? Ripetiamolo, sono le 6 di mattina. Da qui a qualche giorno potremo seguire in contemporanea le partite in diretta dei mondiali per colpa del fuso orario.
1: Del fuso orario, ragazzi.
0: Stavamo notando che nei prossimi giorni inizieranno partite proprio alle 6 di mattina.
1: Quindi potremmo fare una telecronaca live anche alle 6 di mattina.
0: Questo. Programma delle 6 di mattina che segue i mondiali, una roba incredibile. Abbiamo tanto boicottato e parlato male del mondiale in Qatar, ma non è che questo stia iniziando con le migliori delle premesse. Dunque, 6 di mattina, altri orari per queste partite mondiali: 3 di notte, 4 di notte, mezzanotte.

0: 7. Quelle che dà in chiaro la Rai saranno le partite delle 21, che in realtà sono quelle pomeridiane, sì, per Canada, Messico e Stati Uniti.
1: Ce n'è una sola, mi sembra, che forse, se non sbaglio, il Brasile, che la dà a mezzanotte in chiaro. Il Brasile, okay, gioca a mezz'ora italiana a mezzanotte.
0: Quindi la danno in chiaro, ma perché il Brasile c'è un interesse, sì, diverso, almeno. Beh, qui in Italia, perché c'è Ancelotti.
1: E ti posso dire, visto come sono andate le cose e dando anche un'occhiata agli orari, meno male che non siamo ai mondiali. Cioè, tu pensa a organizzarti con la gente, con gli amici, a mezzanotte.
0: Non l'avresti comunque visto.
1: Alle 5 di mattina.
0: Anche perché non è che giochi la domenica notte o il sabato notte. Cioè,
1: durante
0: si parla
1: la settimana,
0: che
1: certo.
0: Un giovedì qualunque alle 3 di notte gioca la tua squadra al mondiale.
1: E poi dipende come ragioni, perché poteva essere un'occasione per vedere i mondiali con, lo dico alla, sì, romana, cappuccino e cornetto.
0: Non puoi fare la grigliata, 3 di notte è tardi per la grigliata.
1: Vabbè, abbiamo fatto i mondiali con i panetto col panettone, quindi figuriamoci, sì, se.
0: Però vabbè, non c'eravamo noi a quel,
1: no,
0: mondiale.
1: Non c'eravamo,
0: quindi
1: c'eravamo, però guardavi mangiando il panettone.
0: Però sì, sì, ricordo forse una partita abbiamo visto tutti insieme, quella di quel mondiale, non ricordo quale, o la finale, così, ma stavamo, ti giuro, sul divano,
1: freddo,
0: chiusi
1: freddo,
0: dentro. Una situazione stranissima di quel mondiale lì. Vedendo anche le fasi, quelle avanzate, no? Cioè, ci saranno i sedicesimi, sì, la fase in più, poi gli ottavi e così via. C'è sempre una partita che si disputerà alle 3 di notte. Sono convinto, nel caso in cui l'Italia fosse andata ai mondiali, sarebbe toccata a noi quello slot. Quello,
1: vabbè,
0: delle 3 di notte.
2: Però il bello così è che finali e semifinali saranno alle 21 italiane.
1: Oh, meno male, almeno quello
2: più comodi,
0: almeno quella ce la vediamo felici con tutta la gioia del
1: meno
0: mondo.
1: Me le posso perdere tranquillamente con la scusa di andare a cena. Non me le vedo.
0: Forse ritoccheremo l'argomento mondiale, non tanto per l'aspetto calcistico, quanto per l'aspetto politico e organizzativo. Perché, sì, ripeto, si parlava malissimo del mondiale in Qatar, ma questo qui sta facendo di tutto, sì, per, sì, farsi parlare male.
1: Intanto ci abbiamo 2 ore, ci sarà tempo per affrontare l'argomento.
0: Abbiamo 2 ore e vi parleremo anche del controllo antidroga fatto a Cannavaro. Non in quanto calciatore, in quanto allenatore, ma non in quanto doping, ma in quanto viaggiatore negli Stati Uniti.
1: Viaggiatore.
0: Tante cose stanno accadendo, ora ne parliamo.

0: Drive Safe su Radio DJ 6:15, ancora buongiorno, state ascoltando 006. Ben ritrovati, mi viene da dire, amici superstiti, perché stiamo notando che tanti con la chiusura delle scuole hanno iniziato già la prima fase di ferie.
1: Non è stato detto, ma stamattina siamo arrivati in redazione, abbiamo letto tantissimi messaggi di gente che ci saluta e ci dà l'appuntamento a settembre. Noi vi ringraziamo e vi mandiamo un grosso bacio.
0: Beati, quindi chi ci hanno salutato? Tutti
2: su insegnanti. Noi vi ringraziamo e vi mandiamo
1: un grosso bacio.
2: Temuto il peggio.
1: Buone ferie. Non è che ci possiamo lamentare, tra tre settimane abbiamo finito anche noi, quindi non è che ci possiamo lamentare più di tanto.
0: Quindi ci godiamo quest'ultima finale
1: di stagione tutti insieme.
0: Quindi c'è chi ci saluta, che ritorna direttamente a settembre, ma anche chi semplicemente si fa una settimanella, due settimane, che c'è il famoso piano ferie degli uffici.
1: Certo.
0: Non è che ti puoi prendere tutta una stagione intera. Tu quale due settimane vuoi? Guardi, io me ne faccio una a giugno, una a luglio, una a settembre.
1: Anche perché è stato già detto che questo è il periodo migliore per andare in vacanza, visto che c'è ancora poca gente.
0: Questo è settembre.
1: Famose partenze
0: intelligenti, certo. anche queste qua, per non andare nella ressa. Dunque, auguri a voi, buone ferie e ci risentiamo presto quando tornate, tanto ci ritroverete qua. Se tornate ad agosto, molto probabilmente ci ritrovate in orario aperitivo, come da tradizione ormai da diversi anni. Ma poi parleremo anche di questo. A proposito di mondiali, di orari, c'è un messaggio vocale tra i tanti, sentiamo Gianni.
3: Buongiorno a tutti ragazzi, diciamo che il mondiale di calcio agli americani veramente interessa poco, come USA 94 fu un flop per loro americani. Lo stesso è stato un flop il mondiale per club, sarà la stessa cosa questo mondiale di calcio 2026. Gli europei lo seguiranno, infatti i tifosi che vanno allo stadio sono europei per la maggior parte. Agli americani principalmente, sinceramente è sempre stato così,
0: non interessa.
3: Nonostante abbiano avuto Messi e tanti altri campioni nella MLS, cioè il loro interesse verso il calcio è sempre minimo.
1: Sì, è una questione di business e basta, lo fanno per soldi.
0: Non interessa agli americani tanto il mondo del pallone, tanto che gli hanno dovuto inserire lo spettacolo alla fine del primo tempo per tenerli un po' svegli.
1: Almeno fanno qualcosa.
0: Un po' attivi, perché sono abituati a vedere così i grandi eventi. Dunque, si preannuncia un mondiale flop, almeno secondo il giudizio del nostro amico che ci ha mandato il messaggio vocale. No, si parlava degli orari, perché tutti stiamo sottovalutando, e ripeto, non sento parlare da nessuna parte della questione dei fusi orari. Forse proprio per...
1: Col fatto che l'Italia non è al mondiale.
0: No, ma anche per non sottolineare il fatto che se vuoi vedere le partite è molto complicato andarle a vedere. Vabbè, devi vedere quella delle 9.
1: Ti organizzi.
0: E per questo le squadre europee che partecipano al mondiale si stanno organizzando proprio come la Scozia. Re Carlo ha ufficializzato una giornata di festa nazionale proprio per permettere alle persone di seguire la nazionale ai mondiali. Dal momento che la Scozia non va al mondiale dal 98... E stiamo per diventare come la Scozia.
1: Più o meno,
0: anche noi.
1: Quindi sono un po' di anni.
0: 28 anni che non si qualificava un mondiale la Scozia. Grande festa e grande felicità per gli amici scozzesi. Giocheranno tra sabato 13 e domenica 14 alle 2 di notte, ora europea in particolare, ora scozzese. Quindi che si fa? Giorno dopo festa nazionale, così non si va al lavoro e tutti a tifare Scozia.
2: Ma scusa, ma il giorno dopo è domenica però.
0: E vabbè, ci sarà qualcuno che lavora. Io ti metto la festa nazionale, tutto chiuso, così i supermercati.
1: Mi piacerebbe vedere quanti poi alla fine vedranno sta partita. Me la immagino. Ti immagino, tu mi dai festa nazionale, io me la prendo, però poi mi faccio i fatti miei. Cioè, comunque mi riposo lo stesso.
0: È un vantaggio, dici, per quello che di calcio se ne frega.
1: Esatto.
0: Però comunque il giorno dopo al lavoro non ci va.
1: Comunque si riposa e trae beneficio da
0: devi fare la festa nazionale con la dimostrazione, la prova che tu hai seguito la partita. Esatto. Cioè, il giorno dopo non vai al lavoro se rispondi al questionario sulla partita.
1: O se no, ti devi fare il selfie durante la partita con l'orologio vicino che mi deve far vedere che ore sono.
0: Almeno riesci a dimostrare che ti meriti quel giorno. No, lo devi dare a tutti. È anche vero che quando c'è il mondiale tutti si interessano un pochino, anche faccio l'esempio con mamma che è di
1: anche
0: calcio, non vuole niente.
1: Certo.
0: La mamma ai mondiali si interessa e si mette anche lei a guardare la partita.
1: È stato visto di recente anche con il tennis. Chi magari non segue il tennis, però c'è

0: stato Sinner diverse volte in finale. Oh, vediamoci il tennis. Stasera c'è
1: perché
0: Sinner.
1: Perché ora è argomento nazionale popolare.
0: C'è un italiano in finale.
1: Perché ora va di moda, si può dire. Potrebbe essere tornata alla moda.
0: Sì,
1: beh, ben venga quando tornano delle mode interessanti. Poter seguire tutti quanti insieme questa cosa. Dunque, festa nazionale per la Scozia.
0: Molto bene.
1: Per andare a seguire la partita al mondiale. E mi dispiace che ogni volta che tocchiamo questo tema poi chiudiamo sempre l'intervento. E noi qui in Italia?
0: Niente,
1: lo sai che la squadra non si è qualificata? Ma veramente?
0: Pensiamo al disco karaoke, facciamo altro.
1: C'è nada stamattina.

0: Con Amore Disperato nel disco karaoke di 006 stamattina 6:24, state ascoltando Radio DJ al 3514 006730 è il nostro numero. Tanti cantanti stamattina perché la canzone si presta.
1: Sì.
0: Problema è che bisogna sceglierne uno soltanto che faccia da portavoce.
1: Abbiamo preso quest'andazzo di scegliere sempre il peggiore ultimamente.
0: Ultimamente intendi negli ultimi due anni?
1: Sì.
0: Ok, ok, ci sta.
1: Ultime
0: ci sta.
1: Settimane.
0: Sentiamo,
1: dai.
0: Sentiamo chi è.
2: Sto perdendo tempo. Lei ballerà tra le stelle e il cielo e scoprirà.
0: È sotto la canzone in un altro punto.
2: Scoprirà l'amore.
1: Sì.
2: L'amore.
1: Sì.
2: Sperato.
1: Ecco qua. Bene.
0: Allora,
1: mi riallaccio a quello che ha detto lui a inizio messaggio. Sto perdendo tempo. Chi ci ridà adesso questi 27 secondi?

0: noi che abbiamo perso.
1: Mi sa, io ho questo sentimento che oggi, fammi segnare, il 10 giugno del 2026 sì. si conclude la stagione, basta, del disco, ragazzi, karaoke. Basta, credo stia finendo.
2: Sì, abbiamo toccato il fondo.
1: Vogliamo decidiamola questa cosa. Vogliamo arrivare a venerdì? Perché io non credo che arriviamo a fine giugno, perché sento nell'aria che abbiamo raggiunto il limite.
0: Le corde vocali
1: fanno
0: male.
1: Non
0: fanno
1: se ne può più. Quindi vogliamo arrivare a fine stagione? Non lo so, io voto di no. Poi vediamo a maggioranza. Vogliamo arrivare a questo venerdì?
0: Dai, venerdì finiamolo almeno.
1: O vogliamo arrivare alla prossima pausa pubblicitaria? Non lo so. Mettiamola ai voti e capiamo. L'apriamo anche agli altri che non partecipano, esatto, ma ascoltano solo questo momento. Che vogliamo fare? Ci serve o non ci serve? Così diceva Verdone in un film. State lì, torniamo subito.
3: DJ 006
4: 006 su Radio DJ
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Have fun with...
13: Hey dude, take your vacation.
14: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale, Manu Chao. Non lo sa che sta dentro sta canzone.
1: No,
0: nessuno
1: no.
0: gliel'ha detto. Karol G l'ha sì. preso e l'ha incollato nella canzone.
1: Tra l'altro, la voce dei treni che parla, sì. non a caso l'abbiamo messa oggi, perché oggi e domani era previsto lo sciopero,
0: sciopero.
1: No? Che è stato revocato. Quindi...
0: Anche domani o domani
1: sì,
0: qualcosa
1: sì.
0: rimane?
1: No, no,
0: tutto
1: domani.
0: Revocato?
1: Sì.
0: Tutto revocato.
1: Infatti,
0: okay.
1: da venerdì questa canzone non la sentirete più, almeno in 006. Poi,
0: Si chiama Viajando por el Mundo, quindi Viaggiando per il Mondo, è la canzone di quest'estate di Karol G, che ci aveva abituato con i balli di gruppo l'anno scorso e
1: sì.
0: due anni fa, con
1: sì.
0: Quella che abbiamo sentito e risentito.
1: Siccome ha dato tutto l'anno scorso, quest'anno non è rimasto niente.
0: Basta, ha detto vi faccio sta canzoncina, un po'
1: sì.
0: così, fatevela andare bene.
1: Sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: ma chi siamo noi per definire questa una canzoncina? Più che altro ci prendiamo lo spunto di questa canzone, che si apre con l'annuncio dei treni
1: sì.
0: e il suono anche quello dell'aeroporto,
1: certo,
0: con l'annuncio
1: più o meno, sì, sì.
0: che bisogna viaggiare, anche perché, come detto, da questa settimana le prime famiglie hanno iniziato le ferie, grazie alla fine della scuola. Se non avete figli che devono fare la maturità,
1: certo.
0: qualcuno si è potuto organizzare per partire già questa settimana.
1: Già questa settimana, certo.
0: E iniziano già ad arrivare le notizie delle situazioni un po' strane, un po' particolari dalle spiagge. Non vogliamo parlare di divieti folli.
1: No.
0: Però questa notizia si avvicina. Ci spostiamo in Sardegna. Andiamo dalle parti di Villa Simius, in particolare a Punta Molentis. Siamo nel sud-est della Sardegna. Spiaggia favolosa. Contesto bellissimo.
1: Molto bello, certo.
0: La classica acqua della Sardegna, color sì. turchese. Insomma,
1: una spiaggia instagrammabile.
0: Spiaggia instagrammabile.
1: Quello è il senso.
0: Questo che cosa vuol dire? Dall'altra parte, overtourism. Cioè una di quelle
1: sì.
0: spiagge piene di persone.
1: E allora le regole ci vogliono.
0: Ci vogliono un po' di...
1: Se è prevista tanta gente...
0: Allora, una su tutti è l'ingresso a pagamento, 10 euro. Non ho capito se è un'introduzione di quest'anno per salvaguardare la spiaggia o già c'era dagli anni precedenti. Perché la polemica non è tanto su il costo per
1: okay,
0: accedere,
1: ma...
0: 10 euro. Ripeto, no stabilimento.
1: Okay.
0: Accesso per la spiaggia libera.
1: Spiaggia libera.
0: Completamente
1: certo.
0: paesaggio naturalistico. Quindi 10 euro per entrare. Ma c'è il divieto.
1: Però chi è che controlla? Ci sarà gli addetti alla sicurezza.
0: No, non ho il dettaglio di
1: esatto,
0: come vanno a ritirare questi 10 euro.
1: Perché se è una spiaggia libera, come fai a limitare l'ingresso, no?
0: Signor Damiano, che sì. incarna l'italiano, se
1: sì.
0: io le dico che una cosa è a pagamento,
1: sì.
0: non puoi iniziare il ragionamento,
1: cioè,
0: di come aggirare.
1: Se io arrivo via mare, tipo i pirati, no, io mi metto, io ragazzi, la voce del popolo, cioè, io
0: ragione,
1: voglio mettermi
0: ragione,
1: dalla parte
0: ragione.
1: Degli ascoltatori, ma anch'io farei una roba del genere.
0: Tu
1: se è spiaggia libera,
0: ti noleggi il gommone. Guarda, io do 200
1: euro
0: a un tizio col gommone per arrivare via mare, ma non ti do 10 euro per accedere in spiaggia.
1: Okay.
0: Non so se gira un tizio con una pettorina gialla e il POS appeso, tipo tracolla in diagonale, che viene a prendere. Ci sarà un accesso all'inizio
1: sì.
0: o magari, se ci fidiamo della civiltà della gente, tu paghi online e lì nessuno ti controlla.
1: Ah, certo, online per andare in spiaggia.
0: No, non ridere.
1: Vai avanti, vai avanti con sta notizia.
0: Metteranno le casse all'ingresso.
1: Poi dopo mando una mail al sindaco.
0: Signor Gianluca Dessì,
1: ecco.
0: Ti do nome e cognome,
1: sì.
0: sarà gianluca.dessì@villasimius.it. Potresti provare a scrivere a lui. No, ma la polemica non è sui 10 euro dell'ingresso, è sul divieto di ombra. Tu
1: divieto
0: non puoi,
1: divieto di ombra.
0: Esatto, ecco. Non puoi portare con te nessun tipo di attrezzatura che possa creare ombra, quindi gazebi, teli, ma soprattutto il classico ombrellone. Divieto di ombrelloni, a meno che
1: sì.
0: con te non ci sia un bambino di età inferiore ai 10 anni.
1: O un anziano, immagino.
0: Loro scrivono anziano, in realtà si parla di over 65. Amici over 65, vi ritenete anziani?
1: No, non sono
0: tu
1: anziani.
0: Tu che ci
1: però.
0: Stai ascoltando, hai 66 anni, per i sardi sei...
2: Non mi guardare, Damiano, non ci sono ancora arrivato a 65.
1: No, non ti sto guardando, chi è?
0: Gianni,
1: no.
0: che sei prossimo all'anzianità per l'amico della Sardegna.
2: Purtroppo ancora mi devo abbrustolire, perché non
1: sì,
2: ci sono.
1: Sì.
0: Quindi Gianni, che manca ancora un po' per avere over 65, non può portare l'ombrellone in spiaggia. E questa è la grande polemica. Ma che ci dobbiamo abbrustolire, scrivere?

0: servono, no, infatti, sotto, cioè, le ordinanze.
1: È assurda sta roba, cioè, per quale motivo?
0: Per il decoro e per mantenere, cioè, ordinata la spiaggia.
1: Preferisco la regola che non puoi utilizzare l'ombra degli altri. Quando hai visto la sabbia scotta, che tu stai, magari ti addormenti sotto l'ombrellone e ti ritrovi uno che non conosci, che ne approfitta della tua ombra, no, perché si è scordato le infradito.
0: E si quindi avvicina facendo i rumori.
1: Sì.
0: E si ferma un attimo là da te.
1: Avrei preferito una regola del genere.
0: Quindi,
2: però, se è uno che ha più di 65 anni, ti fa comodo. Anzi, dovresti fartelo amico, così, certo, puoi entrare con l'ombrellone. Certo.
0: Ah, nel 2020 si cercavano i cani per fare le passeggiate, adesso, che era l'unico modo per uscire. Adesso affittasi anziani
1: o bambini.
0: Ecco. Anziani o bambini, venite in spiaggia con me, almeno abbiamo l'ombrellone. Tutti che si portano il nonno, sì, in spiaggia. Così abbiamo anche un modo per fare,
1: sì, vabbè, certo,
0: un po' d'aggregazione.
1: Immagino, cioè, alla fine poi di questo è perché, siccome è prevista tanta gente, immagina tutti gli ombrelloni messi,
0: sì,
1: sulla,
0: per mantenere un po' di decoro e la spiaggia pulita, soprattutto per non stare lì a devastare, a picchettare, sì, a piantare, perché poi non si fa differenza di ombre. Oltre all'ombrellone viene racchiuso in questo anche quello che a Roma chiamiamo,
1: sì,
0: i fagottari,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: vanno
1: che col gazebo, lo mettono,
0: col gazebo,
1: lo mettono,
0: picchettato,
1: sì, sì, sì,
0: la,
1: sì,
0: tenda,
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: io almeno poi là sotto posso dormire o mangiare con i piedi,
1: capito,
0: nella sabbia, quindi, cioè, per vietare tutto.
1: È previsto un NB, due, sì, punti insolazione, c'è scritto da qualche parte, no?
0: NB insolazione, no,
1: no,
0: no,
1: c'è, no, non c'è, cioè,
0: lo sai tu, devi stare attento.
1: Devi stare attento, ti devi preparare, la protezione.
0: L'ombra della visiera del cappello, va. Me lo posso mettere il cappello?
1: Quello penso proprio di sì.
0: Il,
1: dai,
0: cappello,
1: dai,
0: molto largo,
1: no, quello,
0: che fa ombra anche a chi mi sta,
1: no,
0: accanto.
1: Quello grande di paglia, no, no.
0: Ma quando arriva settembre? Basta con la

0: se la situazione deve essere questa, io ripeto, non vedo l'ora che arrivi settembre, come cantano gli
1: Earth, Wind & Fire. Ma anche a settembre, guarda che fino a fine settembre si va al mare tranquillamente.
0: Sì, però
1: anzi, ti dirò, fammi fare signora mia, l'anno scorso era molto meglio settembre.

0: settembre con le sì. temperature che giugno.
1: Ma signora mia, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Fosse per me partirei sempre a settembre.
0: Quanto
1: ma settembre
0: manca a Natale?
1: No.
0: Scusa, quanto manca?
1: Chiedi
0: Natale?
1: Al Google che te lo dice subito.
0: Ehi hey Siri, quanto manca a Natale?
1: E devi fare l'aggiornamento, Siri.
0: È tra sei mesi e due settimane.
2: 198 giorni.
0: 198
2: giorni. Tanti sei credo, mesi. È la mia... La mia intelligenza artificiale
0: ancora,
2: dice così.
0: Ancora ci vuole. Ci
1: sono
0: vuole.
1: Tanti sei mesi per il Natale.
0: Parecchi,
1: quindi,
0: parecchi.
1: No, non lo sento ancora no. nominabile il Natale. Troppo lontano, troppo lontano. Settembre è un po' più immediato.
0: Più vicino.
1: Lo vedo più vicino. 3514-006-730. Tanti messaggi collegati alla storia della Sardegna. Dunque, spiaggia che diventa pagamento per contingentare gli ingressi, per evitare le situazioni di sovraffollamento e soprattutto il divieto di ombrelloni. No all'ombra.
0: No ombrelloni.
1: A meno che non abbiate con voi bambini sotto i 10 anni
0: o persone grandi
1: o vecchietti ecco. che sì. hanno almeno 65 anni, perché a 65 anni siete vecchi, siete sì. anziani, sì. così dice il comune.
0: Così, così
1: ve lo, comune. Ci dovete stare, ve lo dice il sindaco, ve lo dovete prendere. Chi abbiamo? Sentiamo.
3: Arrivare a Punta Molenti, se possibile, solo da una stradina che porta poi alla classica radura prima della spiaggia, dove poter parcheggiare, e si paga lì. Si paga lì, okay. oppure si può pagare anche online.
1: Ah, vedi?
3: E il tutto si vale tipo dopo le 9. Se arrivi prima non c'è nessuno che ti controlla, ma è anche vero che non c'è praticamente nessuno che c'ha voglia di svegliarsi
0: prima
3: a quell'ora.
0: Delle 9 bisogna andare allora.
3: Il decoro in spiaggia è un problema, perché c'è uno stabilimento con sì. un posto anche carino dove consumare. Ma... gli ombrelloni costano una fucilata,
1: ecco,
3: ma se tutti portassero il proprio ombrellone lì sarebbe veramente un macello.
1: La
3: ressa. È veramente un macello, perché si riempie della qualunque, e la civiltà nella massa è difficile da gestire.
1: Ho capito.
3: Secondo me fanno
1: vabbè,
3: bene.
1: Vabbè, basta così.
0: Mi interessava che
1: va bene così.
0: Prima delle 9 non pago. Questa è le, che tra l'altro è l'orario migliore. Il professionista in spiaggia vale 8. 8 massimo 8:30.
1: E alle aspetta, il professionista alle 10 se ne va.
0: No, che sei 10 che fa?
1: Quello è il professionista.
0: Di pranzo se ne
1: ma
0: va,
1: chi se ne va ora di pranzo? Il vero professionista va alle 8,
0: sì, che fa?
1: Non c'è nessuno, passeggia coi piedi e arriva al mare, sì. ancora si sta bene. Alle 10 già è tanto, fa caldissimo.
0: Ma chi è questo? Ma
1: sono
0: chi
1: io. E il professionista. Anche Gianni è professionista. Alle 10 se ne va. Il professionista, quando sono le 18,
0: sì.
1: che tutti stanno lì a rifare i fagotti, i bagagli e valigette per andarsene,
0: sì.
1: ritorna
0: ah, ecco,
1: e si gode il tramonto.
2: Purtroppo ho notato una tendenza negli ultimi anni che alle 18 non se ne va più nessuno.
0: Normale, fanno gli aperitivi, il saluto al sole. Fa.
1: Saluto al sole col
0: saluto
1: gong.
0: Al sole, saluto ma sorta.
1: No, no, se è una cosa molto più romantica il sì. saluto al sole. Però dici, è gente che resta o che viene apposta per l'aperitivo?
2: No, no, è gente che resta, non se ne vanno
0: sì,
2: più.
0: Restano. Però, tanto se metti il gazebo c'hai pure il camerino, quindi si cambiano proprio. Si mettono la maglia a fiori, pantaloncino di lino e
1: quindi
0: vai.
1: Cambio outfit, cambio però outfit. Resto per godermi il tramonto.
2: C'è anche un altro professionista, che è quello che scende alle 7,
1: sì.
2: monta tutto l'accampamento
0: sì,
2: e
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: la famiglia arriva.
1: Arriva
2: comodo, ma intanto ha preso il posto.
0: Certo.
1: È l'equivalente di chi in vacanza va a mettere il telo sulla sdraio prima della colazione, dopodiché torna che tutti gli altri stanno litigando per prendersi i posti, ma lui aveva già messo
0: se
1: il telo sul lettino prima di colazione.
0: Purtroppo questi identikit di queste persone
1: se...
0: che abbiamo fatto non potranno giocare a che cosa?
1: No,
0: al Game.
1: Dobbiamo capire come individuare chi è che fa queste cose
0: si
1: adesso.
0: Capisce, si capisce.
1: Dalla voce si sente, dalla voce si sente. Sì, perché dobbiamo giocare al Gimme 5 alle 6:44 minuti. Vi stiamo per dare 5 indizi e vi chiediamo di indovinare di chi stiamo parlando.
0: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete. Se
1: tutto.
0: Avete una vostra attività commerciale, volete lanciare un brand, il vostro profilo Instagram, il momento proloco che tanto ci piace in vista sì. dell'estate, ecco, questa è l'occasione giusta. Allora,
1: ieri tra chi non è riuscito a vincere, chi è arrivato subito dopo il primo, lamentava la possibilità di pubblicizzare la casa vacanze.
0: Anche,
1: in tanti vogliono pubblicizzare la casa vacanze.
0: Periodo
1: chissà,
0: è buono.
1: Chissà. Vediamo oggi chi abbiamo. Intanto eccoli qui i 5 indizi di oggi.
0: Francesco.
1: Giornalista.
0: TG5.
1: Stasera Italia.
0: Forum.
1: Mi tiro fuori, io non lo so. Non lo so chi è. Allora, il numero per indovinare è il 3514-006-730. I 5 indizi ve li abbiamo dati. Il più veloce o la più veloce che indovina viene in diretta con noi e può pubblicizzare tutto quello che vuole. Complicato però stamattina.
0: Ma dai, no,
1: di no,
0: basta ragionare un pochino, soprattutto okay. con l'ultimo indizio.

0: Senti, è occupato, non risponde il vincitore del Game Fight. Occupato, non va. Tiziano Ferro, in questo caso con Lazza per perdono, però il rifacimento per i vent'anni della canzone. Perdono a tutti quelli che non sentono il telefono squillare in questo momento, non c'è lo 06 che vi richiama con Gianni che prova a dirvi: oh, hai vinto tu,
1: Game
0: Fight.
1: Chiediamo scusa, però lo diciamo sempre: questo è un gioco di velocità.
0: Uno può
1: vincere il più veloce.
0: Qual è la fortuna? Che lo facciamo tutti i giorni, quindi se non ce l'avete fatta oggi, ci potete riprovare domani
1: State
0: e nei
1: tranquilli.
0: Giorni che verranno. Vi abbiamo dato 5 indizi, ossia questi qui:
1: Francesco, giornalista, TG5, Stasera Italia e Forum. Diciamo, come avevamo detto prima, i primi magari possono essere un po' più difficili.
0: Beh, con gli ultimi due
1: ci si arriva, comincia a prendere
0: un po' una forma. Sentiamo qualcuno che ci prova, chi abbiamo?
2: Il rosso dei ragazzi della terza C, non mi ricordo come si chiama.
1: No, sì, ragazzi. Vabbè, perché giustamente ha fatto Forum.
3: Fabrizio Bracconeri.
0: Esatto, Bracconeri era lui.
1: Ha fatto
0: lui.
1: Forum, è vero.
0: Beh,
1: sì.
0: Però Francesco non è Fabrizio.
1: No, poi
0: non
1: TG5,
0: credo, non credo sia giornalista.
1: No, non credo.
0: Solo Forum si adatta.
1: Sì.
0: Per il resto sarebbe stato bello, ma non è lui.
1: No,
0: mi dispiace.
1: No.
0: Prossimo.
4: Bono Vox.
0: Beh, Bono Vox. Giornalista, ha condotto il TG5. È andato a Forum una volta.
1: Bono Vox ha fatto la causa perché.
0: Contro The Edge.
1: Gli allagavano il terrazzino.
0: The Edge sbatteva la tovaglia da sopra.
1: Con le briciole sotto. No, non è Bono Vox.
0: Non vale, non è questo. Un altro.
5: Mentana.
0: Mentana.
1: Sono in tanti che hanno detto Mentana.
0: Giornalista, TG5. Francesco, non saprei come adattarlo su Mentana. E poi Stasera Italia e Forum. Assolutamente niente. Ma andiamo dalle parti di Parma perché c'è Antonella, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ciao Antonella, come va?
6: Sì.
0: Che bello sentirti, tutto bene?
6: Tutto benissimo, sto camminando, una giornata calda ma ancora si sta bene, perfetto.
1: Ma camminata prima del lavoro o stai camminando per andare al lavoro?
6: No, prima del lavoro.
0: Quindi un po' un allenamento.
6: Lavoro solo il pomeriggio, quindi.
0: Ok, quindi la mattina è allenamento, vai a fare la
6: passeggiata. Allenamento è fresco.
1: Bello, dai, ci piace. Brava.
0: Quanti chilometri?

0: metri fai? Che giro fai?
1: Allora, io faccio 9 chilometri.
0: Beh, quasi una DJ 10, così a camminare, sì, tantissimo, certo. Tantissimo.
2: Bella impegnativa.
1: Prima o poi la farò, prima o poi la farò.
0: Devi venire, sei allenata, la vinci se vieni.
2: Certo, 9 chilometri.
0: Tutti a camminare o ogni tanto corsetta?
1: No, le corsette le facevo qualche anno fa quando ero più giovane, okay. Adesso no, solo camminata.
0: Adesso solo camminata. Ma allora, prima di andare a giocare al Gimme5, siamo curiosi, raccontaci la tua giornata, cioè tu ti svegli, cammini e poi che fai?
1: Allora, dopo niente, ho una mamma da sistemare, il trattore, okay, che passa, perché sono in campagna, e ho una mamma da sistemare, poi dopo niente, il mattino le spese o qualche lavoretto, okay, e il pomeriggio dopo pranzo in bicicletta, mi faccio i miei 10 chilometri andare e riesco a tornare la sera.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: Lavoro in un negozio in centro a Parma.
0: Ah, ok, quindi vai a lavorare in negozio però in bicicletta.
2: In bicicletta.
1: Sì, io sono famosa in zona, mi conoscono tutti perché sono sempre solo in bici.
0: Ah, quindi, qual è l'appellativo che ti danno? Quella in bicicletta? Come ti chiamano?
1: Cioè, forse, chissà.
0: Forse,
1: non lo so.
0: Allora, abbiamo un personaggio famoso della provincia di Parma, già lo so, adesso arriveranno i messaggi di chi ti riconosce. Ah,
2: sì, sì,
0: almeno diamo un nome a quella signora in bicicletta, Antonella.
1: Esatto.
0: Antonella.
1: Allora, ho preso 2-3 anni fa dalla FIAB, l'associazione delle bici, ho preso premio ciclista dell'anno. E l'ha fatto il primo anno, sì, il primo anno del premio e... me l'hanno
0: fatto. Attenzione, abbiamo come giocatrice del Gimme 5 la ciclista dell'anno 2025. Bravo. Quindi attenzione, sì, perché è molto importante la tua responsabilità, Antonella. Chi è il personaggio di oggi?
1: Allora, Barbara Palombelli.
2: Barbara Palombelli. Andiamo a capire perché. Francesco.
1: Marito
2: Francesco Rutelli, esatto, giornalista.
1: Sì, fatti giornalista, esatto. Perché lei è una giornalista.
2: TG5.
1: Perché lei penso che abbia, non so se ha condotto, qui ce n'è uno o due che mi mancano un po'. Comunque.
2: Sì, ha fatto il TG5, sì, anche TG5. Se per un breve periodo.
1: Ecco, sì,
0: poi
1: sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: Stasera Italia.
1: Sì, un altro programma che ha condotto.
0: Ok, esatto. E infine Forum.
1: Forum, che la mia mamma proprio mi, scusate il termine, sì, mi fracassa io.
2: No. Ha dovuto rovinare la telefonata con il termine fracassa. Purtroppo non
0: come
2: ti
0: fa,
2: possiamo...
0: Come si chiama la tua mamma?
1: Ornella.
0: Ma Ornella quando guarda la TV commenta quello che guarda Forum,
1: no,
0: prende le parti.
1: Però la tiene a tutta velocità perché sì, è un pochino sorda, quindi già loro urlano, alto, più sì, lei urla, più la televisione è alta.
0: Sì.
1: E quindi poi non solo, quando finisce lei guarda tutte le repliche. Quindi
2: è fan di Forum.
0: Memoria storica di Forum, se vai lì ti sa dire in sì, quella puntata, quel giorno, a
1: no,
0: quell'ora.
1: No, che hanno fatto. Che non si ricorda niente.
0: Ah, allora,
2: sembra fatta apposta.
0: Ecco. Senti, perché se le riguarda.
2: Antonella, allora ti diamo la possibilità di accedere alla vetrina, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, prego.
1: Allora, niente, pubblicizzo il negozio dove lavoro,
2: sì,
1: Cavalli, sì, negozio storico di guanti e calze a Parma. In okay, centro,
2: ok,
1: e basta.
2: Okay. Quindi, tasse, se ci troviamo da... a passare il pomeriggio, tu hai detto ci sei il pomeriggio, quindi ti trovano, ti trovano di pomeriggio.
1: Comunque, al mattino c'è la mia collega Esther, che anche lei è gentilissima e okay, preparatissima.
0: Ma Cavalli il noto brand o Cavalli è il nome del negozio?
1: No, è il nome del negozio perché è la famiglia che si chiama Cavalli. Un negozio allora, molto storico perché era dei nonni, sì, quindi c'è da sempre.
0: E che si trova nel negozio?
1: Cavalli.
0: I cavalli, vendete cavalli.
1: I cavalli,
0: Beh, dico, vengo là e compro un equino per
2: sì,
0: capirci.
2: Sì, certo.
0: No, non sto capendo.
1: Compri un bel paio di guanti.
0: Ah, i guanti al negozio
1: guanti,
0: Cavalli
1: calze,
0: storico di Parma.
1: Guanti, calze e
0: calze, sciarpe.
1: Di
0: e guanti.
1: Tutti i tipi. C'è okay, di tutto. Ci dicono sempre non chiudete mai.
3: Per i regali di Natale,
1: lo,
3: no?
1: Se non lo trovo qui non lo trovo da nessuna parte. Sì, e poi effettivamente noi per dicembre siamo veramente... abbiamo la fila fuori dalla porta.
0: State già lavorando adesso in vista di dicembre.
2: Ci fa piacere.
1: Adesso sto facendo le parole crociate, però d'inverno
0: però
1: sì,
0: d'inverno si lavora tanto. Dunque, Cavalli, calze e guanti anche su Instagram. Sì. Siete voi, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ok,
1: bravo,
0: ok,
1: sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Io ho trovato.
1: Non è molto curata perché purtroppo
0: perché
1: la mia titolare
0: è
1: troppo messa.
0: No, dico sì, perché è estate al momento, stiamo un po' tralasciando.
1: Sì,
0: ma l'inverno.
1: Sì,
0: l'inverno.

0: Era il 2011 quando Jennifer Lopez e Pitbull cantavano On The Floor, collaborazione che poi li avrebbe portati di lì a poco a cantare la canzone ufficiale dei mondiali in Brasile.
1: Guarda caso, guarda mondiali caso, che ritornano.
0: Mondiali che ritornano. Abbiamo aperto citando che avremmo parlato di Cannavaro e del controllo antidoping,
1: non
0: e chiudiamo
1: faremo,
0: dicendo che prima o poi nel corso della puntata vi parleremo di questa storia. Tra poco. 006
2: interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ Movie Time.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Movie Time.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7:01.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Notte di guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco sull'Iran concentrato nella zona dello stretto di Hormuz come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano. Colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria. I Pasdaran hanno risposto annunciando di aver preso di mira la quinta flotta nel Bahrain e siti militari in Kuwait. 5 missili lanciati contro una base americana in Giordania sono stati intercettati.
5: Intanto Israele continua la sua offensiva nel sud del Libano. Nelle ultime 24 ore decine di persone sono rimaste uccise e centinaia i feriti. Gli attacchi si concentrano su Tiro.
4: Notte di guerra anche nell'est dell'Europa. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria sul Volga.
5: Sono proseguite per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese di 30 anni.
4: I manifestanti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni della spazzatura e auto. Alcune persone sono state evacuate da un edificio che ha preso fuoco, incendiato anche un autobus. I trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione. Durissimo il commento della premier nordirlandese Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
5: La polizia tende a escludere che quello dell'aggressore, che oggi comparirà in tribunale, sia stato un atto di terrorismo, prende piede l'ipotesi di un raptus.
4: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo 16 ore di camera di consiglio la sentenza della Corte d'Assise di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'imputato, uccisa a coltellate nel 2023.
5: Per il senegalese in carcere dal 2024 il PM aveva chiesto l'ergastolo. I parenti della vittima presenti in aula al momento della lettura della sentenza sono rimasti seduti in silenzio.
4: In Afghanistan almeno 12 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste uccise in attacchi pakistani lungo il confine. Il governo talebano ha accusato l'esercito di Islamabad di avere violato lo spazio aereo afghano e bombardato case civili.
5: Andiamo negli Stati Uniti. Il senatore repubblicano della South Carolina, Lindsey Graham, fervente trumpiano, si avvia a ottenere il suo quinto mandato dopo aver vinto le primarie. Vittoria nelle primarie anche per Graham Platner, candidato democratico al Senato per il Maine, finito nella bufera per una serie di messaggi a sfondo sessuale e un tatuaggio che ricorda il simbolo delle SS.
4: Restiamo negli Stati Uniti. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano dell'equipaggio.
5: Siamo allo sport e il calcio. In Messico cresce la febbre per i mondiali. Il governo federale ha stabilito che domani, in concomitanza con la partita inaugurale del torneo tra la nazionale centroamericana e Sudafrica, tutti gli uffici pubblici della capitale adotteranno il telelavoro e le lezioni saranno sospese in scuola e università.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: Sponsored by
8: Permasal, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
4: Stamattina nuvolosità irregolare sulle regioni centro-settentrionali, sole prevalente sul resto d'Italia, nel pomeriggio cieli sereni al sud e nubi sparse al centro-nord. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Le notizie invece tornano tra un'ora.
10: Radio DJ. One nation, one
11: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!

0: Temper City Self-Aware su Radio DJ, 7-8 minuti. Buongiorno, canzone figlia della viralità di TikTok.
1: Sì, è vero,
0: qua,
1: è vero, questa va su TikTok.
0: Quindi se ogni tanto vi capita di scrollare, trovate video di gente che fa cose a caso, ma con questa canzone in sottofondo.
1: Esatto.
0: Perché? Perché in questa fase l'algoritmo premia i video con questa canzone.
1: Esatto.
0: Quindi se volete andare virali, usatela anche voi. Si chiama Self-Aware.
1: Questo è un consiglio.
0: Ce l'abbiamo detto.
1: Poi bisognerebbe prenderla alla larga, cioè magari spiegare come installare TikTok, che cos'è TikTok, come funziona, perché noi parliamo un po' a tutti, quindi
0: vabbè, proprio che prenderla proprio alla larga così.
1: Dai, allora intanto partiamo dall'inizio. Allora,
0: dall'inizio,
1: uscite
0: sì.
1: di casa, andate in un negozio che vende cellulari, bisogna innanzitutto comprare il telefono, poi scegliere l'operatore,
0: sì.
1: Cioè, la devi prendere alla larghissima.
0: Che fai prima? Compri prima il telefono o vai a fare prima la SIM al negozio?
1: No, prima compri il telefono, perché le SIM hanno dimensioni diverse, no?
0: Okay. Quindi, posso consigliarvi una eSIM, che sono molto comode.
1: Esatto.
0: Spieghiamo cosa sono le eSIM adesso. Mio Dio, non usciremo più da
2: questo. In viaggio sono tanto comode.
0: In viaggio sono comodissime. Ma anche qui, quando devi fare il cambio operatore, sono immediate.
1: Sì.
0: Non devi stare lì con la spilletta ad aprire lo sportellino, in fila la nuova
1: poi
0: SIM.
1: La spilletta,
0: aspetta
1: ma chi
0: che arriva.
1: Di solito si fa con lo stuzzicadenti. Ma chi è che c'ha?
0: No,
1: sta
0: non entra lo stuzzicadenti. Qualche ago entra. La spilla da balia neanche.
1: No, no,
0: perché
1: grazie.
0: Diventa cicciotta.
2: La graffettina.
0: La graffettina dipende dal modello. Quella standard forse riesce a farla entrare. Apri lo sportellino e
1: esatto.
0: Se vai al negozio di telefonia, facci caso, al collo i dipendenti hanno il classico laccetto col brand della compagnia, ma non c'è appeso tipo un mazzo di chiavi a un tesserino, c'è proprio quel lago, quella spilletta
1: che
0: per aprire le SIM.
1: Perché quello te lo perdi subito,
0: lo perdi,
1: quindi
0: subito.
1: Stare attento.
2: Ma insomma, che serve TikTok poi alla
1: lascia
2: fine?
1: Lascia stare, parliamo di
2: che ce dobbiamo
1: che
2: fare.
1: Se ne frega. Possiamo dire che oggi saremo in diretta insieme fino alle ore 8
0: sì.
1: con dopo arriverà il Trio Medusa, però fino a fine mese,
0: fino
1: questo,
0: tutto giugno.
1: Tutto giugno
0: fino
1: tutto
0: alle 8. In questa ora vogliamo dedicarla per spiegare finalmente come si usano i social o abbandoniamo il discorso?
1: Chi se ne frega? No,
0: abbandoniamo. Parliamo di cose reali. Cose che riguardano tutti, perché siamo in quella fase molto dubbiosa che riguarda l'outfit, su come vestirsi per andare al lavoro, su come vestirsi per andare in giro in questo periodo, ma non tanto per le temperature, quanto per il decoro del posto di lavoro,
1: anche
0: perché ci sono polemiche.
1: Poi, se le temperature poi sono alte e per lavoro sei costretto a lavorare, mi immagino, con uno smoking, è bella impegnativa.
0: Ma guarda, mi limito a dire anche semplicemente una giacca e una cravatta che ti strozza il
1: ti
0: collo,
1: stringe un po' troppo.
0: Che ti stringe, tanti lavori. Lo prevedono, le temperature non sempre ti permettono di lavorare in ambienti con aria condizionata. E perché vi parliamo di questo? Perché c'è la polemica proprio sulle cravatte.
1: Eccole qua le cravatte, carino.
0: Andiamo in Veneto.
1: Non come si fa il nodo alla cravatta, quello no, quello ormai è stato fatto.
0: No,
1: beh, sdoganato.
0: Vogliamo spiegare come si fa il nodo alla cravatta per radio? Facilissimo.
2: Ci saranno dei video su TikTok
1: sicuramente
2: che spiegano questo.
0: Sicuramente. Io vado su YouTube a cercare quello della cravatta. Se cerco roba attendibile, di

0: mi fido, vado su YouTube. Se voglio cercare teorie strane, vado su TikTok. Queste più o meno le differenze. No, grandi polemiche, soprattutto che partono dalla compagnia veneta Bus Italia, perché gli autisti sono stati obbligati anche in estate ad indossare la cravatta.
1: La cravatta,
0: quindi
1: sì.
0: Forse sì, puoi mettere la camicia a maniche corte, sì, ma per mantenere l'eleganza, un po' di decoro alla guida dei mezzi pubblici, sì, cravatta, cravatta obbligatoria.
2: La camicia a maniche corte che fa cagare, quella la devono tenere,
0: quella
2: no?
0: Sì,
2: no,
0: quella
2: fa,
0: sì.
2: La cravatta che fa caldo, scusate, fategli togliere sta cravatta.
0: Però
2: poverino,
0: tu ce lo vedi, la camicia a manica lunga ma senza cravatta, sembri il titolare di un ristorante di pesce.
1: Sì, anche questo è vero.
0: Non lo vedo abbinato a un autista di un bus di linea.
2: Perché la cravatta, diciamo, fa parte della divisa dell'autista.
0: Sì,
2: alla fine è quello. Fa molto divisa.
0: Fa divisa, fa eleganza. Però non tutti i mezzi hanno l'aria condizionata, no, che funziona. Ci sono diversi problemi. E da qui parte proprio la protesta di dipendenti di questa società, che è poi controllata dal gruppo Ferrovie dello Stato e gestiscono i trasporti pubblici, ad esempio a Padova.
2: Sì.
0: In questi giorni sta facendo molto caldo. Ed è iniziata dunque la protesta ufficiale contro l'azienda.
2: Allora, noi lo diciamo, noi, o meno io, credo qui dentro sono l'unico che ha già tirato fuori il pantaloncino corto. Io sto già col pantaloncino corto già da una settimana.
0: Io non lo faccio, non lo faccio perché, ti ripeto, 2 anni fa,
2: sì,
0: durante una diretta estiva, presi una cazziata da un tizio in giacca e cravatta con l'accento torinese,
2: sì,
0: e mi ha detto che non potevo mettere...
2: È lì per i peli, troppi
0: non
2: peli.
0: Non lo so perché. Siccome all'epoca la proprietà era torinese, io l'ho, sì, preso in parola a quel tizio.
2: Certo.
0: Non so chi sia, non so chi fosse.
3: Adesso però, con i greci...
2: Però guarda che
0: con i greci posso venire come voglio, camicia sbottonata.
2: Però pensa che bello e che soddisfazione. Quello che ti ha cazziato, sì, adesso non c'è più. E tu sei ancora qua, vedi?
0: Ma signor Damiano, non sputi nel piatto dove ha mangiato negli ultimi 2 anni.
2: No,
0: però
2: non
0: intanto,
2: sputo da nessuna parte.
0: Però è vero, questa cosa ha fatto bene a sottolinearla. Però io, vedi, sto mantenendo,
2: sì,
0: il pantalone lungo. Non mi,
2: sì,
0: fido a venire col pantaloncino, sì, corto.
2: Anche
0: non lo
2: se
0: so.
2: Comunque noi qui siamo in radio, non
0: il
2: ci vede nessuno.
0: Il trio già sta qua, fammi vedere come sono.
2: Aspetta che chiedo.
0: Furio, come state voi?
2: Voi state con il pantaloncino corto o ancora... Aspetta, venite un attimo, scusate, questo è argomento vostro, quindi...
0: Allora, Giorgio ha la camicia a manica corta.
2: Non togliere
0: il pantalone, Gabriele.
2: No.
0: Allora abbiamo tagliato la testa al toro in boxer.
4: Si può stare a pinguino?
0: Per me si capito.
4: Allora stiamo a pinguino. Era un desiderio vostro, mi dici così.
0: A pinguino, come sta dicendo Giorgio, non potete vederlo in questo momento, sarebbe pantaloni abbassati e si cammina a piccoli passi.
4: A piccoli passi.
5: Boxer e fantasmini.
2: Wow.
0: Fantasmino colorato. Fantasmino, sì, colorato. Però
4: io
0: sai,
4: non tolgo il pantalone perché non so se ho le mutande.
0: Nel dubbio. Però
2: evitiamo.
0: Sai cos'è? Questo studio è Porto Franco, cioè qui dentro
4: vale tutto.
0: E poi l'uscita col boxer e fantasmino che potrebbero farci problemi.
5: Ho l'appuntamento col direttore Orfeo di Repubblica.
2: Vai così.
0: Lascia a me il pantalone, guarda, te lo tengo io qua piegato su questo
2: scabello. Te lo stiro. Ecco.
0: No, c'è la polemica, stavamo parlando degli autisti dei bus della compagnia del Veneto e di Padova in particolare, obbligati a indossare la cravatta in estate e stanno facendo polemica con l'azienda.
4: Vabbè, indossassero una cravatta leggera.
5: cravatta con la mutanda.
0: Nessuno specifica la camicia sotto la cravatta, quindi a petto nudo con la cravatta.
2: Bellissimo.
0: Potrebbe essere così.
3: Tipo film porno.
0: Allora, mi fa piacere che però...
5: Che volgarità!
4: Ma tu guarda! Ecco!
5: Ma facciamo un'unità!
0: Sai che questo outfit tuo, Gabriele, si presta benissimo con la canzone che stiamo per mettere? Che Tarzan Boy dei Baltimore.
5: Benissimo.
2: Magari.
0: Abbiamo confermato però l'outfit estivo del gruppo romano di Radio DJ, mutande e camminata a pinguino.
4: Ricordarsi le mutande, questo
2: almeno
4: è importante.
2: Quello sì.
4: Quindi, facciamo radio per questo.
0: Aspetta che mi attivo nelle note, mettere sempre le mutande perché in studio devo togliere il
4: pantalone. Perché non si sa mai a DJ quando rimane in mutande. Ok.
5: C'è sempre un momento in cui è bene rimanere in mutande.
0: Grazie trio, con voi ci risentiamo puntuali alle 8 e ora a questo punto ci godiamo la canzone Tarzan Boy, Baltimora su Radio DJ.
4: Mia.

0: Eh sì, mandiamolo un saluto a tutti gli amici che necessariamente per lavoro sono costretti a indossare la cravatta e soprattutto in giro, non in ufficio. Ci stanno arrivando tanti messaggi al 3514-006-730 di chi fa lavori di rappresentanza. Dunque necessariamente deve stare lì con la cravatta.
1: Per forza con la cravatta.
0: Ancora va di moda il pantaloncino, anzi il pantalone un po' skinny aderente alla coscia che finisce stretto stretto alla caviglia.
1: Certo, sì,
2: è un po' corto.
0: Un po' corto, sì, che si vede la caviglia sopra il fantasmino.
1: Il calzino bianco.
0: Che molti li vedo così in questo periodo, con il pantalone stretto stretto attaccato alla coscia e così via. Quando tempo fa per lavoro mi capitava di frequentare uffici, notavo chi era dipendente pubblico andava in giro con un pantalone normalissimo e una polo, anche leggermente scolorita. Mentre i collaboratori delle ditte esterne, tutti in tiro con le cravatte, con le camicie. Quindi. Quindi tu riuscivi a distinguere chi non aveva paura di perdere il posto indipendentemente da come andava vestito e chi invece stava lì con la paura che il contratto a progetto potesse essere annullato da un momento all'altro. Ma andiamo a sentire qualche messaggio vocale, sentiamo chi abbiamo.
3: Ragazzi, buongiorno, Gianluigi da Carnate. Ma va, ma che pantaloncini corti li mettono i calciatori o i bagnini?
1: I calciatori.
3: Le persone che lavorano in ufficio, in un posto chiuso, o anche che fanno come me l'autotrasportatore, si va in giro con il pantalone lungo. Il pantaloncino corto non esiste.
0: No, non esiste.
1: Beh, però
0: lui ci teneva a far sentire che fa l'autotrasportatore, che ha messo la freccia solo per il vocale, non doveva girare.
1: No, esatto. Ma no, più che altro penso l'autotrasportatore, così come l'autista, stai seduto, quindi pure se hai il pantaloncino
0: e le gambe sono nascoste sotto il volante,
1: cioè non ti vede nessuno col pantaloncino.
0: Però è una cosa nei confronti di te stesso, una cosa morale, un decoro del tuo lavoro. Comunque questo furgone, questo camion è il mio luogo di lavoro, vengo vestito in modo così. Decoroso, quindi pantalone lungo sempre. Prossimo, chi abbiamo?
4: Ciao Umberto, ciao Damiano, ciao Gianni, sono Benedetta da Como. Beh, le donne d'estate stiamo estremamente fortunate.
0: Questo è vero.
4: Oggi pantalone lungo leggero, canottierina, giacca, tac, easy. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E
1: ciao.
0: Si va a fatturare, si va, tac. Quindi
1: vedi, freschi, ecco.
0: Noi ci avete fatto caso, non l'abbiamo toccato il tasto differenze uomo-donna.
1: No.
0: Chi è legittimato ad andare in giro scosciata e chi invece no, deve per forza stare col pantalone lungo. Questa poi apriremo un'altra polemica.
1: Sì, poi no. A quel

0: Unirei alla polemica lanciata sui social ultimamente da Valentina Nappi, che è andata con il suo fidanzato storico Giovanni, te lo ricordi che partecipò anche ai Migratis, il programma di Pio Amedeo, andata al Teatro San Carlo di Napoli. Non hanno fatto entrare il fidanzato perché aveva la calzatura aperta, il sandalo. Lei sì poteva entrare col sandalo, il fidanzato no,
1: perché magari ha dei piedi orribili,
0: forse
1: che
0: non te anche lo posso lì dire. Per il decoro lei l'ha messa sul piano della polemica di genere, cioè io sono donna, posso andare con la scarpa aperta, lui è uomo no, allora o tutti o nessuno.
1: Sì, vabbè, lei l'ha messa sul fattura, lui evidentemente no, evidentemente, che ti devo dire.
0: Un altro argomento ancora adesso che possiamo approfondire oppure no. Sentiamo qualcun altro.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Io vivo in Inghilterra. Sì. I miei figli vanno a scuola con l'uniforme, con la compresa divisa, di giacca e cravatta.
1: Ecco qua.
2: Bello. La cravatta però non ha il nodo, ma bensì una clip che va attaccata al colletto della camicia.
1: Più comoda, quindi.
2: Di conseguenza non si ha il nodo, che fa ancora più caldo.
1: Certo, okay.
2: Potrebbe essere una soluzione anche per gli autisti che si lamentano di dover usare la cravatta.
0: Sì.
2: Qui ovviamente non fa caldo come in Italia,
0: perché siete in Inghilterra,
2: però andiamo a scuola fino a fine luglio,
0: poi
2: e
0: il caldo
2: nel
0: lo
2: mese
0: fa.
2: Di luglio fa caldo.
3: E hanno la cravatta
2: Caterina
3: impermeabile.
2: Caterina da Nottingham.
0: Ciao Caterina da Nottingham, che bello. Che dicevi Gianni, scusa?
3: Hanno la cravatta impermeabile, no?
0: Piove. Sì,
1: certo,
0: se
1: certo.
0: Piove. Sai che da tempo io cerco online, non lo fanno, non sono all'altezza di mettermi io nel settore, ma abbigliamento intelligente.
1: Tipo?
0: Mi devo vestire giacca e cravatta.
1: Sì?
0: In realtà è un'unica maglia che io infilo,
1: sì?
0: Dove la giacca è cucita su un pezzo di maglia, la parte che si vede.
1: Okay.
0: La cravatta, come dice lei, è solo qua.
1: Sì.
0: Ma in realtà è uno strato soltanto.
1: Sì.
0: Non ho camicia, giacca, cravatta.
1: Tutto insieme, quindi
0: tutto
1: praticamente
0: insieme. Uguale, se devo fare il maglioncino con lo scollo a V, solo il collo
1: io
0: della maglia della camicia si vede.
1: Io con il papione una volta avevo un, era stampato, ma era un pigiama, però
0: no vabbè,
1: era
0: ma no divertente che poi è fatto anche bene di buoni materiali, però la giacca è cucita solo sulla parte che si vede della camicia, unico strato.
1: Se cerchi magari qualcuno,
0: amici imprenditori,
1: fatto,
0: vi do tutti i soldi che ho per finanziare. 7 euro ci arrivo. Anche 27
1: ci arriviamo, ecco.
0: Fate una linea d'abbigliamento intelligente, soprattutto fate tornare da uomo le scarpe con lo strappo e non solo da bambino, che sono molto comode senza stare lì a perdere tempo per allacciare i lacci.
1: Esatto.
0: C'è bisogno di essere un po' più smart.
1: Sì, sì, veloci
0: la mattina.
1: Velocità.
0: Tagliamo tutte le cose inutili, tipo il tempo di allacciare le scarpe. Viva lo strappo, viva l'abbigliamento per bambini, anche per gli adulti. Così, piccola parentesi a margine.

0: molto Pinguini Tattici Nucleari su Radio DJ, 7:26 minuti, tutto in diretta, ancora buon mercoledì. Stanno arrivando tanti messaggi al 3514-006-730, soprattutto collegato all'ultime cose che abbiamo citato.
1: Sì, sì. Allora, sì, per andare con ordine riguardo l'abbigliamento, hai fatto questa proposta di dire: ma fate a sto punto la camicia con attaccata già la cravatta, quindi, cioè solo un pezzo davanti.
0: Per ripetere, è un unico strato di stoffa, sì, sì. C'è la giacca, che è quella la parte che vedi soprattutto, sì. Ma della camicia, siccome tu vedi solo il collo e solo i polsini,
1: sì,
0: mettiti a cucire alla giacca solo le parti che si vedono, cioè sotto la manica e sotto le spalle non c'è la camicia, sì, è solo nella parte in cui si vede. Che dicono di questa cosa?
1: Questo è un abbigliamento intelligente, l'hai nominato
0: molto smart
1: così,
0: per dirla.
1: Romina dice quello che in realtà non è un abbigliamento intelligente, ma l'abbigliamento dei poveri, cioè? Che si usava nei primi del Novecento, e si vede anche Totò che portava le maniche della camicia e il bavero sotto la giacca, ma non aveva la camicia in terra.
2: Era la moglie tirchissima, Totò Peppino i Fuorilegge, che gli faceva le camicie così, solo quello che si vedeva, dice.
1: Esatto, quindi non è intelligente, quindi è dei poveri.
0: Sto proponendo un abbigliamento come un personaggio di Totò.
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè, ma vedi che le cose fanno il giro poi.
1: Sì.
0: Lì era una cosa ironica e è venduto come l'abbigliamento dei poveri.
1: Adesso potrebbe tornare per comodità.
0: Adesso me la vendi a 100 euro una camicia del genere, io il pensierino ce lo faccio.
1: Sì, la
0: perché
1: compra,
0: è
1: la
0: comoda,
1: compra,
0: perché sì, è comoda, intelligente. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo? Qua a proposito
3: comunque,
0: delle scarpe.
3: Il discorso degli strap per le scarpe da uomo, in realtà la tecnologia ha fatto passi da gigante, adesso non ci sono neanche più gli strap. Io da quando ho scoperto le slip-in, sono la miglior comodità del mondo. In braccio hai la borsa del bambino, il bambino che hai in braccio, e non puoi piegarti per metterti le scarpe,
0: sì,
3: e basta che infili i piedi. Cioè è una cosa, e sembra che sia scarpe coi lacci, cioè questa è una cosa, è la pigrizia fatta scarpa, mai più
0: è vero.
3: Lacci normali.
0: È vero, è vero. Sto vedendo online, effettivamente sì, non sapevo si chiamassero slip-in. Le associo come scarpe da running, scarpe da allenamento,
1: sì.
0: Te le infili e vai, sono tipo le scarpette per andare sugli scogli.
1: Ah, più o meno quelle comode così.
0: Sono tutte elasticizzate, sì. Non hanno i lacci, basta che infili il piede.
1: Per rispondere all'esempio che ha fatto dell'amico che ha fatto,
0: sì?
1: Quindi quelli che hanno le scarpe con i lacci vuol dire che non hanno i figli, non hanno i bambini.
0: Hanno
1: allora
0: tempo da perdere, chi ha le scarpe con i lacci ha tempo da perdere.
2: Puoi mettere anche prima le scarpe e riprendere il bambino,
0: no, perché comunque piange. Vabbè, Gianni, come lo poggi piange, quindi siccome lo devi tenere sempre in braccio,
1: certo.
0: Ho una mano libera,
1: sì.
0: Posso tenere il tallone per infilare la scarpa, ma stare lì con una mano allacciare la scarpa è impossibile.
1: Non si può fare.
0: Quindi chi ha i figli si mettesse lì a fare le scarpe comode. Torniamo subito. 006 su Radio DJ. Radio DJ. One nation, one station. In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
3: Buongiorno amici di 006.
4: 006, buongiorno.
5: Good morning.
6: DJ 006.

0: Gaga e Doci su Radio DJ, 7:37 minuti. Buongiorno. Sì, può fare strano perché è ancora solo il terzo giorno di questa nuova programmazione, ma è ancora 006.
1: Lo diciamo, per tutto giugno ci saremo fino alle 800 e poi arriverà il trio Medusa fino alle 1000.
0: Bene, ecco. Bene, quindi si allunga anche il trio e rimane fino a DJ Chiama Italia. Questo perché? Perché sì, sono iniziate leggermente le prime ferie estive, lo abbiamo notato anche con i messaggi degli ascoltatori, come citavamo in apertura di puntata alle 6 di stamattina, molti ci mandano il messaggio per salutarci, augurarci buona estate, perché finita la scuola
1: ne
0: approfittano per incastrare le ferie già a partire da questa settimana.
1: Staccano la spina e partono per le vacanze.
0: E si parte e si va via. Allora, mi sento di dover chiedere scusa per un po' di allarmismo fatto tempo fa. Leggevo ieri alcune notizie, che vi ricordate tutto il periodo in cui è iniziata la guerra dello stretto di Hormuz, Iran e tutto quanto, e noi davamo credito a tutte le notizie sulla carenza di carburante e la crisi dei voli e le cancellazioni quest'estate, non si viaggerà. Abbiamo seguito l'allarmismo che veniva dato in giro. Effettivamente ieri leggevo che tutte le tratte che erano state programmate per quest'estate sono rimaste. Carenza di cherosene non ce ne sta.
1: Si può partire tranquillamente
0: senza problemi. Chiediamo scusa se vi abbiamo fatto annullare le vacanze qualche mese fa.
1: Addirittura così è colpa
0: ma
1: nostra.
0: Noi non è che vi diciamo i nostri pensieri noi leggiamo quello che ci presentano i giornali e ve lo riportiamo. Poi sì, possiamo aggiungere qualche pensiero personale a margine.
1: Ma magari gli abbiamo fatto un favore. Molti approfittano del last minute e quindi risparmiano qualcosina,
0: era successa questa cosa inizio maggio, che siccome le prenotazioni scarseggiavano, i prezzi erano tutti quanti scesi, quindi
1: tanto,
0: quella cosa aveva aiutato. Ora, su questa cosa dell'allarmismo, vale anche sui centri estivi?
1: Beh, i centri estivi che sono già partiti, l'abbiamo sentito, molti hanno già iniziato, è finita scuola e quindi si sono organizzati già per mandare i figli
0: e sono già da ieri, abbiamo sentito molti al telefono li portavano che lunedì sono finiti
2: non sono neanche tornati a casa, sono usciti da scuola e sono andati direttamente
1: al centro estivo.
0: Perché vi dico dell'allarmismo? Perché proprio forse a metà maggio, inizio maggio, erano usciti i primi articoli sul caro centri estivi, che arrivava a costare tantissimo, 2000 euro a famiglia, citavamo prezzi altissimi che ci presentavano. Mo che sono iniziati i centri estivi, è vera questa cosa? Costano veramente così tanto?
1: Possiamo trovare conferma al 3514-006-730. Magari proprio in questo momento c'è qualcuno che si sta organizzando per portare i bambini alle 8:30 al centro estivo.
0: Questo perché è uscito il monitoraggio dell'osservatorio Eures ad hoc, quindi è stato fatto tutto il monitoraggio di quanto costano i centri estivi. Mediamente la quota settimanale, la media italiana, è di 180 euro per bambino.
1: 180 euro a settimana.
0: La media italiana, una media, c'è chi spende la metà e chi spende il doppio, se non di più. Sto leggendo che per 8 settimane si può arrivare a spendere 1400 euro di centro estivo.
1: Ehi, alla faccia, 1400 euro a settimana, chi cucina?
0: Due mesi, 1400 euro. Però ti ripeto,
1: Bastianic che ti cucina, l'animazione te la fa Fiorello. Costi prezzi.
0: C'è Michel Hunziker col super karaoke dopo mangiato che arriva lei a farti l'animazione. Potrebbe essere. Andresti, porteresti tuo figlio in un centro estivo dove il dolce lo fai

0: Ginio Massari.
1: Beh, se me lo posso permettere, sì, certo.
0: Perché non dare il meglio a mio figlio?
1: Che ci mancherebbe.
0: Se ne ho la possibilità, lo farei molto, molto volentieri. No, la mia paura, perciò prima citavamo questa cosa dei voli e dell'allarmismo. Sono reali questi dati? Cioè, veramente state spendendo 1400
1: così
0: euro per tenere vostro figlio tutta l'estate al centro estivo? Che parliamo di cifre importanti.
1: Sì, sì.
0: A sto punto, io non vado a lavorare questo mese perché i soldi che guadagno
1: li
0: spendo per centri estivi.
1: Sì.
0: A sto punto, non vado a lavorare e mi tengo io mio figlio.
1: Ma tu ci scherzi,
0: potrebbe
1: ma
0: essere effettivamente.
1: Molti lo fanno questo discorso.
0: Sì, inizia ad avere senso se i costi sono questi. Ora mi sto spaventando perché, ripeto, sono padre da un poco più di un mese.
1: Ma te lavori un'ora e mezza al giorno? Che
0: l'avessi
1: ti
0: saputo,
1: la,
0: no?
1: Però tu la bambina una volta finita la radio.
2: Anzi, organizzalo tu un centro estivo.
1: Organizzalo tu, lo fai.
0: Hai ragione. Noi tanto qui, adesso lavoriamo tantissimo, 2 ore. Però con il ritmo normale, 1 ora e mezza di lavoro, torno a casa, vado a prendere i bambini a casa delle mamme.
1: Esatto.
0: Mi compro un pulmino 9 posti, così posso avere 8 bambini con me.
1: Sì,
0: no, una
1: sì.
0: dovrebbe essere mia figlia col seggiolino.
1: Quindi
0: 7 bambini.
1: 7 posti. Sì.
0: 1400 euro ognuno. Io ho svoltato l'estate. Però già per comprare il pulmino 9 posti.
1: Sì, però ti manca la cosa fondamentale. Mentale a te,
0: che mia pazienza.
1: La pazienza con i bambini, quindi non lo puoi fare.
0: Non
1: purtroppo.
0: Ce la farei.
1: No,
0: sai qual è stato il problema? 15 anni di animazione feste bambini che abbiamo fatto insieme. A un certo punto avete lasciato perché insomma avete fatto carriera.
1: No, mi sono rotti i coglioni.
0: Rotti i coglioni, sinceramente. Era diventato difficile perché fare lo spettacolo era bello.
1: Sì.
0: Ma quando venivano a chiedere la gestione della merenda, io non ho la pazienza di far mangiare tuo figlio, non mi chiedere troppo.
1: Comunque
0: adesso
1: ci stanno arrivando tantissime conferme e
0: sì?
1: I prezzi più o meno sono questi, questi che stiamo dicendo, da chi passa dai 160 euro a settimana, chi 130, addirittura ci fanno sapere che l'oratorio
0: sì?
1: lo fa per 60 euro a settimana.
0: Che c'era quel termine strano che ci faceva ridere l'altra volta, scoprimmo il termine che definisce l'oratorio estivo, è una sorta di sigla.
1: Sì,
0: no, il crawl.
1: Hanno nomine.
0: Non mi sfugge adesso. Qual è il termine esatto? Però lì si risparmiava veramente
1: hanno
0: tanto.
1: Hanno prezzi un po' più ridotti.
0: Hanno prezzi ridotti.
2: I Grest. Gruppo estivo o gruppi ricreativi estivi.
1: Il Grest. Il Graal è
0: il Santo Graal. Però il Grest che noi capimmo che era.
1: Il Grest porcellanato.
0: Ed era.

0: chiama Can't Feel My Face, forse ve la ricordate, del 2015, canzone di The Weeknd su Radio DJ alle 7.46 minuti. Quanti messaggi che stanno arrivando al 3514 006 730. Sì, è il nostro numero, è diverso da quello che usate abitualmente a quest'ora. Siete abituati a usare quello del trio.
1: Sì, quello del trio, ma noi abbiamo quello nostro.
0: Abbiamo il nostro, abbiamo fatto la ricarica, fatecelo usare.
1: Esatto, c'è la promo.
0: Si sta parlando di centri estivi, costi, stiamo andando a fare la conferma dei prezzi che ci presentano i giornali per evitare l'allarmismo. Quindi sentiamo se questi 1400 euro che si arrivano a spendere per 8 settimane, quindi quasi 2 mesi, sono veri. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, allora io lavoro per un centro estivo e il costo è di 130 euro a settimana con pasti inclusi più kit, quindi il vestiario e le gite. Può sembrare caro, ma in realtà sui costi di gestione ci stiamo appena appena dentro.
1: Ecco, vedi, okay. Quindi,
0: quindi devi contare le spese.
1: Sì, sì, tante spese, e poi ci fa sapere, come ha detto lui, c'è anche il pasto, sono inclusi i pasti e le gite, perché molti ti fanno il prezzo basso, tra virgolette, però i pasti non sono, non sono compresi.
3: Ha detto anche il vestiario.
1: Anche il vestiario, certo, quindi magari... non lo so, sì.
4: Comunque, no, maglietta, un cappellino.
1: Sì, sì, maglietta e cappello.
0: Per fare il paragone, lui ha citato i 130 euro che, sulla stima che è stata presentata oggi sui giornali, sarebbero 1000 euro per 8 settimane,
1: sì,
0: più o meno.
1: Due mesi.
0: I 1400 diviso le 8 settimane, parliamo di 175 a settimana, come spesa alta, media, a famiglia che arrivano a citare.
1: E si trova con i tanti messaggi che ci stanno
0: arrivando. Più in alto, però i prezzi più o meno possono essere questi. Chi abbiamo?
5: Ciao ragazzi, io gestisco un centro estivo da 20 anni praticamente, e da noi costa la media nei nostri paesi è quella di 70 euro a settimana, più magari una quindicina di euro per i pasti, quindi no, sono cifre totalmente diverse.
1: Prezzi un po' più, un po' più nella media.
0: Non è arrivato a dire, ma sai, lo stretto di Hormuz è chiuso, devo alzare il prezzo. Lui non l'ha fatto.
1: Lui non l'ha fatto.
0: Il ragionamento, diciamo, è rimasto con i 70 euro.
1: A 100 euro ci arrivi, compresi i pasti, alla fine ci arrivi.
0: Più o meno ci potresti arrivare, 80-90 euro a settimana, che è buono come prezzo che stiamo sentendo nella stima che ci sta arrivando in questo momento. Chi
6: sì,
0: abbiamo?
6: Assolutamente. Io spendo 150 euro a settimana per un centro estivo di Modena. Per fortuna sono separato e riesco a dividere con la mia ex compagna. Però sì, questi sono i prezzi più o meno di un centro estivo normalissimo, niente di, di chef, cannavacciuolo, cracco in cucina.
1: Non c'è.
6: A Modena almeno così. Buongiorno a tutti, Talles da Modena.
1: Ciao, ciao, ciao. Però per fortuna è separato, divide con la moglie, sennò doveva pagare tutto lui. Quindi invece fanno metà per uno.
0: Fanno metà per uno. Fanno metà per uno. Mi piace il per fortuna.
1: Per
0: sono
1: fortuna,
0: separato.
1: Cioè,
0: mi piace,
1: dico, per fortuna, che sennò doveva fare, pagare lui.
0: Gli
1: tutto.
0: Aspetti positivi dell'essere esatto. separato. Per fortuna esatto. siamo indipendenti, un po' io e un po' lei. Molto bene. L'ultimo, l'ultimo, dai.
7: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
7: Il centro estivo dove mando io e mio figlio. Il prezzo è di 50 euro a settimana.
1: Ah, buono, beh, buonissimo. Buono, buono.
7: Orario dalle 9 a 1.
1: Ah, okay.
7: Basta, stop.
0: Basta,
7: per cui
0: basta.
7: Questi fanno veramente soldi a palate.
0: Ah, polemica, polemica, polemica.
7: E non mi nascondo che era venuta anche a me
0: meno.
7: L'idea di aprirmi un centro estivo.
0: Provaci, vedi come
7: fare. Lavorare solo 3 mesi all'anno, i mesi estivi.
0: Sì.
7: Top,
1: ecco.
7: Finito qua.
0: Vai, vai,
1: bello,
7: veramente bello. Top.
1: Top, bravo.
7: Fabrizio
1: top.
7: Da Molfetta.
0: Ciao, Fabrizio da Molfetta, sei quello che paga di meno, ma sei l'unico che sta facendo polemica
1: esatto,
0: sui centri
1: esatto.
0: estivi. Quanto ha detto? 40 euro a settimana.
3: 50,
0: 50
1: euro
0: a settimana.
1: Settimana.
0: È il prezzo più basso che abbiamo raccolto finora.
1: Sì, sì, sì.
0: Però è anche quello con la polemica.
1: E in chiusura, sì. forse questo bisogna leggerlo. Questo
0: vai,
1: messaggio,
0: vai, vai.
1: Ragazzi, il problema non è il costo dei centri estivi, ma gli stipendi che rimangono bassi mentre tutto sale da ormai 20 anni.
0: Signora mia, signora mia, gli stipendi sono rimasti quelli, ma i costi stanno
1: tutto
0: salendo.
1: Sale, tutto,
0: tutto sale, tutto sale. Mo mi apro il centro estivo in spiaggia.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, o a sentire i commenti collegati all'estate centrestivi, Summer Fuck potrebbe essere proprio col dito meglio alzato,
1: dice, sì,
0: perché
1: sì.
0: No, molti messaggi che sì. Molti li stiamo saltando, ma perché non abbiamo tempo,
1: no.
0: Vanno a denunciare il disagio che crea l'estate in tantissime famiglie, perché noi siamo qui sì a commentare il centro estivo, ma il centro estivo va a riempire il vuoto che lascia la scuola,
1: sì, questo è vero,
0: e
1: infatti
0: quindi è un salasso l'estate.
1: Ci tengono a ringraziare per chi li ha naturalmente, i nonni, perché fanno comunque un grandissimo lavoro sempre per chi ha la possibilità. Vabbè. E ha i nonni vicini,
0: però il nonno non si deve lamentare, stipendiato dall'INPS per
1: sì,
0: fare il nonno,
1: nonno.
0: Cioè lo prende lo stipendio
1: esatto.
0: Ogni mese per guardare i nipoti
1: esatto.
0: Quindi la fortuna è il nonno senza i nipoti, perché non è nonno ovviamente,
1: certo,
0: è solo un pensionato,
1: certo.
0: Ma viene pagato per nulla, cioè
1: certo.
0: Non ha i bambini da guardare
1: e si diverte con i nipoti, i nonni.
0: Gianni,
1: certo.
0: non è per quello la pensione, dici? Ti vedo
1: no,
0: che non
1: no.
0: Sei d'accordo.
2: No, non credo, però insomma, poi alla
0: io
2: fine...
0: l'ho sempre vista come uno stipendio, cioè devi fare le cose che fa previste da un pensionato, da un nonno, quindi tenertelo.
1: Certo, tieni
0: arriva
1: tieni
0: la pensione
1: bimbi, tieni,
2: il nonno va a vedere i cantieri.
0: È pagato per fare quello.
1: Nipote,
0: va a controllare i lavori, non va a vedere i cantieri, va a fare un lavoro molto utile. Oh, siamo giunti al termine di questa puntata, sta per arrivare il Trio Medusa. Per tutti gli amici che domani si ricollegheranno qui su Radio DJ, tornano i film travisati.
1: Esattamente, abbiamo i film travisati con in palio la DJ Box di Radio DJ.
0: Domani la diamo, domani la assegniamo, quindi cosa dovete fare? Pensate al titolo di un film, cambiate una lettera a questo titolo e vi reinventate la trama sulla base del nuovo titolo.
1: Facile facile, tre regole facile facili, ci risentiamo domani mattina alle 6. Un abbraccio, ciao,
0: ciao a tutti.
3: DJ 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.

0: Hoop, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8.
3: DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È stata una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, le forze statunitensi hanno infatti colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nel sud del paese.
5: Teheran ha risposto bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali e accusa gli stati della regione di responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele.
4: Continuano anche i raid dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I bombardamenti hanno causato decine di vittime e centinaia di feriti.
5: Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. L'aggressione ha scatenato gravi disordini in città. Nella capitale nord irlandese, infatti,

0: Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni della spazzatura ai veicoli.
1: Le autorità escludono che si sia trattato di un atto terroristico. L'uomo avrebbe problemi mentali. La vittima dell'attacco è in gravi condizioni.
0: Ora in Italia un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. Secondo la procura di Roma, infatti, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto si dice estranea ai fatti.
1: Il 35enne senegalese Louis Da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio e la procura aveva chiesto l'ergastolo. Alla lettura della sentenza, i parenti della vittima sono rimasti impassibili.
0: La Casa Bianca ha difeso la decisione di negare il visto e di rimpatriare un arbitro somalo e alcuni membri dello staff della nazionale iraniana in vista dei mondiali di calcio. La scelta ha scatenato pesanti critiche all'organizzazione da parte della stampa internazionale.
1: Bisogna impedire che malintenzionati vengano nel paese sotto la copertura della Coppa del Mondo, ha spiegato il responsabile del mondiale americano Andrew Giuliani, senza però entrare nel merito.
0: Fonti del Dipartimento di Stato hanno riferito che l'arbitro, nominato miglior direttore di gara africano lo scorso anno, era collegato a non meglio specificate persone sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche.
1: Quanto ai 15 membri del team iraniano respinti, Giuliani ha spiegato che ci sono persone che si dichiarano allenatori ma che potrebbero non esserlo e lavorare per i guardiani della rivoluzione.
0: Intanto continuano le accuse della stampa globale che attacca in coro quello che chiama il mondiale di Trump e Infantino, non solo per il caos legato ai visti ma anche per i prezzi folli negli stadi e fuori. In questo clima, domani ci sarà la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, Città del Messico.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie tornano tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Have fun with
12: Shazir, il tuo gatto merita più dell'amore, merita rispetto.

0: puntualissimi alle 8.08, arriva il Trio Medusa. Grazie Umberto e Damiano per aver coperto le prime due ore in diretta di Radio DJ. Responsabilità grossa, ragazzi.
1: Come no? Cioè, dai, l'idea che fanno un po' da palo. Esatto, cioè, sì, sanno sì, la sì. Che controllano che e controllo. Poi arriviamo noi.
0: Sì, anche se in realtà commentavamo durante il disco che tutti noi ci svegliamo, continuiamo a svegliarci prestissimo. Oh, al primo sì, raggio di sole. Avete visto quanto fa luce presto?
1: Prestissimo. Sarà ancora prestissimo. Così fino al 22-23.
0: Mannaggia, vabbè.
2: Ma poi una differenza di mezz'ora nello spostamento. Trovo troppa gente.
0: Ma c'è.
2: Mi sa che comincio a tornare prima perché mi dà fastidio.
1: Arrivo alla stessa ora ormai. È troppo abitudinario.
0: Lo diciamo chiaramente. Allora, la busta è per voi, ma il messaggio è per Linus. Quando vuoi, noi cominciamo sempre prima. Chi ha parlato? Chi ha parlato?
1: Anche se il prossimo anno,
0: chi lo sa. 342 00 00 700. Per tanti di noi oggi è una giornata abbastanza normale, insomma canonica. Per tanti invece è una giornata speciale.
3: Oggi esami di terza media, in bocca al lupo a tutti gli altri che li fanno.
0: Bravo Luca.
1: Ma sicuro oggi? Perché
2: per lui dice così.
1: Perché è vero. La terza media è a discrezione. Perché Michele mi inizia domani.
0: A domani, in bocca al lupo.
2: Michele, certo.
0: In bocca al lupo a tutti i mediandi, come si dicono? Tosta questa.
2: Quelli che fanno l'esame di terza media.
0: Mediandi. Battezziamo mediandi.
4: Sì, cercavo di ricordare come la scuola medio superiore.
0: Me li ricordate gli esami di terza media? Io
2: sì, mi ricordo.
0: Peggio la terza media dell'esame di maturità. Mi fecero disegnare il cubo e mentre andavo via mi disse, arrivò il presidente di commissione e disse: e il flauto non lo suona? No, flauto no. E io lì come un coglione.
1: Hanno fatto suonare il flauto.
2: No, per fortuna me l'hanno evitato.
1: Però mi ricordo benissimo, ma io andavo fortissimo in tecnica, quindi era proprio, era il mio cavallo di battaglia. Ma una sonometria al volo.
0: Terza media.
1: Ma si faceva
2: di disegno preparato.
0: 342 00 00 700. Questo è il modo per mettervi in contatto con noi. 342 00 00 700. Lo diciamo ai tanti nuovi ascoltatori. La prima cosa che dovete fare è lanciare la sigla.
5: La sigla su Procupulone. Fui curiosa la
0: bello.
5: Si lanciare.
0: Molto bella.
5: Idem.

0: Medusa ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Come sentite non c'è ritardo, questo vuol dire che siamo tornati tutti all'ovile. È incredibile come a un certo punto ti si sblocca il ricordo. Io questa canzone la conosco tutta. Vitti una crozza su tu cannone.
1: Vitti una crozza su un cannoni.
0: Perché me l'ha insegnata evidentemente, credo, una professoressa delle medie proprio. A proposito di professoresse delle medie, Gianni, il nostro Cioppi, ha fatto l'esame di seconda elementare.
2: Seconda elementare. Ci segnalano, però prendiamola per buona, che si dice licenziante.
1: Licenza di terza media.
0: Corretto. Grazie ad Antonio Dallatiano. Sì. Sempre a proposito del nostro Gianni, il nostro Cioppi, sapete che lui ha fatto tanti. Diciamo, è l'uomo, è il signore degli aneddoti. Vuoi entrare al volo, Gianni, a dirci che lavoro hai fatto il più particolare? Perché ci domandavamo in questo momento, Gianni, per esempio, sono passato, sapete, al Milano è pieno di cantieri.
1: Sì.
0: Sono passato sotto una gru, no?
1: Ma però quella grandi, alte.
2: City Life. Le più alte d'Europa.
0: City Life. E ho visto che c'è la scala. Giustamente l'architetto mi dice: no, ma la scala sarà di
1: per emergenza, no, serve comunque.
2: Per una gru c'è l'ascensore, ragazzi.
0: Sicuro, 100%.
2: Quelle gruette proprio piccole da giocattolo.
0: Però tu sei lì. Mangi. Bisogno grosso, bisogno piccolo, lì. Non è che fai in tempo a riscendere, no?
2: Beh, no, credo che ci sarà un bagno chimico.
0: Su?
2: No, giù. Cioè tu tu dici pausa,
1: scusate, pronto.
0: Gianni adesso è qui, però gruisti 342 000 700, quindi gruisti.
2: Ma mi è venuto in mente adesso uno.
0: Chi
2: manovra, diciamo, il capotreno?
0: Mica si può sentare, certo,
2: perché è uno solo, no, lì
1: forse due.
0: Macchinista, no, capotreno, macchinista. E poi che
3: anche il DJ era.
0: Il DJ è un uomo.
3: Se ti scappa,
0: ma
3: sei
0: un po'
3: la
0: faccia.
3: Ma la fai lì, dici che fa parte dello show.
4: La faccio lì.
0: No, il che hai detto?
5: Che coraggio. Che coraggio.
0: Il casellante. Gianni non solo ha fatto l'esame di seconda media, hai fatto il casellante.
6: Ho fatto il casellante, sì, d'estate.
0: Dove?
6: D'estate sulla Roma Fiumicino, diversi caselli.
2: No, Roma Fiumicino non c'è.
6: No, sulla Roma Civitavecchia.
3: Okay. Allora avrei trovato anche noi.
0: Anche noi, certo.
6: Civitavecchia, diversi caselli, però... Allora, non credo che fossimo, adesso sto cercando di ricordare, ma no, ti facevi sostituire da un collega.
0: Dice, guarda, andavi, devo andare al bagno,
1: ma cioè. Quando poi, se tu stai in quelli al centro dell'autostrada, devi attraversare.
0: Certo.
6: Sì.
1: Ma come fai? Chiedi scusate.
6: Con grande attenzione.
2: Sai, con te le passano.
0: Certo. È pericoloso. E mangiavi lì?
6: Sì, credo di sì, Camillo. Sai che non mi ricordo tanto, ma sì, mi portavo qualcosa da mangiare durante il turno.
2: Però la pipì, cioè,
6: ti fai sostituire.
0: Gruisti 342 000 700. Ma che fai, gruista?
3: Gruista? Sale.
2: Piano piano, sale.
0: Lo vedi che fa le scale? Ecco. 8:15, arriva Daniele Silvestri. Questo è Radio DJ. E questo anno 2002
2: Sanremo.
0: Mazza, accidenti, salirò. We'll be right back.

0: pompa.
1: 8:19 Radio DJ Daniele Silvestri con Salirò, effettivamente Festival di Sanremo, certo, con Fabio Ferri che ballava con lui.
2: Con lui, sì, ricordo benissimo, certo. Pippo Baudo che diceva: certo, una bomba questa bomba. E difatti pompa.
1: È presente, a proposito di gente che non si può assentare al posto di lavoro, Pippo Baudo, il presentatore che fai durante Sanremo, però ti mette il disco al volo.
2: Ma per fortuna durante
3: c'è la pubblicità per quello, secondo me. L'hanno inventata per far far pipì a Pippo Baudo.
1: Ma non ci riesci, perché c'hai gli autori che ti inseguono ricordandoti cosa devi dire nel prossimo blocco. Quindi purtroppo lì è come l'Eurovision, bottiglietta, dimmi.
3: Sì, così?
1: Per forza, che devi fare? Beh, c'è qualcuno che fa un lavoro un pochino più importante, sentite qui.
4: Petrino, scusate, ma il chirurgo? Certo. Cioè, mi immagino lì il medico, operazione a cuore aperto, paziente morente, e il chirurgo gli fa pausa pipì,
1: fammi
4: pisciare.
1: Non credo
5: che
1: venga così.
5: Ricordo a proposito di una puntata di Grey's Anatomy, però confermatemi se è vero, medici veri, mettevano il pannolone. Pronti per un intervento lunghissimo, per evitare di farsi sostituire, di dover dare il cambio a qualcuno, mettevano il pannolone. Non so se era una scelta televisiva, esatto, o se effettivamente fanno così.
1: Però è una bella idea.
0: Ma perché? Proviamola sempre che sia un, certo, un capo da indossare con orgoglio continuamente.
3: Tu vedi come l'intelligenza artificiale sta avanti. Io non faccio altro che ricevere pubblicità di pannoloni per adulti adesso sul mio quindi vuol dire che qualcosina
0: è un suggerimento.
1: L'arbitro del Roland Garros
3: è quello che 5 ore come fa?
1: Mica può andare via, no?
3: Credo di no, cioè nel senso
0: non l'ho mai visto poi
3: e poi lì ti vedono
0: stai in cima
1: ci ammazza che siete noi
0: il pannolone
1: Palombari, vabbè, Palombari.
3: Palombaro. Potrebbe esserci l'opzione, vabbè,
0: finale.
3: È un po' come
1: poi l'astronauta pasticcione, il palombaro pasticcione,
0: poi lavo tutto.
3: Dovremmo chiedere poi a Parmitano se riusciamo a parlarci, Luca, se ci ascolti sappi che ti stiamo cercando.
1: Ecco. Sicuramente ci ascolta Matteo, macchinista di treni. Buongiorno Matteo.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Sì, perché effettivamente la tratta più corta che fai di quanto è?
6: No, beh, la tratta più corta, diciamo un'oretta, ecco.
1: Quel caso resisti, sì. Giusto? Sì.
6: Sì, uno può anche resistere, ma anche su una tratta di un quarto d'ora, per dire, se c'è l'urgenza, se c'è il colpo d'aria, non si riesce a resistere.
1: E come fai?
6: Come fai? La prima possibilità si ferma il treno. E con la testa chinata verso il basso per paura si passa in mezzo ai viaggiatori e si va sul bagno

0: del treno.
1: Quindi quando sentiamo dire
2: siamo in attesa
1: di autorizzazione, hai svelato.
2: È che Matteo deve cacare. Adesso noi ci alziamo in piedi, diciamo non è vero.
1: Perché io mi domandavo, dico, ti pare che non siamo autorizzati? Saremo autorizzati.
3: Che autorizzazione?
2: Scusa Matteo, ma siete in due sulle lunghe tratte, sulle medie tratte, diciamo Roma-Milano.
0: Allora, personalmente dove le tratte che faccio io e l'azienda per la quale lavoro io, siamo il macchinista è sempre uno, poi c'è il capotreno, che però logicamente ha altri ruoli sul treno.
2: E basta, da solo.
0: Niente, quindi sei da solo, quando hai la possibilità ti fermi cercando di non bloccare tutto, però, ti tocca andare.
3: Matteo, ma in caso di emergenza, non lo so, che uno c'ha un mancamento o qualcosa, c'è qualcuno in grado di prendere il tuo posto?
0: No, allora il treno diciamo che si ferma da solo,
3: perfetto.
0: Però se io sono lì, insomma, non, in quel momento immediatamente non c'è nessuno che prende il treno,
2: Quindi non fate l'annuncio, c'è qualcuno in grado di guidare
3: un treno, insomma,
2: come nei film degli aerei, no?
3: C'è quello, io ho tanti modellini, torna a posto.
0: Comunque il problema non è tanto il fatto di andare in bagno con sopra il viaggiatore, tutto il resto. È veramente quel percorso dell'onta che devi fare, passando in mezzo ai viaggiatori, che tutti ti guardano e dicono: ma che sta succedendo? Perché la macchinista se ne sta andando dalla cabina, e poi ti vedono aprire la porta del bagno e vedi proprio e tu sai che sono tutti lì che ti stanno guardando aspettando.
3: È la prima, giusto?
1: Però progettista di treni, fammela vicino, fagliene una vicina.
2: Comunque Matteo, a proposito di onta, noi ricordiamo benissimo quando siamo rimasti bloccati in aereo per un quarto d'ora e il pilota ha detto: l'uomo rampa ha avuto un attacco di dissenteria. Cioè ci ha tenuto proprio a specificare.
3: Sì.
2: E quindi siamo scesi, lui era tutto sudato e il solito coglione gli ha detto: si vergogni.
3: Ma che colpa sua,
2: si vergogni, perché gli hai tolto sto quarto d'ora, sto business.
1: Mi ricordo quello, perché lui si è pure scusato.
2: Scusi. Certo, anche il pilota è il tatto,
3: ciao da attacco,
2: grazie Matteo, ciao, grazie, buona giornata,
0: ciao.

0: talk about?
1: Io sento chiaramente che cazzo vuoi talk about?
2: Sì, sono d'accordo con te.
3: Che cazzo vuoi talk about? Di che vuoi parlare? Di che cazzo vuoi parlare?
1: Sapete, Madonna, si chiamano dopo un po', dicono: ma di che cazzo? Perché, se perché se ci siamo chiamati? Che ci dobbiamo
2: un
1: dire?
2: Un po' come Corrado Guzzanti, a
3: Sabri, io e te, ma che se dovevo dire?
1: Il barista ci dice Vincenzo.
2: Il barista non può mollare il bancone.
3: Se è solo al bar, sì.
2: Stavo pensando a una categoria televisiva, anzi a un personaggio televisivo che non può mollare mai, ed è Enrico Mentana. Quando fa la manovra,
3: è vero.
2: Quello lui non può mollare.
3: Sempre inquadrato a mezzo busto, infatti. Attenzione.
1: C'è un altro Enrico che non può mollare, ed è Enrico il Bagnino. Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno. Beh, comunque io ho visto con i miei occhi i Bagnini di salvataggio farla proprio tranquillamente, prendere il moscone di salvataggio e farla in mare.
1: E per forza.
2: Ma sta parlando, mi
3: sta parlando del bersaglio grosso, giusto?
1: La 2? No,
4: io ho visto solo quello piccolo.
3: Vabbè, bisogna riprendere il pattino.
1: Perché sono discreti, ci vanno lontano, a 6 miglia. No, a te mi è capitato.
4: In realtà magari uno pensa a largo di non essere guardato, ma in realtà i Bagnini di salvataggio sono tutti guardatissimi. Perché dico,
3: che è successo? Guarda,
1: Enrico, tempo bellissimo anche oggi, ci sembra di capire.
4: Abbiamo centro-sud, esatto. Non dappertutto, perché qualcosa si è incrinato nel rapporto fra l'Italia e l'anticiclone. Diciamo che hanno un po' litigato, quindi l'anticiclone lascia passare una perturbazione al nord con aria fredda in quota, e grazie appunto alle alte temperature che ci sono invece al suolo, provocherà dei temporali localmente anche forti. Quindi sulle Alpi, le prealpi centrali orientali, in particolare poi anche sulla pianura lombarde del Triveneto, ecco, su queste zone c'è anche un'allerta gialla per oggi, proprio per dei forti temporali, insomma, quindi attenzione. E per il resto invece niente, perché anche oggi lo spartiacque è il fiume Po, quindi a nord del Po possibili questi temporali, a sud invece bello, con temperature che oggi anzi potranno anche un po' aumentare, perché ad esempio sulla pianura padano orientale potremmo avere ancora dei picchi di 35 gradi, così come nelle zone anche del centro-sud, più distanti dal mare, perché chiaramente il mare un pochino mitiga. Roma saremo sui 33-34, secondo me.
2: Ma ce ne siamo accorti,
4: Sì. Domani invece buona notizia, nel senso che arriverà una rinfrescata, come se si aprisse una finestra, entra bell'aria fresca, senza poi cambiare. Comunque a Zermatt, ad esempio, oggi ci saranno sui 10 gradi.
3: E sti cazzi! Niente, quello proprio lo devi tirar fuori da tutti.
1: Pensa, io stavo per dire un po' bello, un po' no. Hai visto che c'è un po' di mezzo. Grazie a domani, ciao.
5: Lo amate, lo viziate, gli parlate come fosse uno di famiglia, ma vi siete chiesti: e se l'amore non bastasse?
2: Perché il vostro gatto non chiede solo affetto, vi chiede rispetto per quello che è, un felino che per natura è carnivoro.
1: Per questo Shezir ha scelto di rispettare la sua natura con ricette pensate per le sue vere esigenze.
5: Perché amare un gatto è bellissimo, rispettarlo lo è ancora di più.
6: Shezir, respect my nature.
7: Radio DJ One Nation One Station.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma. Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
2: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
1: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
3: il Concertozzo.
1: Le prevendite sono già disponibili.
4: Tutte le info su dj.it.
5: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
6: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
5: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare, direbbero

0: Grazie, Max Meyer, dal 1895.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 100%.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Se riusci

0: dedicata ad Enrico il Bagnino, che ci ha parlato circa qualche minuto, 8 minuti fa, di previsioni del tempo. Sono le 8:38 per l'appunto. Questa è Radio DJ, loro erano Ercomi e Tormento. Fredda come l'inverno.
1: Buongiorno. Ah, l'inferno.
2: Buongiorno.
1: L'inferno.
3: Ci fanno il giochino loro.
0: Purtroppo ho dimenticato i bifocali.
2: Buongiorno. Ah, dicono fredda.
1: Sì, fredda no, come l'inferno. Sì, sì.
2: Fetta. Io ho capito. Fetta come l'inverno. Pensavo, no, sembra.
1: Stiamo invecchiando tutti malissimo.
3: Lui non ci sente, questo non ci vede.
1: Perché io invece.
0: Ma posso domandarvi una cosa? Voi chi siete?
1: Ma che cosa volete?
0: Trio Medusa fino alle 10. C'è Danilo come ogni mercoledì.
2: Sì, bello, oggi avete parlato di lavori. Io sono la persona che tra i, diciamo, i 18-19 sì. anni e 30 ha cambiato più lavori al mondo. Ho fatto 1500 lavori, ma perché.
0: Quale prevedeva che non ti potessi assentare dal posto di lavoro? Cioè che dovessi stare fermo lì.
1: Che non potevi fare pausa.
2: Ah no, vabbè, io ho fatto uno diciamo particolare, era quando facevo il militare.
0: Sì.
2: Nella guardia di finanza facevo la guardia giurata davanti ai consolati.
0: E
2: stavamo in macchina.
0: Lì
2: il problema era il bagno. Io andavo sempre al, diciamo, al bar, sì. Ma mi costava più di bar che di stipendio. Perché poi mi dispiaceva. Ma anche se loro erano molto gentili, poi lo facevo a Napoli, quindi ci facevano andare ugualmente al bagno. Corretto. Però mi dispiaceva, io ogni volta entravo, ero molto nervoso perché ne prendevo 1500. Già stavi a Napoli e te prendi tanti caffè. Poi andavo sempre al bar, al bagno. Invece l'altro lavoro particolare era, ho lavorato per 2-3 anni dentro un negozio di elettrodomestici di quartiere, però all'epoca non c'era l'usanza di farti portare l'elettrodomestico a casa, no. Perché volevi risparmiare. Ed io ero specializzato nel caricare le lavastoviglie nelle macchine, le lavatrici nelle macchine.
0: Ah, cioè nella macchina di chi le acquistava?
2: Sì,
0: c'era la consegna. Ok, non c'era la consegna.
2: C'era la consegna.
1: Però la gente diceva: no, lo porto via
2: però
1: io.
2: Costava tipo 30.000 lire. Ma questo è matto. Cioè, la lavatrice ho pagato 200.000 lire. E io avevo proprio la tecnica che me la incollavo e gliela tiravo in macchina. Okay. Ma era praticamente gli sfondavi la lavatrice. Io dicevo sempre: questo si è appena comprato la lavatrice, veramente spacca. E però mi davano delle belle mance. Quindi sì, c'avevo l'ernia.
0: Però.
2: Ma andiamo con la sigla.
4: In diretta su DJ ogni mercoledì.

0: Danilo Grande, protagonista del Party Like Dice, visto che è ondata d'affetto.
1: Bello, bellissimo, veramente. Guarda, ogni volta mi emoziono. Mo sono un po' più abituato a stare davanti al pubblico, ma al Plaid è proprio diverso. Ci arriva una botta tremenda.

0: Infatti, scusate per la voce, ma questo
1: chi lo dice?
0: Questo fine settimana lungo è stato anche
2: faticoso, faticoso.
0: Sì, sì, sì, anche lunedì siamo stati a, diciamo, ai giochi
2: Wimbress Games. C'è il solito problema, l'open bar. Questa cosa.
0: Quest'anno c'era la squadra del Fiumicino. Fiumicino siamo
1: Ma l'ho detto.
0: Siamo arrivati terzi, ce la siamo lottata e lo farò anche il prossimo anno, ma non includerò nella squadra mia moglie Arianna, perché
2: Ha sgridato tutto.
0: È la persona più competitiva del mondo, cioè a me mi ha fatto venire in ansia, però l'ha fatto seriamente, è divertendosi, si fa così, però ha fatto, diciamo,
1: lei e Martin Castrogiovanni, diciamo,
0: sì, poi se non mi impegnavo si incazzava, ma andiamo, ci abbiamo fatto caso a proposito di sport, sì, che parecchi di quelli che corrono li vedi per strada con il gilet sulle spalle, quello zavorra, pieno d'acqua,
1: sì, esatto, quello
0: d'acqua. Se tu gli vai a chiedere, dice, ma quanti chilometri fa oggi? 3 chilometri. Quindi devo fare. Cioè, tu dici, questo dovrà andare sull'Everest.
2: Ma c'è, deve fare la 100 chilometri, fa il passatore.
0: Che ne so, dovrà attraversare il deserto dell'Etiopia. No, che cazzo? No, deve fare 3 chilometri. Poi che ci mette là? Ma poi l'acqua. L'acqua, in quei cosi, non si scalda.
2: Credo di sì.
0: Tra il calore del corpo, quello del sole, che te bevi a fine? Cioè, tipo.
2: Radiatore.
0: Ci abbiamo fatto caso quando ti si rompe qualcosa nella busta della spesa, no? Sì, ti sfragna tutto. Dici, è tutto, che ne so, zozzo di yogurt, e fai così. E che mese sarà rotto? È yogurt!
2: È vero.
0: Che sei rotto? L'olio. Come è possibile? E poi la confezione di yogurt si sbecca sempre.
1: Sì, che fastidio.
0: Poco e non si sa quanto ne è. Ne esce un litro e mezzo.
2: Sembra tutto vuoto, cioè esce tutto fuori.
0: Ci hanno fatto caso che appena apri il portatile per lavorare, i primi 20 secondi non ti ricordi il motivo reale per cui l'hai aperto. Cioè, io non so perché
2: questo può essere te.
0: Che vuol dire? Io tante volte lo apro e dico, ma perché cazzo
2: l'ho aperto? Ma perché tu ce l'hai?
0: Ma soprattutto io sai che dico, ma perché c'ho un portale?
2: Esatto.
1: Infatti è, ma non è il mio. Piegatura.
0: Oggi c'ho fretta.
1: No, sono 5 minuti.
0: Gabriele.
2: Chi sarà?
0: Ci hanno fatto caso che le insegne dei negozi, ma soprattutto quelli delle gelaterie, specie quelle di quartiere, hanno delle grafiche de merda, cioè, ma è vero,
1: tutto uguali,
0: è vero,
1: sono uguali quelle con le lettere,
2: font stesso font
0: tremendo, poi c'hanno sti nomi, pinguino, la fontana del gelato, ma che e c'hanno l'altra caratteristica, che c'hanno 150 gusti ma 149 sono variegati.
2: Variegati a qualcosa,
0: variegato la ciliegia, che sei il topping sopra, adesso c'è di latte col topping,
1: 150 gusti, poi pistacchio non lo facciamo.
2: No, pistacchio no, pistacchio.
0: Bronte è lontana.
1: Torniamo con Danilo.
0: Sentirsi punk e ribelli nella vita quotidiana, che è diversa da tutte le altre.
1: Questi sono dei giorni bellissimi. Ce lo canta Bruce Springsteen, Glory Days. Anno

0: 8:47, l'anno era il 1984.
1: Da Born in This.
2: Ragazzi.
0: Danilo, ma perché non ci corregge? Quando tu le cose le sai.
3: Infatti, perché dovevo aprire il portatile e cercare di.
2: E ti sei scordato.
0: 342 00 00 700. In realtà lo stile delle insegne della gelateria non è il Comic Sans, ma non c'è in mente.
2: Beh, come si chiama?
0: È quello un pochino più. Beh. Sempre fumettistico.
1: Beh,
0: sempre
1: io
0: fumettistico.
1: Conosco due: quello, Arial e Times New Roman.
0: Times New Roman è sempre quello classico.
3: Poi fanno quella cosa i negozi, quelli che non so se hanno problemi di permesso, d'altro ci mettono quella carta velina sopra.
0: Sì.
3: Che le coprono.
2: No, sì, è lì, perché non hai pagato la tassa.
3: Ma si leggono tutte, oppure le mettono al contrario. Però se legge lo stesso, quindi.
2: Però e penso... quella è la paraculata.
0: Dai con le cose, dai, sentiamoci.
3: A proposito di rock, sentiamoci un po'.
1: No, abbiamo bisogno.
3: Sì. Allora, io di solito faccio questa cosa: apro in pubblico, senza controllare il volume del telefono, i video che mi manda il Sandrone su WhatsApp con l'audio a stecca. Lo dovreste fare con i video?
1: No,
3: mi avete censurato. Adesso ultimamente non vi mando più niente.
0: Ogni tanto... che a noi
2: va benissimo così. È molto
3: non
2: bello.
3: Ho mai sentito nessuno che si lamenta
2: dell'assenza dei tuoi video.
3: Ci sono rimasto male. Questa veloce, la mattina appena sveglio, l'ho fatto pure questa mattina, mi faccio il bidet con l'acqua ghiacciata.
2: Avanti e dietro, chiaramente. Certo.
3: È ecologico, fa bene.
2: Fa bene.
0: Passa avanti. Voglio cancellare questa immagine. Vai avanti.
3: Fa bene al varicocele. Se c'hai dei varicocele, fa benissimo. Uso questa pure veloce. Uso il sapone dei piatti come bagno schiuma.
2: No. Perché?
3: Ci avete mai provato?
2: No.
3: Sulla pelle ti fa il rumore. Hai visto? C'era la pubblicità dello svelto. Quello che metteva.
1: La pelle così fa.
3: Ti sgrassa.
2: Anche troppo.
3: Ti mantiene la pelle lucida.
1: C'è una cosa della pelle, si chiama pH.
3: Ma perché secondo voi i bagno schiuma o i saponi, quelli degli alberghi, dove c'è sta scritto? No, hai visto là c'è scritto shampoo, doccia shower, intimo. Io mi immagino lì, soprattutto ora ci sono quelli ecologici con i dispenser al muro. C'è sta la signora di pulizia e fa: questo è lo shampoo, questo è il bagno
1: schiuma.
3: Lo stesso, questo è per l'intimo.
0: Credo, temo di sì.
3: Il sapone è sapone. Poi torniamo alla saponetta.
0: Ma
3: quanto è bella!
0: Sono Piero nostalgico.
1: Ma certo,
0: ma quanto era bella la saponetta
1: di Marsiglia.
0: Porta sepenetta che c'aveva il suo porta saponetta che rimaneva tutta la guazzetta.
1: Bella.
3: Io saluto. Saluto Natalone che a casa c'ha un armadietto completamente murato di saponette, ci sono quelli al pH neutro, perché lui c'ha paura che poi prima o poi le tolgano dal mercato. Quindi lui va là, ne compra una ventina, perché lui si lava solo con la saponetta.
1: In caso di conflitto Natalone
2: c'ha il sapone.
3: E poi era bella quando rimaneva quella sottile.
1: Che segava, sì.
0: L'ultimo. Patrizio, ultimo.
3: Pago con il... questa cosa poi mi farò però. Pago con il contactless.
2: Contactless.
3: E faccio il no look, non voglio neanche vedere l'importo sopra.
2: Con no look.
3: Mi spiegate perché questa cosa?
0: Allora sei un coglione.
3: No, invece mi spiegate, Sasa, perché soprattutto negli Stati Uniti ti fanno pagare

0: e sul display non vedi niente. Io dalla, prima che mi arriva il messaggio, da diciamo da dove ho pagato alla porta, io sto col dubbio, dico ma mi avranno fregato, la maggior parte, perché loro non so, pensano che ti arrivi il messaggio diretto.
1: Sì. No, ti chiedono, vuoi quello scontrino, ti mando la ricevuta.
0: Ah, forse perché mi capisco.
2: La seconda che...

0: insomma.
1: Cara Noemi, ti diciamo cosa facciamo tra pochissimo. Torniamo in diretta su Radio DJ fino alle 10. Invece tu, Danilo, vai.
2: Dove sai? Torno domani mattina.
1: Sì, però adesso intanto vai. Vai.
2: A farmi il bidet.
1: Bravo.
3: Chiamatelo.
0: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
6: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
6: Una produzione, One Podcast.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Eh sì.
7: Sì e no fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Radio DJ consiglia
11: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
12: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
11: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e

0: tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il 5° album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Le 930 secondi. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. La crisi in Medio Oriente registra una decisa escalation sul piano militare. L'Iran ha annunciato di aver preso di mira la quinta flotta americana nel Bahrain e basi militari in Kuwait e in Giordania. L'attacco arriva come immediata rappresaglia ai raid aerei compiuti nella notte da Washington sulla costa meridionale dell'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz.
5: Nonostante tutto, dagli Stati Uniti arrivano segnali rassicuranti sulla tenuta dei negoziati. Nulla cambia nello stato attuale dell'accordo che resta ancora vicino, ha assicurato una fonte della Casa Bianca. Non è un caso forse che lo stesso presidente Donald Trump non abbia commentato la battaglia notturna.
4: Ed è stata una notte di guerra anche nell'est europeo. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria sul Volga.
5: È arrivata nel cuore della notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a coltellate nel suo garage nel 2023. Luis da Silva, il 35enne senegalese vicino di casa della vittima, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Per lui il PM aveva chiesto l'ergastolo.
4: La lettura della sentenza è stata accolta con un applauso dalla piccola folla presente in aula, ma i parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio.
5: Sono continuati per tutta la notte i disordini antimigranti scoppiati in serata a Belfast, dove decine di manifestanti hanno dato le fiamme ai bidoni della spazzatura,

0: auto e un bus nel centro della capitale dell'Irlanda del Nord, bloccando alcune strade dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
1: Per la polizia nulla fa pensare a un attacco terroristico, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus del trentenne che oggi comparirà davanti al giudice. Esattamente un anno fa c'erano stati altri disordini antimigranti in Irlanda del Nord, sfociati in una sorta di caccia all'uomo sulla scia dell'arresto di due adolescenti di origine straniera accusati del tentato stupro di una ragazza.
0: L'emergenza energetica a Cuba ha costretto le autorità dell'Havana a interrompere prima del previsto l'anno scolastico e a cancellare gli esami di ammissione all'università. Sull'isola i blackout superano ormai le 20 ore consecutive al giorno nella capitale e le 48 in diverse province, paralizzando le attività e l'economia.
1: Torniamo in Italia. CGIL e CISL e UIL hanno sospeso lo sciopero di 8 ore delle ferrovie in programma domani. La decisione è arrivata dopo il tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Resta però confermata l'agitazione dei sindacati autonomi.
0: Città del Messico è pronta per dare il via ufficiale ai mondiali di calcio che si apriranno domani con la sfida tra la nazionale centroamericana e il Sudafrica, ma il clima di grande festa nel paese, l'unico a ospitare la Coppa del Mondo per 3 volte, è turbato dalle forti tensioni sociali interne e dai continui dissapori con l'ingombrante vicino, nonché partner nell'organizzazione del torneo, l'America di Donald Trump.
1: L'Italia, dolorosamente assente, sarà presente alla cerimonia inaugurale allo stadio Azteca con Gianni Rivera, uno degli eroi del leggendario 4-3 alla Germania nel mondiale del 70.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Taylor, ti capiamo. Ma come fa questo, succede, riesce a prendere la fine? Perché il problema, perché siamo orfani delle canzoni travisate. Sì, tranquilli, il Previ torna lunedì. La bruciamo.
1: Beh, oddio, bruciamo. Dice un'altra cosa prima e potremmo non anticiparla. Però al finale,
0: Taylor, ti vedo correre verso il baio. Qual è il problema? È l'anduia, ragazzi.
2: Lo devi gestire.
0: Le 9.08, chiamate Roma 3131 fino alle 10 con il trio Medusa. Si è intrattenuto Danilo. Gli abbiamo chiesto di rimanere.
3: Sì.
0: Perché stiamo per parlare di una cosa. Ogni tanto torna questo argomento. Come avete conosciuto il vostro compagno, la vostra compagna, il vostro attuale marito, moglie, non importa.
1: Solitamente quelle storie che funzionano hanno una dinamica particolare. Cioè,
0: non è detto, quella cosa strana. Cioè dipende dove conosciuto.
2: Perché per noi è il posto, il momento, il giorno. Ormai non è più così.
0: Per esempio, Danilo, dove hai conosciuto Arianna? Bellissimo. In mare.
3: Lei e le sue amiche avevano preso un pedalò. Erano in lontananza così. Noi gli ultimi soldi che avevamo ci siamo noleggiati anche noi il pedalò, abbiamo fatto l'ammaraggio, cioè tipo i pirati
2: abbordaggio.
3: Che è?
2: Perché sei finito in abbordaggio.
3: Vabbè, l'abbiamo veramente abbordato nel vero
0: quando
3: senso,
0: si dice abbordare qualcuno
2: nel vero senso, sì.
0: 342 00 00 700, per noi c'era sempre un modo, lo conosce, metropolitana, in un negozio, al bar.
1: Sì, però noi eravamo pre-cellulari, quindi era tutto un po' più complicato.
0: Pre-app. Veronica ha fatto una ricerca, esistono centinaia di app.
4: Sì, ce ne sono tantissime, perché prima
0: di incontri, non necessariamente di incontri amorosi.
4: Esatto. Perché poi puoi anche scegliere di cercare magari semplicemente un gruppo di amici o qualcuno con cui condividere delle
2: passioni particolari.
4: Però, ovviamente,
0: ma mi sono in crisi
4: amorosa.
0: Queste app, mi sono un po' in crisi.
4: Perché si sta manifestando quello che è un dating app fatigue, quindi cioè, la fatica che devi investire anche un senso di imbarazzo nel sentirsi un po' giudicato o scartato.
1: Infatti dicevo, al giorno d'oggi fanno tutto, noi prima dovevi stare sotto, fare match, quindi
4: ti porta poi ad avere degli incontri reali. La sensazione che prova soprattutto la Gen Z è quello di sentirsi ad un colloquio di lavoro, perché tu vai ti devi un po' raccontare, devi convincere l'altro che sei effettivamente molto interessante.
0: C'è un'app nella quale c'è scritto non voglio parlare, vorrei solamente...
4: Io in realtà sapevo che esistessero solo quelle, non sono per questo.
5: Guarda che lo puoi scrivere sulla descrizione.
0: Sono qui per lo stesso motivo vostro.
5: Scusa,
2: ma c'è un'app?
0: Tu perché lo sai?
5: È un mio amico, ce l'aveva.
2: Non sei stato veloce nella risposta.
5: No, è vero, io mai fatto queste cose. Va bene.
2: Ci crediamo. Ok.
4: Allora, diciamo, una delle prime più famose, che in realtà funziona anche adesso, Tinder, ma è molto... Ma... è Tinder. Sì. Tinder sicuramente ti porta ad avere un approccio, come dire, più
2: diretto.
4: Fisico.
0: Brava che ci sono i benbeni.
4: Fisico, giusto, carezze, cose, tutte dentro la categoria carinerie.
0: Ma allora mi scrivo con mia moglie.
2: Ma certo,
0: ci possiamo scrivere come coppia?
4: No, perché se si è già accompagnati non è carino avere delle app di incontri sul proprio telefono.
2: Però scommetto che ci sono app per chi è già accompagnato. Cerca altra compagnia.
0: Scusa un attimo, che cazzo è?
4: Patrizio,
2: tutte le hai provate.
4: Stai buono.
0: Ti scavi la fossa da solo. Ma sei veramente scemo.
5: Ah, no, ma
2: vorrei che vedeste il colore di Patrizio.
0: Ma sei proprio scemo.
1: Perché noi sappiamo le abitudini della tua compagna. Sono le 9.12. Tu hai capito che a quest'ora è sveglia, ascolta.
5: No, a quest'ora sveglia la mamma della mia compagna. Quindi pagina.
4: Andiamo veloci. Una delle nuove app che funziona per cercare relazioni, quindi progettata per essere cancellata, quindi poi dopo che hai trovato qualcuno la cancelli, è Inge.
1: Quello è un gruppo bancario.
2: Conosco una ragazza, poi non vado in

0: con la K,
1: già per entrare in casino lì Erpin lo speed.
0: Poi c'è Time Left, che in realtà non ci sono chat, ma organizza effettivamente delle cene tra sconosciuti in un giorno specifico del mese, così poi in realtà il passaggio dal telefono all'incontro è abbastanza veloce, quindi tu vai direttamente
2: alla cena.
0: Poi c'è
2: tu
0: Bumble.
2: Già al momento del conto capisci.
3: Mamma mia, che incubo.
0: Poi c'è Bumble, dove sono le donne a fare la prima mossa, quindi tutto gira intorno, diciamo, all'iniziativa che deve prendere la donna. Poi c'è Ons. On senteso come uno, quindi tu puoi puoi fare un match al giorno
1: massimo,
0: uno solo, dopo 24 ore hai la possibilità di farne un altro.
2: Devi pensare, è come le fotografie che devi sviluppare, oppure la fotografia digitale,
3: cioè, ma perché tu riesci a farne più di uno al giorno?
2: Ma no, ma no. Di scelta, accidenti a te.
1: Ma che ne so, è colpa mia.
0: Poi c'è Appen, che invece è pensato per riportarti a persone che puoi aver incontrato nella vita reale.
2: Cioè,
0: è tutta una questione
2: fiamme.
0: Facebook, anche sulla geolocalizzazione, se magari ti sei geolocalizzato nello stesso locale.
1: Mi sta salendo un'ansia che non avete idea, terribile.
0: Ma dipende. Dipende. Secondo me uno deve scegliere, devi scegliere un po' l'app più adatta a te.
3: Ma ci sarà veramente qualcuno che ce l'ha tutte. Oltre a Patrizio.
1: Secondo me non viene in diretta, ma proviamoci. 3420000700. E a proposito di date, ci sono tanti programmi.
2: Vai. Ti ricordi?
1: Certo. L'ascensore occupato. Il ragazzo è L'ascensore occupato. Il ragazzo è libero. Single, fatti vedere.

0: Che parlava, era un dating fondamentalmente, se qualcuno l'ha visto forse ricorderà, 30 ragazze disposte, scendeva questo ragazzo, loro decidevano se conoscerlo meglio oppure spegnere il body e quindi rimanere fuori dal gioco.
1: Però stiamo capendo che c'è troppa pigrizia ormai, quindi sì, fare sì, quel no. programma, no. solo l'idea di scendere le scale, ma che sei matto?
0: No, comunque due
1: sport.
0: Si sono sposati e hanno avuto un figlio e l'hanno chiamato Gabriel, pensa che bello, bellissimo. Io non c'entro niente, cioè nel senso che non mi somiglia per niente. 342 00 00 700, tantissimi messaggi. C'è gente che ci corregge, ci dice che Tinder può funzionare anche per rapporti a lungo termine.
2: Allora, certo. Io ho un paio di amiche che hanno conosciuto il loro attuale compagno su Tinder, però perché quando c'era solo Tinder, quindi qualche anno fa,
3: A tutto serviva.
2: Esatto, tutto. Sì. Adesso ci sono app che secondo me sono migliori per appunto cercare relazioni,
3: per selezionare un po' meglio,
2: sì,
3: il pubblico,
2: sono
3: diciamo.
2: Un pochino più selezionate.
0: La
2: sì.
0: finalità ti fa capire, cioè che tu conosci qualcuno a lungo termine.
2: Sì.
1: Però ragazzi, c'è l'estate alle porte, cioè,
0: ma adesso infatti
3: c'è la pressione estiva dell'app,
1: cioè, infatti
3: metti un flag,
1: non
3: sopra,
1: fate
3: attenzione,
1: scusa.
0: Fossimo a febbraio, dici, sai, vorrei passare il Natale in compagnia, siamo a settembre.
3: Sì, sta.
0: marzo,
1: la primavera, sì.
0: Ma sapete che mese è? È giugno.
4: Oh Brasile, Brasile,
0: ballerine, oba oba,
1: fiesta,
0: eccolo. Questo è il momento preferito da Gianni,
4: perché è giugno.
0: Dai, facci sentire qualche messaggio, giunta al 342 00 00 700.
5: Buongiorno Zozzoni. C'è un ragazzo che abita qui al condominio dove lavoro io, si è lasciato da poco e avrà occupato penso 72 giga del telefono per app d'incontri. Ovviamente sì, proprio un appuntamento manca a carci. Vabbè, succede pure questo.
1: Vabbè. Succede pure questo, che Carlo Verdone.
0: Senti, ma te quanti anni c'hai? 16. No, perché sto partendo per Cracovia con questa macchina. Ho comprato dei bic, delle carceri, di niente. Vabbè, ce ne sentiamo da due
1: faceva
0: anni,
1: proprio il respiro come Verdone.
0: È successo, purtroppo un casino. Ancora, vai.
6: Arriva. Io mia moglie l'ho conosciuta nel 2009 facendo un campo invernale, una vacanza invernale coloratorio. Io di un quartiere, lei del quartiere vicino di Busto Arsizio. Ci siamo conosciuti, 14 anni di fidanzamento.
0: Ammazza.
6: Io avevo 18 anni, lei 17, e due anni fa ci siamo sposati. E niente, ragazzi, buona giornata.
0: Bello.
2: E quindi loro vivevano in quartieri vicini, ma in realtà si sono incontrati altrove. Quindi
0: saremo io
4: e te a così, sarà per sempre sì.
0: Lì torniamo. Sarà per sempre sì anche la storia di Maria da Torino. La sentiamo volentieri. Buongiorno Maria.
7: Buongiorno trio.
4: Buongiorno.
0: Sì, beh sì, è per sempre sì anche
4: sì,
0: il tuo caso, no?
4: Accidenti, sì.
0: Sì, ammazza.
7: Allora, io avevo 5 anni e andavo tutti i giorni nella cartolibreria edicola dei miei suoceri.
0: Okay.
7: E mio marito aveva
4: come suoceri?
0: Come suoceri? E allora è per sempre sì.
7: E dopo qualche giorno io andavo lì con mia zia, perché mia mamma era ricoverata in ospedale per mio fratello, aspettava mio fratello, e ero abbastanza irascibile.
0: A 5 anni?
7: A 5 anni, sì.
4: Già sapevi che arrivava qualcun altro a casa, certo.
7: Okay. Ecco, era un periodo difficile. Okay. E quando questo bambino di 7 anni mi chiede: ma tu come ti chiami? E io l'ho guardato e ho risposto semplicemente.

0: cosa interessa, brutto stronzo.
1: Ammazza, ricordiamo 5 anni. Però
0: lui ne aveva 7 e non l'ha presa bene. Mia zia mi ha rimproverato davanti a tutti e io ho risposto: zia, ma a me non mi piace.
1: Oh, ok.
0: È passato qualche anno e poi all'età di 18 anni ci siamo messi insieme e quando mia zia l'ha saputo mi ha guardato e mi ha detto: zia, a me non mi piace. Adesso io ne ho 43 e siamo insieme praticamente a settembre, sono 25 anni.
2: Ecco, quindi lui sapeva con chi si, certo, si sta mettendo, cioè, quindi,
3: sì, cioè lui se l'era scordato,
1: ma secondo me lui se l'era proprio scordato, e non ricordarglielo.
0: Ce la sarà legata al dito, lui è uno di quelli che il rifiuto non lo accettava, quindi si è messo lì.
2: Maria, tu a Torino andavi dalle orsoline a occhio, vero?
1: Sì, cioè, occhio, sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: io sono cresciuta in Sicilia.
2: Vabbè, ma che però devo dire che insomma l'impatto. Ti piace, Danilo, questa storia?
4: Bellissima.
2: Immaginavo. Immagino. Se c'è la parolaccia, Danilo piace.
1: Contento. Però la prima litigata, chiaramente prima. Proiettata da bambino. Perfetto.
2: 25 anni. Ha funzionato.
1: Ha funzionato. Funzionato. Funzionato.
0: Ha funzionato.
2: Grazie.
0: Trattalo male. Trattalo male al ritorno. In questo caso, trattalo male.
2: Vabbè, trattalo male. Punti di vista. Punti di vista. Grazie, Maria. Grazie. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Un abbraccio.

0: Cattive abitudini, Salmo Mace con la pesce su Radio DJ alle 9.27 in chiamata Roma 3131, versione estiva fino alle 10. E c'è Paolo che ci segnala una app italiana, dice prima le app italiane.
1: Prima le app italiane, sono d'accordo, prima le app italiane.
0: L'ha creata lui, si chiama Eventize, è un'app che ti geolocalizza e ti propone

0: negli eventi nella tua zona, selezionati per categorie, concerti, cioè, eventi, ecco, così.
1: E poi magari lì trovi l'anima gemella.
0: Eventize. Trovata?
2: Sì, sì, sì, sì, effettivamente, no,
0: scaricata, Patrizio.
2: Ci incontri.
0: Ha fatto scaricare.
3: Questa è molto utile.
2: Sì. Questa è utile.
4: Sì.
1: Te proprio.
5: Hai lo so che eventi vai a cercare te. Ecco.
0: Allora, invece, tanti messaggi su incontri, appunto, tramite app. E attenzione, perché potresti incontrare anche chi sulle app?
2: Allora, potresti incontrare un personaggio famoso. Perché c'è
0: Patrizio una... Mattei.
2: Patrizio tipo, Mattei, così, per esempio. Per dire... che
1: no, lui è sotto DJ Mazzo, attenzione.
5: Sì, sì, sì.
1: Mazzo.
3: È incognito. È vero.
5: È incognito.
2: Allora, in questo caso si parla di Raya, che è questa applicazione un po' più esclusiva.
0: Raya.
2: R-A-Y-A. E in questo caso si paga
0: ce n'è una
2: un po'
0: sola
2: di più.
0: Raya 1.
2: No.
0: Scusate.
2: Io in che senso poi pensavo mi stessi facendo una domanda seria?
0: Raya 1, Raya 2, Raya 3.
3: Raya 3
0: incontri, che so, Cacciari.
1: Dipende dal taglio.
0: Raya 3.
1: Ad esempio Di Martino fa un po' Raya 1,
0: Raya 2. Sì, dipende. Ci sono due versioni, esatto.
2: No, in questo caso puoi trovare però Channing Tatum.
0: Ma non ci credo.
2: Ben Affleck.
0: Ma davvero?
2: Qua sì, diciamo che alcuni poi adesso sono impegnati, però sono stati sulle app. Charlize Theron, mi avete ricordato. E lei però pare abbia cancellato l'app dopo solo un paio di incontri, perché dice che gli uomini, come dire, non erano del tutto sinceri poi nel raccontarsi su queste app.
5: Che strano.
1: Cioè, ma guarda,
2: non è proprio da voi. Guarda.
1: Adesso incontro Charlize Theron e le dico realmente la mia vita.
0: Posso dirti una cosa? Ne parlerò con Ramona, questa ragazza che mi ha scritto.
5: Ah, quella che ti vuole sposare?
0: Se mi vuole sposare.
1: Aspetta, da dove ti ha scritto?
0: Allora, stasera siamo io, lei e un principe nigeriano. Ragazzi, una fortuna.
5: La fortuna,
0: un principe nigeriano che mi vuole dare la sua eredità di 4 milioni di dollari.
1: Ma
0: c'è una storia strana.
1: Ma l'ha scritto anche a me.
0: No, non
1: è una poco di buono questa. Allora.
0: Quindi ci stai dicendo non ci dobbiamo fidare, Veronica?
2: Non di tutti, non proprio di tutti. Okay. Però se su Raya trovate John Mayer, adesso non so se è single o se è impegnato. Certo. Comunque lui la usava parecchio. Si sono conosciuti su Raya Simone Biles e il marito Jonathan Owens,
0: la ginnasta.
2: La ginnasta si sono conosciuti su Raya e sono sposati.
0: Ma c'è anche Sharon Stone, mi pare, stava su Tinder, sbaglio? No,
2: no, sempre su Raya.
1: Raya. Però ho capito, Sharon Stone, Charlize Theron.
0: Quanto mi costa sto Raya?
2: Allora vediamo, scusate, controlla
5: l'abbonamento premium.
1: Più di una Raya.
2: Esatto, dice.
0: Un paio di Raya.
5: Abbonamento.
2: Ma $20 al mese. Ma facciamolo questo investimento per Charlize Theron.
0: Anche solo per curiosità.
3: Io ho l'idea. Facciamo chiamate Roma tutti insieme.
0: Sì.
3: Tutto il gruppo.
0: Termini, che torniamo con un ospite speciale. Li ascolta.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva.

0: Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Have fun with
4: Hey Dude, take your vacation.

0: 9.38, Bruno Mars. Un altro Bruno al 342 00 00 700 ci comunica che su Raia ci stanno pure l'asini.
1: Non so,
2: Troppo alta per noi qua.
3: Questa è in clima Fabio Volo. Questo è molto letterale.
0: Non è in clima Fabio Volo invece l'ospite che ci è venuto a trovare. Buongiorno a Gabriele Garimberti. Ciao Gabriele.
4: Buongiorno
0: stai?
4: A voi, ciao, grazie ciao. Mille.
0: Allora, Gabriele è stato colui che ha scattato, sicuramente la ricordate, la campagna più efficace e bella di Radio DJ, quella con le scritte in faccia "Io sono DJ". Sì,
4: esattamente.
0: Che erano proprio anni fa. Fisicamente proprio scritte in faccia.
1: Non era roba di Photoshop. Sì, ecco.
3: Io quella foto me la gioco sempre. Ormai si curriculum cose uso quella. C'è scritto tutto.
0: È un vero Garimberti, ragazzi. Sì.
4: In caso la puoi usare anche per le app di incontri, non si sa mai.
1: Sì, è vero.
0: Allora, hai vinto il WordPress Photo, hai scattato per il National Geographic, hai fatto un libro bellissimo sui giochi, sui bambini con i giochi, e un altro sulle armi,
4: sulle
0: giusto?
4: Armi. Esattamente, sì.
0: Questo era... semplicemente insomma questo è il primo che ci hai portato oppure sì,
4: questa in realtà che avete in mano ora è la seconda edizione uscita nel 2024, però la prima è del 2014 è quella un po' da cui tutto è iniziato ormai 12 anni fa. Io ero in giro per il mondo e ho fotografato dei bambini con i loro giochi preferiti nelle camerette da letto
0: esposti tutti
4: geograficamente, cioè tutti precisi di fronte a loro.
0: No, poi è bellissimo perché si passa, che so, da un bambino europeo a un bambino africano. Il bambino europeo ha decine di giochi, il bambino africano ha
1: tre bambole, tre cose.
3: Siamo proprio in tema giochi, poi esce Toys, l'abbiamo già detto. Toy Story 5.
4: Il mio libro si chiama Toy Stories, il primo. Un po' copiato il nome.
0: Poi c'era Americans, che era bellissimo, con gli americani e le armi.
3: Con le armi che avevano in casa. Cioè tu entravi a casa di americani, gente comune. Assurdo. E ti tirava fuori il suo arsenale, perché quello era un arsenale.
4: Sì, degli arsenali, perché alcuni ne avevano 50, 60, addirittura 200 armi da fuoco, e sono riuscito a entrare in casa loro e a fargliele tirare fuori dai cassetti.
0: Davide, tu fisicamente armali. A parlarci, gli chiedevi se posso scattare una foto con tutte le tue armi?
1: Sì, parlavi del progetto.
4: Ovviamente non è che arrivava a casa loro così nulla.
3: No, anche perché non ti avvicinavi, cioè lo sai.
4: No, erano persone contattate prima, perché ho fatto una ricerca, sapevo più o meno chi ce le aveva, chi ce le poteva avere, quindi diciamo c'era un contatto avvenuto prima via mail o via telefono, poi a casa loro riuscivo a fargli tirar fuori dai cassetti le armi.
3: Beh, erano molto fieri da quel che vediamo, cioè se le mostravano con un orgoglio.
4: Chiarissimi.
0: Il prossimo progetto, poi del quale ci parlerai, nasce da una vicenda che è incredibile. Sembra scritto, so che per te è fonte di enorme dolore. Immagino
4: è un pochino
0: grande dispiacere, però sembra proprio scritta per una serie per Netflix. Cioè, è una storia che
3: una docu.
0: Sì, allora, un fotografo straordinario, possiamo dire, un nostro amico, insomma, una persona che conosciamo ormai, in casa a Radio DJ, che fa una campagna bellissima, vince appunto premi internazionali, così viene chiamato a scattare per un brand come Balenciaga, no? Brand pazzesco, mondiale.
4: È successo 4 anni fa che Balenciaga mi ha chiamato per scattare una campagna per loro, basata sul mio libro, appunto, dei bimbi con i giochi. Qualcuno all'interno della comunicazione di Balenciaga aveva visto il libro, insomma, se ne è innamorato, mi ha chiamato a fare qualcosa di simile. Ora, non sto a raccontare tutta la vicenda perché è molto lunga, però per farla breve, diciamo, queste 6 foto che ho scattato per loro...
0: Tu hai solo scattato le foto.
4: Ho scattato le foto.
0: La creatività non è tua.
4: La creatività non era mia, era basata sul mio... cioè sul modo in cui
1: il concept era quello che era nel libro, però con gli oggetti loro. Decidevano tutto loro.
4: Che fondamentalmente gli oggetti loro in quel momento erano appunto occhiali, scarpe, le solite cose di Balenciaga.
3: Accessori che devono essere venduti. Gli accessori di Balenciaga.
4: Fra le varie cose ci sono 3 borse a forma di orsacchiotto. Questi orsacchiotti sono vestiti un po', loro mi hanno detto punk, però poi diciamo sono stati percepiti come fetici sadomaso. Fatto sta che di base queste foto sono uscite e nel giro di poche ore è scattata una shitstorm mondiale su di me, perché ero
0: su di me, non su
4: Balenciaga.
3: E il motivo qual era? Perdonami, perché abbiamo la descrizione. Guarda, ci sta una stanza.
0: Potete googolare la campagna e la trovate.
4: Si trova.
3: Qual è il motivo?
4: Perché

0: E queste foto erano uscite come Gabriele Galimberti for Balenciaga, cioè quindi siccome
1: certo,
0: era basata
1: certo.
0: sul mio lavoro ormai
1: Certo,
0: piuttosto noto perché avevo vinto dei premi, il libro aveva fatto insomma molto circolato e quindi in fase di trattativa con loro ero riuscito a far venire fuori il mio nome su queste
1: Esatto,
0: foto e questa
1: esatto.
0: cosa che doveva essere una cosa figa per me si è rivelata
1: Certo.
0: invece un boomerang
1: Sì.
0: perché poi queste
1: No, tu
0: foto
1: è
0: si...
1: bello perché ci hai raccontato che eri pronto ad accettare l'accusa di essere un venduto, no? Cioè questo
2: è quello,
1: cioè,
2: di quello mi
1: nel circuito fotografico, ma come un purista come te poi va a scattare per un brand, è una, cioè, un'accusa che tutti
0: sì,
1: abbiamo avuto. Tutti,
0: ma certo, quello ero
1: certo,
0: pronto, però
1: certo.
0: sai, quando a 45 anni vuoi comprarti casa e ti
1: No,
0: fai
1: certo,
0: Balenciaga, è difficile dire di no,
1: certo,
0: con il giornalismo non ci si compra casa.
1: Certo.
0: E, quindi questo lo ammetto apertamente, poi però comunque è successo che queste foto sono state percepite dal pubblico come
1: Certo.
0: scandalose
1: Certo.
0: e quindi lì è partita una shitstorm su di me. Che mi accusavano di aver messo in mano a
1: Dei
0: dei bambini
1: sex
0: dei sex
1: toys.
0: toys, cioè cosa
1: Ma
0: assolutamente non
1: c'è
0: c'era
1: proprio
0: nulla,
1: traccia,
0: non c'era
1: non c'è
0: nulla.
1: Proprio
2: è bastato
1: traccia.
2: che uno pensasse, perché così va,
1: Sì,
2: che uno
1: certo.
2: pensasse che quegli oggetti all'interno della fotografia fossero in realtà dei sex toys messi
1: Certo.
2: apposta per i bambini.
3: Perché
2: e non ci sono,
3: perché a
2: non
3: forma
2: ci
3: sono.
2: Di orsacchiotto, un orsacchiotto, eccetera, che è
1: niente.
2: Partito questo
1: partita
0: gigante,
2: inferno.
0: Gigante, gigante. Io sono stato 2 settimane sotto una, appunto, una mitragliata, direi. Ho ricevuto quasi 5.000 minacce di morte.
1: 5.000 minacce
0: sì, no,
1: di morte.
0: Una cosa piuttosto Vabbè. Grossa. Poi tutto questo. Di nuovo, la faccio breve, si è
1: sgonfiato,
0: fermato, sgonfiato e poi è finito
1: Ma
0: con
1: certo.
0: che tutto è rientrato nella normalità. Io ho fatto anche delle azioni legali,
1: è per
2: giustamente,
0: contro
2: devi farle,
0: media
2: certo.
0: che mi hanno diffamato, ma anche addirittura contro il Balenciaga, si sono tutte insomma, finite a mio favore, per fortuna,
1: beh,
0: quindi alla fine casa a Milano me la compro comunque.
2: Grazie a loro,
0: grazie.
1: Grazie. Esatto.
0: E però questo poi mi ha triggerato l'idea di farci veramente un altro lavoro.
1: Fermo lì, ne parliamo tra pochissimo e beh, in tuo onore ragazzo abbiamo visto, secondo me una canzone bellissima, Car Brave, ma in realtà qui c'è anche Francesca Michelin e c'è anche chiaramente Fabri Fibra. Fotografia, anno 2018, questa è Radio DJ.

0: fotografia.
1: 9.48 fotografia come quelle splendide di Gabriele Galimberti. Ho in mano il primo, forse volume, no, questa è la seconda
2: edizione. Questa è la seconda edizione.
1: Seconda edizione dedicata ai giochi, poi appunto abbiamo raccontato di quella delle armi. E a questo punto, visto quello che gli è successo, ha avuto un'altra idea, che è quella di fotografare le persone con
3: i sex toys.
4: Questa volta sì.
3: Diciamo, da quella brutta avventura con Balenciaga, poi ho deciso, cioè ho pensato, ma sai che io questo lavoro sui sex toys lo faccio veramente, ovviamente non con i bambini,
1: ma
3: con gli adulti, con quelli che veramente li comprano e se li usano, perché non avevo nulla di cui da nascondere, nulla di cui vergognarsi. E quindi ho iniziato, intanto sondando un po' in un giro di amici, se c'era qualcuno che avesse voglia di farsi fotografare con i sex toys che ha nei cassetti, e ho scoperto che le persone hanno voglia di mettersi in gioco molto di più di quello che potessi pensare.
1: Forse hanno voglia di normalizzare.
3: Esatto, cioè. E quindi ho iniziato a fotografare amici, amiche, coppie, dai 20 ai 60 anni, prima in Italia ma poi in giro per il mondo, quindi ho una piccola collezione di fotografie scattate in Kazakistan, in Cina, in Stati Uniti, ovunque.
4: Però l'atmosfera che c'è negli scatti è sempre la stessa che è in quella dei bambini, in quella delle armi. Cioè è un questo è parte di me, no?
1: Esatto.
4: Ma semplicemente suggerendo niente, ti sto dicendo le cose mie.
3: Esatto, certo. Sì. È veramente un esercizio di normalizzare un pezzettino dell'intimità che tutti abbiamo. In questo caso, cioè, i sex toys vengono spesso e quasi immediatamente immaginati sull'autoerotismo, però ci sono anche tantissime cose che ho scoperto che si usano in coppia o anche in più di coppia, cioè in più persone. E è stato molto divertente perché pensavo di conoscere un sacco e invece ho scoperto,
4: scopri
3: a volte hanno tirato fuori dai cassetti degli oggetti che ho...
1: Chi è che si è aperto di più e chi è che invece ha avuto più problemi, diciamo, insomma, a trovare disponibilità come nazione, come cultura?
3: Allora, i posti dove ho trovato più difficoltà per il momento sono, credo, stato il Kazakistan, in Angola. Cioè, ora in quest'ultimo periodo viaggio molto in Africa e ho provato a scattare anche lì. Non è stato facile. Qualcuno l'ho trovato, ma non è stato facile. E invece in Europa facilissimo.
4: Immaginiamo Nord Europa.
3: Direi Spagna molto facile. In Olanda avevo la fila di persone che non hanno fatto quella fare. Sì, anche lì molto, molto divertente perché. Ho trovato coppie di tutti i tipi, geometrie diverse e spesso di nuovo tiravano fuori dai cassetti oggetti che ho dovuto googolare per capire come funzionasse.
1: Senti Gabriele, domanda tecnica, ne erano tantissime, come scatti? Cioè sei digitale, pellicola?
3: Io scatto digitale. Scatto digitale e ho una macchina, ne ho più di una, però sì, scatto con una macchina digitale.
1: Sei un purista, cioè solo macchina fotografica o qualcuno chiede? Sai che noi abbiamo Matteo Curti che dice che va bene il cellulare, ma il cellulare è fare, diciamo, insomma, dei ricordi, prendere delle foto ricordo.
4: Anche belli ricordi.
3: Allora sì, è chiaro che col cellulare il gesto è così più immediato e semplice che viene più naturale usare il cellulare per prendersi un ricordo.
4: Diciamo però che è più facile cogliere l'attimo. Col cellulare cogli l'attimo. Perché stai lì.
3: Comunque tecnicamente è fotografia anche quella, non è che è un'altra cosa. Perché alla fine.
4: Anche se il cellulare ti porta a essere verticale, no?
3: Ormai lo sguardo è cambiato.
4: E quindi i tuoi due occhi non servono a niente, perché chiaramente
3: ci ha imposto un nuovo modo di inquadrare il mondo, che è quello verticale.
1: Senti Gabriele, la canzone, la foto più bella che hai mai fatto, secondo te?
3: Devo ancora farla? Okay. Speriamo.
4: Bella questo.
1: Sicuramente la campagna di Radio DJ.
4: La prossima
3: campagna di Radio DJ.

0: Siete all'ascolto di Radio DJ 954. In questo caso si sente che Radio DJ è ogni tanto, certo. Ce lo dimentichiamo, però questo discone, dice il DJ Patrizio Mattei.
1: Vabbè, nel circuito underground, ormai non è più underground, però è partito dall'underground questo disco. Sono due DJ olandesi che suonano spessissimo al Circo Loco, quindi proprio il tempio dell'underground.
0: Vedo Gabriele Galimberti accendersi perché pensa: ma se fotografassi i DJ con i loro dischi preferiti,
2: con la loro attrezzatura.
3: Guarda, lui c'ha anche già la posa, fa sempre mamma mia.
0: Grazie mille Gabriele Galimberti, grazie per la bellissima chiacchierata. Grazie Veronica, grazie Gianni, grazie da parte di
3: Giorgio,
0: Gabriele
3: e Furio.
0: Milano, c'è DJ Chiam Italia. Ciao.

0: DJ. One nation, one station.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano

0: una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 10.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura ancora le notizie dal Medio Oriente. È tornata la calma nel sud dell'Iran dopo i raid americani che nella notte hanno colpito la zona come rappresaglia per l'abbattimento da parte dell'esercito di Teheran di un elicottero Apache nello stretto di Hormuz.
4: Da parte sua l'Iran ha risposto prendendo di mira alcune basi militari americane nel Golfo e accusa i paesi della zona di avere una responsabilità legale e morale per i bombardamenti americani e israeliani e li invita a impedire alle forze di Washington e di Tel Aviv di usare il loro territorio per attaccare.
3: Arrivano comunque segnali di continuità nei negoziati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi nelle ultime ore ha avuto colloqui telefonici con i suoi omologhi di Turchia e Arabia Saudita. L'inviato americano per il Medio Oriente Witkoff, secondo il New York Times, avrebbe inviato messaggi di de-escalation proprio ad Araghchi.
4: E tanto, le borse europee hanno comunque aperto le contrattazioni in positivo nonostante i timori di una ripresa su ampia scala della guerra. Il migliore in avvio di contrattazioni è stato il listino di Milano con uno 0,5%.
3: La Corte d'Assise di Rimini nella notte ha assolto Luis da Silva, unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre del 2023 a Rimini. L'uomo, vicino di casa dell'anziana vittima, era in carcere dal 2024 ed è stato subito rilasciato.
4: E comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. L'aggressione ha scatenato gravi disordini in città. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto terroristico. L'uomo infatti avrebbe problemi mentali. La vittima dell'attacco intanto resta in gravi condizioni.
3: Siamo allo sport, il calcio. Domani sera alle 21 il match tra Messico e Sudafrica, che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, inaugurerà il Mondiale di Calcio 2026.
4: La fase a gironi durerà fino al 28 giugno. Il giorno successivo le prime due squadre di ogni gruppo e le otto migliori terze daranno il via alla fase eliminazione diretta, che per la prima volta prevede i sedicesimi di finale.
3: Sappiamo bene tutti che l'Italia non ci sarà perché è stata eliminata ai playoff dalla Bosnia e dai playoff dovrà passare anche la nazionale femminile per qualificarsi ai mondiali che si giocheranno il prossimo anno in Brasile.
4: Le azzurre hanno pareggiato ieri sera 2-2 contro la Svezia a Göteborg e hanno chiuso al secondo posto nel loro girone di qualificazione dietro alla Danimarca. Il 18 giugno si sorteggerà il nome delle avversarie negli spareggi.
3: Basket, stanotte alle 2:30 italiane si gioca gara 4 della finale NBA tra i New York Knicks e San Antonio Spurs. Si giocherà ancora sul parquet del Madison Square Garden.
4: La serie vede i Knicks in vantaggio 2-1. Gara 5 invece in programma nella notte tra sabato e domenica in Texas.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Andrea Sesse e Paolo Menegatti, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.

0: Puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: possibile.
1: Che altro, come facciamo a dirne tante in così poco tempo? No, è una tecnica comunque.
0: Stamattina Linus è scatenato, ragazzi. Scatenato. Ma
1: solo
0: io gli do
1: parlavo male di te.
0: Vai, bravo, ma questo lo fai sempre. No, questo io.
1: Fammi dire due cose su questa canzone, su questa cantante.
0: Buongiorno,
1: che si chiama Buongiorno. Ciao Nico, ciao Matte, ciao a tutti.
2: Buongiorno.
1: No, lei si chiama Ella Langley, sono due mesi che la state ascoltando. Piano piano vi entrerà anche nelle orecchie, magari vi esce da un'altra parte se non vi piace.
0: Beh,
1: ma spero
0: vedi,
1: che non si,
0: vedi che
1: non
0: ritrovo
1: succeda.
0: Il Linus che ho sentito tra le 10 e le 10 e 6.
1: A me piace
0: giusto,
1: questa canzone, perché sono un vecchio cowboy.
0: Ma moltissimo, no, è fighissimo.
1: Io sono come il papà della serie che piaceva a te.
0: Moltissimo, il nonno, quello coi baffi, sì. Fantastico.
1: Comunque la

canzone si chiama Choosing Texas e lei si lamenta perché il fidanzato ha scelto il Texas invece del posto dove lei vive. Sono andato a guardare perché domani cominciano i mondiali di calcio, mm-hmm, e mi sono chiesto, giocheranno anche in Texas? La risposta ovvia.

0: te, ma guarda un po' che scostumato.
1: E oltre ad avere questo record c'è anche quello dello schermo più grande del mondo, cioè dentro, se tu non vedi abbastanza bene i cantanti, cioè, il cantante praticamente ce l'hai in faccia.
0: Casomai non fosse abbastanza il consumo elettrico dell'aria condizionata,
1: c'è anche quello.
0: Vedi
1: che partendo da una canzone si può arrivare anche
0: bella,
1: molto lontano.
0: Bella.
1: L'unica che non ci arriva molto lontano è la nostra nazionale, poi vi faremo dire da Matteo la sua disapprovazione nei confronti di quello che sta accadendo. Ma andiamo con grazie.

0: Scuola di Mattina, 10 di giugno, Radio DJ, Matteo Curti. È come se...
1: Parli della roba del calcio.
0: Del calcio.
1: Premetto che a me del calcio non interessa nulla.
2: Sigla dei mondiali. Questa è la sigla dei mondiali.
1: Allora, questa è la sigla. Io non so neppure dove li giocano quest'anno. Questo perché in Texas, però
0: no,
1: non sono lì.
0: No, li giocano però... Stati Uniti, Canada e Messico. Okay. Diciamo l'America del Nord.
1: A me non interessa. Veramente non me ne frega niente.
0: Ma guarda, non l'avevamo
3: immaginato.
0: Scusami, mi hai talmente impietosito con questo tuo atteggiamento nei confronti del calcio quando ne parliamo, che come ti sarai accorto non ti abbiamo neanche chiesto di fare il calcio mercato.
1: Io neanche mi ero ricordato che era questo il periodo.
0: Guarda, penso che stai entrando nel vivo invece.
1: Comunque io dico che se l'Italia parla tutto il giorno di calcio, è l'ossessione di molti di quelli che sono qui. E non fanno i mondiali, che è l'appuntamento più importante. Si devono ribellare. È come se i napoletani che hanno inventato la pizza non andassero a fare i mondiali di pizza e li vincesse un giapponese.
3: Sì, no.
0: Guarda, io conosco un sacco di gente, tantissima, che parla tutto il giorno di quella cosa lì
3: Niente, è vero, sai che il segreto è proprio questo, cioè forse
0: parlare di
3: meno e agire di più.
0: Bravo,
3: sì, sono
0: quelli
3: d'accordo.
0: Che fanno tanto sono quelli che parlano un po' di meno. Comunque domani cominciano i mondiali di calcio, cominciano con una partita importantissima che peraltro verrà trasmessa alle ore 21, quindi comoda per noi italiani,
3: europei,
0: per gli europei, bravo. Sì. C'è uno spettacolare Messico-Sudafrica domani sera alle ore 21.
3: È la prima partita
0: Messico-Sudafrica. È la primissima partita ed è l'unica di domani. Anche che si gioca nel leggendario stadio Azteca, che è quello di Italia-Germania 4-3, quello che stava sprofondando.
1: Sì, beh, tuttora un centimetro l'anno, tipo.
0: Sì, forse. Anche un po' di più.
3: Comunque si guarda, cioè un'occhiata gliela si dà domani.
0: Beh, vabbè, se sei appassionato di calcio e non c'è niente da guardare, un'occhiata gliela dai. Stavo guardando anche quanto durerà il tormento. Sì. Perché il tormento è doppio: quelli che non gliene frega niente e se lo trovano davanti continuamente, e quelli che gliene sarebbe fregato e però soffrono per non esserci. Di solito i mondiali duravano 3 settimane, quest'anno durano 4 settimane e spiccioli. Sì. E finiranno addirittura domenica 20 qualcosa.
3: Quindi di fatto sono 5 settimane.
0: 4 e mezzo.
3: 4 e mezzo.
0: Insomma, finiscono con la finale che si giocherà a New York, o meglio, si gioca a East Stratford, che è appena fuori New York.
1: I calciatori italiani che non stanno giocando sono in vacanza o stanno facendo altre cose adesso?
0: No, qualcuno in vacanza, però ce ne sono tanti che sono impegnati anche nei mondiali.
3: Cioè quelli della Serie A, che sono molti, sono stranieri, qualcuno
1: perché sono stranieri e quindi appartengono ad altre
3: nazioni. Quelli convocati sono lì, gli altri fanno un mese di vacanza.
1: Beh, quindi saranno pure contenti.
3: Molto contenti, insomma, preferivano andare ai mondiali.
1: Ma che gliene frega, stanno a Formentera a bere i drink, ma sai che come stanno una pace proprio.
0: Se ne parla un po' meno di questa vacanza alle Baleari, tipica dei calciatori
3: ma
0: di una certa epoca.
3: È un po' finito il divismo, cioè ce ne sono.
0: Il divismo dei calciatori?
3: Nel senso.
0: Dal nostro punto di vista, forse. Sì. Calciatori c'è fra quelli che sono lì a giocare. Infatti ci sono dei grandi protagonisti. Cioè, per esempio, questo è il mondiale del ricambio, no? Potrebbe essere l'ultimo, dico potrebbe perché non si sa mai. Potrebbe essere l'ultimo di Messi e Cristiano Ronaldo.
3: Cosa va, 50 anni gioca
0: sempre ancora. Presenti dal 2006, quando abbiamo vinto il mondiale c'erano già sia Messi che CR7 e ci sono sempre
1: sono ancora bravissimi?
0: Farebbero la loro bella figura.
3: Possono fare la differenza, si dice. Possono fare la differenza.

0: E poi c'è il, diciamo, il ricambio Mbappé, ma soprattutto la Lamine Yamal.
1: Sì, hai sempre che Trump lo fa,
0: che sembra un bergamasco.
1: Sì, come dire, come
0: la mia.
1: Sempre che lo facciano entrare, perché sai che adesso alla frontiera stanno facendo i matti. Ha rimbalzato il miglior arbitro dell'Africa.
0: Sì, Somalo. Hanno perquisito Cannavaro.
1: Hanno perquisito quei cani antidroga Cannavaro. Tutta la nazionale, una nazionale africana perquisita coi cani.
0: Volendo potremo stare a vedere, non volendo ce ne potremo anche fregare.
1: Yes. Giusto?

0: dirlo io lo stronzo, eh.
1: Dilla, ti prego, dilla.
2: Ma tu sei
1: chiudiamo
2: matto.
1: In bellezza.
2: Ma tu sei matto, ma andiamo avanti, ma ragazzi.
0: Tra PDM. PDM.
2: Andiamo, PDM.
0: PDM è Pasquale di Volfetta, certo. Nel mio caso.
2: Ma
0: nel caso di Nicola Savino.
2: Ma questo è un pezzo, dai, andiamo avanti. Buongiorno,
0: mi mancano le certezze.
2: Sono le 10:17, devi dire così, quelle frasi da radio privata.
0: 10:17, state ascoltando Radio DJ, così. One Nation, One Station, la cantante che avete appena sentito era Candy Station. Mm-hmm. Mi mancano le certezze, perché appena questa canzone è partita ho tolto la cuffia e ho detto ad Alex, questa era in Sex and the City.
2: Non me lo ricordo.
0: Mi sa di sì, non me lo ricordo.
3: Forse in uno degli episodi delle sei stagioni.
0: È quel forse lì che...
3: Perché certo, sono sei stagioni con tante canzoni.
0: Ho capito, ma
3: tu
0: te lo dovevi ricordare.
3: Certo. Però Candy Staton ha fatto parte nella sigla finale.
0: Sì, sì, per quello che te lo dico. Sì. Ha fatto parte nella sigla finale, per quanto è quello che dico.
3: Cantato nella sigla finale.
2: Madonna, ragazzi.
0: Sei la mia vittima preferita.
3: L'ho capito.
2: È la mattinata delle cattiverie.
0: Ma dai, fatemi divertire un po', sono gli ultimi colpi.
2: Ci divertiamo insieme, certo.
0: Le due Sicilie, una volta si dicevano il regno delle,
1: il regno
0: due, Sicilie,
1: delle due Sicilie,
0: che
1: certo.
0: comprendeva praticamente tutta la parte sud, della, sud d'Italia, no? La Sicilia.

0: Sicilia fino a Napoli,
1: sì,
0: grosso
1: sì.
0: modo. No, ci sono due Sicilie di cui si parla in queste ultime ore per motivi completamente differenti. Una, l'ennesima polemica, indagine, insomma, sul ponte sullo stretto, e dall'altra parte un figlio della Sicilia che rende orgogliosi noi italiani, perché potrebbe, anzi, tornerà nello spazio l'anno prossimo, quando, non dico che non ci sperava più, ma insomma, ormai Luca c'ha quasi 50 anni, Luca Parmitano, e quindi insomma aveva paura che magari toccasse a un equipaggio più giovane, esatto.
1: Voglio dire, tu che hai 50 anni, che ci stai ascoltando in questo momento, sai che la mattina, per esempio, i primi 5-6 passi sono aia, uia, a, ecco. I, a, u, la schiena, a, le mani, ecco.
0: E pensa quanto ti farebbe bene stare senza gravità.
1: Pensa,
0: non ti farebbe male. Perché non fai l'astronauta?
1: Certo,
0: perché
1: è troppo
0: per fare
1: tanto.
0: L'astronauta ti devi fare un mazzo così.
1: Un mazzo tanto. Come poi dopo dice? Che l'altro giorno abbiamo parlato delle tute spaziali e della pressurizzazione, cioè
0: sì.
1: del fatto che senza la tuta il sangue non scorre, cioè ho cambiato opinione
0: certo.
1: sul fisico degli astronauti.
0: Peraltro quello che farà Parmitano e gli altri tre componenti di questo equipaggio di Artemis 3
2: sì.
0: Sarà esattamente fatto con le tute di Prada che abbiamo citato
1: certo.
0: la settimana scorsa.
1: Certo.
0: In realtà è un po' slittato in là il programma spaziale, no? Perché prevedeva che Artemis 3 allunasse, come mm-hmm. si dice, e invece allunerà Artemis 4. Questa farà le prove di allunaggio senza allunare in maniera definitiva, ok?
2: Sì, sì, sono delle manovre.
1: Si avvicina alla Luna e non alluna.
2: No.
0: Okay. Non toccherà a te,
1: toccherà Luna.
2: Fanno le prove generali per il ritorno sulla Luna, ma non la toccheranno.
0: A te. Ieri ho mandato un messaggino così per fare il figo.
1: A Luca Parmitano.
0: Il numero di Luca Parmitano. No?
1: Il numero di Luca.
0: Cavoli,
1: Parmitano.
0: Complimenti. Beh, sì, sai, sei fra atleti. Sai.
1: Ah, certo.
0: Lui è un Iron
1: lui
0: Man.
1: Non è quello di fuori. No, lui
0: no,
1: certo,
0: no,
1: è siciliano.
0: No, lui è siciliano.
1: Quell'altro.
0: Quell'altro qualche anno più di me.
1: Sì,
0: più di noi. Alla mia età.
1: Sì.
0: E gli ho mandato un messaggio, complimenti, mi ha scritto, vieni a vedere il lancio? Cosa facciamo?
2: A Cape Canaveral, DJ chiama NASA.
0: Che dici?
2: Secondo te
0: tengo
2: ce l'hanno?
0: Duro fino a quella data?
2: Ce l'hanno internet sufficientemente potente per trasmettere
1: lì.
2: Da lì?
1: Ma
0: quando è che partono?
2: Adesso ancora non hanno fissato
0: metà dell'anno
2: il giorno.
0: Prossimo, fra un anno.
2: Probabilmente
0: dai.
2: La seconda metà del prossimo anno.
0: Ci arrivo?
2: Beh, certo che
1: ci arrivi.
2: Che deve succedere?
1: E vediamo insomma quello che è. Ma poi mi vedo già la scena che tu arrivi, no? Dopo prendono la macchinetta con cui trasmettiamo e la rompono alla frontiera.
2: la aprono.
0: Ma noi ne abbiamo una che è già sul territorio americano, quella che ha usato Fabio Volo qualche volta
1: perfetto,
0: da New York.
1: Perfetto.
0: La portiamo giù.
2: Pure.
0: E anche Caterham,
1: giusto, portiamo quello.
0: Li aggiriamo.
1: Perfetto, benissimo.
0: No, invece che strana, cazzo, la polemica sul ponte. Ma sai che sarebbe scattata prima o poi? Ma no, giuro, non è una polemica politica, poteva essere di qualunque governo l'idea di fare questo ponte, ma era impossibile. Che si facesse senza che ci fosse qualche sospetto, mettiamola
1: credo
0: così,
1: che
0: insomma,
1: Linus no. fosse alle superiori quando si parlava del ponte
0: della
1: sullo stretto di Messina e già c'erano stanziati i primi soldi i primi impicci. Ecco, chiamiamola così
0: sì, che poi col tempo piano piano il resto del mondo ha fatto delle opere che, voglio dire, rendono la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina tutto sommato percorribile.
1: Diciamo
0: non
1: fattibile.
0: È un'opera facile
2: no.
0: per via dell'obbligo della campata unica, no? E delle correnti che ci sono, dei venti e tutto il resto.
1: E della zona
0: altamente sismica. Assolutamente. Però i cinesi fanno ponti di 50 km, li fanno in 5 settimane.
1: Chiaro.
0: Noi siamo 50 anni che siamo qua ancora a parlarne e ancora non si può fare. Altra eccezione che state per fare, vi fermo prima. Ci sono sicuramente 100.000 cose da sistemare in Sicilia prima di fare il ponte. Per esempio gli acquedotti, per esempio molte altre cose.
1: Le strade stesse.
0: Però insomma, una volta sistemate quelle, sto cazzo di ponte si potrà fare. Mm-hmm. Sarebbe bello poterlo
1: cosa
0: vedere.
1: È successo ieri? Sono venuti fuori.
0: C'è un'indagine perché si dice che abbiano intercettato qualcuno che abbia, favorito alcune delle società impegnate nella lavorazione in cambio della promessa di avere poi un incarico importante. La solita cosa all'italiana, poi vedremo se sarà vera o se non lo sarà, però a questo eravamo già abbastanza preparati. Sarebbe bello vederlo realizzato dopo aver sistemato tutte le altre cose.
1: Yes.
0: A proposito di razzi che partono da questo paese, basterebbe cambiare una consonante...
1: E
2: partono dei pazzi.
1: Ah,

0: ieri ho sentito un volume eccezionale che arrivava da San Siro.
1: Si sentiva
0: tutte
1: tanto.
0: Le canzoni, evidentemente ero sotto vento e ho sentito che la gente stranamente ha cantato tutta
1: cantavano
0: questa canzone.
1: Tutti, concerto fatto solo di hit, bellissimo, bravo Eros. No.

0: Cioè praticamente lui cantava, insomma, non dico il disagio, però le difficoltà che può raggiungere, che è costretto a tentare di superare chi parte da un posto dai lontano dal centro.
1: Certo,
0: no?
1: Da
0: dove
1: Paderno
0: i tram non vanno avanti.
1: Certo,
0: più.
1: A Paderno c'era il tram.
0: No, c'era il treno, c'erano le ferrovie nord. A San Donato c'era.
1: San Donato
0: il tram.
1: Non c'era ancora la metropolitana, c'era una corriera. C'era una corriera, capito?
0: E tu da lontano nelle belle giornate vedevi il centro di Milano.
1: Io vedevo il Duomo, sì, ai piani alti, non da casa mia. No, Carolino, se io stavo al primo piano, ma su al decimo frequentavo una ragazza che abitava su e lì si vedeva.

0: Il Duomo.
1: Faceva ripetizioni?
0: Eh sì, esattamente. Sì,
1: o
0: sì.
1: Facevate delle ripetute?
0: Facevamo delle ripetute, insomma, sì, sì, sì.
1: Quindi questa è la canzone con la quale tutto è cominciato?
0: No!
1: Sì, questa...
0: Terra promessa è quella con cui è tutto cominciato,
1: ed era
0: che
1: fra
0: dell'84
1: giovani.
0: Era tra i giovani,
1: okay.
0: Poi nell'85 è andato con Storia Importante, okay, è arrivato sesto, okay, ma il pezzo è andato bene, e poi nell'86 è arrivato tra i big e ha vinto tra i big,
1: e quindi questa c'ha 40 anni,
0: 40
1: ed
0: anni
1: è una
0: quest'anno.
1: Canzone molto importante per Eros.
0: Beh, certo,
1: perché te devo dire che tanti anni fa, prima che ci fosse la sigla che suoniamo, quella con Elio Le Storie Tese,
0: sì,
1: gli ascoltatori di più vecchia data ricorderanno che ogni anno un big dalla canzone italiana
0: dava una sua canzone e la si faceva una cover
1: e la si adattava a sigla di questo programma, sì, radiofonico, che tanto ha fatto e tanto fa e tanto farà per la musica italiana.
0: Per esempio, questa ci stava benissimo perché ci sei fa rima con DJ.
1: E certo, e adesso tu fa rima con TV.
0: TV. Tipo, è DJ che va in TV.
1: Il mogol della radiofonia, Pasquale Di Molfetta,
0: sì, certo,
1: scrive il testo di questo adattamento, lo invia tramite procuratori,
0: sì,
1: al suddetto cantante Eros Andrea Walter Ramazzotti, che così si chiama.
0: Luciano, sì, quello che è.
1: Il quale mi dice ti faccio sapere, e poi giustamente mi dice guarda non me la sento, per me è una canzone troppo importante per buttarla così in cacciara.
0: In cacciara, certo,
1: vabbè,
0: certo,
1: ci sta. Segnato.
0: Ma no, che... figuriamoci.
1: Buongiorno ragazzi, dice Emanuela da Parma, mandateci Bagatta per il lancio a Cape Canaveral, sarà emozionante come quando ha portato la torcia olimpica.
0: Non sarebbe male, un bel collegamento.
2: Sarebbe molto meraviglioso,
1: mi sacrifico e gli do il permesso. Sì. Messaggi?
3: Allora, del ponte dello stretto di Messina ne parlavano i romani, che volevano fare un ponte con delle barche,
1: con le barche
3: che
1: come
3: si posteggiavano una con l'altra, barche naturalmente grandi, per attraversare lo stretto in maniera più agevole. Quindi ne parlavano già i romani.
1: È arrivato un messaggio?
0: Gli è arrivato un messaggio mentre parlava. A Piff è arrivato un messaggio. Aveva qualcosina di Piff, delle venature di Piff. Non tanto.
1: Sarà la Sicilia.
0: Un 15% di Piff.
1: Pubblicità e poi torniamo.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatino!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snack.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad.
17: Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: come mi piaceva il college rock.
1: Eh sì, non era male.
0: Sì, perché era rock, però lo facevi con le college. Le scarpe, hai presente?
1: Sì, quelle col penny o senza?
0: Senza. Che noi chiamiamo le college, ma che in realtà si chiamerebbero loafer come tipo di.
1: Ah, ok, ma non lo sapevo.
0: Che all'inizio era penny loafer.
1: Sì, sì, ma
0: cioè le scarpe con la monetina.
1: Mocassino. Che dir si voglia, mocassino. Sì. A me piace molto di questa canzone quando entra la Ginona e dice: "Ah, che

0: forse, dai. Sono una teenager. Come te.
1: Cioè, lei praticamente ha due biglietti per gli Iron Maiden e invita lui ad andarci con lei. Lui che viene schernito da tutto il college, e quando lo incrociano gli fanno l'L di loser sulla fronte. Sì. Gli Iron Maiden sono in Italia fra una settimana. Oggi è mercoledì.
2: È mercoledì.
1: Fra 7 giorni.
2: Sta 7 giorni, sta gli Iron Maiden. Allora stagliano me.
1: Mercoledì prossimo a San Siro gli Iron Maiden in Italia per la prima volta. Il titolo di questa canzone era Teenage Dirtbag, cioè la borsa sportiva sporca di un adolescente.
2: Caspita.
1: Scrive Laura, ascoltatrice: per osmosi state preparando la valigia per vostro figlio undicenne che domenica parte e va al Dinamo Camp per una settimana da solo. Poi vi racconteremo com'è andata. Vi voglio bene, noi ricambiamo. Grazie Laura. Però quando poi ci scrivi fra una settimana sarà andata tutto bene, mandi anche la foto della valigia di tuo figlio al ritorno da quella settimana.
2: Giusto.
1: Perché è lì la parte interessante, perché l'andata gliel'ha fatta la mamma, al ritorno avrei di quei racconti da farvi, non miei. Ciao ragazzi, sono passato 2 anni fa sul ponte costruito sullo stretto dei Dardanelli in Turchia. È il più lungo al mondo a una sola campata, come dovrebbe essere quello di Messina. Costruito da un'impresa sudcoreana nei tempi stabiliti e al prezzo concordato, 3 miliardi di euro, quindi un quinto di quello che al momento si ipotizza costerà quello italiano.
2: Caspita.
1: Ciao da Alessandro, architetto mezzo turco, ma anche padovano.
2: C'è anche un'altra faccenda, non c'entra niente ma un po' c'entra, per esempio in Africa, tu sai che si dice sempre i cinesi si stanno comprando l'Africa,
1: certo.
2: E come si stanno comprando l'Africa? Facendo opere pubbliche, cioè loro vanno in Kenya, e dico cacchio ma che bella sta strada.
1: Ma non soltanto
2: che
1: in bello. Africa, si stanno comprando la ex Jugoslavia,
2: esatto.
1: Si stanno comprando Cuba,
2: certo.
1: Tanto cosa gli costa.
2: Chinese, l'hanno fatto i cinesi, questo l'hanno fatto i cinesi, ma i cinesi non lo fanno gratis, lo fanno in cambio di materie prime, per esempio.
1: Certo, lo fanno nei posti che evidentemente sono strategici per loro.
2: Esattamente.
1: La canzone Young Hearts Run Free, quella che dicevamo prima, faceva parte della colonna sonora di Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio. D'altronde è una canzone che parla di amore fra due giovani.
2: Sì,
1: di Romeo e Giulietta.
2: Ci sta.
1: Ciao dal Kirghizistan, in viaggio da Pordenone a Tokyo in bicicletta. Qui siamo avanti di 4 ore, vi stiamo ascoltando in podcast. Andrea che sta pedalando lontano. Dei posti lì che finiscono con Stan.
2: Sì, Asia centrale, Asia centrale. Quelli.
1: Russia sopra.
2: Sotto la Russia e sopra l'India, perché c'è Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, arrivano fino al Mar Nero.
1: Sono tanti gli stand.
2: Già che siamo all'estero, cose che piacciono molto anche a Linus, salutiamo gli australiani che ci stanno sentendo in diretta. In particolare c'è.
1: Oh, mai fosse andato in vacanza una volta
2: in Australia. Io andrò lì, lo sai. Beh, che faremo DJ chiama Australia.
1: Adesso che Luce passa miglior vita fra 10 anni.
2: Insomma.
1: Bel piccolo canguro.
2: In casa. Ma è un topo.
3: Se no il cangurotto.
2: Comunque saluto Gloria che da Melbourne va a vedere il foliage, perché lì
3: adesso

0: autunno,
1: cioè autunno e comincia quasi l'inverno. A Daylesford, che è a un'ora e mezzo da
2: A proposito di gente in bicicletta, c'è un saluto familiare.
3: Ciao Linus, ciao Nicola, potete salutare i nostri maritini che stanno facendo il tour della Toscana in bici, 400 km in 4 giorni.
4: Noi invece siamo a Formentera e quindi
3: ce la stiamo scialando tra Ibiza e Formentera.
4: A voi il sudore, a noi mojito. Ciao,
3: siamo
4: Marco,
3: Monica,
4: ciao
3: Rossana.
4: Davide.
2: Ci tenevo tanto Monica e Rossana a questo saluto, perché la versione hanno mandato anche la versione scritta dello stesso messaggio.
1: Sì. Quindi da
2: secondo
1: una parte,
2: me c'è qualcosa sotto.
1: Non lo so, sotto c'è un sottosella con un'ipertrofia prostatica.
2: Da parte dei mariti. Ma loro in realtà non sono neanche a Ibiza e a Formentera, questo serve come alibi.
1: Ah sì,
2: Sì.
1: Vedete che dove si possono essere?
2: Palma de Mallorca.
1: Tanto meno di Ibiza.
5: Devono stare attenti al serpente.
2: Sì, è vero, bravo, c'è l'invasione dei serpenti in Ibiza.
5: L'hai letta, è incredibile. Sì. Alcuni di questi serpenti sono arrivati
2: in camera di Monica e Rossana.
5: Sono stati chiamati.
1: Pensavo ci fosse dell'umorismo su questa
2: cosa. No, c'è davvero un'invasione di serpenti.
5: Sono due tipi di serpenti diversi.
1: Però
5: quelli che sono arrivati a nuoto sono quelli che stanno minacciando le lucertole. Poi ci sono gli altri.
2: Quelli col traghetto invece.
5: Sì, che sono arrivati con l'aereo.
1: Loro sono lì con i mojitos, non vogliono quell'altro serpente.
2: Si chiama Biacco il serpente, quello che sta invadendo appunto
5: le Baleari. E pare sia arrivato.
2: E si mangia tutte le lucertoline che sono il simbolo di quelle zone.
5: Alcuni di questi sono arrivati a nuoto dalla Spagna continentale, però hanno fatto meno di 500 metri, sono arrivati sulla prima isola. Gli altri sono arrivati nel momento in cui hanno trasportato delle piante per arricchire la vegetazione
1: quindi,
5: di Ibiza.
1: I nomi delle ragazze.
2: Monica e Rossana.
1: Monica e Rossana, i ragazzi non te li ricordi, no?
5: Hanno conosciuto.
2: Davide e Marco.
1: Allora, Davide e Marco, attenzione alla patata, nel senso l'aminoacidi della patata sono temibili.
5: Soprattutto quelli toscani.
1: Toscani. Invece le ragazze devono stare attente
5: al serpente.
2: Sabato sera un pinguino è partito da Milano per andare in Liguria. Riccardo dei Pinguini. Che la volta che ha finito di suonare a Party Like a DJ andava a raggiungere la famigliola.
1: Grande,
2: che era in vacanza, ovviamente. No? E noi ci facciamo sempre i cazzi dei
1: miei. Evidentemente
2: per
1: siamo
2: condividere
1: qua
2: con voi, insomma.
1: La portineria è sempre aperta.
2: Niente di male.

0: tu che parli tante lingue, tipo il calabrese.
1: Sì, sì,
0: lo sento. Cosa significa?
1: Lo sento, mi dispiace.
0: Mi dispiace.
1: Sorry. Scusa.
0: No, sorry, scusa, sono
1: lo
0: sinonimi.
1: Sento, lo sento,
0: lo sento. Lo sento.
2: Pensa che io credevo che lo sento molto significasse.
0: Lo sento.
2: Lo sento.
1: No, vabbè,
2: lo se... Uno di Lappara lo senti? Lui sì, lo
1: of
2: sento.
1: Course significa di corsa. I monologhi dei comici degli anni 70. No, lo sento.
0: Anche
1: scusa.
0: A Monte Colombo, in provincia di Rimini, in realtà sopra Riccione, hanno avvistato un biacco. Uno di questi serpenti
1: serpente,
0: che stanno invadendo i bici. Ci manca pure che arrivano in Romagna.
1: Monte
0: adesso.
1: Colombo, serpente! Adesso dopo l'abbiamo da là, insomma. Ehi, Linus, come stai? Tutto bene?
0: Ciao, Oscarino, bene?
1: Molto bene. Non ti vedo più, non lo so.
0: Vengo poco, però vengo settimana prossima.
1: Ci vediamo loro la prossima volta.
0: Sì,
1: ti
0: chiamo quando arrivo.
1: Dai, mi raccomando, ti aspetto. Quel cretino mi fa l'imitazione. Salutamelo.
0: Come sta andando lì? Tutto bene?
1: Ah, meno 20%.
0: Che cazzo di... E da quando vado lì che dicono 20%?
1: Ci avevo arrivati sotto zero.
0: Mio figlio di 8 anni è stato in gita con la scuola per 3 giorni. È partito vestito in un modo, è tornato vestito nello stesso modo, mutande incluse.
1: Grande,
2: con
1: grande.
2: Tutte le
0: è abbastanza
2: cose
0: un classico.
2: Pulite.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma Linus, tu quando hai fatto dal Tirreno...
0: Tu dovresti riprodurti solo per vivere queste esperienze.
2: Ma io sei pazzo, ma io guarda, tu
1: quando... Scusa, Linus, quando hai fatto dall'Adriatico al Tirreno, come sì. sei partito? Vestito in un modo?
0: Beh, in bicicletta con le stesse cose.
1: Con le stesse cose. E allora, cosa vuoi? Ti lamenti di questo bambino?
0: Ho imparato un modo fantastico per mettere via le tutine quelle che usiamo noi ciclisti,
1: la nuova Linus,
0: che sono complicate da, sì. da gestire, no? Perché sono impalpabili come tessuto, non le sì. puoi piegare e basta.
1: Io le appendo,
0: le appendo anch'io a una gruccia, ma tendono un po' a scivolare giù spesso,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: no? Guardando un tutorial per caso ho provato a farlo e adesso sono diventato bravissimo. Praticamente diventano, sai, quelli che mettono via i calzini piegandoli e mettendone uno dentro l'altro nei cassetti.
1: Devi fare
0: sì,
1: questa cosa.
0: Dopo facciamo un tutorial, domani ne porto una e facciamo un bel tutorial.
1: Madonna, così vedo dove appoggi tutte le tue parti intime.
0: Lo scorso anno sono stato in vacanza in Montenegro, stanno rifacendo completamente le infrastrutture stradali e ad ogni cantiere c'erano sempre un paio di cinesi a controllare l'andamento dei lavori. Anche la ex Jugoslavia se la stanno sistemando a
1: dai
0: uso
1: consumo. Venite anche da noi cinesi, venite a fare anche da noi qualcosina, insomma,
0: magari fra 10 anni. Certo, ho visto che ogni 10 anni cambiamo.
1: Ah, da noi Radio DJ? No, io dicevo da noi Italia in generale. Cioè,
0: ma
1: il
0: ci
1: ponte,
0: sono già, sei a pieni di cinesi.
1: No, ma il ponte, fatelo voi, il ponte, fatelo voi.
0: Perché da noi ci sono i cinesi senza soldi, o quantomeno quelli che sono arrivati che non ce li avevano e li stanno facendo adesso. No, noi vogliamo quelli tipo della BYD, no?
2: Quelli già spendaccioni.
1: Quelli già spendaccioni che in genere, ripeto, fanno i lavori in cambio di materie prime. Noi, per un ponte...
0: Della pizza gli possiamo
1: della
0: dare.
1: Della pizza, dell'anduia, un po' di nduia...
0: Se ogni regione mettesse un po' delle sue
1: materie
0: prime,
1: cose, bravissimo.
0: E questi arrivassero
1: marzapane, come... la Sicilia mette il marzapane.
0: Però dovete rispettare i tempi che avete a casa vostra.
1: Esatto.
0: Perché se poi vi adattate ai
1: veloce.
0: Nostri ritmi,
1: no,
0: è un casino.
1: No, è finita.
0: Va bene, pubblicità, Alex, e poi torniamo. Siamo un po' in anticipo. Siamo un po' in anticipo. Aspetta che parlo col direttore. Siamo un po' in anticipo. Cosa facciamo? Che cazzo me ne frega? Vai pure.
1: Perfetto.
3: DJ, chiama Italia.
4: DJ
5: One Nation, One Station.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: 88 sa di felicità.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un paio di minuti alle 11:00.

0: Lego House, Ed Sheeran su Radio DJ. Non mi ricordo mai se la prima canzone di Ed Sheeran è questa o di A-Team.
1: Di A-Team,
0: secondo me
1: è prima
0: di A-Team, sì. Infatti la seconda lui era già abbastanza famoso da potersi permettere
1: la controfigura,
0: la controfigura
1: capelluta.
0: Bravissimo, che è l'attore che aveva fatto Harry Potter.
2: Rupert Grint.
0: L'attore?
2: Sì, sì, Rupert Grint.
0: Si pronuncia così, vero?
2: Sì, sì, sì, sì. In Scozia lo pronunciano Scozia. Così. Rupert Grint.
0: Esattamente, due rosci simili, esatto. Anche se l'altro un po' più rotondo come postura. A proposito di Lego, oggi che è una giornata importante per il monumento a cui stiamo per fare riferimento, esce uno dei pezzi della Lego più importanti, più con il maggior numero di mattoncini da assemblare, il nuovo record. Finora la classifica delle cose importanti della Lego da mettere insieme, importanti, insomma voluminose, sì. Io mi ricordo ancora quando c'era la Morte Nera, distrutta dai muratori che hanno sistemato casa mia.
2: Perché tu
0: no,
2: hai
0: non
2: comprato.
0: Ti preoccupare, la metto sì. da parte. Non ti preoccupare, ci penso io. Poi alla fine era praticamente esplosa. Vabbè. Comunque, la Morte Nera erano bazzecole al confronto.
2: Lasciami dire, però, prego. Ossessione per la didascalia, che i Lego, da quando li usavate voi, cari canuti ascoltatori sì. di Radio DJ, hanno fatto un salto di qualità. Cioè, non è più che ci sono i mattoncini a caso e basta, ma ci sono opere monumentali.
0: Gigantesche. Ecco. Per esempio, la quinta è il Colosseo, che è disponibile in 9.036 pezzi, sì. Simile è il Titanic, 9.090 pezzi, lungo un metro e mezzo quasi. Praticamente c'è la Torre Eiffel che è 10.001 pezzo. Vorrei sapere qual è quell'un pezzo che serve, forse è quello che si mette in cima.
1: La torcia, no.
0: Quella è la Statua della Libertà.
1: Ah, scusa, no.
0: Allora, la Torre Eiffel,
1: la Torre Eiffel
0: che tra l'altro deve essere complicata da gestire, anche perché i pezzi devono essere quasi tutti uguali. No?
2: Certo.
0: La Torre Eiffel alla fine è un traliccio
2: sì,
0: gigantesco.
1: Certo, con quattro lati
2: però,
1: uguali.
2: L'abbiamo detto illo tempore, lo ripetiamo adesso, è molto facile. Poi quando ti metti
0: sì,
2: lì,
0: sì,
2: cioè le istruzioni sono danesi,
0: Lego, sì.
2: sono proprio
0: sì,
2: danesi.
1: Il vero passo avanti è aver suddiviso per bustine i mattoncini.
0: Sì, però come fanno le istruzioni nel nord Europa, loro, l'IKEA, no?
2: Sono bravi.
0: Se fate
2: ragazzi.
0: Davvero il ponte, fate fare sono le bravi. Istruzioni a qualcuno di quella sì. parte lì, insomma, del mondo.
2: Scusa, prima di continuare con
0: certo.
2: l'elenco, quando accadeva, no, a casa tua, tu hai avuto due maschi e
0: sì,
2: insomma
0: sì.
2: Giocavano con queste cose, lo facevano loro o lo facevate insieme o lo facevano?

0: solo tu?
1: No, no, no, lo facevano loro tendenzialmente. Miki era bravissimo, una velocità incredibile. Dovevo capire lì che era matto, perché si metteva lì, testa bassa, e in pochissimo tempo faceva tutto. L'altro, ovviamente, un po' più farfallone, più diciamo artista.
0: Sì. Ecco, invece a casa mia c'era l'impulso dell'acquisto fatto da lei.
1: Poi...
0: Papi, lo prendiamo. E poi lo facevo tutto io.
1: E però
0: secondo
1: non è che
0: me...
1: ti dispiaceva tanto.
0: No, le davo delle gomitate sul volto
1: certo
0: per tenerla
1: punto.
0: Lontana, sì, perché volevo farlo io.
1: Bravo, l'ultima cosa che ho fatto io l'ho fatta per me, però era la Notte Stellata di Van Gogh.
0: Sai che mi hai fatto venire voglia? Adesso io vado, oggi mi compro un Lego da fare.
1: Ma anche perché il catalogo è talmente ampio ormai che qualcosa che riguarda un po' il tuo mondo vedrai che lo trovi.
2: Ce ne sono di bellissimi, c'è il bonsai, c'è l'onda di Hokusai, quindi puoi fare le opere d'arte,
1: comunque, quinto posto Colosseo, quarto posto Titanic, terzo posto Torre Eiffel, secondo posto la mappa del mondo con 11.695 pezzi, ma da oggi il record è della Sagrada Famiglia, la famosa chiesa incompleta di Barcellona, 12.060 pezzi. Oggi, dicevo, è un giorno importante per la Sagrada Famiglia, che è finalmente ormai quasi completata, anche se non sarà mai veramente completata fino in fondo, perché oggi viene in qualche modo battezzata dal Papa. Oggi sono 100 anni dalla scomparsa dell'architetto Gaudì, che è quello che l'aveva concepita, e c'è Papa Leone. Papa Leone si dice.
0: Sì, Papa Leone.
1: Non sono abituato, non riesco ancora.
0: No, più che altro che si nomina poco. Adesso io
1: che
0: lo
1: si
0: dico,
1: nomina
0: poi,
1: molto poco.
0: Poi dei sacerdoti mi tirano le orecchie su Instagram. Beh, però adesso visto... ultimamente di più, devo
1: adesso
0: dire.
1: Adesso sta un po' dando da fare.
0: Sì.
1: Ma tu hai visto Spike Lee l'altra sera la partita dei Knicks con la canottiera dei Knicks?
0: Sì.
1: E dietro scritto Pope Leo.
0: Grande.
1: Invece
0: grande.
1: Che...
2: Leo 14. Leone 14.
1: Pope Leo 14.
0: Devo dire che è una canotta politica quella.
1: Beh, sì, sapendo che c'era Trump.
0: È politica.
1: Sapendo che c'era Trump.
0: Certo.
1: Beh, insomma, Papa Leone è a Barcellona per battezzare, diciamo, la Sagrada Famiglia.
0: Bello.
1: Sapete che sta facendo un giro per la Spagna. A Madrid l'altro giorno ha incontrato Bad Bunny.
0: Ah!
1: Non so se lo ha confessato.
0: Lì ce ne sarebbe.
2: Beh, serve il Papa veramente per confessare Bad Bunny. Chi se non lui?
0: Ha fatto principale. Un lungo, sapete, tutti lo sanno, insomma, che ha fatto un lungo periodo cardinalizio, insomma, carriera ecclesiastica nell'America Latina.
1: L'America Latina,
0: Papa
1: sì,
0: Leone
1: parla correntemente lo spagnolo.
0: Benissimo lo spagnolo, no?
1: Anche Papa Francesco parlava bene lo spagnolo.
0: Evidentemente sì, ero argentino. Non mi disturbare che sono nell'eterno riposo.
1: No, perché per esempio in alcune canzoni Bad Bunny racconta un po' della sua vita, che è una vita molto impegnata da quel punto di
0: molte
1: vista.
0: Molte fidanzate.
1: Per esempio in quella che state per sentire c'è sua zia che gli chiede se ha molte fidanzate. La zia in portoricano si dice Titi.
0: Titi
1: mi preguntò.
0: La mia zia mi ha chiesto: hai avuto molte fidanzate?
1: Ti traduco un pezzo, ce l'ho già scritto e non lo faccio io. Mi piacciono molto Gabriella, Patricia, Nicole, Sofia, la mia prima ragazza all'asilo, Maria, e il nome del mio primo amore era Thalia. Ho una colombiana che mi scrive tutti i giorni e una messicana che non conoscevo nemmeno. Un'altra San Antonio che mi ama ancora e quelli di PR che sono tutti miei. Una dominicana che è una bomba fresca, hotti, fresca e fresca. Quella di Barcellona arrivata in aereo e dice che il mio... è fuoco.
0: Glielo deve aver scritto Eros Ramazzotti il testo.
1: Zia, Titi, su Radio DJ. Ehi,
3: hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Quindi Titti è zia, non è un diminutivo di un nome, no?
1: Tiziana.
0: Sì,
1: no,
0: sì, la Titti.
1: No. La Titti. Titti, no, no, non c'è la Titti. No, no, no. No, no, è la zia, la zia. Tia.
0: Titti mi pregunto.
1: D'altronde, tia. Titti.
0: Sì, sì, sì, l'etimologia è facile, sicuramente è quella.
1: È facile, è facile.
0: Ciao ragazzi, a me piacerebbe una rubrica Linus legge Bad Bunny, mi sa che ho bisogno di ferie.
1: Non è male.
0: Ma sai che
1: male.
0: Piacerebbe anche a me, mi è molto piaciuta quella cosa di prima.
1: Sì, sì.
0: Non la rifaccio più perché non verrà mai altrettanto bene. Questa canzone di Bad Bunny è un must nelle feste dei diciottesimi, con confermi più o meno, Alex, no? È una roba che funziona tanto.
2: Sì.
0: Il reggaeton funziona ancora tanto,
1: sì,
0: nei locali.
1: Sì. Sì, sì, sì. E la sinossi della canzone, ha ragione chi l'ha scritto, non so chi, ha detto praticamente Mambo Number 5, nuova versione, cioè 3.0, cioè
0: un perché, elenco?
1: Beh, sì, a little bit of Monica by my side,
0: sì, ragione,
1: bit, un po' di Monica, un po'. Io le voglio tutte, le voglio tutte. Beh, 10 ragazze,
0: ragazze per me, alla fine ci aveva sempre ragione.
1: Certo,
0: Mogol,
1: certo.
0: La facciamo a Zumba, che figata!
1: Che figata, Zumba, un VIP, un VIP.
0: Spike Lee comunque è il capo del tifo dei New York Yankees,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: Yankees,
1: dei Knicks, Knicks,
0: no, Knicks. Sì, se l'è preso da solo questa definizione, però pare stia organizzando l'impossibile. Non lo fare, che porta sfiga. L'altro giorno, dicendo l'entusiasmo che si respira a New York per la forse probabile vittoria dei Knicks, ma non sicuramente certa,
1: no,
0: ricorda un po' l'entusiasmo che si respirava negli anni passati quando a Napoli hanno vinto il primo, secondo e terzo scudetto, ma a Napoli non avrebbero mai fatto.
3: Vabbè, sì, ma come si fa se uno per scaramanzia non deve organizzare, poi vinci,
0: so,
3: non è
0: so,
3: niente di pronto.
0: Lo so, lo so, lo fai e non lo dici,
3: fai questo,
0: in modo che
3: farlo,
0: poi fai sparire tutto e fai finta che non sia successo.
1: Quale?
0: Perché adesso siamo già sul 2-1 e stanotte alle 2:30
1: notte, okay,
0: c'è la
1: okay,
0: seconda, sì, a New York fra Knicks e San Antonio. Comunque, giusto per completare l'informazione, Trump si è addormentato anche al Madison Square Garden.
1: Perfetto.
0: Sono delle foto molto belle di lui che si addormenta e la testa gli cade sul suo vicino di banco,
3: chi è?
0: Che è il padrone dei Knicks,
3: un
0: imprenditore, adesso non mi ricordo come si chiami, e lui dolcemente è appoggiato sulla testa di quest'altro miliardario.
1: D'altronde c'ha 80 anni.
0: Bravo.
3: Comunque deve fare una circolare interna, cosa succede quando mi addormento, così almeno tutti
0: come non... comportarsi,
3: esatto, non si trovano nell'imbarazzo, voglio essere svegliato.
0: Sì, devo dire che dormivano tutti,
4: dormiva
0: lì, comunque
4: dormiva
0: anche il padrone dei Knicks a un certo punto,
4: pure il padrone dei Knicks,
0: e anche la moglie o la figlia, non
3: quella
0: so
3: lì
0: sia,
3: accanto pure dorme.
1: Che aria.
0: Comunque,
1: divertita che ha anche,
0: sì,
1: lei,
0: guarda,
1: eh?
0: Che postazione che hanno,
1: bellissima, bellissima.
0: No, sì, i sedili, sì, sono leggermente più comodi di quelli che troviamo noi in un palazzetto.
1: È quello il problema, Linus. Io non è che
0: è
1: voglio...
0: troppo comodo il sedile.
1: Comodo,
3: bisogna
1: il
3: metterli
1: sedile
3: scomodi.
0: C'è
3: il freddo.
1: Bravo,
3: pure. Bisogna
1: bravo, è quello il punto. Bravo.
0: Va bene, sono le 11.

0: aveva mai detto che Billy Idol aveva origini bolognesi? Eyes Without a Face, un saluto affettuoso a tutti quei personaggi degli anni 70, 80, se vogliamo anche 60, insomma, che a un certo punto sono diventati famosi per il loro ruolo musicale, per le canzoni che scrivevano, ma avevano anche un look, come dire, inconfondibili.
1: Sì.
0: Inconfondibile.
1: Sì.
0: E che sono costretti, adesso che non hanno più, diciamo, 20 o 30 anni, a mantenerlo questo ruolo. Cioè, noi in questo quantomeno siamo fortunati, no?
1: Sì.
0: Se io guardo le mie foto dei primi anni di radio, avevo i capelli lunghi, neri. Adesso ce li ho corti, bianchi
1: pochi,
0: però insomma pochi tua
1: no, insomma pochi come sì, tutti noi
0: non tantissimi,
1: like.
0: Mentre sì. Invece se tu sei Billy Idol o se sei qualche altro cantante italiano,
1: per carità
0: sei costretto a mantenere quello,
1: sì,
0: lì, no?
1: Per esempio, però Vasco è un esempio virtuoso,
0: no,
1: in questo,
0: certo.
1: Vasco a un certo punto ha provato a tener duro,
0: esatto.
1: E ha fatto 2 o 3 anni di tinta,
0: bravo, bravo.
1: Capelli lunghi e bandana che,
0: certo,
1: si allungava,
0: certo,
1: sempre,
0: certo,
1: di più.
0: No, da noi devo dire che
1: Poi se ne è fregato.
0: La maggior parte si è adattata ai cambiamenti.
1: Se ne è fregato, certo.
0: Sempre,
1: certo,
0: tranne quello lì.
1: Sì, sì, sì, per carità. Ma anche io mi adatto poco ai cambiamenti. Anzi, oggi, guarda, quasi quasi vado a fare la tinta.
2: Vado in Grecia a aggiungere
1: i
2: capelli.
1: La tinta, guarda, te lo voglio dire.
0: Mio figlio ha 10 anni.

0: Va per 4 giorni a Perugia con la sua squadra di calcio. Gli preparo il pranzo per il viaggio d'andata. Quando torna, nello zaino, il pranzo è ancora tutto lì.
1: Ah, e perché mangia altre cose?
0: Perché quando sei in pullman con i tuoi amici, che te ne frega della schiscetta che ha fatto tua mamma, magari ti vergogni anche
2: a tirarla fuori. È un po' da sfigata.
0: Paola da Torino, che hai tutta la nostra comprensione. Un saluto ai marinai che stanno ascoltando, perché oggi è la festa della Marina Militare.
2: Ma ti volevo
0: chiedere, Marina è il nome, militare il cognome.
2: Ti volevo chiedere una cosa, concentrati. Ma come fanno i marinai?
0: Ma come fanno i marinai?
2: Ho detto ma come fanno.
0: Enzo da Roma. In Toscana, zona Maremma, praticamente vedo un biacco ogni volta che vado a correre, dice un ascoltatore. Un altro gli risponde da Varese: ieri sera, scendendo le scale del mio palazzo per andare in garage, ne ho trovato uno di biacco. Sono stato sulle montagne di Domodossola, in pochi chilometri ho incontrato 3 biacchi e ho visto anche una tana con tanto di uova.
2: Ecco, che cos'è questo biacco?
0: È un serpente che non è pericoloso per l'uomo, giusto?
1: No,
0: però
1: no,
0: l'aspetto è abbastanza...
1: E sembra una vipera, cioè quelli, sono quei serpenti cattivi, però questo qui non è
2: cattivo,
1: non è velenoso per l'uomo. Si chiama biacco perché dal longobardo, una parola col suono simile, significa pallido.
2: Male, via biacco.
0: Dicono,
2: no,
0: dalla regia, se morde non bisogna staccarlo per evitare che ti strappi la pelle, perché evidentemente i denti penetrano. Cazzo, è grosso comunque, sembra un serpente a sonagli.
1: Sì.
3: La vipera più corta.
0: È più piccola, la vipera c'ha la testa a freccia, si riconosce per quello, no?
1: Però quando si avvicina questo qua,
2: ma stai scherzando,
1: via,
2: ma non può avvicinare, perché si deve avvicinare, si allontanerà.
0: Ma tu pensa a quelle due povere amiche della Toscana lì, Monica e Rossana, che sono in spiaggia
1: adesso.
0: Speriamo
1: che non lo incontrino.
0: E ne arriva uno nero di questi qua grossi.
2: Per
1: questi
2: carità.
1: Qua poi nuotano pure. Tu pensa a incontrarlo in acqua, dove puoi
2: tremendo,
1: scappare lentamente.
2: Tremendo.
1: E questi
2: tremendo.
1: Vanno veloci. No, Milordo lo chiamano.
0: Milordo?
1: Anche. Non lo so, nomi regionali. Colubro verde in alcune regioni, Milordo in alcune altre. Milordo.
2: Ma sei sicuro che sia il biacco o l'orbettino?
1: No, questo è il biacco.
0: No,
1: il
0: l'orbettino biacco. È veramente una biscia piccoletta. L'orbettino. Si trova anche nei giardini di Milano.
2: Sì, l'orbettino è... Ma no, è una licertola che ha perso le zampe.
1: Questo è un così metro dice. E mezzo. Circa.
0: Beh, è il frustone di Albertino.
1: Frustone Albertino,
2: ma cos'è
1: è stato...
2: il frustone di Albertino?
1: Albertino ha una casa in campagna in Toscana, sì? E c'è stato la minaccia di sto frustone, che
2: e
1: è
2: cos'è
1: un lungo
2: frustone?
1: Serpente.
0: Un serpente molto grosso
1: che veniva avvistato
0: nel giardino di casa
2: frustone,
0: sua. E mio fratello non è esattamente...
2: No.
0: Dracula, insomma.
2: Beh, no? Cioè, tipo di coraggio, dici?
0: Vabbè, insomma...
2: Beh, chi è che va a affrontare un frustone? Vai tu a affrontare un frustone.
0: E però quando parlava con gli abitanti del luogo...
1: Lo deridevano, perché lì sono tutti abituati.
0: Devi ringraziare che ce l'hai, perché ti tiene via i topi, tiene via
2: bello,
0: le cose.
2: Giusto.
1: Controllo, sì, delle altre specie.
0: Io il frustone in casa non lo voglio
2: mica.
0: E ha chiesto a qualcuno che lo cacciasse.
2: Beppone, vieni a prendere il frustone.
0: Però quelli del posto gli hanno detto, no, tienilo perché porta fortuna.
2: Ah, beh. Allora,
0: e cazzo porta fortuna, io non ci vado più in Toscana.
2: Ho capito, ma se porta fortuna Albertino.
0: Però ha detto che è sparito adesso.
1: Si sarà nascosto. Insomma, ha capito.
0: Nascosto non lo fa stare tranquillo. Non glielo dire così. DJ, chiama Italia. Radio DJ. One nation, one station. Sun in the sky.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Have fun with...
15: Hey dude, take your vacation.
16: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: got something I wanna talk about.
1: Carlotta. Che è una battuta molto in codice questa, cari ascoltatori di Radio DJ, che è la radio che state ascoltando. Sabrina è il nome della programmatrice musicale che lavora, sì, con Dario, quindi quando lei ha detto Sabrina, Lino ha detto Dario, facendoci ridere come dei
2: soltanto
1: fessi.
2: A noi,
1: soltanto a noi, soltanto a noi, certo, certo.
2: Bring Your Love su Radio DJ, le 11.32. Sì, ha ragione Rina, ascoltatrice, che scrive: ragazzi, per favore smettetela di parlare di serpenti perché ne ho una paura terribile. Ed è una,
1: sì,
2: cosa atavica,
1: certo,
2: credo che non esista,
1: certo,
2: un essere umano che non ne sia un po' spaventato, anche,
1: sì,
2: quelli che si fanno la teca in casa, ci mettono dentro alcuni di questi animali. Adesso non dico più la parola serpente, così Rina sta tranquilla.
1: Sì, sì.
2: Sotto sotto è perché gli piace il brivido.
1: Può essere,
2: gli
1: so,
2: piace il brivido sapendo di essere al sicuro.
1: Sì, chiaro, chiaro, chiaro. Jake la furia, Jake la furia. Adesso non ce l'ha più però, il pitone.
2: Aveva il pitone.
1: Il pitone... No, il pitone, il boa, perdonami, okay, quello che... Sì, quello che...
2: Beh, anche il pitone ti strozza, sì, sì,
1: sì.
2: Però il boa è più grosso.
1: Non me lo ricordo quali dei due, o pitone o boa.
2: Beh, avrà avuto
1: però...
2: sicuramente un boa, viste
1: esatto,
2: le dimensioni dei,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Sì, gigante.
2: Ti ricordi quando girava la leggenda che se hai un serpente in casa,
1: beh,
2: ti,
1: certo,
2: svegli e lo trovi di fianco a te nel tuo letto,
1: tutto
2: bello
1: dritto,
2: tinco, dritto,
1: dritto,
2: ti sta
1: dritto,
2: prendendo
1: le misure.
2: Ecco,
1: certo,
2: era una cagata.
1: Eh beh, evidentemente.
2: Però per un po' mi ha fatto
1: piaceva,
2: paura anche,
1: certo,
2: quella, insomma.
1: Certo.
2: E poi c'è il peccato originale, insomma, no? È per quello che probabilmente noi...
1: I serpenti, Adamo ed Eva, certo, la paura anche del, non so, che mentre fai la popò ti possa uscire dal vate, non lo so,
2: però
1: io
2: lo fanno in alcuni posti,
1: non lo so, io c'ho,
2: sì,
1: paura di quella roba
2: lì. Nei posti tropicali si dice che
1: io c'ho paura di che
2: è meglio
1: il,
2: non dare troppa confidenza
1: che
2: al
1: il mio
2: vate,
1: perineo,
2: non ci andate con la gazzetta,
1: mio,
2: no,
1: perineo non sia al sicuro,
2: Matteo,
1: diciamo.
2: Hai due ore che è lì con una mano,
3: sì,
2: sul tasto.
3: Sì, ho un messaggio sui serpenti.
4: Ciao ragazzi, scusate, volevo fare una chiosa se vi va, con per il, la questione dei biacchi. Qui in Liguria siamo invasi, è pieno,
2: anche lì,
4: ma sono molto utili per l'ecosistema perché mangiano molti insetti,
2: certo,
4: e anche i ratti. Infatti qui in Liguria vengono anche chiamate le rattaiole.
2: Ah.
4: E io avevo una gatta prima che girava libera e me ne ha portati a casa due
2: di serpenti
4: enormi, tipo lunghi più di un metro e mezzo, vivi. E niente, potete immaginare le urla e le conseguenti scenate
2: quando
4: isteriche.
2: Gliela consegnati,
4: però
2: detto,
4: noi siamo riusciti a prenderlo e a rimetterlo nel verde vivi, e sono una specie protetta.
2: Però giustamente Matteo, che è un ragazzo di città, prima te voglio vedere quando ne incontri,
3: certo,
2: uno sul sentiero a pensare questo non,
3: allora,
2: c'ha la testa,
3: questo,
2: freccia,
3: la testa
2: questo
3: freccia,
2: non è
3: questo
2: velenoso,
3: questo ha le squame, la coda, no, prendi e scappi.
1: È come la faccenda dell'orso avvistato sopra Bormio a Oga, che no, devi stare fermo, ti devi buttare per terra. Te voglio vedere a stare fermo e buttarti per terra con un orso davanti.
2: Parliamo di alberi, che fa meno paura,
1: oh,
2: anzi è più romantico. C'è un concorso ogni anno che premia l'albero

0: più amato, più bello, più simbolico di una delle nazioni che compongono appunto l'Unione Europea. Ieri hanno proclamato vincitore una quercia di 400 anni, una vecchia quercia, quindi molto solida, in Lituania, la quercia di Laukiai, un esemplare appunto di circa 400 anni.
1: Beh, bello, bello, devo dire.
0: Sì, eccola qua. Perché è bella questa, è molto proporzionata.
1: È bella.
0: Non è spettinata, no? I volumi sono molto omogenei.
2: Poi soprattutto è da sola. Cioè, in genere questi
0: sono belli alberi
2: hanno...
0: quando sono.
2: Esatto, il...
1: no, fantastica, fantastica. Ma non è il concorso per l'albero più vecchio.
0: No,
2: perché
0: no,
2: gli è alberi, solo più bello.
1: Perché gli alberi valicano i mille anni.
0: Molti
1: volendo.
0: Alberi sono capaci di arrivare ben oltre. La classifica vede al primo posto questa quercia, appunto lituana. Poi c'è il suggestivo melo selvatico slovacco di oltre 150 anni. Uh-huh. Un melo che forse dà ancora i frutti, e l'iconico olmo inclinato polacco, celebre per il suo tronco piegato sopra l'acqua come una scultura naturale. Quarto posto per il ficus di Radio DJ.
1: Male, come sta andando?
2: Ma adesso
1: segnali, Battiato avrebbe chiesto segnali di vita
2: con molta moderazione, la vita,
1: cioè di... Siamo proprio all'incerto, è tenuto.
0: Sì, vogliamo vedere la vita che vogliamo vedere noi. In verità, al momento non ci sono segnali.
1: Cioè, in sedazione, ma insomma, però i medici. La prognosi è ancora riservatissima.
0: Sì, c'è un gruppo di giardinieri che si alternano al suo capezzale. Ma
1: niente.
2: Sì, muovono un po' la terra.
1: Ma sotto avete visto se le radici...
2: Sotto, sì. Allora, le radici ci sono. Devono germogliare, insomma, devono propagarsi, no? E non possiamo saperlo. Possiamo vedere soltanto l'esito, ma ci vuole del tempo.
0: Nel frattempo è arrivato un piccoletto.
2: Sì.
1: Di fianco,
0: un piccolo ficus che ha detto,
1: cioè,
0: oh,
1: un altro
0: che
1: un altro
0: vorrebbe
1: vaso.
0: Prendere il suo posto, però insomma,
1: giusto,
0: noi
1: giusto.
0: Lo trattiamo bene come si trattano tutte le piante, però il nostro cuore batte sempre per il vecchietto,
1: per il vecchietto, certo.
2: Ti ricordi quando siamo andati a vedere il ciliegio, quello lì?
0: Sì, stavo
2: Brianza.
0: Pensando esattamente a quello.
2: Dov'era?
0: Fantastico.
2: A Besana in Brianza,
0: da quelle parti lì, era sì. In cima a una collina, come deve essere per una pianta che vuole fare bella figura. Sono le 11:36, state ascoltando Radio DJ.

0: of the Times, cioè un segno del tempo. Guarda con quale sicumera Harry Styles si è permesso di cantare una canzone con lo stesso identico tipo, titolo di una canzone strafamosissima precedente. Forse quella di Prince non c'ha la S alla fine?
1: Sign of the Times, no, uguale identica.
0: Uguale identico.
1: Identica. E ti posso dire che l'ha asfaltata su Google, cioè non c'è più traccia di
0: Google.
1: Quella
0: è più recente.
1: È più recente.
0: Più giovane.
1: È più recente. Sì.
0: Mia mamma, i ficus li annaffia, te lo stavo pensando, segno dei tempi. Una volta saremmo stati qui a parlare, e adesso la prossima canzone invece è cantata da un giovane cantante napoletano.
1: Ora giardinaggio. Giardinaggio o animali.
0: Che poi esistono tre tipi di ficus, no? Io a casa mia ce ho quello bonsai piccolino che tratto con grande cura, che poi tra l'altro è il tipo di bonsai, mi hanno detto, più facile anche da gestire, quindi c'è poco da vantarmene. C'è quello che tutti noi abbiamo avuto insomma in casa,
2: in ufficio,
0: e poi c'è il ficus che è una pianta vera e propria, no?
2: È sempre lo stesso. o meno costrizioni, cioè sì. Quando lo tieni nel vasetto piccolo non cresce ed è un bonsai,
0: certo.
2: Appena può allargarsi diventa quello da ufficio.
0: Cosa ti dico, se il nostro vecchio caro ficus dovesse rinascere, riprendersi in qualche modo,
1: porti in un parco.
0: Lo porto a casa e lo pianto nel giardino.
1: In un parco, così poi
0: in un parco dove si può.
1: Ma certo, così quando poi passerai a miglior vita io verrò.
0: Seppellitemi lì sotto.
1: Lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
0: Sai che una volta ho seppellito un gatto, che è il mio primo e unico gatto che ho avuto prima di quelli degli ultimi anni, tantissimi anni fa, e l'ho seppellito in giardino.
1: Sì. L'hai già detto, ma la riascolto volentieri.
0: Che è una cosa che non si dovrebbe fare.
1: No.
0: Però vabbè, non è un grandissimo dramma, credo. E l'erba in quella parte, in quella zolla di terra, cresceva molto più verde e rigogliosa che nel resto. Perché era evidentemente piena di...
1: Con cima, certo, in qualche maniera con cima.
0: Da ragazzino... Aspetta, prima vi leggo quest'altro che invece ha a che fare ancora con i serpenti. Attenta, Rina, che stai ascoltando, ne parliamo... con prudenza. Mia figlia, oggi quasi dodicenne, è da quando è piccolissima che mi ha detto di voler fare l'erpetologa.
1: Erpetologa.
0: Da herpes.
1: No, adesso cerchiamo erpetologo.
2: Beh, è esperto di serpenti.
1: Naturalmente sì.
2: Vuoi sapere l'etimologia?
0: Sì. I rettili sono la sua più grande passione. Non li vuole possedere perché sa che sono più felici in natura. Non li vuole neppure toccare. Ama vederli e studiarli.
1: Hai capito?
0: Mamma diletta.
1: Mamma
0: e la figlia si diletta con quest'altra cosa.
1: Perfetto. Erpetologo, caro Matteo.
2: È uno zoologo specializzato nello studio dei rettili e anche degli anfibi, come rane.
0: E gli scarponi
2: rospi.
0: Studia praticamente.
1: No. Gli anfibi, già giusto, le Dr. Martins.
2: L'etimologia è da erpo, il greco, che vuol dire strisciare.
1: Perfetto.
0: Da ragazzino in montagna avevo un amico che andava a cercare le vipere. Una volta ne prese una e la portò al veterinario per farle togliere i denti, così poteva portarla a scuola tenuta in un calzino.
1: Madonna, ragazzi.
0: Spero che il veterinario non abbia aderito a questa cosa.
1: Gliele ha devitalizzati, gli ha fatto l'anestesia, la vipera.
0: Bello. Allora, abbiamo aperto stamattina con... una canzone di Eros per celebrare il ritorno di Eros nello stadio di San Siro, dove mancava da 30 anni.
1: Sì, dal 98, 28 anni.
0: Una trentina d'anni. Nei prossimi giorni, credo sabato, sempre nello stesso luogo, si esibisce Joliet.
1: Yeah!
0: E questa è forse la sua canzone più trasversale?
1: Insieme a quella di Sanremo, sì.

0: moglie, sabato sera a San Siro a Milano, stasera invece all'Olimpico c'è Achille Lauro, ma dappertutto si suona e si fa musica perché è la caratteristica principale del mese di giugno e di luglio, che sono poi i mesi in cui è la garanzia che il tempo sia più o meno sempre buono.
1: Sì, poi devo dire, per il momento si sta ancora bene, no?
0: In particolare in questi giorni, particolare oggi.
1: In particolare oggi volevo segnalarti una bella nevicata al Passo dello Stelvio, dove noi siamo
0: quella
1: stati.
0: Che ha rinfrescato che la quella pianura padana. Qualcuno ti rimprovera, Matteo, di esserti un po' distratto.
1: Anche distretto, di polizia.
0: Ristretto. E di esserti fatto scappare la battuta erpetologo. Che poteva essere bella. Gli animali si possono seppellire in un terreno di proprietà, ma deve essere dichiarato al veterinario al momento della morte. Max da Modena, grazie per la puntualizzazione. E prima, citando Bad Bunny e tutte le ragazze che lui cita nella canzone Titi me preguntò, abbiamo fatto riferimento ad altre canzoni che facevano lo stesso elenco, ma arriva Diego ed è imbattibile, perché dice non avete citato il Don Giovanni di Mozart, che comincia così: Madamina, il catalogo è questo, in Italia 650, in Alemagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1003.
2: Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Alemagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna
1: quanti sono?
2: Già 1003.
1: Ma quel 1003 secondo te è 1300 o 1003?
0: Però mi piaceva che diceva 231.
1: Secondo me è perché il tenore è straniero.
3: Sì, sono tutti spagnoli.

0: sono,
1: sì. Beh, però, e quindi se non anche sanno fosse ben... stato nel testo, ci stava bene lo stesso.
0: Ma spesso sono lievemente imprecisi sulla lingua italiana. Lievemente sbagliano. Una vocale. Insomma.
1: Senti, abbiamo citato già prima il capo di tutta questa banda. Sì, dieci ragazze per me.
0: Vuoi sentire una canzone che inizia dicendo: ho visto un uomo che moriva per amore?
1: Esattamente quella.

0: Claudia, grazie di esistere. Claudia, brava. Claudia, fantastico. Scrive Claudio. Claudia, odio fare la peppia, che non so cosa voglia dire, ma deve essere la precisina.
1: Precisetta, sì.
0: Ma nel Don Giovanni, Leporello dice 231 come da libretto.
1: No, ma lì non si aveva detto così. Sono io il malizioso.
0: E non perché è straniero.
1: Sono io il malizioso.
0: E l'altra cosa che non abbiamo fatto in tempo a dire, Nicola ha detto tenore in maniera un
1: non
0: po' superficiale.
1: Che lo
0: in realtà è un baritono.
1: Non sicuro, giusto.
0: Lo senti dalla
2: Hai
0: voce
2: ragione.
0: Più profonda. Abbiamo finito, vi auguriamo la buona
2: Buongiorno.
0: Giornata. Ci risentiamo domani mattina.
2: Ciao,
0: grazie.

0: Radio.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM.

0: naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: soñé la ilusión.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Ora mezzogiorno. DJ!
4: E di nuovo il momento delle notizie. È tornata la calma nel sud

0: rallirando quei raid americani che nella notte hanno colpito la zona come rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero nello stretto di Hormuz. Da parte sua Teheran ha risposto prendendo di mira alcune basi militari americane nel Golfo. Intanto Russia e Cina fanno appello alla de-escalation nella regione. Mosca auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Pechino dichiara di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo. Notte di disordini e violenze antimigranti a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi tutti con il volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Ad alimentare le proteste, gli appelli diffusi online da gruppi di cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. La polizia esclude un attacco terroristico, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus del trentenne straniero che oggi comparirà davanti al giudice. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini come disposto dalla corte d'assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso l'anziana vicina di casa Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, è la rinascita della giustizia, le sue prime parole. Ad accoglierlo fuori dal carcere la moglie Valeria Bartolucci che gli è corsa incontro per abbracciarlo. L'uomo è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso dalla sua casa per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza e accolto ieri sera la sentenza con un applauso. Città del Messico è pronta per dare il via ufficiale ai mondiali di calcio che si apriranno domani con la sfida tra la nazionale centroamericana e Sudafrica. Ma il clima di grande festa nel paese, l'unico a ospitare la Coppa del Mondo per 3 volte, è turbato dalle forti tensioni sociali interne e dai continui dissapori con l'ingombrante vicino, nonché partner dell'organizzazione del torneo, l'America di Donald Trump. L'Italia, dolorosamente assente, sarà presente alla cerimonia inaugurale allo stadio Azteca con Gianni Rivera, uno degli eroi del leggendario 4-3 alla Germania nel mondiale del 70.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Che coppia strana, no? Dovremmo fare un giorno sì. coppie strane per... Cioè, comunque, Ciarán e Martin Garrix, cioè, mi sembrano proprio due mondi lontani. Però poi vedi, no? Ci stanno?
1: Sì, dici.
0: Cioè, tu dici, al giorno d'oggi vale tutto, sì. Non c'è più una divisione, oggi è tutta...
1: Paul McCartney e Stevie Wonder?
0: No, beh, dai, ci stanno. Beh, ecco, per esempio, Paul McCartney a un certo punto aveva fatto un pezzo con Kanye West e Rihanna.
1: Ah, strano.
0: Quella roba lì, vabbè, dai, erano già due mondi. Tra l'altro, bellissimo pezzo. Tu ricordi?
1: 4-5 seconds.
0: Ah, sì, era bellissimo, bellissimo. Va bene, ragazzi, buongiorno a tutti. Noi siamo pronti a regalarvi, perché di questo si tratta, un regalo. Un'altra bellissima puntata di Cattelan'd. Sigla! Oh, però Walter, stammi su, eh.
1: Mi manda i pazzi, che siamo ancora in onda.
0: Stammi su.
2: È da lunedì che è così.
0: Ma io invece sono contento.
1: Ancora in onda.
3: E va te!
1: 10 giugno.
0: Oh, oh, ha!
1: Conviviabilità. Alla fine.
0: Sai un altro stupito di questa cosa? Al Party Like a DJ era Fabio Volo.
2: Ah.
0: Che di solito finiamo sempre in tempo, così lui dava a tempo, dava per scontato che anche noi avessimo finito. Ma ancora in onda andate. Noi sì, vogliamo stare qua con i nostri amici ascoltatori fino alla fine. Buongiorno, ragazzi, state bene?
1: No, benone.
0: Sì, state bene? Se posso permettermi sul finire di questa stagione di dare un consiglio, sapete che a noi non piace la radio che insegna.
1: No.
0: Al limite noi... Cattelan'dini! Noi al limite diciamo delle cose da cui poi voi, se volete, traete le vostre conclusioni. Però se posso permettermi di darvi un consiglio di vita, soprattutto ai più giovani, alle nuove generazioni che ascoltano Radio DJ, trovatevi sempre un'amica, come noi abbiamo Fosca, per esempio, che ha i medicinali in borsa. Ecco, questo è un grande insegnamento. Cioè, nella vita, se dovete scegliere gli amici, uno deve sempre avere il... Mi ha dato il collirio.
4: C'ha tutto.
0: Oh, Walter, stavi su, però.
1: Sto ascoltando, ma come che aggiunga?
0: Ma non vedi che ti guardo con gli occhi dell'aiuto, come per dire, oh, dai, sto dicendo una minchiata, tiriamola su.
1: Pancia.
0: Sei
1: Fosca,
0: così che guardi nel vuoto, sembri
1: un
0: bue.
2: Ma devi fare la cacca brutta?
1: Cioè, fa
2: perché l'imodium a quello serve.
0: L'imodium serve a stoppare. No. L'abbiamo mai fatta una puntata, ma l'avrà fatta comunque sicuramente qualcuno. Comunque, questo è il risultato di tenerci in onda più del solito, ok? Questo è quello che ottenete.
1: Avete voluto
0: farci fare due settimane in più? Questo è quello
2: che
0: ottenete.
2: Scusa, io mi devo distrarre un secondo perché mi sono dimenticata di avvisarvi che all'inizio dell'anno io ho preparato un file che si chiama Diventiamo persone migliori.
0: Sì.
2: In cui ho appuntato tutte le così gli elementi di crescita di quest'anno.
0: Ah, gli stimoli bello. Di vita che abbiamo dato. Beh, abbiamo ancora la settimana prossima, eh.
2: Sì,
0: siamo ancora qua anche settimana prossima.
2: Devo mettere questo qui, aggiungi, puoi finire il concetto.
0: Sì, sì, sì. No, il concetto è: tenete sempre fra gli amici una che ha delle cose in borsa, tipo il collirio. Io oggi avevo bisogno, non mi aspettavo niente da Walter. Maurizio, forse, ma però sono andato dritto su Fosca che fa. Ma certo, ha una borsa incredibilmente piccola, ma dove però c'è tutto. È Mary Poppins. Ha aperto quell'astuccino lì.
1: Ma cosa ti serve?
0: È venuto
1: collirio?
0: Fuori di tutto.
2: Io ho una blefarite cronica.
0: Cos'è la blefarite cronica? Che bello, comunque ce le ha tutte.
1: No,
0: allora, se uno prende l'enciclopedia medica, aprendo delle pagine a caso, c'è questa cosa, blefarite cronica, ce l'ho.
1: Ma poi
0: fatta,
1: io penso il 90% autodiagnosticate, tra l'altro.
0: No, beh, sì, certo.
1: Ma non ce ne ha.
0: Dai
1: dottori che
0: non si fida. No, è peggio. Vada dai dottori che le dicono: lei non ha niente. No, invece no. Ma no, glielo giuro, non ha niente. No, invece ho la blefarite cronica.

0: cronica.
1: Va bene, alla bleferite cronica. Cioè, li tira scemi fino a quando. Esatto, non le dicono quello che vuole sentirsi.
2: Me l'ha detto un oculista molto bravo. Da quando stavo traslocando, mi è entrata una cosina in un occhio. Tant'è che. E da lì sì. Il mio occhio non
1: durante il trasloco? Sì. Lo fa.
2: Non
1: lo
2: è
1: fa.

0: rete del gatto. Vabbè, è un po' lunga la storia. Sì. Comunque, alla fine mi sono dovuta curare con l'antibiotico per un po'. E poi quest'occhio tende ad ammalarsi. E quindi l'oculista, non io,
1: ha detto: tieni sempre il cosino. Sì, però ho più o meno allora la stessa sensazione anch'io.
0: Sì, ma è solo una così.
1: È un paio d'anni che almeno una volta alla settimana l'occhio mi si, sì, mi si secca un pochino.
2: Io ho una domanda, però. Questa cosa del fatto che, per dire, gente come me, te, non ha mai dietro niente inteso come l'occhio, medicina.
1: Perché siamo dei parassiti.
2: Perché?
1: Abbiamo una mente parassitaria.
2: Non abbiamo una borsetta. Cioè, comunque, dove la metti?
1: Allora, io in realtà.
2: O perché non ci penseremmo comunque a avere
1: allora,
2: dietro
1: io in realtà
2: il necessaire.
1: Spesso ho lo zaino. E nei momenti in cui ho qualcosa di vero, cioè non serio per gravità, serio perché effettivamente ho qualcosa, che sia il mal di gola, che sia appunto
2: una blefarite cronica
1: spostando la sabbia del gatto, non lo so. Così vado ad acquistare e tengo nello zaino, ma poi me lo dimentico per sé. Cioè, probabilmente anch'io nello zaino ho queste cose.
2: Con le scatolette tutte schiacciate.
1: Tutte schiacciatine, sì. Tutto andato così. Sì, sì, sì. No, volevo dirvi: abbiamo mai fatto la puntata? Credo di sì, e se non l'abbiamo fatta noi, l'avrà fatta sicuramente qualcun altro. Sui nomi dei medicinali. E perché in alcuni casi imbarazzanti sono così specifici rispetto all'utilizzo.
2: Sai che mi ricordo che l'avevi già. Forse l'abbiamo fatta, perché me lo ricordo questo.
1: Perché io, fino a quando non ho levato dalla mia dieta il più possibile i latticini, avevo sempre problemi di pancia, mal di pancia, eccetera, eccetera. Quindi io sono sempre stato un grandissimo consumatore, anni fa, fino a un po' di anni fa, del DR Stop. Figa, ma non c'è un altro nome.
0: Che didascalico.
1: Cacchio,
3: beh,
1: cioè,
3: ma è giusto, almeno uno lo
1: ho capito, però quando lo vai a ordinare, sei lì in coda, poi personaggio pubblico Maurizio, cioè non... sei lì in coda, così arriva il tuo turno.
3: Tu, sottovoce.
1: Re del DR Stop.
3: C'è come? Del DR Stop? Cioè,
1: abbiamo dietro del DR Stop per il signor! Cioè, non potete trovare un nome.
2: Scritto come caro?
1: Sì. D-E-A-R.
2: DR Stop.
1: DR Stop. Ho scritto come cervo. Credo che anche cervo. DR Stop. Vabbè, insomma, fateci sapere cosa. Ma non lo so. Ma non lo so.
2: Tanto c'è l'Andreoli.
1: C'è l'Andreoli, oggi parliamo con lei. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. A gara vini baciu ballipa. A gara vini baciu ballipa.
3: Questo ci sta col verso del Nicola Verdi.
1: Vai. Non ti ho mai visto così impegnato per fare niente. Iniziamo con Tori Amos, Professional Widow, Dear Stop, su Radio DJ. No More Shit, su

0: Professional Widow, la vedova di professione. Sai che se io devo immaginarmela una vedova di professione, me la immagino proprio vestita e acchittata come oggi la nostra dottoressa Stefania Andreoli. Sigla!
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon? Chi se ne frega?
0: Devi perché è tutta vestita pannolino al contrario, eccetera.
1: Mac a tuo figlio, vai pure.
2: Non l'ho fatto apposta, mamma.
3: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: È tutta vestita di nero, come immagino la vedova. La vedova, è nera.
4: Che c'è un sottogiacca che un po' illumina.
0: Ma anche professional, perché sei vestita come mi immagino anche una donna in carriera a Beverly Hills. No, a Beverly Hills. No, a Wall Street. A Wall Street.
4: Oggi sei
0: quindi professional widow.
4: Made my day.
0: Come stai?
4: Sto benissimo.
0: Tutto bene,
4: Ale.
0: Tutto bene. Non ti fa strano che siamo ancora qua?
4: Caspita, sì.
0: Sai che il mio cervello non riesce a processare il fatto che ormai siamo a giugno inoltrato e io i miei piedi non sono dentro l'acqua del mare.
4: E tra l'altro siamo qua anche settimana prossima.
0: Pure la prossima, questa roba. Devono averci... Ci hanno messo la droga nel bicchiere e ci hanno fatto firmare degli accordi.
4: Dobbiamo aver accettato cose così, nostro malgrado.
0: Ci hanno messo la carta carbone sotto un foglio dicendo ci fai un autografo, e sotto c'era questo accordo. No vabbè, ma siamo contenti di stare insieme a voi un po' di più. Anche perché ogni anno finiamo sempre con un sacco di domande che sono lì che poi rimangono in evase. Invece quest'anno abbiamo tempo di andare un po' più.
4: Ale, mi permetto di aver notato una cosa. Mi sembra, non so se abbia la dignità del fenomeno, ma che verso la fine della stagione le domande si raffinino, quindi ne stanno arrivando di straordinarie.
0: Volevo chiederti una cosa più o meno su questo sentiero. Tu, dall'alto della tua esperienza professionale, hai notato una stagionalità nei problemi delle persone?
4: Oh sì, beh, questo però non lo dico io, eh. In effetti ci sono certi momenti dell'anno piuttosto ricorsivi rispetto alla fatica. Tipicamente sono l'avvio della primavera e dicembre. Lo dicemmo forse tanto tempo fa, dicembre, perché si tratta di Natale, con tutto l'eventuale non risolto che ha a che vedere con l'infanzia e la famiglia. E invece l'attacco della primavera, il cambio di stagione, soprattutto per chi non sta bene, richiama un uscire, a un rispondere alla vita, a un tornare fuori, a una luce che, se non sei tanto saldo, può provocare delle regressioni dal punto di vista proprio del malessere.
0: Abbiamo anche usato il passato remoto in questo. Lo dicemmo, hai detto.
4: A me piace il passato, perché penso che fosse almeno 2-3 anni fa.
0: E quindi ci sta, lo dicemmo. Laura, buongiorno!
5: Buongiorno,
0: come stai? Come stai, Laura? Tutto bene?
5: Benissimo,
0: tutto
5: grazie.
0: Tutto
5: sì,
0: bene,
5: sì,
0: tutto,
5: sì,
0: bene.
5: Tutto bene.
0: Allora, qua ci muoviamo nell'area dei bambini dove hanno ancora l'età in mesi come le forme di parmigiano, perché siamo a 15
5: esatto.
0: mesi. Beh, 15 mesi ci sta. Quando è che è consigliabile smettere di, dottoressa, di usare i mesi?
4: Allora, normalmente si usa fino ai 36, soprattutto perché ci
0: stagionatissimo.
4: Si rifà alle taglie dei vestiti in particolare. Diciamo che secondo me sopra i due anni e mezzo
0: si può cominciare.
4: Sai perché, Ale, succede? In realtà non è tanto una velleità del genitore pancino, è che in effetti più sono piccoli i bambini, più ti accorgi che le cose cambiano dalla sera alla mattina.
0: Certo.
4: Quindi 15 mesi in effetti tanto diverso da 16
0: da 14,
4: e da 14.
0: Certo, da 14 e da 16 mesi. Quindi siamo nell'area dei 15 e vai, di pure tu, Laura.
5: Allora, la mia domanda era questa. Io, un bambino di 15 mesi, l'ho voluto tantissimo, quindi ho anche fatto l'inseminazione artificiale per volerlo. Quindi è un bambino che non ha il papà. Io come farò in un futuro a spiegargli dov'è suo papà quando lui me lo chiederà?
4: Urca, Laura, allora, domandona che tra l'altro non è nemmeno così raminga, perché ormai in tanti casi ci si trova in effetti a generare un figlio in modi molto sartoriali, personali. Quindi secondo me potrebbe essere utile

0: E anche a chi ci sta ascoltando. Domanda preliminare che ultimamente mi capita di fare tanto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Ale, e anche qui ci tengo a dire, è una domanda del tutto laica, non retorica, cioè mi interessa proprio la tua risposta e non presumo ce ne sia una migliore di altre. Da quando pensi a questa comunicazione da fare al tuo bambino?
1: Cioè, da sempre.
2: Da okay, quanto ci pensa, quindi, o quando pensa che sarà
0: no,
2: necessario?
0: Da quando dire. Ci pensa, cioè okay. Da anche prima di procedere con l'inseminazione?
1: Sì, sì.
0: Ok, e fino adesso come te la sei fatta che... fuori? Tu come ce l'avresti in mente?
1: Ma io avrei in mente che comunque è nata dall'amore della mamma e quindi non tutti i bambini hanno il papà per svariati motivi e quindi... per forza di cose non sempre c'è questa presenza, però poi come spiegarglielo, come dirglielo lui non saprei.
0: Ok, allora la strada si avvia benino, quindi mi sembra che ci sei, soprattutto mi piace che tu dica è un pensiero che coltivo da sempre perché è fondamentale che sia così. Non mi dispiace l'idea di poterlo introdurre in questo modo, ho in mente magari un paio di tips. Credo che il momento migliore per cominciare un discorso sulle radici, sulle origini, vale per i bambini che magari sono nati con la fecondazione in vitro, la PMA, che sono stati adottati, che magari sono figli affidatari, insomma in tutte le forme possibili di famiglia, il momento migliore per cominciare a introdurre una narrazione è la scuola dell'infanzia. Non è raro che la scuola stessa faccia proprio tra le sue attività una proposta di portaci le foto di quando eri piccolo, raccontaci delle tue origini, i nonni, i genitori. Questo può avviare un discorso collettivo da un certo punto di vista che fa sentire tutti parte di qualcosa, ma poi naturalmente anche individuale in base alla storia soggettiva di ciascuno. Nel tuo caso, secondo me, potresti proprio al momento dell'iscrizione, quando si tratterà di avere 3 anni e di scegliere la scuola, valutare se il pool degli insegnanti sarebbe disposto ad aiutarti in questo senso, perché potrebbe essere davvero fondamentale più che magari rispetto ad altri bambini. E naturalmente immaginerai a poco negli anni, nel tempo, per non entrare nei tecnicismi, nella scienza anche complicata di questa cosa, si raffinerà a poco la storia da precisare. Anche perché lui potrebbe, magari non in prima battuta, ma poi a 5, 6, 7, 11 anni, tornare esatto. In argomento e farti domande molto scomode, però certo. A quel punto sai, avrai dall'altra parte anche un figlio più maturo cerebralmente che potrà comprendere informazioni diverse adatte all'età e tu nel frattempo sarai cresciuta insieme a lui.
1: Sì.
2: Ma Laura, scusami, curiosità mia, ma tu prevedi, per quanto si possano prevedere queste cose, cioè, c'è un'altra figura che poi farà insieme a te la parte di un eventuale padre, anche una donna, volendo, non lo so,
1: allora,
2: ma che
1: questo,
2: faccia la parte del padre?
1: Questa è una cosa un po' strana, sì, perché io attualmente e anche da tanti anni convivo con un'altra persona che è una ragazza che... siamo andate a convivere perché ci siamo trovate tutte e due da sole e abbiamo unito le forze per adesso ci troviamo bene, non c'è un
0: non siete una coppia.
1: Un'affinità per, non siamo una coppia, mm-hmm. Esatto, però comunque viviamo nella stessa casa.
2: Mm-hmm.
1: Quindi la mia seconda domanda sarebbe stata come gliela presento questa persona qua?
0: Come l'hai appena perché fatto con noi, è la tua coinquilina, è un'amica.
1: Sì,
0: se non
1: okay.
0: Ho capito male.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Certo non è suo papà.
1: Esatto,
0: questo di sicuro. No, banalmente perché non è la tua compagna, nel senso che Ale dice una cosa corretta, è una questione di funzioni, cioè sì. Per un bambino è importante che ci sia sia la funzione paterna quanto la funzione materna. In questo caso sì. Tu dovrai espletarle tutte e due, poi immagino ci sia una famiglia allargata, i tuoi genitori, non so se sì. Sei figlia unica, un insegnante un giorno potrebbe fare il padre, nel senso di mettere una regola e soprattutto separare il bambino dalla madre. Questa è la funzione paterna, non serve per forza un uomo. Quindi sì. L'importante è che si tenga presente tutto quello che occorre, no? Però io questa persona, se viveste ancora insieme, la racconterei per quello che è, cioè la verità innanzitutto.
2: Laura, certo. Ti mandiamo un abbraccio, in bocca al lupo.
1: Grazie a tutti ragazzi, gentilissimi, siete fantastici.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Allora, il nostro pubblico ha fatto delle domande su questa situazione, perché siamo in un mondo dove, insomma, questa cosa è un'opzione. Alcuni parlano un po' di egoismo. Egoismo, cioè c'è una parte di egoismo in questi casi, quando si decide da soli di mettere al mondo un figlio?
1: Allora, io credo che una quota di egoismo nel decidere di avere un figlio gioca sempre. Mm-hmm. Probabilmente su una percentuale 100, alle volte più, alle volte meno. Diciamo che, ora non mi riferisco a Laura che non conosco, sì, però vi confesso che per la mia esperienza il genitore, anche il genitore che biologicamente fa un figlio dentro a una coppia, intendiamoci,
0: certo.
1: Il genitore che desidera troppo un figlio, a me, per le mie competenze, alza un pochino le antennine dell'attenzione. Perché in qualche modo il rischio è quello di desiderare così tanto, di super investire così tanto, di essere fin troppo presenti, da relegare lo spazio del figlio nella relazione alla periferia, anziché concedergli il centro. Cioè, se ci sono io che a tutti i costi voglio un figlio, mi capita spesso, per esempio, con le donne che mi dicono vorrei il secondo, vorrei il terzo e mio marito no, per loro è una grandissima sofferenza. Però ecco,
0: sì,
1: credo che la domanda da farsi sia: certamente questo figlio lo faccio anche per me, nel senso che poi farà parte dei cambiamenti della mia vita, però in che punto del foglio lo metto? Perché se non è al centro e al centro ci sono io, il rischio è che dal punto di vista proprio poi delle proposte educative, delle cure parentali e della capacità di distaccarsi a un certo punto, separarsi e far emancipare questo figlio, si sia in difficoltà.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con la dottoressa Stefania Andreoli su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station. Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
3: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
2: Beh, dovresti proteggerti.

0: di più?
1: Corridoio? Io uso Max Meyer.
2: Pitture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
3: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
4: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
5: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
3: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
6: il Concertozzo.
4: Le prevendite sono già disponibili.
3: Tutte le info su dj.it.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
20: Bertolotto, cambiare le porte.
21: Have fun with...
22: Hey dude, take your vacation.
23: E chi è questo Catalan?
24: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
23: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
24: Magari non esiste Catalan.
23: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Bentornati ragazzi, bentornati in questa bella puntata. Già un po' di discussione perché comunque abbiamo toccato un tema che si tocca non così spesso. Poi quando si tocca è sempre un po' retorico, no? È sempre trovato un po' con retorica. Però insomma abbiamo provato a rispondere alle vostre domande. Ce n'è un'altra su cui io non ho nessun dubbio. C'è Chiara al telefono. Chiara,
1: ciao.
0: Ma vuoi
1: ciao.
0: Perdere tempo con la dottoressa Stefania Andreoli che ti o ti dico già subito io?
1: No, come volete, io,
0: dai,
1: fuori
0: dalle,
1: vado.
0: Fuori dalle balle, fuori dalle balle, dai, fuori dalle balle. No, vai. Chiedi.
1: Ok, prima figlia con fidanzatino, 13 anni, in realtà va per i 14 perché finisce la terza media. Lui viene ogni tanto a casa, carino, mi ha pure portato i fiori per violinare, ma il problema è che poi io, lavorando da casa, quando si mettono in camera, non so cosa fare, perché quando sento il silenzio mi viene quella specie di collottola fredda in cui dico intervengo o non intervengo, e la domanda è: c'è una regola da mettere prima, tipo dico subito quando venite a casa a mia figlia, non a lui, porta aperta e si vive così, tenendo conto, dico proprio questo, che non abbiamo la S.O. quindi ovviamente con la porta aperta
0: sento che la dottoressa sta per darti quello schiaffone che avrei voluto darti io, ma te lo faccio dare da lei, dai, te lo faccio dare.
2: Chiara, io sto già scrollando la testa da sinistra a destra e da destra a sinistra,
1: io non vedo,
2: te lo dico io, senti la vibe. Allora senti, ultimamente, cosa che ti devo dire, mi piace moltissimo, in verità vi ringrazio per questo. Faccio anche a te una domanda che mi è capitato nelle telefonate delle ultime puntate di fare ricorrentemente, cioè perché non lo sai e ne stiamo parlando ex post, cioè perché la riflessione che stiamo facendo la stiamo facendo a relazione avviata e a presenza di questo ragazzino in casa vostra già introdotta?
1: E perché era un amico, quindi gente che già gira un po', e poi magari non abbiamo mai parlato proprio di tutte queste cose, perché sono
2: no,
1: ancora...
2: No, ma nella tua mente di madre, da sì. Che l'amico diventa qualcosa di più,
1: sì.
2: Perché non avevi subito nel tuo orizzonte un'idea del da farsi? E ribadisco che non è una domanda retorica, mi interessa proprio sapere com'è la tua connessione neurale sul tema.

0: La tua è quella, okay. Non so se c'è un compagno, un marito.
1: Sì. Marito separato, okay. Però super super collegato.
0: Presente.
1: Allora, certo, sì. Allora, devo dire che la mia idea era, e l'avevo già detto anticipatamente, che le porte rimanessero aperte.
0: Oh,
1: quindi io avevo
0: quindi
1: una
0: che
1: mia
0: è
1: sensazione. E è successo che queste porte un po' alla volta si socchiudono.
0: Le balle, Chiara! Le porte si rispalancano, perché questa è la tua regola. E in casa la detentrice della regola sei te. Allora, loro la tentano, sta perfettamente nelle cose, ma ci sta, è assolutamente il loro mestiere di 13 e mezzo e 15 anni, però il tuo invece di mestiere è andare lì e cigolando riaprirla quella porta, la
1: senza
0: regola
1: dire niente.
0: Allora, dipende, cosa intendi?
1: No, io a volte entro e faccio merendona, così, però ovviamente mi sento una idiota, c'è una merda. La vecchia, cioè mi dico, ma Chiara, ma veramente?
2: Ma perché hai paura? Sai che secondo me, scusami, Chiara, magari non è il tuo caso, io prendo dei pezzettini così. Ma perché abbiamo questa paura di sembrare dei vecchi? Ma siamo dei vecchi, ma ci vogliamo comportare da vecchi, Chiara? Ma perché tu non devi essere una quindicenne?
0: Sai che è la frase più bella della stagione?
2: No, perché sennò sembro vecchia, se la sgrido sembro vecchia. Ma siamo vecchi, ma.
0: No, no, Chiara, guarda che Ale, al di là dell'apparente battuta, ha detto, secondo me, l'unica cosa sulla quale fare perno come genitori e come educatori. Cioè, in effetti, quella schiena dritta lì, se non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha nessuno. Quindi non si tratta di non essere moderni, contemporanei, di apparire cringe. È esattamente quello a cui siamo chiamati, altrimenti stiamo delegando e deresponsabilizzandoci. Aggiungo un pezzettino. Io sta facendo la merendona, non la farei.
1: No, beh.
0: No, sai perché, cara? Perché secondo me rischiate un grande imbarazzo tutti e tre. Cioè, magari il giorno che si stanno anche solo baciando, ma perché? Non mi sembra il caso per nessuno. Quindi, secondo me, già solo il gesto parla. Se sono due ragazzini svegli, capiranno che quando vai lì e apri la porta, stai dicendo. Se non fosse sufficiente, prima prendi tua figlia, tesoro, ti ricordo che non fosse ancora sufficiente, però deve essere l'estrema ratio, perché per lei potrebbe essere particolarmente disagevole farla vergognare, lo dici anche davanti a lui. Ragazzi, la porta della camera resta aperta.
1: Ok.
2: E basta. Chiara, ti mandiamo un abbraccione.
1: Grazie a voi.
2: Ciao. Ciao.

0: questo della porta è stato vagamente un tema anche a casa mia, perché da, per la prima volta le mie figlie hanno ognuna la sua camera, no? E Nina ogni tanto tende a, quando va in camera, a chiudersi. Questa roba qua per me... abbiamo proprio fatto un discorso sul fatto che stai già fuori tutto il giorno, stai a scuola con le tue amiche, avendo 13 anni, anzi 14 ormai, hai iniziato a uscire, così. Quando sei a casa, si sta a casa, che va bene che tu adesso hai la tua camera e stai in camera tua, ma non ti ci chiudi dentro.
1: Cioè tu, cioè, dici non isolarti.
0: Non ti isoli, bello, dal resto della casa. Siamo a casa, stiamo tutti a casa. Poi non vuol dire che dobbiamo stare abbracciati un in braccio all'altro, però in camera tua, porta aperta, esiste, cioè.
1: Allora, sai cosa mi piace moltissimo di questa faccenda? Ultimamente, un po' per la cronaca, un po' perché forse è un tema che ritorna, credo che ci si interroghi un po', no, sul margine giustamente di arbitrarietà attraverso il quale i genitori educano i loro figli e su come non tutto possa essere assoluto, anche se alcune cose sì. Mi piace moltissimo perché, per esempio, voi in casa vostra applicate questo tipo di criterio che, spiegato così con la tua solita intelligenza di mente pensante che,
0: Mauri,
1: fa le robe...
0: Tu dici che sono un cretino, Mauri, ma guarda qua le persone che hanno studiato.
1: È
0: come
1: questa la cosa, Ale, no? Perché uno fa le robe, nel senso che mi hai totalmente convinta. Ottimo, posto che non tocca a me dirlo, però per intenderci, invece in casa mia le mie figlie tengono la porta chiusa quando sono da sole, e nella mia testa invece la spiegazione è che, avendo anche loro ormai una verso i 12, l'altra 14 compiuti, posso immaginare che magari se hanno un momento di privacy che vogliono prendersi, è lecito, se non hanno ospiti ovviamente, che la porta si possa chiudere. Vedi come secondo me sono perfettamente compatibili,
0: certo,
1: entrambe le versioni,
0: sì,
1: basta,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: dietro ci sia un pensiero del perché sì o perché no.
0: Messaggio veloce: festa all'uscita dell'ultimo giorno di scuola, quinta elementare. Le mamme stanno organizzando qualunque cosa: cappellini, coriandoli, musica, cartelloni, rinfresco, eccetera, eccetera. Io sono l'unica mamma che trova tutto questo ridicolo. Sono sbagliata. Io ti capisco. Sei,
1: io voglio
0: una sorella,
1: essere amica,
0: sei
1: di
0: una
1: questa
0: sorella,
1: persona, e sperare di non incontrare mai le altre.
0: Va un po' così ultimamente, però.
1: Va molto così. Adesso, battute a parte, ci sarebbe tantissimo da dire, perché sembrano gesti innocui. Non lo sono, lo saranno più di altri, ma chiaramente tutto partecipa al racconto collettivo e alla costruzione della cultura del tempo, e questa roba qui andrebbe guardata da vicino. Mi permetto proprio un'anticchia, non avendo tanto tempo per approfondire ulteriormente. Le mamme che organizzano la fine della scuola. Come se fosse,
0: ci fossero andate loro.
1: Sì, come se fosse anche una roba loro, come se fossero loro le insegnanti. Cioè, dov'è l'istituzione in tutto questo? Perché deve occuparsi la mamma di Maria Rosa degli striscioni, dei coriandoli e dei fuochi d'artificio? Mi sembra uno dei casi in cui, appunto, dicevamo, no? Ci si mette al centro, ci si celebra facendo finta di celebrare qualcun altro, invadendo un ambito scolastico dove la famiglia è ben accetta, ma non può essere così protagonista, perché più sono presenti i genitori a scuola, meno ci sono i figli. E attendere, questo ha a che vedere con il fatto che magari poi non hanno nessuna passione per lo studio, perché tanto la scuola appartiene ai genitori, che fanno loro i compiti, che si lamentano per quelli delle vacanze, che iperpartecipano a tutto. Cioè, capisco che siamo chiamati

0: ti è sfidati a pensare continuamente se ragioniamo in questo modo, però in effetti è così.
1: Stefi, che cosa ti devo dire? Sono d'accordo. Allora, grazie mille, ci sentiamo la settimana prossima per l'ultima di stagione.
0: Sarà il 38 Facciamo... luglio.
1: Ormai sì, praticamente sì. Per il gran finale di stagione. Grazie mille, Stefi. Quando

0: No, ero pronto a ripartire col ritornello di Annalisa. Ragazzi, abbiamo finito, grazie mille. Grazie a Maurizio, grazie a Fosca per il collirio, alla dottoressa Stefania Andreoli.
1: Uscita da Vogue anche oggi.
0: Mamma mia, sempre troppo oggi bello. Era tutta di
2: come
0: nero
2: fa,
0: poi.
2: Come fa?
0: Non lo so, ma quanto tempo? Non gli abbiamo mai chiesto quanto tempo ci mette a prepararsi.
2: Più della Fosca.
0: Perché poi, essendo una persona di terapia, tu pensi, dai per scontato che non abbia tutte quelle, quelle sovrastrutture mentali. Invece non so, o si veste benissimo velocissima.
1: Ah, può essere.
0: E poi benissimo oggi, benissimo. A volte non
1: no,
0: è che
1: no, dai, sempre.
0: No, sempre, no, sempre. No, a volte.
3: No, non è sempre,
0: dai,
3: sempre.
0: A volte
3: sempre.
0: No.
3: Sempre, no, sempre,
0: dai,
3: no.
0: A volte. Una volta, oggi bene, però. Oggi bene.
2: Una volta arrivata sembrava Joker.
0: Sì, è vero. Ma lei c'ha i personaggi, eh? Cioè, Indiana Jones, Tomb Raider, Lady Gaga, Joker. C'ha tutte delle reference. Le reference. Ci sentiamo domani, amici cari, da Mezzogiorno a Luna su DJ. Ciao.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio,

0: irresistibile. È Maxi Bon.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pesto, lavorato.
11: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Buongiorno Vic e Mari, le ore da andare a lavorare, ah.
4: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
5: La DJ Parade con Albertino Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
3: Buongiorno ascoltatori di Radio DJ. Andrà ora in onda Vic e Mari, un programma condotto da

Marisa Passera e Vittorio Lelli, detto il Vic. Mettetevi comodi, rilassatevi e ascoltate quest'ora piacevole insieme a noi. Buon ascolto!

0: C'era qualcosa che non mi tornava. Infatti, sul tuo finale.
1: Avevo paura, tra l'altro, di averlo detto io. Perché stavo cercando di cantare. Ho sentito quella vibrazione dell'orecchio che mi si accendeva il microfono. Ho detto: stai zitta. Lascia, non rovinare Brunino, che comunque è bellissimo. Questo pezzo veramente mi piace tantissimo, e, però mi zittisce.
0: Ma guarda, ti dirò, mettiamolo più spesso, mettiamo tutti sempre. I giorni, no, mettiamo spessissimo, è vero. Risky Doll, senti che bello, che continua comunque in sottofondo. Per me, per te, per voi che siete all'ascolto.
1: Ma tu non c'è una piomba totale, Dick?
0: Perché c'è un cielo che è buio, non lo so, su Milano. Io non mi lamento, non voglio lamentarmi, perché c'era un venticello.
1: Ah, sì, molto
0: fammi
1: bello.
0: Dire una rietta, come
1: sì,
0: dicono
1: sì,
0: qui
1: stava,
0: a Milano.
1: Si stava davvero
0: da
1: bene.
0: Per cui anche se fa questo effetto novembre, la luce non me ne frega niente. Però in effetti
1: ma
0: ti cala
1: sonno.
0: La palpebra un pochino.
1: Perché sbaglio, prendo, diciamo, la camomilla per dormire verso le 7 del mattino, quando iniziano a trapanare nell'appartamento di sopra, e poi vivo una giornata da zombie.
0: Sei una Walking Dead di camomille.
1: Non vedo l'ora di arrivare poi alla prima notizia con cui apriremo, della quale non ho capito una mazza.
0: Infatti,
1: ma
0: vi siete...
1: c'è il suo tempo, fai andare questa chitarrina, nenne.
0: Vi siete goduti questa bella prima canzone? Perché noi abbiamo una prima notizia
1: proprio che vi fiacca in due.
0: Ci rivolgiamo solo a quelli che sono pieni di energia per la prima notizia, gli altri li sterminiamo. Non è un bel modo però di partire.
1: Ma no, dai.
0: Buongiorno, sì, chi è alla
2: ciao,
0: porta?
2: Rick, ciao Mario.
1: Ciao.
2: I miei DJ preferati.
1: Preferati.
2: Che ne dite se potete fare anche la mattina, dalle 9 alle 10, un'oretta.
0: Un'oretta.
1: Ma guarda,
0: c'è Fabio Volo,
1: tra
0: ma
1: poco,
0: comunque, non ti preoccupare che tra poco, non solo dalle 9 alle 10, anche dalle 8 alle 9, ma anche dalle 6.

0: sette alle otto.
1: Vedrai che svegli, tra l'altro.
0: Vedrai lì invece le belle notizie.
1: No, non
0: come
1: ci voglio
0: prima.
1: Pensare, non ci voglio pensare. Lì, Nick, microfoni aperti. Guarda, io do anche il mio numero di cellulare, voglio solo chiacchierare con le persone.
0: Il programma, sapete come si chiama? Lo fate voi. Sì, è il titolo del programma. Si chiamerà più Vic e
1: il
0: Mari.
1: Sottotitolo è per favore.
0: Vi preghiamo in ginocchio. Dai, che iniziamo, ma non subito, tra un istante.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Eccoci qua, Vic e Mari su DJ. Come preannunciato abbondantemente, stiamo per dirvi che ci sono guai in arrivo. Voglio proprio leggere così: nei prossimi mesi, per chi deve rinnovare il passaporto, che già invece era una passeggiata.
1: Prima era facilissimo.
0: Anzi, dicevi, guarda,
1: c'erano delle persone che proprio dicevano: ma tu cosa fai oggi? Tipo, ma guarda, oggi me la prendo proprio comoda, rinnovo il passaporto.
0: Gente che sperava che accorciassero la lunghezza della validità del passaporto. Sì. Ma perché 10 anni? Facciamo 5. Ma facciamo una volta l'anno che andiamo a divertirci a rifarlo. Ma
1: certo, quindi così diventa come la pizzata con i compagni,
0: certo,
1: delle medie.
0: La passaportata. Allora, quindi problemi per rinnovare il passaporto, per rinnovare le fatture, le ricevute cartacee, i certificati anagrafici cartacei, tutto quello che è cartaceo e che richiede la marca da bollo. La marca da bollo, lo sapete.
1: Ho voluto dire solo è la marca da bollo, della quale non so niente.
0: Vabbè,
1: cioè al massimo
0: vai,
1: il commercialista mi dice, e poi questo per le marche, certo, da bollo. Prego, prego.
0: Il commercialista cosa fa? Va dal tabaccaio,
1: lui
0: avrà un accordo col tabaccaio e compra un foglio gigante o più fogli di marche da bollo. Poi via via le stacca e le attacca, perché così prevede la legge.
1: È come, diciamo, i bollini delle raccolte punti dei supermercati.
0: Sì, sì, solo che paghi la marca da bollo in base al documento alla quale deve essere allegata e lo fai dal tabaccaio. Ma i tabaccai, ed è qui il cuore, diciamo, di questa notizia,
1: non lo
0: sono,
1: vogliono
0: stufi,
1: più,
0: non ne possono più, per due motivi. Il primo
1: ora
0: motivo,
1: ve li va a elencare. Brava. Allora, sono avvincenti, eh. Io mi sono addormentata nel leggerli.
0: A me piace invece. Il primo motivo, io sono team tabaccaio. Il primo motivo è che il tabaccaio ha sempre avuto, cioè la marca da bollo non è che ce l'ha lì, che si fabbrica da solo, ha una macchinetta della Uli.
1: Sì, ancora, che gliela stampa.
0: Che gliela stampa.
1: Che bello.
0: No, che a me piace. Cioè, che insomma, tu vai lì, la chiedi e lui stampa la marca da bollo. Solo che questa macchina dell'Olivetti è vecchia di 15 anni. E tra l'altro, da marzo 2026, se si rompe, non è più assicurata. Cioè,
1: tu
0: non
1: chiami,
0: c'è più la gente.
1: Salve, sono il tabaccaio di via Massena. Si è rotta, si arrangi. Sono
0: fatti soli.
1: Lei è un po' abile nel fai da te. Come è messo coi pennelli?
0: Ma... Oppure l'altra cosa che possono fare è comprare la nuova macchinetta, che però ha un costo d'attivazione di 500 euro più IVA. E allora il tabaccaio giustamente dice: ma no, c'ho la mia bella Olivetti, non ho voglia di spendere altri soldi. E qui arriviamo al secondo motivo per i quali il tabaccai sono in rivolta.
1: Qui potete,
0: cioè,
1: anche dormire. Vuoi fare anche le rate?
0: No.
1: No. Ah, okay.
0: No, l'altro motivo è che semplicemente non guadagnano una mazza nel vendere le marche da bollo. O meglio, tanti anni fa sì, adesso
1: sì, però il guadagno è parecchio risicato e quindi dice: ma no, ci conviene, non ci conviene.
0: No, no. E allora voi direte:
1: ma
0: noi cosa ce ne frega?
1: I tabaccai, che anche le sigarette si comprano meno, penso, no?
0: Sì, vendono tabacchi, tabaccai, marche
1: ai
0: da bollo.
1: le sim, ma forse anche quelle non,
0: no,
1: si vendono,
0: non
1: più
0: penso,
1: perché le vendono.
0: Sì.
1: Prima le vendevano.
0: Aspetta, poi molti hanno anche i giochi, quelli tipo il Gratevinci.
1: Ah, sì, certo.
0: Mi viene da dire. E poi di solito c'è anche l'angolino bar con le gomme da masticare e il bianco spruzzato, non lo so.
1: Specie la mattina. Specie ti la farei mattina vedere il nostro tabaccaio.
0: Vabbè, insomma, quindi voi direte: a noi cosa ce ne frega, sarà un problema dei tabaccai? E no, è un problema nostro, perché poi dopo dove le compriamo queste marche da bollo? Non lo

0: non si non sa, abbiamo pensato in posta.
1: In posta.
0: A meno che per 500 euro io arrotondo, mi compro una macchina a casa mia e arrotondo e stampando marche da bollo.
1: E poi le metti dove vuoi. Anche sul motorino al posto della targa. Vabbè, dai, niente, questa era
0: per
1: la
0: fortuna
1: nostra
0: avevamo partenza. Detto, no, bella questa, interessante.
1: Ci sembrava interessante il

0: Oh, che bello Katy Perry con Last Friday Night dal 2011 su Radio DJ. Ma che bella la nostra prima notizia che appassiona gli ascoltatori di Vic e Mari. Sono arrivati tanti messaggi che dicono tipo, aspetta, questo vocale.
1: Allora, signori, buongiorno. Io per lavoro ho a che fare spesso con le marche da bollo, mi occorrono per fare le gare d'appalto con le aziende ospedaliere.
0: Sì.
1: E vi dirò che stanno richiedendo sempre di più le marche da bollo, quelle che si possono acquistare direttamente come titolo dall'Agenzia delle Entrate. Peccato che poi tutta la procedura per riuscire a scaricarle non sia esattamente semplice, però sì, l'alternativa c'è già.
0: Sì, c'è l'alternativa, c'era anche nell'articolo, l'ho saltata perché era complicatissima, era roba di QR code da scaricare introvabili. Se no, scusa, c'ho anche questo, senti.
2: Ciao, Vicky e Mari, Viola da Roma. Io per prendere la patente A ho pagato le marche da bollo tramite circuito PagoPa. Anche sì, perché adesso a quanto pare per presentare questi documenti alla motorizzazione l'unico modo per pagare le marche da bollo, appunto i versamenti, è questa, esclusivamente certo, tramite circuito PagoPa. Ciao.
0: Ma
2: ragazzi,
0: perché è digitale adesso la patente? Per tutto quello che è cartaceo, passaporto compreso, ci vuole sempre quella fisica. Chiusa la pratica, direi.
3: Guarda, sono sempre più felice. Allora, mi piace Michele che dice vendono anche il sale, infatti è sale e tabacchi.
0: Eh sì.
3: Ma io non sono mai andata, no, francamente dal mio

0: baccaia di, e gli dia anche due chiletti di sale.
1: Non lo so, perché non l'ho mai visto uscire nessuno, però è vero, si chiama Sali e Tabacchi.
0: Sì, perché una volta era così. Poi Edo dice: aggiungiamo anche quelli come me che stanno da mesi che devono fare la carta d'identità nuova entro il 3 agosto. E oggi che siamo in giugno non ho ancora telefonato per prendere l'appuntamento all'ufficio anagrafe. Vivo questa situazione che mi crea ansia con la solita procrastinazione, pensando: vabbè, dai, faremo in qualche modo.
1: No.
0: Ma in quale modo?
1: Esatto.
0: Si chiede lui. Io sono identica, dico: vabbè, dai, poi si risolve. Ma come se non fai niente?
1: Va bene, allora amici, come promesso parliamo del fantastico mondo del multitasking. L'articolo parte in un modo molto semplice. Allora, per farvi capire l'ambito, noi siamo alla guida di un'automobile. Mentre stiamo guidando, quindi stiamo facendo un'operazione che è importante, cioè
0: dobbiamo occupa una parte della corteccia cerebrale,
1: certo,
0: non diremo quale.
1: No, però stiamo in quel momento comunque guidando la macchina, quindi pensiamo a mettere la freccia, girare il volante, cambiare
0: guardare
1: le marce,
0: nello specchietto che arriva specchietto, da dietro, e quello è l'angolo buio.
1: Esatto.
0: Ma questo te lo dico io in motorino.
1: No,
0: sono terrorizzata.
1: È uguale.
0: Dagli angoli bui dei furgoni.
1: Adesso c'è sempre quell'adesivo sempre più grande. No, quindi stiamo facendo una cosa che ci occupa evidentemente, come dire, il cervello e l'attenzione in quel senso. Però se abbiamo di fianco, parlo della macchina, non del motorino, ma se abbiamo di fianco un passeggero, possiamo anche tranquillamente parlare.
0: Chiacchierare, poi non so, c'è una canzone di sottofondo.
1: La puoi cantare,
0: il nostro programma Vicche Mari, sì, puoi commentarlo.
1: Certo, puoi fare intanto che guidi un'altra cosa, anche più di un'altra cosa, diciamo parlare banalmente.
0: Nella maggior parte dei casi ovviamente questo non ci fa minimamente perdere il controllo.
1: Quindi vuol dire che siamo multitasking, ma attenzione, se io ricevo, è vietato dalla legge, ma io ricevo un messaggio, quello non è vietato, ti arriva un messaggio, è vietato leggerlo.
0: Certo.
1: E infatti non si fa, però se lo dovessi fare, violando la legge, che cosa faccio? Mi distraggo talmente tanto che diventa pericolosissimo guidare. Per quello lo vietano. Perché intanto vabbè, abbassi gli occhi, quindi non stai più guardando la strada, mentre parlando puoi guardare avanti. Però leggere, in quel caso specifico, ti toglie tantissima attenzione rispetto al fatto di guidare.
0: Sì, per esempio qui, anche le nuove macchine che hanno quei monitor nei quali devi costantemente schiacciare cose, anche quelle io le trovo molto pericolose. Dico sempre: faccio io!
1: Sì, perché uno poi più che altro è guardare caso lì, che è pericoloso. Vabbè, insomma, questa è la premessa, cioè ci sono delle cose che riusciamo a fare e quindi siamo tutti multitasking, altre no. Diciamo che la scienza dice che non siamo multitasking, dobbiamo allenare la nostra mente ad esserlo.
0: Però è una buona notizia, nel senso che anche le persone che normalmente dicono: ah, ma guarda, no, io ho un problema, non sono multitasking. È che non ti alleni. Ci credo, anch'io dico: beh, ho la pancia, è ovvio, non faccio addominali dalle medie.
1: Esatto, allora, intanto come hanno fatto a capirlo? Hanno preso una serie di volontari che hanno completato 30.000 prove.
0: Vabbè.
1: Nell'arco di 5-10 settimane. Le prove
0: era la Georgetown University, non.
1: Hanno preso delle fotografie di automobili, nello specifico, con quelle piccole differenze, tipo la settimana enigmistica.
0: Prova le differenze. Non come Facebook, quando devi riconoscere che non sei un robot, e ti dicono guarda
1: le strisce pedonali.
0: E il robot dice: cavolo, le sapevo tutte, ma le strisce pedonali
1: no.
0: Adesso mi fregano e capiscono che non sono un uomo.
1: I quadretti con dentro le biciclette.
0: Avevo studiato. Mi fa impazzire. Va bene.
1: Insomma, all'inizio tutti quanti, la facciamo veloce perché sennò anche questa diventa mortale, ma all'inizio tutti quanti i volontari avevano delle difficoltà, o meglio, trovavano le differenze, ma stavano molto molto concentrati nel farlo, e poi ovviamente rispondevano in modo corretto. Perché si attivava quella parte, diciamo, della corteccia prefrontale, che è l'area quella più potente, diciamo così, per farla facile.
0: Quella
1: del
0: dove c'è il
1: cervello,
0: ragionamento, la pianificazione, eccetera, no?
1: Esatto.
0: Però è un collo di bottiglia quest'area, nel senso che può gestire un'attività complessa alla volta.
1: Esattamente.
0: Non come tutto il resto del nostro cervello che
1: ne
0: fa mille, tanto sta facendo casino. Invece con l'esercizio e con la pratica, che cosa succede? Che si riesce a sviare.
1: Sì, cioè riesce a fare la stessa cosa, però praticamente spostando l'attivazione in un'altra area del cervello. Perché ormai
0: è la temporale.
1: Esatto, l'hai automatizzato. Ed è per questo che alla guida, dato, magari all'inizio sei molto più, cioè hai appena preso la patente, diciamo: non mi parlate, silenzio, passo alla radio. Invece dopo un po', siccome hai, come dire, fatto come una memoria muscolare del cervello,

0: cervello rispetto alla guida, puoi fare altre cose. Ecco perché possiamo allenare il nostro multitasking. Te capì?
1: Io sono multitasking. Per
0: sì,
1: esempio
0: col
1: adesso
0: Candy
1: decido
0: Crush.
1: Di sentire una canzone.
0: Ah, ok. Io invece decido di ricordarvi il numero, che è 347 342 5220. Se volete approfondire la cosa, siamo qua.

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci su Radio DJ, le 13:24 minuti, e nel frattempo ecco che i nostri ascoltatori multitasking ci mandano, mentre stanno facendo altre cose, anche solo banalmente ascoltando la radio, ci mandano dei messaggi, un po' per confermare, un po' per smentire quello che abbiamo detto. Allora, per esempio, lei già è...
1: Allora, io adesso che mentre guido ho preso il telefono, l'ho guardato, no, e mando questo messaggio, ho fatto una cosa che non si poteva fare, no. Però faccio tutto questo per dirvi che ci sono delle macchine che ti leggono i messaggi, tu le colleghi, parli con Google, con Siri, insomma con chi c'hai come intelligenza artificiale, e ti viene letto.
0: È vero.
2: Ma sotto chi c'era? Pensa che io ho sentito solo chi parlava sotto.
0: No, io stavo ascoltando lei, stavo pensando anche la mia macchina mi dice: vuoi sentire il messaggio? Lo senti, te lo legge malissimo.
2: Sì.
0: Se ci sono degli emoji, dice tipo: faccia che ride, che piange, che ride, che piange.
2: Ah, beh, bellissimo.
0: Beh, infatti mi fa impazzire, io spero.
2: La prossima volta che sono in macchina con te, Vic, te ne mando una sfilza solo per sentire.
0: Solo di emoji, che lei li interpreta, diciamo, e quindi te li descrive. Fa molto ridere. E poi ti dice: vuoi rispondere? E io dico: no. Vuoi rispondere? No. E potremmo andare avanti così per tutto il giorno,
2: perché non se ne fa una ragione.
0: No, lei vuole rispondere, sì. Ducata. Poi altri messaggi, sentiamo.
3: Ciao Vic e Mari, ma ho una domanda per voi. Io sono multitasking parecchio, sì. Però che palle, ma come vorrei non esserlo? E perché dobbiamo esserlo? Io sono per il no multitasking, una roba alla volta.
0: Brava,
3: ciao,
0: c'hai ragione.
3: La Dani da
0: brava.
3: Sago.
0: Poi
2: una cosa alla volta giustamente ti fa a me da tranquillità, ma io non faccio mai una cosa alla volta per via della proprio conformazione

0: il mio cervello che è diverso, io devo farne di più per rimanere concentrata
1: su una
0: sì,
1: soltanto.
0: Però questo è un problema mio.
1: No, certo. No. È l'una.
0: Non penso che altri si ricordino, no. Pochi altri.
2: Sì. Poi... cioè mia moglie si legge, mi ascolta, guarda la televisione, scrive, sì, tutto insieme.
0: Sì. Sì.
2: Io se sto leggendo e sento una mosca volare, basta, devo ripartire da zero.
1: Bravo.
2: Cioè, qualsiasi roba, no, no, ma va, no. Non riesco a fare due robe impossibili.
0: Io, sai che anche di certi film non ho mai visto la faccia di alcuni comprimari.
1: In che senso?
0: Perché io difficilmente guardo un film, a meno che non sia al cinema,
1: sì,
0: ma a casa io mentre guardo un film faccio 100.000 altre cose,
1: no, a me
0: e
1: piace.
0: Quindi ascolto e non guardo.
1: Questo è il motivo per il quale molte piattaforme che fanno film, tipo Netflix in particolare, ha questo diktat secondo il quale deve essere tutto spiegato anche nei dialoghi quando non serve. Tipo,
0: sì, sì.
1: Ecco, sono proprio entrato, adesso aprendo una porta e richiudendola alle mie spalle, ho capito? L'ho visto.
0: No, ma poi anche il recap della storia.
1: Sì, sì.
0: No,
1: esatto.
0: I personaggi lo ripetono proprio perché potresti esserti perso per
1: qualcosina,
0: un quarto d'ora e poi qualcosina. Ritornato.
1: Ne vuoi un altro?
0: Sì.
1: Eccolo.
3: Quindi la prossima volta che la moglie mi stressa che sto usando il cellulare in macchina, gli dico no, guarda che mi sto solo allenando, poi diventa normale.
1: No. No.
0: Beh, puoi metterla anche così.
1: No, è proprio vietato, non si può fare. Certo, tu ti stai allenando, ma in questo caso non vale. E poi forse c'è anche Filippo.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
0: Ciao.
4: Secondo me in questo studio c'è qualcosa che non funziona, o almeno funziona solo in media, perché fra me e mia moglie io faccio mezzo pensiero.
1: Sì.
4: E lei riesce a fare uno e mezzo, però, quindi insomma insieme forse ci compensiamo. Ciao, buona giornata, Filippo,
1: ciao,
4: da Udine.
0: Sì, noi donne non lo so perché siamo più abituati a usare, a immagazzinare informazioni, cambiare zone della corteccia cerebrale.
1: No, ma proprio a gestire anche delle situazioni contemporaneamente, mentre noi no. Silenzio!
0: Silenzio!
1: Silenzio!
0: Fermi tutti!
1: Facendo una sola cosa.

0: 1992 su Radio DJ, Don't You Worry About A Thing, in Victima.
1: A thing. Cioè, non ti preoccupare di niente, ti preoccupare about a thing.
0: Esatto, perché io il cervello ce l'ho abbastanza bene.
1: Tu non ti preoccupare.
0: Tu non ti preoccupare, si preoccupa invece Rab, non so, ah no, Fab, forse sarà Fabio, sentiamo.
2: E poi c'è mia moglie che è molti

0: multitasking e lascia il fornello acceso con il cibo sulla padella e intanto va a fare altre mille cose e si brucia tutto.
1: Cioè, tu dove sei?
0: Sono il pro e il contro.
2: Certo.
1: Mentre lui è sul divano.
3: Sì, esatto, tu cosa stai facendo? Ci hai dettato questo messaggio in stato di sonnambulismo.
1: Sta bruciato, quando senti l'odore di bruciato gridi.
3: No, niente. Muovere un muscolo, mi raccomando.
1: Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco.
4: Signor Vittorio, signora Marisa,
5: Bicche Mari. Tornano dopo la pubblicità.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.
8: Sì e no, Fiorentina.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della Porta Accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
6: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
6: Una produzione One Podcast.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Le 13:38 minuti, ritorniamo insieme con Ariana Grande su Radio DJ.
1: Dile Godina che dice: vai. Dovete sapere, a proposito di messaggi che vengono dettati, no, dall'auto. Sì. Ho dettato a mia figlia che doveva preparare le lenticchie con due carote. A lei è arrivato 22 carote. Ho detto, va bene, mamma, hai voglia pelarle.
0: Mi piacciono le carote nelle lenticchie a mia mamma. E senti invece questo messaggio di Simo, cosa dice?
2: Ecco, io sono multitasking perché quando sono sul divano e mia moglie passa l'aspirapolvere, io riesco a guardare la tele e alzare i piedi, così le do anche una mano. Ciao Simone da Valdengo.
0: Bravo.
1: Ci tiene a dire di dov'è per essere riconosciuto da tutti, no?
0: Come una brava persona, utile in casa soprattutto.
1: Aiuta.
0: Esatto, vabbè. Credo non a lui regaleremo il premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Allora Mari, intanto che prendo gli occhiali.
1: Sì, te la presento io. Lei si chiama Muriel. Buongiorno,
4: ciao. Buongiorno Muriel.
1: Allora, lei diciamo è multitasking in generale per tutte le cose che fa. È disegnatrice, caricaturista, musicista.
0: La miseria. Esatto. Non fai tutto insieme.
1: È un artista, sì.
0: Cioè,
1: certo.
0: Non è che suoni intanto che disegni.
4: Spesso me lo chiedono appunto con una persona che fa mille cose, voglia, sì. Ma in generale nella vita sono multitasking, meno sono convinta e riesco a fare tanti casini in contemporanea.
1: Per esempio, ma parliamo di ieri, non andiamo troppo lontano.
4: Mamma mia, ieri è stato un disastro, non so, c'era il tempo, che cioè veramente io, che non ho detto tutto, veramente ho messo sull'acqua per fare spinaci, quindi tutto ok, poi dico devo stirare, mi metto a stirare, poi devo finire un disegno, devo scaricare la lavatrice, ricaricare quelle, dare fuori l'acqua, insomma ho fatto un disastro, dimenticato sulla piastra l'acqua è scesa un centimetro con un vapore acqueo, che era un disastro. Il ferro bruciato latte. Io che tra l'altro sono uscito dall'acqua, sono uscito pure veramente in disabbiene, se cada qualcosa da casa, quindi quel giardino la gente vedeva da fuori, proprio va bene il mio mondo, però come ho detto nel messaggio, disegno è venuto benissimo.
1: Oh, bravissimo,
0: questo è importante.
1: Ti chiedo una cortesia, mi fai riascoltare la Muriel, però me la rallenti?
0: Perché è una

0: due per soprattutto del passaggio del bagno.
1: Ah sì, no, io perché parlo come i mini.
0: Brava, velocissima. Vabbè, siccome abbiamo capito che il disegno è venuto bene, che disegno era?
1: Allora, era una caricatura di un personaggio di una serie. Io faccio caricature anche per lavoro. Sì. Ed era un ritratto di una ragazza. Si chiama il personaggio Lizzy, non so se si può dire la serie.
0: Ma sì, ma certo che
1: Virgin
0: sì.
1: River. Allora, sto facendo un po' di personaggi che poi manderò. Che insomma, conoscendo uno di loro, l'ho detto, vabbè, dai, faccio solo.
0: Prova a mandarlo. Ah, bello.
1: Sì, così.
2: Ma cosa c'entra Virgin River? La serie?
1: La serie, sì, perché io tanti anni fa ho conosciuto il regista, che in Matheson, che cui poi ho messo la mia caricatura su un altro social che adesso non c'è più, insomma da lì ho mantenuto un po' di rapporti, però vabbè, mi fa piacere. Allora mi
2: brava, ma ti piace ancora Virgin River? Perché io lo guardo perché all'inizio era una bellissima storia d'amore in un contesto
1: sì.
2: fantastico, adesso è un po' più noioso.
1: È vero, c'hai ragione, confermo, però vabbè, se per empatia si dicono una roba del genere mi cancellano.
2: Ma certo, chissà cosa ha detto.
0: Chissà, per empatia cosa fa? Io ho capito... Nanni Bangiami, ti giuro, ho capito questo. Cos'è che hai detto dopo per empatia?
1: No, per empatia è meglio che non dica che le ultime non mi sono piaciute.
0: Solo che aveva fatto una crasi ed è diventato Bangiami.
1: Forse perché studiando il giapponese mi confondo.
2: Vabbè, che studi anche giapponese. Muriel, posso tenere il numero?
0: Muriel, incredibile, incredibile.
2: Quando il Vic non mi risponde, io chiamo te, ok?
0: Chissà cosa ha fatto intanto che faceva questa telefonata, tra l'altro. È stupendo. Ciao Muriel, un abbraccio.
1: Ciao, grazie,
2: ciao cara.

0: One Step 1986, Kiss in the Pink su Radio DJ. Le 13:47 minuti, un passetto alla volta.
1: Siamo arrivati fino a mercoledì, che è la giornata dedicata alla nostra eroina Beatrice Dolci.
0: Eccola,
1: eccola qua.
0: Buongiorno Bea.
2: Niente, vi tocca pure questa settimana.
1: Ma ci toccasse sempre, guarda.
0: Peccato che questa televisione smetta di dare
1: soddisfazioni
0: a un certo punto.
2: Praticamente siamo nel deserto dei Tartari, sto guardando le dune.
0: Sì. Brava. Ma da una duna è spuntato.
2: Esattamente, tra una duna e l'altra ho trovato persino una cosa gradevole, e questo a me, perché secondo me piace molto spiazzarvi, tipo un cactus che si all'orizzonte.
0: Sì.
2: Allora, sono inciappata su Rai Play in un programmino ino che si chiama Under 25 Giovani Talenti. Allora, sì. Under 25 è condotto da uno strano personaggio adorabile che si chiama Matteo Porru, che è una specie di Benjamin Button, cioè lui ha 25 anni e ha già fatto tante di quelle cose che io me le sogno in 9 vite, cioè ha scritto romanzi di successo, ha vinto premi, ha fatto il conduttore, va spesso ospite in televisione, l'abbiamo visto a Sanremo quest'anno come ospite, insomma, adesso gli hanno messo tra le mani questo format in cui lui, ispirandosi vagamente al celebre titolo di Tondelli sugli Under 25, va alla caccia di giovani talenti in giro per l'Italia. Che cosa c'ha questo programma di diverso? Allora, innanzitutto che non è un tiro al piccione sugli adolescenti, nel senso che in genere la TV, come li racconta a questi ragazzi, o hanno questi disagi fuori scala, oppure devono essere i fenomeni globali, altrimenti non possono entrare nell'inquadratura. Invece lui che fa? Trova dei veri talenti all'interno di un ambito, diciamo, normale, cioè c'è il ballerino che lascia il paese e va al Teatro dell'Opera, ma non è che è Roberto Bolle. Poi ci sono una coppia di giovanissimi campioni di scacchi, c'è il pizzaiolo, c'è quello che fa il contadino. Insomma, è uno spaccato di vita vera a cui onestamente io sono ben poco abituata.
1: Certo.
2: Perché poi lui li tratta, diciamo, adesso a me è venuto in mente il lato migliore di Marzullo, cioè è un programma innanzitutto sottovoce, perché cioè, è una specie di fotografia in cui lui ai singoli protagonisti, non esattamente, ma fa fare delle domande e gli fa dare a loro stessi le risposte, cioè non è che cerca il grande scoop, no? E per cui se lui si ritrova all'improvviso, che ne so, con una vanga in mano a capire come si fa a pulire una stalla, che poi che quello sia un contadino bravo che è riuscito ad inseguire la propria passione è una nota positiva, ma che non è che lo fa diventare al centro dell'universo. Poi in questo programma non esistono i social, cioè non ci sono riferimenti ai follower, nessuno ha del silicone intorno a sé, non c'è del make up, ve lo assicuro che ci ho fatto molto caso, cioè non c'è nessuna esaltazione del doppio blush, che è una roba ormai che ci sembra una cosa normale, no? E alla fine di ogni puntata, che dura pochi minuti, diciamo una 15ina di minuti, il conduttore vi regala un libro, non so se
1: figurati,
0: incredibile,
1: cioè quell'oggetto fatto di fogli stampati, allora, con storie

0: dentro.
1: Sono quelle robe di carta, un po' tipo i giornali, ma ci vuole un po' di più a scriverli.
0: Leggermente.
1: E spesso uno, cioè lui trova persino delle storie in cui uno si può anche identificare in qualche modo, no? Cioè, però volando alto, perché insomma, come dire, volare alto uno è vero che può accadere, si può fare male, però può pure vedere un sacco di cose carine,
0: già,
1: no?
0: Ecco.
1: Allora, arrivati a questo punto, io più che un riflettino,
0: sì,
1: ho fatto proprio, come dire, una considerazione anche un po' amara, cioè che spesso tu guardi la TV e vedi persone e personaggi che pensano tutti di far parte della generazione dei fenomeni, no?
0: Sì.
1: Poi hanno dei risultati un po' barbini, nonostante abbiano speso chissà quanto, senza poi che nessuno si fermi un po' a riflettere, che alla fine servirebbe una cosa molto più semplice, che si chiama talento. Ecco, cerchiamolo, magari usiamolo.
0: Se c'è, usiamolo, esatto.
1: Esatto.
0: Brava,
2: che
0: Beatrice Dondi.
2: Guarda, me lo vado a guardare tutto stanotte.
0: Under 25, giovani talenti. Poi di questo magari ne leggerete sull'Espresso, perché Beatrice Dondi vede cose per noi e per voi, oppure poi la potete anche seguire su Instagram se preferite. Baci bene.

0: solo nostra, la bossa nostra. Su Radio DJ, l'ultimo disco di oggi l'ha cantato Gaia. Noi ci salutiamo. Questa sera ci vediamo ancora io e te, Mari.
1: Sì, sì, ma anche con degli ascoltatori, perché gli abbiamo fatto vincere al premio Fedeltà i biglietti per Cremonini e stasera andremo proprio all'ippodromo.
0: Quindi
1: come ci arriveremo non si sa.
0: C'è un autobus ho letto, ma mi sa che ci perdiamo io e te. Va bene, amici.

0: Torniamo domani raccontandovi forse del concerto, forse no. Baci a tutti.
1: Baci.
2: Ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: 88 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: businessman. Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2.

0: il produttore si chiama Bob Sinclair, la voce è quella di Keista. Questa è la Hike and Wait su Radio DJ
1: 14.02, tra poco, ciao belli!
2: Vai. Fa l'aperitivo, ancora? Va a mangiare qualcosa.
3: Non ho trovato
2: qualcosa.
3: Niente ieri.
2: Si sa qualcosa, ho fatto l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle.
3: Tutto sì, ancora.
2: Fatemi sapere qualcosa.
4: Ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari, ciao.
5: Ciao belli.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.

0: è finito l'anno scolastico, gli ultimi gavettoni,
1: gli ultimi gavettoni,
0: vi stanno riempendo d'acqua, mamma mia, sono in quinta, quinta T4ever.
2: Con la gioia contagiosa dei nostri amici liceali che si godono le meritate vacanze, apriamo il Ciao Belli del mercoledì insieme a DJ Angelo e Roberto Ferrari. Nella puntata di oggi torniamo a Bagheria per raccogliere le reaction sul wedding party di Dua Lipa, che ha scelto proprio la Sicilia per celebrare il suo matrimonio. Tra gli ospiti presenti anche Vincenzo.
3: Per noi non è un matrimonio.
4: Cioè?
3: Cara Dua Lipa,
4: in che senso?
3: Comprendo benissimo l'esclusività, ma non blendare una città. Te può avere 51. Da noi il matrimonio è una festa di paese,
1: andata, dai.
3: Non un summit lugesiano. Se volevi sposarti nel segreto più assoluto, Isola delle Femmine è libera. A Baria, se non sappiamo cosa c'è nel menù, per Nuage, un è un matrimonio. Se non possiamo curiosare, come potiamo dire? A sposa Bia da Isava. Iddo era antichia la Lolita.
1: Ma è troppo famosa. Ciuvo,
3: sì, è quasetti sita.
4: Sarebbe incontrollabile la situazione.
3: Ormai su Carrecò. Contente id, contente tu. Auguri agli sposi.
2: E per chi ha avuto la fortuna di partecipare alla festa firmata Dua Lipa, saremo in compagnia di Peppe 90, uno dei predestinati che ha ricevuto il pass più esclusivo del 2026. E in regalo anche la bomboniera.
5: Ciao Peppe.

0: ci sei al matrimonio di tua Lipa e nella tua città facci sapere che perciò mi stai su se nuora. Ne ricampiamo nei matenati, un matrimonio di lusso, veramente, un matrimonio troppo bello. Sì. C'erano persone che già io conoscevo, c'era Donatella Versace, sì, era settata la tata mia, dice Giuseppe, dice per la madre, dice canna, stavi la valguanera, i zapagliuna, perché avevano bevuto tutto prima, i zapagliuna ci stavano muzzicando tutti gli ame. Se fatteranno anche da rasito, dice forse il menage, se tu tutt'asci tu ne ami, i zapagliuna non sarebbe suonato più. Sì. Poi c'era il Don John puro, sì. Sai, chi dato si lamentava, dice, ma dice, come se mi sa dolore, ci si mette 36 anni, posso avere mai dolore, se hai un dolore andare in un'occhia, ci sì, io che non sono buono ortopedico, dice appena è, dice, ci siamo insieme, ma insomma, le discussioni che si furono, mangiare a chittare, spengiuni, bagheria, pasta a forno, lasagne, pasta di cuzze, cozze scoppiate, non so che c'è, da figurare che la donna della Versace a un certo punto, un cavolo che c'era, dice, mi sta squagliando la faccia, pigliamo un anticchietto di ghiaccio dell'orso che ci uscicavo una faccia, se meno male che sta la tata mia, comunque un bello matrimonio, poi mi faccio vedere la bomboniera.
1: Dopo. Sul fronte sportivo domani si accende il mondo. Partono i mondiali di calcio 2026. Si comincia con la partita inaugurale Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. La finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. In 39 giorni di grande calcio con 104 partite totali, distribuite in 16 città tra USA, Messico e Canada. Tutto trasmesso in Italia su Rai e DAZN, anche se molte gare si giocheranno in notturna. E poi spazio alla Formula 1. I tifosi italiani sono davanti a un dilemma di cuore. Tifare Antonelli, giovane talento italiano che corre sotto bandiera straniera, oppure restare fedeli al cavallino rampante. Facci sapere la tua al nostro numero magico. Nel frattempo sentiamo cosa ne pensa Luxifer.
2: Posso tifare Antonelli se devo scegliere tra Antonelli e Russell, sì, tra Antonelli e le Red Bull, tra Antonelli, certo, e le McLaren, sì, ma non a prescindere tifo Antonelli,
3: no, certo, no, nel senso, okay, la Ferrari, Ferrari, certo,
2: adesso siccome sta vincendo improvvisamente la Ferrari, un giocattolo rotto lo buttiamo nel cestino, tifiamo Antonelli,
4: no,
2: cioè se vi piace Antonelli va benissimo, va così, se non avete mai tifato Ferrari,
4: italiano,
2: sì, ma uno che ha tifato sempre Ferrari da tutta,
4: certo,
2: la vita, sì, non potete chiedergli di tifare uno che guida per la Mercedes,
4: quello,
2: dai,
4: figurati,
2: cioè è assurdo. Posso tifare Antonelli se devo scegliere tra Antonelli e Russell,
4: sì,
2: tra, certo, Antonelli, okay, e le Red Bull,
4: altrimenti,
2: tra Antonelli e le McLaren,
4: e tra Antonelli
2: ma
4: e Hamilton,
2: non a prescindere tifo, sì, Antonelli, col
4: no, no, no, no.

0: svegliati.
1: Vai.
2: Allora, dice Angelo, Roberto Ferraro, sì. Un problema che Leclerc si emoziona, ma se va a sbattere contro un muro con la macchina.
1: Bravo Leclerc.
2: La macchina è buona, ma io che non è buono.
1: No, è bravo, è bravo.
2: Compra le navi, compra le barche.
1: Vabbè.
2: Oh, figlio mio, ti metterà a guidare come fa il Cristiano Piccerello.
0: Va bene, va bene.
2: Ciao, dice Angelo, spiegaci là tu come funziona.
0: Save the date, sabato prossimo Robertino compie 41 anni e i festeggiamenti
3: sono a Booster Seats in piazza San Giovanni, lo dico.
0: Bravo,
3: già,
0: Sono già pronti a decollare da domani. Ma non perdiamo altro tempo, su Rai 3 questa settimana i riflettori sono puntati su chi domina i social a colpi di gite fuori posto.
4: Vai. Galup, ma voi avete mai visto un somaro in mezzo a due asini? A solo un'ora da Milano. Sì. Avete capito che fortuna avete?
5: All'agriturismo Il Vecchio Casaro potete trovare camminate meravigliose.
0: Bello,
5: e cosa
0: bello.
5: Volete di più? Guardate qui che animali.
4: Altro che open space a Milano. Ma che fortuna hanno le nostre bestie.
5: E poi mica è finita qua.
0: No.
5: Gnocchi, pizzoccheri, costine, polenta, liscia, uncia e tutta la carne che volete.
6: Questa settimana allo Stato delle Cose su Rai 3 Massimo Giletti ci porterà in alpeggio per conoscere alcune realtà che funzionano alla grande
0: polenta,
6: grazie
0: polenta.
6: Alla spinta social.
7: Sì, buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Mi presento, senta, sono Massimo Giletti di Rai 3. Sono il giornalista della trasmissione Lo Stato delle Cose. Insieme ai miei redattori stiamo preparando la puntata di lunedì prossimo e tra gli argomenti ci occuperemo anche di agriturismi, visto che stiamo arrivando all'estate, no? Il mio autore mi ha mostrato un suo video social.
7: Noi siamo una realtà in montagna, l'agriturismo si trova a 1500 metri.
8: Sì, bello. Zona? Valle d'Intelvio.
7: Valle Intelvio.
8: Mi spieghi dov'è? Perché sono.
7: Sì. Allora, sopra il lago di Como, siamo affacciati sul lago di Como.
8: Perfetto.
7: E allora noi abbiamo abbiamo l'agriturismo dove durante l'estate facciamo l'alpeggio e produciamo formaggi.
8: Quello che vorrei sapere è voi date, cioè alla fine, oltre alla vacanza, voi date un'esperienza.
7: Ma noi sicuramente, noi facciamo poi attività didattiche con i bambini e con gli adulti.
8: E ho visto che organizzate anche i campus, visite.
7: Facciamo anche
0: bellissimo,
7: i campus.
0: Bellissimo.
7: Siamo io e la mia compagna, io ed Elisa. E poi abbiamo intrapreso anche questa vicenda con i social, che abbiamo un profilo attivo sui social, con più di 10.000 follower.
8: Infatti è questa la cosa interessante che mi intriga, perché ormai le attività si stanno pubblicizzando sui social, no?
7: Certo.
8: Posso sapere solo il suo nome, come si chiama?
7: Gabriele,
8: senti, ti do del tu, Gabriele. Ma tipo di animali avete lì al Vecchio Casaro?
7: Vacche, cavalli, asini, pecore.
8: Sto segnando,
0: vacche rosse.
8: Poi lo sottopongo agli autori che qua
3: Massimo
8: non sanno fare il loro lavoro. Mi tocca fare a me il lavoro di redazione.
3: No.
8: Senta, ma lei ci verrebbe ospite in puntata da noi allo Stato delle Cose su Rai 3?
7: Assolutamente sì.
8: O se no potremmo
7: io e la mia compagna,
8: Non
7: siamo in due, quindi siamo in due.
8: E poi gli animali, chi è che riguarda gli animali?
7: Riguardiamo io e la mia compagna. Mangiamo, facciamo formaggio, recinti.
8: Senta, tra gli ospiti di questa puntata noi avremo anche Dua Lipa, perché si trova in Sicilia per i wedding party. Poi avremo Alba Parietti, Flavia Pennetta, Cristiano Malgioglio e Beppe Severgnini. Ci sarà anche il cantante Malanga, lo conosce Malanga?
7: No, non lo conosco.
8: Guardi che Malanga in questo momento è con noi in studio per il Check Sound. Malanga! Tu che arrivi dalla Sardegna, sei mai stato in un agriturismo? Io so che tu vai matto per il formaggio.
9: Sì. Certo, signor Giletti, mi piace il formaggio, ma io sono qua in televisione per promuovere i miei giovani, non per parlare di formaggio.
8: Sì.
9: Io non so che canzoni devo essere tradissivo. Se parlo di formaggio non mi seguo, me la darti. Però devo dire che il Canzaro mi è molto simpatico,
8: certo
9: di Malanga, molto.
8: È certo. Bravo, che Malanga. È simpatico, Gabriele. Senta, cosa gli vuol dire qui al Malanga? Che non gli

0: piace il formaggio.
1: Malanga, ma che può sempre cambiare idea e poi si vede che non ha assaggiato ancora il formaggio giusto.
0: Ah, senti, Malanga, allora io lo so che sotto quello scudo da giovane arrabbiato c'è anche un cuore, no? Perché l'altro giorno mi dicevi che hai fatto una canzone sugli animali e ci vuoi far Facci sentire un'anteprima, dai, facci sentire un'anteprima. Senta, Gabriele, che è fortissimo.

0: a non spoilerare tutto. Gabriele, che voto gli diamo al Malanga?
1: Che c'è sempre margine di miglioramento,
0: bravo, anche secondo me.
1: Però da uno... che vanno sui social, queste sono le cose che vanno.
0: Da 1 a 10 quanto gli diamo?
1: Io gli do un 8.
0: Oh, un 8, bravo, Malanga, bravo. Dai, dai, generoso. La canzone la dobbiamo tagliare, altrimenti mi fai andare nei casini con sta storia della
2: va prima. Bene, signor Gilletti, sì. Allora magari la seconda parte della canzone togliamo, dove certo. La gallina prende l'ecstasy, sì. Non la faccio, che non no, fa.
0: Ecco, infatti, sì, vabbè, sì. Fa. Senta Gabriele, sai che è stato un piacere parlare con lei, magari vengo a trovarla. Io, guardi, le dico, molto spesso faccio delle uscite con delle amiche, no?
3: Okay.
0: E non voglio essere riconosciuto privati, dalla gente, privati, perché lo sa,
3: perfetto.
0: Sono,
3: certo,
0: sono in testa, ecco. Il vostro agriturismo mi sembra, secondo me, perfetto per una serata top.
1: Si vuole fermare a dormire, chiaramente a 1200 metri non ci sono troppi occhi.
0: Ecco, certo. bravo. No. Per esempio, io sono uscito con Linda Miretti, che è una vedova di Pavia, che a due giorni dalla dipartita del marito voleva fare una serata trasgressiva.
3: Vabbè,
0: quindi lei si immagini, siamo finiti alle 4 del mattino a limonare davanti al portone del cimitero, cioè, le dico solo questo.
3: Quindi, bello, non è bello,
0: esatto, no, potrebbe essere una bella esperienza portarla in altura.
1: Va bene,
0: come si chiama il vostro formaggio che producete?
1: Noi produciamo diversi

0: Saif con la sua buona domenica su Radio DJ. Bravo Saif.
1: Ci sta dentro, ci sta dentro. 14:22, amici, sì. Amici da casa.
2: Grande, grandissimo l'ascoltatore.
1: Ciao.
3: No ragazzi, a sto giro Malanga si è superato. Ciao belli.
1: Ciao.
4: Angelo Ferro.
1: Sì.
4: Malanga, ampi margini di miglioramento.
1: Molto,
5: Ferrari.
1: Certo.
5: Sempre.
1: Sì.
0: Ferrari sempre.
5: Cosa?
0: Certo, sì.
5: La macchina, no, ma che macchina? Roberto Ferrari. Ah.

0: mezz'ora andremo a Barcellona per il Gran Premio, un collegamento davvero speciale. E prima la grande musica live con Emma e Luca Barbarossa.
1: Un saluto a tutti. Ciao, sono Emma. Qui a preparare il palco per l'arrivo degli ospiti musicali di oggi, che sono i Mammasticchio, un gruppo indie molisano molto seguito su Planet Beta, il nuovo social dedicato a chi ama la musica. Con me c'è anche Luca Barbarossa, che in questo momento sta montando un monitor.
2: Sì, Emma, sto montando un monitor per vedermi il film Fracchia contro Dracula, perché a me sinceramente i Mammasticchio non piacciono. Per fortuna tra gli ospiti non avremo solo i Mammasticchio, ma ci sarà anche Alessandro Spina, che canterà live il suo successo dal titolo Comprarsi un loculo.
1: E allora, prima che in TV parta Fracchia contro Dracula, ascoltiamo Alessandro Spina.

0: questo brano piace a Michele Cricitiello.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: Sport, scrivi a Giovelli 344-0370050. Sport, scrivi a Giovelli.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gas.

0: gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Have fun with...
11: Hey dude, take your vacation.

0: feste, ciao belli.
1: La 1132, un'ambulanza è passata.
2: Oh, DJ Angelo Ferro, sì. Guarda che la puntata, guardate che la puntata di ieri non è caricata, non va sull'app.
1: Ah, ok, ok, adesso.
3: Ma dai, secondo voi Giletti chiama direttamente al telefono le persone?
1: Sì.
3: Ma è come se il Papa telefonasse alla propria banca per cambiare la residenza. Ma non impensabile.
1: No, succede.
4: Se stasera non trovo il podcast come ieri sera, domani vengo lì, mi bevo il tuo sangue.
1: Ah, veramente?
0: Io non c'entro.
1: Oggi lo risolviamo. Ed ora la nostra collection di top moments. Le scuole sono finite, con loro arrivano le feste.
0: Certo.
1: Prima tappa la Sicilia, dopo dove i festeggiamenti di fine anno sono andati decisamente oltre il lecito.
0: Addirittura, come mai?
1: Seconda tappa il Giappone con Bruno Barbieri. Terzo capitolo, cook holding, la pratica nel quale si sceglie di essere traditi.
0: Fallo tu.
1: Davanti ai propri occhi.
0: Fai pure, fai pure.
1: A chiudere la puntata, Giacomo racconta il suo percorso di uscita dalla dipendenza. E questo è veramente interessante.
5: Concordo con lei.
0: Va bene.
6: Da Sicilia 24, la festa di fine anno scolastico. Da Alici come prima, la signora festaiola. Da Tintoria, Bruno Barbieri e i bici giapponesi. Da Underskin, l'analisi del cacoldismo. Da Poretcast, Giacomo e le droghe.
0: Ciao Giacomo!
7: La festa di fine anno scolastico.
8: Può una festa di fine anno scolastico degenerare? A Catania sì. È successo questa mattina largo Rosolino Pilo, dove gli studenti del liceo classico Putelli si sono scatenati. Hanno ben oltre lì. Vernice di ogni tipo e colore è stata scagliata contro le auto della polizia municipale che si trovava in piazza per presidiare la zona. In poco tempo, dallo spumante dei festeggiamenti, si è passati ad un intollerabile assalto alle forze dell'ordine, in primis agli agenti della municipale, ma anche alla polizia di Stato. Non solo acqua, ma anche colore, per lasciare un segno visibile sulle auto e sulle divise degli agenti in servizio, che hanno dovuto pure subire un fitto lancio di uova. La scena è stata filmata dalla scientifica. I protagonisti dei lanci rischiano una denuncia per oltraggio e danneggiamento di veicoli di servizio.
7: La signora festaiola.
9: A me quando vieni venerdì e sabato e la domenica non voglio fare niente a casa. Sì. Voglio uscire.
10: Ci sono persone che superate una certa età si ammollano.
9: No, io non mi ammollo, non do.
10: Vieni
9: sabato e domenica già balla, già appariò.
10: Brava signora. Brava, e che gli vuole dire a quelli che hanno 30 anni e già si sono arresi?
9: Ma da cirro solo come stanno i cose. 30 anni, dai che 65 anni mi sento ancora attivo. Vieni sabato e domenica già balla, già appariò.
7: Bruno Barbieri e i vici giapponesi.
11: L'altra roba che ho scoperto, i cissi giapponesi.
1: Sì.
11: Allora tu sei nel bagno, cioè tu arrivi, ti metti a sedere nel bagno e fai le tue cose, no? Poi dove hai fatto quello che devi fare, te devi pure lavare.
0: Sì,
11: cioè ti arrivano gli spruzzi.
0: Vabbè, esce un affare
11: braccio. Sì, allora, tanto c'è un telecomando in mano che, per capire che cacchio devi fare, cosa succede, ci vuole.
10: È un po' complicato.
11: Bisogna essere laureati in ingegneria domotica, ma la grande.
10: Bravo,
11: allora metti vapore. Cazzo, allora pensi, ma viene il vapore caldo o il vapore freddo?
10: Certo.
11: No, perché minchia, il vapore ti bruci.
0: Fa paura.
11: No, gli spruzzi sono caldi, sono freddi. Insomma, un gran casino. A me non piace questa roba qua. Io voglio sedermi sul bidet, me la vuoi. Gestisco io l'acqua, festa finita.
10: Sono gusti, dai.
7: L'analisi del cacoldismo.
12: C'è il fenomeno del cacoldismo.
1: Sì.
12: Si sta diffondendo in maniera fortissima.
10: Ma perché?
12: Cioè, ci sono uomini che desiderano vedere la loro donna andare con altri uomini, eccetera. Sai, ci stanno tanti che godono tantissimo all'idea che l'uomo che possa andare con la propria donna sia molto prestante fisicamente e sessualmente. E anzi godono della differenza in negativo.
10: Addirittura.
12: Cioè, stiamo parlando proprio delle dimensioni del pene.

0: insomma.
1: Sì, ah, ok. Sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: ci godono? Sì. So. Perché secondo me stanno andando a coprire delle altre mancanze.
1: Ah, ok.
0: Cioè, loro, come dire, tutto sommato, se ne fai una questione di centimetri, no? Dice, beh, è la natura.
2: Okay, Giacomo e le droghe.
3: Drogarsi no. Io lo faccio da ragazzino, eccolo tremendo, ho fatto le canne. Me lo sono fatte pure io, ma una volta poi ho passato 7 ore che andavo in giro, mi sembrava di non avere la testa, no? Certo, quindi da allora basta canne.
1: Bravo.
3: E poi questo non so se l'ho mai raccontato, comunque io ero a casa perché avevo appena finito il militare, sì? Quindi 21 anni, i miei amici tornano, vanno in giro e dico, siamo stati a Roma, abbiamo comprato le anfetamine, e dico, e allora sti cazzi, e ce le facciamo tutte.
1: Bene,
3: no? E mi ricordo che ci siamo fatti impazziti, ci siamo ingoiati 3 pastiglie di anfetamine,
1: certo.
3: E praticamente io vedevo la gente che mi pugnalava di tutto, ma credo per 70 ore, non lo so, tanto. E poi una volta ripreso, basta.
1: Ecco,

0: grande Beto.
1: Oh, ma quindi io che tifo contro la Ferrari da 50 anni posso contro, continuare dai. Tranquillamente.
2: No, scherziamo, no. Dai, oh.
3: Allora Angelo, domenica mi ho fatto la foto con te.

0: Sì. Io adesso la faccio stampare,
1: certo.
0: E l'anno prossimo, quando ti ribecco al party like a DJ, mi fai l'autografo come negli anni 80, con un'iposca nero. Senza un anno.

0: domani 11 giugno iniziano i mondiali di calcio e tra i tanti personaggi che sono in partenza per gli Stati Uniti c'è anche il nostro amico Nino che oggi affronta l'ultima tappa per quanto riguarda la battaglia dei comici.
1: Un salutone a tutti dal vostro amico Nino,
2: buongiorno,
1: che si trova nella splendida cittadina di Monteleone in Puglia a seguire la battaglia dei comici.
2: Bene.
1: Domani poi partirò per gli Stati Uniti d'America per seguire i mondiali di calcio come commentatore sportivo di Sky insieme a Giancarlo Marocchi e suo cugino Gaetano Marocchi, che è famoso per aver inventato la cintura di castità erotica. Sinceramente
2: Sapevo,
1: a me non piace il calcio, ma vado volentieri in America perché il mio sogno è quello di aprirmi un sexy shop
2: in America, Miami
1: insieme a Gaetano Marocchi. A Miami la gente ha i soldi in tasca e non si fa dei problemi per comprare un dildo o un vibratore, mentre qui in Italia la considerano una spesa futile perché la gente fa fatica con i soldi.
2: Ah,
1: a Miami invece come ti giri c'è gente con un cazzo finto in mano. Questo perché alle persone piace la goliardia, piace fare scherzi. A Miami la gente entra volentieri in tutti i negozi, dal fruttivendolo al sexy shop. Mentre qui in Italia, quando entri a fare la spesa, guardi i prezzi e sei costretto a infilarti le scatolette di tonno nelle mutande. Proprio questa mattina un mio amico è stato sorpreso a rubare un pomodoro all'Iper di Bergamo e la guardia del supermercato gli ha tagliato una mano con un macete. Attenzione, perché adesso le guardie hanno carta bianca contro le persone che rubano. Ma veniamo a noi, alla battaglia dei comici di questa sera, qui al Teatro Blitz di Monteleone. Ingresso 35 euro a persona. Tra i tanti comici presenti c'è gente di spessore. E allora ci colleghiamo con le prove.
3: Questa è la battaglia.
1: Mi dicono che in questo momento sul palco c'è la stand-up comedian Simona Rosini.
4: Un saluto a tutti da Simona Rosini. Allora, prima di esibirmi il mio pezzo comico, permettetemi di salutare mio marito Robby, che è collegato da Radio DJ. Ciao Robby. Io sono qui in Puglia. Ma sappi che sono contenta perché sabato, Robby, mi hai portato alla festa della Radio DJ.
2: Esatto, certo,
4: e mi hai fatto fare la festa lady, Robby.
5: Bella festa.
4: Devo dire che hai avuto tanta pazienza quando io volevo andare nel backstage a farmi le foto con gli artisti. Robby, love you. Ti amo, Robby. A proposito, Robby, lo sai che DJ Angelo mi ha rimproverata?
2: Perché? Che è
4: successo? Perché prendevo troppi cappellini da dare agli amici e non ne rimanevano da lanciare agli ascoltatori.
2: Ce n'erano tantissimi.
4: No, è vero. A un certo punto Angelo mi ha detto che se prendevo ancora un cappellino mi dava un pugno sulla testa.
2: Ma non è possibile.
4: Robby, guarda che domani torno a Milano,
2: sarebbe ora.
4: Andiamo ancora all'auto da Barberro. Che lunedì hai speso 1400 euro per tre magliette, Robby. Però ne hai risparmiato 3000. Robby, il conto totale da Barberro era 5000 euro, ma tu ne hai speso 1500, Robby.
5: Ha fatto la parola.
4: È per questo che ti ho sposato, Robby, per risparmiare.
2: Grazie.
4: Adesso ti saluto che devo andare a trovare una camera per stanotte qui a Monteleone, se no dormiamo fuori, Robby.
5: Poi torni a Milano però.
4: Sì.
2: Sempre in giro.
4: Buongiorno, l'hotel?
6: Sì, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono Simona Rosini. Senta, io cercavo una suite per stanotte.
2: Una suite, addirittura.
6: Una camera?
4: Sì, però una camera. Avete camere molto grandi?
6: Sono standard, sono normali.
4: Standard. Perché io sono, le spiego, sono la moglie del calciatore Roberto Ferrari. Che proposta di camera avete?

0: noi abbiamo praticamente, noi siamo un bed and breakfast, non quindi, siamo un hotel.
1: Ho capito. Le spiego. Mio marito è in trattativa con il Genova, lo vuole mister De Rossi, però forse anche pure la Juve al posto di Vlahovic, e noi cercavamo magari una struttura un po' più comoda, diciamo.
0: No, dovete cercare un hotel.
1: Un hotel, ho capito. Senta, io provo a chiedere magari a mio marito Robby, se si accontenta, veniamo da voi anche pure.
0: Va bene, okay.
1: Perché in effetti, guardi, io le dico sinceramente, mi sta pure simpatico lei. Posso segnarmi come si chiama?
0: Sì, Fabio.
1: Fabio, del...
0: La Dea Bendata.
1: La Dea Bendata, che a me questo nome qua mi piace pure. Senta, mio marito è calciatore, per quello che è un po' esigente, si veste tutto Barberi. Abbiamo appena fatto acquisti qua all'outlet, abbiamo preso 3 t-shirt, un pantalone, una scarpa a quadretti, tutto per 1500 euro, però capisce che lui è calciatore e quindi... Senta, io provo a convincerlo, va bene?
0: Va bene, va bene.
1: Vengo lì magari con Robby, gli dico di non vestirsi Barberi.
0: Okay. Ah, è uguale.
1: Sì, magari un po' più da mercato, così non diamo nell'occhio.
0: Va bene.
1: D'accordo, la ringrazio.
0: Grazie, buongiorno.
1: Saluti, a dopo, a dopo. Sì, Robby, a posto prenotato, butta via tutta la roba di Barberi e mettiti la t-shirt quella di Yuppidoo.

0: Ramon Serena con Partenope su Radio DJ.
1: Bella, mi è piaciuta.
0: Bella, sì, sì.
2: Bravi,
0: bravi. Wow!
2: Bravi, bravi, bravi. 14.51, qualche amico.
3: Simona Rosini è precisa a Luciano Onder.
2: Certo.
3: Non so se
2: te l'accordo. Ciao, ciao.
0: Sei parente, deve essere.
4: Nicchia, si è messi bene noi juventini se al posto di Vlahovic ci prendono Roberto Ferrari.
0: Ah, sicuro.
4: Va bene, quest'anno abbiamo avuto pendato. Quindi
0: sì, neanche Bugini,
3: in Italia, Italia non abbiamo il problema di comprare dildo o vibratori.
2: Perché?
3: Abbiamo l'agenzia delle
2: entrate. Ok, vabbè, quello
5: è Angelone.

0: Ma ce l'ha ancora il tappeto dalla casa di Saron?
1: Quello rosso,
2: il tappetone, il tappetone.
1: No.
2: Salutiamo anche Angela da Treviso che ci richiede questo brano toccato Lady Gaga, si parla di Pokémon.
3: Concordo con lei.
4: Ricordiamo che costa Gaga un sacco di soldi.
5: Hola, papacito.
6: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
7: Ciao.

0: la mettiamo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare dell'Appia di Neria. Ma quest'anno cambia ritmo.

0: A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono te!

0: al Summer Camp, ma ce ne sono così tante.
1: Non è mai passata.
0: Ma io sinceramente non la ricordo.
2: Forse al Summer Camp no, però su Radio DJ è passata.
0: Su Radio DJ, al Summer Camp.
1: Sì,
0: un po' tra i Coldplay e David Guetta, sì, diciamo.
1: Perché
0: no?
1: È del 2014 e Summer Camp è iniziato 6 anni fa, nel 2020. Esatto.
0: Beh, però vabbè, un classico, dai, anche
1: sì, sì, no, però dico, nel 2014 non c'era Summer Camp.
0: Certo.
3: Dio mio, ragazzi, ho ancora Cesare Cremonini che mi scorre nelle vene dal concerto al Circo Massimo di sabato scorso.
0: Mamma mia. E sai in quale vene scorrerà domani?
1: Nelle vene dei milanesi, perché stasera sarà all'ippodromo.
0: Beh, in particolar modo di un milanese, ormai lo possiamo chiamare così.
2: Però
0: diciamo,
2: sai che forse ho passato più tempo a Milano che nel mio paesiello, alla fine.
0: Ma perché poi arriva quel momento in cui che il milanese non te la perdona comunque, però tu dentro di te dici, beh, oh, alla fine,
2: cioè,
0: però...
2: Per essere milanese almeno due generazioni antecedenti.
0: Anche qualcosa in più,
1: Io sono tanto così dalla sono tanto così dalla metà della mia vita a Milano.
0: Ancora ma sono quelle cose che meglio dire
1: tra uno o due anni sarà metà della mia vita a Milano.
2: Fantastico. Abbiamo un milanese vero, mi sa, qua in regia.
0: Forse
2: oggi,
0: per la prima volta, tra l'altro, nella storia di Summer Camp. Oggi sembriamo un po' una squadra di calcio a 5.
1: Sì, perché siamo proprio in 5 in studio, ragazzi. Aprite le finestre che c'è un odorino di spogliatoio qua. Dai.
0: Diamo il benvenuto a Daniele che fa le veci di DJ Aladdin oggi, ma anche a Tito,
2: grande Tito,
0: che
2: grande
0: accompagna Tito. Daniele che, non so, cos'è, a scuola di...
4: È a scuola, sì.
1: A scuola di...
0: No, vabbè, no, a scuola di regia. Ma no, la regia no, la fa già.
1: A scuola di studio ammezzato, probabilmente.
0: Esatto. Che questo studio è tutto speciale. Sì. Cos'è che c'hai di diverso dagli altri studi alla fine?
4: Allora, è un po' più tutto artigianale, dico io, perché si può legare di meno i brani, le pubblicità, le cose.
1: Dici tu, chissà cosa dicono gli altri.
0: Mi piace questa cosa che trasmettiamo nello studio più artigianale.
1: Sì, sì. Perché DJ Aladdin è un artigiano della qualità, l'abbiamo sempre detto.
0: Ma prima di lui Alex Farò.
1: Anche Alex Farò.
2: Poi in un'era di intelligenza artificiale è bello che ci siano ancora gli studi artigianali.
0: L'intelligenza artigianale, questa piace a noi.
1: È anche divertente pensare che al posto di DJ Aladdin in sostituzione sono venuti in due.
0: Lui c'ha la forza di 100 braccia, come quella
2: pubblicità. Usa anche i piedi lui a volte.
1: I pietto.
0: Comunque qualcuno invece che mettere il meno 3 dell'aria ha messo il più 3, secondo
2: me. Mamma mia, che caldo.
0: Cioè fa caldo a Milano, ma noi per sbaglio abbiamo acceso il riscaldamento.
2: Sì, perché hanno visto che era un po' uggioso là fuori, ha detto va, accendiamo il caminetto.
1: Non solo è lo spogliatoio del dopolavoro, ma qua c'è anche la temperatura più alta del sole.
0: Beh, una puntata hot, care summer campiste.
1: Sì. Chissà se si avverte via radio e via TV.
0: Ci sentiamo tra poco. Summer camp. Radio
5: DJ. One nation, one station. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Fatti il macello. Ah, Jesus.
1: Ma allora io sono un supereroe,
2: pazzesco full.
3: Adesso che è terminata la scuola, Aladin nei prossimi giorni potrebbe portare la Linda per farle fare l'alternanza a scuola-lavoro.
1: Guarda che ieri era già da queste parti, secondo me la prossima che studia regia sarà lei.
0: Dici per scherzare, però.
1: No, c'è nulla da scherzare.
0: Anzi, secondo me se Aladin sta a scuola hanno fatto ottima idea. grazie Rob. Sì.
2: Ricordo che l'anno scorso i compiti delle vacanze di Linda li abbiamo fatti noi.
1: Sì.
0: È come che voti ha preso poi a fine anno?
1: Non ce l'hanno voluto dire.
0: Portata a casa.
2: Sì, dai. Sulla matematica non l'ho aiutata, però.
1: No, nemmeno io. Abbiamo alzato tutti le mani.
0: Esatto. Che si dice poi discalculico, che mi fa sempre simpatia. Come.
1: Esatto.
0: A me io ho sempre detto discalculico, che è ancora più.
1: No, è proprio discalculico. Arculico proprio. Discalculico.
2: Tra l'altro, proprio oggi mia figlia Giuditta invece ha fatto l'esame di terza media matematica.
0: Perché sono le varie prove,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Come è andata? Soddisfatta?
2: Sembra bene.
1: Sì. Cosa c'è? Un'espressione che deve risolvere un problema matematico? Cosa consiste?
2: C'erano delle espressioni, poi doveva calcolare, se non sbaglio, l'area di un campanile.
1: Veramente?
2: Sì,
0: che è un insieme di cose, così almeno c'è il trapezio, che ne so.
2: E poi un'altra roba che non ricordo.
1: Beh, un po' di prove, insomma.
2: Domani invece tema.
1: Domani tema.
0: Beh, però ci arriva con dei voti da paura, mi sembra di capire, no? Almeno giudicare dalle espressioni facciali del papà, no? Esatto. Che ogni tanto appunto riceve.
2: Vediamo poi quando arriva la pagina.
0: Vabbè, poi vediamo.
1: Non si sbilancia mai, esatto. Né in bene né in male.
0: Comunque crescono sti ragazzi, è incredibile, no? Per esempio, per tutti quelli che seguivano, sai, Nirvana, poi hanno seguito con affetto anche il progetto di Dave Grohl, no? Che appunto era il batterista dei Nirvana. Poi si è presentato chitarrista cantante, insomma, era più di 30 anni fa.
1: Batterista, insomma, negli primi anni 90, ma morta lì adesso.
0: Comunque ricorderete il momento in cui nelle interviste Dave Grohl ha cominciato a dire: no, il rock and roll, la musica è davvero la mia vita, ma adesso che ho una figlia, la figlia ha preso ha preso il numero uno della classifica, del podio personale, cioè io penso sempre a lei, e quindi tante cose anche della mia carriera artistica finiscono in secondo piano. E lo diceva, no, a volte poi non so, alla televisione mostravano la foto di lui con questa neonata, dicevo: no, ma che carino, dai, Dave Grohl, ma dai, papà, ma che tenerezza, grande Dave, vai così. Oh, mi sembra veramente 2 anni fa, invece adesso la figlia c'ha, non so, 25
1: anni. Mi sembra già abbia 20
0: 22
1: anni la figlia Violet. Sì.
0: Comunque è un po' di tempo che Dave Grohl anche nel dice: no, ma mia figlia è presa bene con la musica. Poi non so, ti ricordi anche nel film si vede quando Paul McCartney, che ha un certo, insomma, che si conosce con Dave Grohl, va a casa, sai, mia figlia ha suonato il piano con Paul McCartney, che non è male, che tuo papà ti dice: senti, guarda, c'è Paul,
1: sì, insomma,
0: oggi magari
1: orgoglio di papà, dai
0: magari fate male, due cose male, così al piano. Vabbè, insomma, ridendo scherzando, Violet Grohl ha pubblicato il suo primo disco, e c'è una canzone carina con anche un video tutto buffo, interessante, che adesso vediamo
1: volentieri.
0: Qui
1: cos'era? 69.
0: Lei che suona la batteria col padre in questa foto?
3: Sì.
0: Ma sì, ma qui c'ha tipo l'età di Linda.
1: Adesso
0: no?
1: Ha 20 anni, ho ricontrollato. 20 tonditondi del 2006.
0: Vabbè, la sua nuova canzone è quella che vi facciamo a sentire. Sinceramente l'album devo ancora. Ma questa a me. Così ne dice. Si chiama Bug in the Cake, Violet Grohl, Summer Camp.

0: chiude secca, giustamente ci ricordava. Cosa dite?
1: Veramente tanta roba,
0: molto. In America c'è anche sta roba qua. Adesso va bene che il reggaeton, va bene l'R&B, va bene il pop, va bene la cantautrice con la chitarrina acustica, però secondo me anche il rock and roll niente male, no?
2: Torniamo a parlare invece di esami di terza media, della prova di matematica. Mm.
3: Se Giuditta avesse dovuto calcolare l'area della faccia di Fede, a quest'ora non sarebbe ancora uscita da scuola.
1: Allora, intanto adesso basta con questo shaming, prima di tutto. Secondo, perché cosa c'entro io quando suo padre ha la stessa identica circonferenza della mia? La stessa? Non ho capito, scusa, perché deve venire a calcolare la mia?
2: Ma lì è favoritismo, non
1: ce l'ha in casa.
2: Non può farla con quelle del padre.
0: Ma come si calcola l'area di una faccia? Con quella, con la formula del cerchio?
1: Credo...
0: Che vuoi,
1: greco, cose così, no? Sì.
0: Beh, devi conoscere la lunghezza del raggio, no?
1: Esatto.
0: Poi moltiplicarla per il cosiddetto pi greco, che è, esatto, 3,14. E poi credo fratto 2, no? No, no, sì. forse no.
1: Pi greco mezzi, dici?
0: No, il risultato...
2: Il risultato è che raggio al quadrato per pi greco.
1: Raggio per pi greco.
0: Quindi raggio per se stesso. Sì. E poi
2: io preferivo quando facevamo l'ora di chimica.
0: Lo so.
2: Sì, in matematica non mi piace.
1: Però solitamente arrivava alle 4, quindi c'è ancora tempo.
0: Va bene, allora non sentirete dei mix, no? Perché in diretta dallo studio artigianale
1: non ci sono i filotti. Non ci sono i filotti.
0: Una alla volta. La prima, per la cronaca, era la nuova della figlia di Dave Grohl, Violet Grohl.

0: quadrato, area delta prezio, base maggiore più base minore per altezza diviso 2. Dai, raga.
1: Dai, è vero, hai ragione.
2: Ma sono quelle cose che dai per scontato, poi aiuti tuo nipote a fare i compiti, aiuti fa. Esatto. Zio, l'area del trapezio
3: bella
2: è.
3: Zio.
2: Io ci si gratta. Subito inizio a scomporre il. Cioè, faccio quello che faccio con la matematica, quella spiccia, cioè divido per. Cioè. 1500 per 6 io faccio intanto 1000 per 6 e poi parallelamente in un altro angolo della mente faccio 500 per 6, poi mi tengo a mente quanto faceva 1000 per 6, cioè faccio così, quindi sì. Anche il trapezio io dico, allora innanzitutto c'è questo bel rettangolone in mezzo che fa un bel base per altezza, esatto. Diviso 2 non ce lo toglie nessuno. E poi questi triangolini andiamo a calcolarli e poi aggiungiamo, però in realtà c'è...
3: Ma noi comunque stavamo calcolando l'area della faccia.
1: La faccia mia adesso sarà mica un trapezio, va bene tutto, ma...
2: Ci sono delle facce trapezoidali,
1: sì. Sì, però sono molto rare, sì. Dipende dalla capigliatura,
2: beh,
1: secondo
2: allora,
1: me.
2: Allora, anche quelle proprio rotonde tipo Giotto sono molto rare,
1: sì.
2: Secondo
1: sì, infatti
2: me.
1: Infatti è un po' più ovale, diciamo,
4: Ragazzi, il raggio del Fede va bene così com'è, la sua faccia è perfetta.
1: Oh,
4: non
1: raggiante.
4: Mi toccate il Fede, per cortesia.
1: Va bene, grazie. Grazie mille, grazie. Basta con
5: Fede,
1: questo
5: però, per calcolare la tua di circonferenza, hanno fatto una variabile apposta, è raggio per pi russo, cioè pi greco non è abbastanza.
1: Vero, no. Carina questa, carina.
2: Allora, non male.
3: Carina, io preferisco carina. Il pi greco, ragazzi. Greco.
1: Sì, greco.
3: Greco.
1: Sai perché? Perché greco. È greco.
2: Com'è sto pi?
6: Greco. Io a scuola all'artistico facevo l'ora di chimica sempre dopo l'ora di fumetto. Fumetto.
2: A me è piaciuto che anche a livello del messaggio vocale ha fatto un po' quel gesto che faceva Luca Toni,
1: cioè,
2: quando segnava.
1: Non so se sì.
2: Cioè fumetto.
1: Ma anche quel gesto delle due dita messe un po', diciamo, a no?
2: A C, diciamo,
1: a,
2: no?
1: A C o a U e fai quella.
2: Ma sai che secondo me si fanno a C proprio per dire capito.
3: Ah, la C con la mano.
2: Perché per esempio in inglese dove si dice understood non è che fanno a U, cioè,
1: no,
2: o a C.
1: È vero, hai ragione.
2: È una cosa tutta nostra.
1: Sì.
2: È una cosa dei paesi dove si dice capito.
1: Secondo me anche un po' per, cioè accosti le due cose dici capito
2: anche,
1: come
2: anche.
1: Con lima, no? No? Ah. Tac tac tac.
3: Dalla geometria passiamo alla psicologia.
7: Quella. Sì. Ciao, Summer Camp, appena uscita da una seduta di psicoterapia devastante. Mamma mia, ma possiamo istituire la mezza giornata libera, come si fa per le donazioni del sangue, la mezza giornata libera dopo le sedute di psicoterapia, grazie, anzi vi dirò, se divento presidente del mondo lo metto nel mio programma elettorale
1: del mondo, ok.
2: Allora non ho capito se hai fatto una seduta da paziente o da psicoterapeuta.
1: Secondo me da paziente, che quindi è stato particolarmente così emotiva e quindi
2: schmottante,
1: ha bisogno,
2: no? Tornando a un termine che utilizzavamo ieri.
1: Ma adesso
2: ieri.
1: Vogliamo smetterla di parlare di testa,
3: sì,
1: che
3: no,
1: sia tipo
3: sì.
1: Geometria.
3: Io invece aggiungerei, istituirei la mezza giornata libera e basta, diciamo, a prescindere da quello che si è fatto prima.
1: Ma questo punto, sto
2: a questo punto perché mezza, cioè
3: tutta facciamo, la coscienza,
1: no?
3: Diciamo.
1: Ah, ok.
3: Capito.
2: Mezza libera e mezza per lavare la coscienza.
3: Così, sì, no. Oh, no.

0: famiglia, è vero.
1: Giù nelle strade si vedono gang è di vero, studenti.
2: Doppio petto?
1: No, con la pistola d'acqua, no?
2: Sì, perché sono finite oggi le scuole in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Basilicata e provincia di Trento.
0: Che bello, manca ancora qualcuno.
1: Manca
0: però,
1: l'appello.
0: Manca ancora qualcosa.
2: La Liguria domani.
3: La Liguria, non mi finite la scuola dopo le 18.
1: Ho capito, ragazzi, però tutto l'anno a chiudere prima, poi arriva la fine scuola un po' dopo gli anni.
0: Anche il 18, cioè non dopo le 18, ma dopo il 18 giugno.
2: E attenzione, gran finale, headliner, la provincia autonoma di Bolzano che finisce il 16 giugno.
0: Però comincerà più tardi.
2: Probabilmente,
1: sì, vabbè, i giorni di scuola sono uguali per tutti, dai,
2: infatti.
1: Allora, era
0: si chiama Mari Froesch.
1: Froesch,
0: che prima era Mariana Froesch, adesso è detta Mari Froesch, quella di Vai Cimbora, che adesso ha fatto Como Uro, l'avete appena ascoltata. 347 invece è il nostro prefisso e poi il numero continua.

0: su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno...

0: rifinanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sorry, scusa, lo sento, non la dei pinguini, la prima canzone della storia di, del pop italiano dove viene citata Dua Lipa, no?
1: No, aspetta, ci sono
0: chi
1: anche
0: c'era?
1: La Polo Gang, oh.
0: Ma va?
1: Ammazza quanto sono British, penso d'essere Dua Lipa.
2: Mamma, che quindi, reference, bravo.
1: Ragazzi, British, per me è colonna sonora.
3: Bravissimo, vero, vero.
1: Mi credo la regina.
0: Me l'ero completamente...
1: Quanto cazzo sono British, mi credo la regina Elisabetta, a un certo punto dice credo d'essere Dua Lipa.
0: Tutte le cose British, cioè lei, insomma, onestamente nasce in Kosovo.
1: Però è
0: la storia di una...
1: Sì,
0: no,

0: Lo diventa, sì, però sì, sì, proprio, cioè, come simbolo dell'Inghilterra.
1: È
0: però
1: un po' come
0: vabbè,
1: Fede,
0: però...
1: simbolo di Milano.
2: Allora,
1: diciamo,
2: io non ho, non ho detto Dua Lipa è simbolo della Gran Bretagna, ho detto Dua
0: Loro
2: Lipa è citata in un'altra
0: vabbè,
2: canzone.
0: Allora, la seconda canzone.
2: La seconda.
0: Allora, è finita la faccenda lì della...
1: Adesso si sta godendo la luna di miele, come si dice.
0: Ok, no? Ok. Vabbè, grande, ma ora
2: indiano.
0: Ma la prendo lunga, ma sì.
1: Guarda, stavo guardando ed è stata avvistata a Reggio Calabria, anzi no, a Tropea. Pardon, ok. Figura. A pranzo in un ristorante ha mangiato ravioli con 2 e cipolla.
0: Beh, due ore fa, ci pensi? Sì, cipolla, ma non voglio quella
1: no,
0: di Tropea.
1: Cioè, voglio quella di Breme.
0: Ha messo io vorrei sia. Della cipolla tedesca, se ce l'avete. Bene, dai. Sì, ho visto sì. che è tornata a fare il balletto di Don't Start Now. Mamma mia, ragazzi, zero informazioni. Cioè? Ho visto che da Jimmy Fallon spiegava che c'era una mossa che faceva per la quale è stata aspramente
2: criticata.
0: Cioè, allora, c'è stato un periodo in cui ho veramente patito un po' la violenza dei social, no? Adesso mi immagino sì. Che cazzo fai quella mossa lì che... E invece poi con orgoglio l'ha fatta e l'ha insegnata anche a Jimmy Fallon, che gli veniva un po' così, dai, all'incirca così. La faceva meglio lei, secondo
2: me. A proposito dei suoi gusti culinari, ho invece intravisto, insomma, uno dei suoi video più virali di TikTok, cioè quello in cui lei fa la ricetta della sua personale Coca-Cola Diet Coke, cioè la Coca-Cola,
0: fa la Coca-Cola fatta in casa in maniera artigianale.
2: Esatto. No, lui e lei prende la lattina di Coca-Cola Light.
0: Ah, già fatta.
2: Sì, ma certo. Poi la versa nel bicchiere pieno di ghiaccio, ci mette il sughino dei cetriolini.
0: Ma
2: dei
0: non quelli sottaceti, però.
2: Sì,
0: quelli
2: sottaceti.
0: Sì.
1: Forse quelli in salamoia.
2: In salamoia. Allora ci mette quel sughino lì dei pickles, come dicono quelli british, appunto.
1: A fiesole.
2: A fiesole. E poi ci mette anche un po' di succo di jalapenos, di peperoncino. Mescola tutto con il ghiaccio e la Coca-Cola e è il suo drink preferito. Molti provano, sai, nei reel. Poi dopo c'è tipo da Danilo di Fiumicino, da Fiumicino in poi.
0: Vabbè, lui avrà fatto la cover.
2: Riprende
0: certo.
2: la cover e assaggia. E molti confermano che è una bomba, è buona.
0: Sì.
2: Non l'ho mai provato.
0: Ti fa un perfetto Bloody Mary, no?
2: Sì, esatto. Ed è la sua ricetta, la sua rivisitazione della Coca-Cola.
1: E poi, scusate, leggevo che ha finalmente rivelato il suo segreto di bellezza. Insomma,
0: E qual è?
1: È economico e rigenerante.
0: Ma va. Facciamolo anche noi.
1: Dormire. Basta.
0: Basta.
1: E dormire.
2: C'è tutta questa verticale su Dua Lipa.
1: Sembriamo Pinocchio.
0: Senti, ma scambiamoci un attimo.
2: Qualcosa vi sarà
0: servito. Adesso ci pensi. Fra un'ora e mezza inizia Pinocchio. Oh figo. Visto una. Oh mondiali. Come me la farei una rossetta con una bella partita dei mondiali.
1: Non sarebbe male.
0: Dai.
2: Interpolazione tra programmi.
1: Linea a questo ascoltatore.
3: Va bene, ragazzuoli, però io sono qui buona che faccio meditazione per prepararmi alla stagione che sta arrivando, che respiro profondamente e voi cosa fate? Continuate a parlare della Liguria,
1: basta
3: far pubblicità e comunque le scuole qui finiscono domani.
2: Okay. Domani, ok. Cosa abbiamo
0: detto?
2: No,
0: per piano con la pubblicità, che poi c'è il rischio che la gente ci va.
1: È una regione meravigliosa.
0: Per goderne, godere delle bellezze locali, che si sa, i locali vogliono un po' tenere per sé.
2: Io voglio bene alla Liguria,
1: anch'io,
2: so di non
1: fargli
2: piacere a far pubblicità. Non mi ricordo quando abbiamo fatto.
0: Infatti, io quando vado mi sto sempre zitto, cioè con grandissima discrezione.
2: È come quando vai nell'isoletta in Grecia, che non vuoi far sapere a nessuno.
0: Dove sei stato sto weekend? Al mare, generico.
1: Sì, invece la sparo grossa. Una volta sono stato ad Albenga ed è un posto meraviglioso. Dovete andare ad Albenga.
2: Zitto, sì. Chi ti sente?
0: Quante mannaggette
2: l'ha detto Francesco Quarna.
0: Noi non ci
1: siamo mai scappati.
4: Ciao, it's Dua Lipa. See you this afternoon.
2: Ciao, Dua Lipa.
4: I'm Francesco. Ciao. Sending you all lots of love. Mwah.
0: Che tempi, mwah. Che tempi, mwah. Mamma mia.
2: Francesco.
0: Ha detto proprio bene,
2: Francesco, ha detto tutti bene, ma Francesco. Fede l'ha proprio mangiato, Fede.

0: Ciao Samarche. A Tropea quel piatto di ravioli, l'anduia e cipolle in onore di Dua Lipa è stato rinominato i ravioli all'andua.
1: Andua Lipa, buona questa.
2: Allora, io devo dire, sono meravigliato dal fatto che non sia venuta in mente al nostro Francesco che ieri di queste battute le cosiddette dead jokes. Mamma mia, capito, ieri. Ieri aveva la mitragliatrice.
3: Ieri ha dato tutto. È come Sinner che fa una partita di 5 ore e mezzo. Infatti, ieri lui è tornato a casa. Ha messo le. Sai, proprio le gambe appese al muro. Si è messo sdraiato con le gambe su, appoggiate al muro a recuperare.
4: Ma sai perché? Perché oggi non ho bevuto la burro birra, ragazzi. Cos'è?
2: Qual è la burro birra?
5: Ragazzi, la ricetta di Dua Lipa della Coca Light sembra quella che abbiamo fatto io e mia figlia della burro birra di Harry Potter. Abbiamo fatto anche il video, ma non mi pare che sia andato molto bene, né per noi né perché i quattro che ci hanno visto.
2: C'è stato, come dire, engagement,
3: cioè, l'algoritmo, ma sai perché? Non ti ha premiato.
2: Ma sai perché? Perché secondo me avete fatto il video perché ci sono tutte le carte per avere successo online. Il padre con la figlia che fa qualcosa insieme. Ma secondo me vi siete dimenticati di scrivere: e voi che cosa ne pensate?
4: Vero,
2: e a voi piace la burro birra? Che così si comincia.
4: Però non è alcolica questa burro birra, ovviamente, per i bambini, da Harry Potter. E stavo guardando che ci vuole zucchero di canna, panna fresca, sale, gassosa.
3: La band la chiamavi i gassosa.
2: Mi piace tutto un po' la maraveniera.
4: La gassosa. Poi appunto del burro, dell'acqua e dell'aceto di mele. Vabbè, la schifezza.
3: Insomma, è abbastanza ricca.
2: Ma magari gli dà quella componente, la fa somigliare un po', forse più a un sidro che a una birra.
4: Però c'è questa bella schiumetta sopra.
3: Bella la schiuma.
4: Guarda che roba.
3: Non è male.
2: Quella lì che sta bevendo è una burro birra.
4: La burro birra,
2: da vedere è identica.
3: Bicchiere gelato, bella.
4: Sai che quasi quasi passo la burro birra.
3: Ma guarda, quasi quasi anch'io vado al pub a farmi una burro birra.
2: Poi se c'è il burro, insomma, aiuta comunque la ciambella, quella che serve per galleggiare.
4: Esatto. Harry Potter, voi

0: Come siete messi, ragazzi?
1: Ma è male, purtroppo male, devo recuperare.
0: Mia figlia l'ha visti tutti più volte, io zero. Non ci riesco.
2: Però c'è un titolo di uno dei capitoli di Harry Potter che mi piace un sacco. Può essere I doni della morte? Perché mi sembra il nome di una band metal che ancora...
0: Ed è sì, ragazzi.
2: Beh, cos'è? Harry Potter e I doni,
0: della morte, parte 1 e parte 2.
2: Che mi hanno detto, tra l'altro, essere anche abbastanza cruento, no? Per essere un film da...
1: Devo dire, noi vabbè, non l'abbiamo mai visto, no. Recupereremo magari un giorno, ma non ho mai conosciuto nessuno, né grande né piccolo, che l'ha visto e detto, brutto. Cioè, sono tutti...
2: No, certo, chi lo vede diventa pazzo.
1: Mi fido.
0: Sì. E poi c'è Emma Watson, se non sbaglio. C'è Emma Watson. Una giovanissima Emma Watson, mi pare di sì, così, senza rete.
1: Emma Watson.
0: Secondo me sì.
1: Adesso sì, c'è Emma Watson. No, okay. Faccio sempre confusione. Emma Watson, Emma Thompson.
0: Stone.
1: Emma Watson. Okay. Sì, è lei.
3: Ciao, noi abbiamo lo psicologo della scuola. Quindi c'è un servizio che ti aiuta, diciamo, nella... se a volte hai qualche problema con qualche ragazzo, qualche bambino, ecco, devi sfogarti con qualcuno. Quindi abbiamo proprio lo psicologo che ti può rincuorare.
1: Bene, a scuola è una certa età, è molto importante. Sì.
2: Ma di gruppo oppure prende il singolo? Mi ha fatto simpatia perché quando ha detto, sai, quando magari qualcuno si vuole sfogare, perché so in certe scuole sembra quasi che ti mando a picchiare lo psicologo, cioè sai proprio
1: tipo...
2: lui è molto aggressivo, sai,
1: sì,
2: si vuole sfogare,
1: fare il sacco ma con lo psicologo.
2: Mandiamo. Sì. Si fa per scherzare, ragazzi, è una cosa bellissima.
0: È arrivata da Giulia da Roma la recensione della burro birra di Harry Potter.
2: Sentiamo.
0: Sì, sentiamo. Allora Giulia dice: la burro birra è una merda indicibile.
1: Però sai che è bilanciata, perché c'è il sale ma c'è anche lo zucchero, c'è l'aceto ma c'è anche, cioè, c'è un po' di
2: che
1: tutto,
2: alla fine non sa di niente, si annulla.
0: Sì, che ci sono anche quei gusti di gelato, il caramello salato, che va bene, che vanno molto ultimamente.
1: Certo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: vanno.
0: Sì, vabbè, però.
1: Vabbè, la proveremo un giorno. E ho arrivato un banco per voi, è arrivata la burro birra.
2: In inglese si chiama butter beer, come cioè una di quelle volte in cui abbiamo tradotto nel doppiaggio lasciando così.
1: Beh, è più carino in italiano quasi, burro birra.
2: Beh, infatti l'italiano è perfetto, per quello che mi chiedevo, chissà come si chiama in lingua
0: Butter beer.
2: Gassosa.

0: Io sono andato insieme a tutta la famiglia con i bambini agli studios di Londra, i Warner Bros. Studio di Harry Potter a Londra, e lì ti fanno assaggiare la puro birra. Devo dire, spettacolare, birra. Buonissima. E quel dolciastro non troppo eccessivo, con quella schiumetta bella densa che sembra quasi, ecco, panna. È molto buona, la riassaggerei volentieri. Riandrei a Londra solo per riassaggiarla.
1: La puro
0: Michele
1: birra.
0: Da Ferentino.
1: Ciao, grande, Michele sei il mio idolo. Io spero che tu gli abbia chiesto: cavolo, che me porti la buro birra? Che ci porti du buro birre?
2: Sembrava la birrubrica di Danilo di Fiumicino.
1: Stupenda, la buro birra.
3: Ma che grande soddisfazione, ragazzi! Non sono l'unico che non ha mai visto i film di Harry Potter. Saluti da Gianluca da Firenze.
2: E anche letto i libri, ecco, insomma. Tranne noi, ecco.
4: Mi ritengo per la prossima pandemia.
2: La prossima vita.
4: Bisogna sempre tenersi un ciclo.
5: Ciao Fioi, a New York c'è un negozio dedicato solo ad Harry Potter di tre piani, in cui all'uscita ci sono una serie di spine di birra che ti spinano la burro birra, sia per adulti, quindi con alcol, sia per bimbi senza alcol.
4: Quindi c'è questa a burro birra un po' più
1: interessata a burro birra. Arriva, ecco che arriva.
2: Vediamo.
1: Arriva.
6: Oila Summer Camp, Mattia da Mezzo Corona. Che Cristo quasi si schiantava in mano.
4: Senza freni, filtro, il centro messaggi. Così. Comunque, il sound qui a Summer Camp sta diventando un po' più da un po' più da festival. Nel senso, prima abbiamo ascoltato Somber, no? Che sì, un nuovo cantante, però, per dire, era uno dei protagonisti del Coachella. Sarà protagonista anche di uno dei più grandi festival europei, cioè lo Siget. E approfittiamo per ricordarvi che anche oggi, come abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, e forse anche l'altro ieri ancora adesso, non mi ricordo bene che giorno è oggi.
1: Oggi è mercoledì, ieri.
4: No, allora ieri, l'altro ieri. Allora, anche oggi regaleremo degli abbonamenti validi per tutto il festival. Poi, come sapete come funziona lì, quando vinci l'abbonamento per il festival, hai vinto in qualche modo anche l'alloggio, perché all'interno del festival si può anche campeggiare. Se sei uno un po' che la vuole vivere da festival.
1: Se no, magari vai in albergo, ma se vuoi puoi trasferirti lì dall'11 al 15 agosto, sì,
4: esatto.
1: E vederti tutti i concerti del festival.
4: Quindi, tra poco, se vi interessa questa situazione un po' festival estivo con grandi artisti internazionali, tenete bene aperte le orecchie, perché ci sarà il consueto quiz di Summer Camp.
1: Sì, sì, il quiz.
4: Vabbè, da festival anche loro, anche se non sono allo Siget, però io li vedo bene in un festival.
1: Lemon
4: Twigs un attimo alla
1: tele. Magari hanno fatto anche lo Siget qualche anno fa, quest'anno non ci sono. I Lemon Twigs,
4: sono sempre loro.
1: Lemon Twigs.

0: cose nuove nella sua storia, ma che ci propone queste canzoni stupende.
1: Prendono i Beatles e li rifanno.
0: Ma
1: chi vuole
0: altre invenzioni? Oh, cioè, classici, ma bravi.
2: Quando gli ingredienti sono quelli giusti, sì, no? Alla fine, anche fare la pizza margherita. Ma se c'è il pomodoro buono, la
1: sono
2: farina
1: il Claudio
2: buona,
1: Lauretta dei Beatles. Cioè, fanno tecnicamente l'imitazione perfetta.
0: L'allenatore
1: bravi,
0: gli ha detto: ragazzi, giochiamo semplice e divertiamoci. E loro hanno preso la lettera.
1: Gli ha detto: avete presente Cristiano Ronaldo, Messi, Yamal? Così giocare identici. E loro ce l'hanno fatta.
2: Ragazzi, aggiornamento meteo dall'autostrada dei Laghi.
3: Ciao raga.
0: Occhio,
3: in autostrada da Milano andando verso Varese si sta scatenando l'inferno. C'è un cielo nero che fa paura. Questa secondo me è grandine sicura.
2: Speriamo di no. Speriamo di no.
1: Così, dai,
0: poi mi rovina tutto il cestino della bicicletta.
1: Sì, esatto. Mi rovina tutta la sella della Vespa di 16 anni
0: fa. E i carrozzieri sono lì a dire.
2: Si sfregano le mani.
0: Vai che viene Tornanicchi a farsi sistemare il cestino.
1: I carrozzieri invece dicono: dai che magari la butta via quella Vespa che si porta dietro da 18 anni che non ne può più.
0: Dai, ci sentiamo tra poco. Tra poco abbonamenti per Siget, sì. Bastoni tra le ruote, canzoni all'incirca così una e premi fedeltà. Insomma, dai, io ce
1: l'ho. Volevi farne più di una?
0: No, vabbè, vediamo, cominciamo con una,
1: sì,
0: dai.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a €2,59 e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fusion.

0: e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!
4: DJ!

0: ragazzi, una certa fura, diciamo, no?
1: Sì, una certa fura. Magnetic, a me mi ha catturato, mi ha attratto, essendo Magnetic il pezzo.
0: Beh, dipende sempre che tipo di calamita sei, perché a volte devi essere effetto...
1: Infatti io sono polo opposto rispetto a The Bausa e quindi mi ha attratto.
2: Questa ce l'ha portata ieri alle Lippi, secondo me.
0: Ha lasciato dei semini che sono germogliati.
1: Voi pensavate fossero dei pasticcini?
2: Dei semini di dance. Bello.
0: Belli semini di dance.
1: Sì, che germogliano nello studio di Summer Camp.
0: A proposito, grandi novità per la aiuola di Via Massena.
1: Infatti,
0: è andata, dai, quella fioritura lì non ci sarà mai.
1: Ma è stato messo un tappeto del nylon.
2: Vorresti dire della pacciamatura artificiale?
0: Cos'è? Dai, ha fatto la pacciamatura. Nel senso che i miei semini ormai, dai, sono andati ormai. È ora di accettarlo.
2: Sì, sono lì dormienti, poi chissà, un giorno arriveranno fuori.
0: A cosa serve la pacciamatura?
2: Per non far crescere le erbacce, diciamo.
0: Ok. Quindi non stava crescendo proprio niente.
2: Infatti. Però adesso cosa succede?
0: Averne di erbacce.
2: Una sorta di telo nero, diciamo così, per semplificare, di plastica.
1: Dei quadratini verdi. Okay.
2: Poi lì ci fanno dei buchi e ci mettono delle piantine che poi cresceranno.
1: Facciamano.
2: E diciamo, sotto non cresceranno quelle che vengono dette erbacce.
0: Che poi non sono così brutte, no?
2: Alcune sì.
1: Alcune sono infestanti.
2: Mamma mia, sì.
1: Quindi
2: tipo l'ambrosia, ad esempio.
1: I tuoi semi sono stati infestati da alcune erbacce.
0: Ciao.
1: Che adesso avranno la loro giusta punizione.
2: Dall'agricoltura torniamo a parlare di psicologia e di questo servizio fantastico.
0: Tutte le facoltà, ragazzi, a Summer Camp è così.
2: Ci abbiamo il pezzo di carta che è la prova.
1: Hai ragione.
2: Esatto.
0: Io ho anche il brevetto sub, ci tengo a ricordarlo.
2: Beh, io c'ho invece il brevetto da potatore, quindi comunque.
1: Ah, è vero, l'hai preso anche di recente, giusto?
2: No, stavamo parlando a proposito
0: di
2: scuola.
0: Tutto in un weekend, tra l'altro.
2: A proposito di scuola, di questo servizio fantastico offerto da alcune scuole italiane, cioè dello psicologo per i ragazzi.
1: Sì.
2: Sentite qua.
3: Lo psicologo c'è per ogni ragazzo che, se vuole, fissa l'appuntamento durante l'orario scolastico. Sono 45 minuti di seduta e lo trovo un servizio fantastico. Mio figlio fa il liceo artistico e c'è dalla prima liceo. Baci.
0: Quindi c'è sia alle medie sia alle superiori.
1: Nei miei tempi non c'era, pensavo 45 euro. Pensavo, invece no, sono 45 minuti.
2: Se il preside fosse DJ Aladdin, sì.
1: Sicuramente
0: tu darmeli a me, che poi ci penso io a darli.
1: Ma devo far fatto? No. Così li voglio.
2: Invece ai nostri tempi c'era solo bastone carota, diciamo, no psicologo.
0: Siamo cresciuti così e continuiamo ad avere dei bastoni tra le ruote, a volte anche sotto forma di grande canzone.
1: Cioè,
0: no?
1: Mai una carota fra le ruote, solo bastone.
0: Non c'è che la carota tra le ruote.
1: Mi ricorderò ancora per sempre che una volta sta cosa me l'ha detta Linus.
0: Ah sì?
1: Sì, te ha detto bastone carota. Sai che me l'ha detto in un momento che mi stava dando bastone. Diciamo.
0: Ma poi è arrivata anche la carota, però.
2: Dove soprattutto sta carota?
1: Nella vita sì, nella vita è arrivata anche quella. Non come la carota della porchetta. Dove solitamente finisce appunto, nella porchetta. Vabbè, sono ancora in attesa di quella carota lì.
2: Dai, nel frattempo arriverà il bastone adesso.
1: Sì, arriva. Arriva, ormai sono abituato. Summer Camp
4: Radio DJ One Nation One Station. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Cioè non bastavano i Dire Straits, capito? Dire Straits e anche Sting, no? Che fa le controvoci e canta questa canzone che, come mi ho ricordato più volte, non è narrata in prima persona, ma in realtà il testo è stato involontariamente scritto da gli operai di una, come si chiamano, i grandi magazzini dove compri il televisore, elettrodomestici,
1: sì,
0: esatto,
1: no? Sì, sì, sì.
0: Che guardando il muro di televisori che in quel momento faceva vedere MTV con dei video, insomma, interessanti dal punto di vista del mondo, muovere l'ormone, dicevano: guarda questi qua hanno capito tutto.
1: Sì.
0: Sono lì a suonare il chitarrino su MTV, li coprono d'oro, sono pieni di ragazze in abiti succinti, mm-hmm, e noi siamo qui a spostare i frigoriferi.
1: Con
0: no?
1: Refrigerator, we got to move this color TV, e il TV color.
2: E voi siete qui a suonare il chitarrino su DJ TV.
0: Sì,
2: invece,
0: esatto.
3: Stavo per andare a raccogliere l'insalata dall'orto, ma con questa canzone non ho potuto.
0: Ma vai tranquilla, che adesso arriviamo noi. Sì. Adesso
1: noi siamo proprio quelli che in questo momento siamo in uno di quei negozi. Sai quando c'è quel muro di televisori, tutti sullo stesso canale, che vedi anche le differenze di tonalità, no?
0: Certo.
1: Che magari c'è un incarnato diverso su un TV e un incarnato diverso sull'altro.
4: Summer Camp.
1: Ciao.
4: Mi fate ascoltare una canzone fresca che oggi fa caldo.
0: Adesso arriva.
1: Arriva.

0: Bellissima.
1: Oh, allora oggi facciamo una canzone di un gruppo che magari tu non conosci perché
2: nel 99 secondo me non eri nata e proprio oggi, diciamo, in questa settimana di giugno del 99 era prima in Inghilterra.
1: Ma poi

0: E che freschezza, voglio.
1: Vedi com'è rinfrescato.
2: Sì, che freschezza.
1: Quasi come un temporale estivo.
3: Ciao Summer Camp. Qui grandina, diluvio, sembra la fine del mondo, cioè incredibile davvero. Ma anche lì a Milano è così o è un pochino meglio?
4: Si vede tutto nero.
2: Tutto buio,
4: allora, qualcuno
2: non
4: so. Spento la luce.
2: Non so cosa sta per succedere qua fuori.
1: Sai che sta arrivando?
2: Sì.
1: Trasferiamoci al sud allora.
5: Qui un po' più giù, sull'autostrada tra Bari e Canosa, siamo a 36 gradi e mezzo da Cruscotto. Azz.
1: Coppa d'Affa in pieno là.
2: Sì. La

0: Che questa, Businessman, la nuova del dito nella piaga. Siete su Radio DJ, questo è Summer Camp, la linea va al centro messaggi.
1: Eccomi.
2: Ragazzi, mi sa che vi sta arrivando il brutto tempo da Varese. Qui ci sono 18 gradi, appena finito di diluviare.
3: Ha finito però di diluviare, quindi è passeggero.
1: Però attenzione, nella zona nord di Milano, diciamo tra Milano e Varese, ha fatto parecchi danni.
4: Qua zona Busto Arsizio, Castellanza, è venuto giù di tutto e di più. Due alberi pure in mezzo alla strada rotti, proprio squattati dal vento forte che c'è stato. E come dicono in Sicilia, calao lu mare con tutti i pesci. Poche parole, è venuto giù il mare con tutti i pesci.
3: Ah, ok, bella, bella. Cioè bella, non bella.
0: Non l'avevo capita,
3: ma bello il modo di dire, sì.
1: Busto Arsizio di Sicilia, diciamo.
3: Sì, qui a Milano sta piovendo, il colonnello Panacci
0: ci aveva preso.
3: Ci ha preso fuori onda, forse, non mi ricordo se l'abbiamo detto in onda, ma ha sbagliato forse di 10 minuti, ma insomma, questo è l'orario.
1: Vediamo in Sicilia allora.
5: Summer Camp, qua dalla nostra bellissima Sicilia, esattamente da Modica, 36 gradi scarsi. È un'emozione oggi lavorare, veramente.
3: Non è una modica cifra, 36 gradi, comunque da modica.
0: Senti, e che tempo fa a Budapest invece?
1: Vediamo.
3: Cerchiamo un po', dai, dici da un attimo, vado, dai, che c'hai il computer.
1: 26 gradi, parzialmente nuvoloso, umidità giusta. 55%.
0: Beh, direi la temperatura giusta, okay, per far festa adesso, non è che è solo nei festival dance. Ma poi c'è anche l'elettronica Siget, però ci sono tanti nomi. Insomma, è il classico mistone da festival, dai Bring Me the Horizon, della loro potenza, alla dolcezza, che ne so, di Luis Capaldi.
3: Di Florence and the Machine, di Somber, che comunque è dolce anche Somber.
0: Via di mezzo, dai. Può essere più, ma può essere meno.
3: Chet Faker, sono tanti gli artisti. È vero che è tra due mesi, quindi magari la temperatura non sarà la stessa.
0: Vabbè, dei gruppi quelli che spaccano, magari meno conosciuti, io consiglio i Bad Nerves. Non so se conoscete.
1: No.
0: Poi ci sono per quelli per far festa, sono veramente perfetti. Too Many DJs,
3: a
0: che
3: me
0: sono
3: piace
0: in giro.
3: Baby Lasagna. Che lei
0: non conosco.
3: Che non conosco, ma mi piace il nome. Se fossi allo Ziget lo andrei comunque a cercare tra i palchi.
0: Comunque, Wolf Alice, Zara Larsson, 21 Pilots, Georgia Smith, tantissimi nomi dall'11 al 15 agosto a Budapest, nell'isola di Obuda,
3: esatto, nell'isola di Obuda. Se io volessi un abbonamento e non lo volessi pagare, ma lo volessi vincere grazie al Summer Camp, cosa
0: ma
3: devo
0: devi
3: fare?
0: Rispondere al quiz che ti sta per proporre il Summer Camp.
3: E dove?
0: Rigorosamente
3: dove?
0: Con l'email, quindi
3: diretta
0: @dj.it. Vai con la domanda, che questa è stata scritta a quattro mani tra te e il mister.
3: L'ispirazione ovviamente è Nino Frassica, nell'epico film anni 90, in cui, facendo il cruciverba, legge la nazione più lunga d'Europa, l'Ungheria,
0: che
3: dice
0: però
3: lui.
0: Ho scoperto che non è la nazione più lunga
3: Non è l'Ungheria, nonostante il suo nome.
1: La Puglia.
3: La Puglia non è una nazione.
1: No.
3: Qual è la nazione più lunga d'Europa? Ci sono tre opzioni. Opzione A, Germania.
0: Opzione A, B, Malta, vabbè.
3: Opzione C, Norvegia. La più lunga, che non è necessariamente la più estesa, la più lunga.
0: Certo. E neanche la più larga, vabbè, a parte che poi dipende sempre come la giri.
3: Però dai, guardate l'Atlante dritti, ok? La Germania?
0: Malta?
3: Norvegia?
0: Ripetiamo, lo Siget si svolge a Budapest. Pensate che l'Ungheria, nonostante il suo nome, non è la nazione più lunga d'Europa. Qual è la nazione più lunga d'Europa? Possibilità A, Germania, B, Malta, C, Norvegia. Solo at diretta at DJ,
3: esatto.
0: Punto IT.
3: Oggi manca DJ Aladin, quindi non c'è
0: non
3: l'opzione
0: c'è la D.
3: Quindi
0: quella c'è solo quando c'è Aladin.
3: Avete maggiore percentuale possibilità di vincere.
0: Vabbè, sentiamo proprio uno dei protagonisti, insomma, di questo prossimo Siget Fest. Credo che abbiamo scelto
3: Luis.
0: Il buon Luis.
3: Luigi, lui. Lo sento arrivare da lontano. Ecco.

0: Raga, è bravissimo, raga. Secondo me dovrebbe metterci più cuore quando canta.
1: Ma
0: non
1: cosa
0: lo so,
1: dici? Non cosa dici mai? È un sensibilone. Senti,
0: lo trovo
1: qua
0: un po' freddino. No, no, scherzo, ragazzi, veramente
2: algido.
0: Un cuore grande così. Però è un artista che è riuscito a conquistare le classifiche, ma che secondo me nei festival proprio si esprime al massimo. Ti ricordi la faccenda di Glasto? Era lì che è successa la prima volta.
1: Glastonbury,
0: perché
1: sì,
0: lui ha questa sindrome, insomma, che ogni tanto gli, insomma, gli rovina un po' la festa, soprattutto quando sta cantando, no?
1: Sì.
0: Al Tourette, lui forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì, esatto, soprattutto quando è particolarmente
0: emozionato.
1: E
0: beh, poi così funziona. Quindi c'è quel video che t'ammazza, perché lui gli prende questo attacco proprio, forse proprio su questa?
1: Sì, sì,
0: la
1: canzone, sì,
0: una
1: sì,
0: delle
1: sì,
0: sue proprio,
1: sì.
0: E tutti cantano al posto suo, però poi anni dopo è riuscito a tornare a portare a termine la canzone. È stato un momento ancora più commovente.
2: Stop alle mail, ragazzi.
0: Stop alle mail, stop al televoto.
1: Qual era la risposta esatta?
0: La Norvegia, la Norvegia è la nazione più lunga.
1: È vero,
0: anche la Germania è lunga. Non so se avete mai guidato fino ad Amsterdam. Parti, in questo caso, dal nord Italia, ma perché no, anche dal sud, poi passi la Svizzera, poi entri in Germania e dici, boh, raga, siamo già in Germania.
1: È lunga.
0: Ora che finisce la Germania è lunga.
1: È lunga,
0: quindi,
1: sì.
0: Però la Norvegia
1: più lunga
0: di più
1: d'Europa è la Norvegia,
0: più lunga
1: e
0: della,
1: non
0: della
1: l'Ungheria, okay, come direbbe Frassica.
2: È più lunga della Puglia, perché qualcuno qua
0: sì, anche la Puglia è lunga,
1: lunga la Puglia, anche la Calabria è lunga.
2: Sì. Invece torniamo in Lombardia.
3: Dopo la Coppa d'Afa facciamo anche la Coppa di Ghiaccio, quella grandine. Da Como verso Milano sulla 9. Oh ragazzi, c'è tanta di quella grandine che deve essere venuta giù 20 minuti fa, che sembra inverno, cioè la strada bianca, foglie, rami, deve essere passato il primo tornado americano su suolo italiano.
2: Fate attenzione,
1: sì,
2: piano,
1: sì, esatto.
4: Allora, Summer Camp, dopo aver preso delle pietre su tutta la macchina con la paura che si spaccasse il lunotto, ora sono a Seveso e la temperatura è di 16 gradi.
0: Mamma mia!
2: Da un carrozziere qua vicino stanno stappando le bottiglie.
1: Ma io ho una domanda, scusate, è possibile che nessuno abbia mai inventato un rivestimento, una patina da mettere sulla macchina quando sta per arrivare la grandinata, che tanto comunque un po' ti avverte, dai,
2: secondo
1: il tempo.
2: Secondo me sì, una specie di roba gommosa gonfiabile.
1: È una cosa che dici, tra mezz'ora potrebbe grandinare e metto questo rivestimento sulla macchina.
0: Faccio un esempio che c'entra fino a un certo punto. Per esempio, sapete che anch'io non ho una macchina di proprietà,
1: neanche
0: ma ogni tanto mi capita di guidare. Io per esempio odiavo la sensazione d'estate, siccome mi piace stare col finestrino giù tendenzialmente, della schiena appiccicata, no?
1: Sì.
0: Allo schienale. Poi ho visto in una casa, tra l'altro in America, hai presente quegli schienali che poi

0: leghi al sedile con le palline di legno,
1: certo.
0: Che io amavo alla follia,
1: mai amate,
0: io trovavo però... anche piuttosto stiloso, però poi mio fratello mi ha fatto notare, fa, ma tu vai a prendere una ragazza con questo
2: un po' Pasquale Ametrano,
1: ecco, chino sì, e rifatti io, la foto che sei peggiorato,
0: ho
1: un po'
0: come
1: sì.
0: L'impressione che se ti presenti con una macchina col giubbottino antigamine,
3: il giubbottino glielo metti solo,
2: ma di jeans, giubbottino di jeans,
0: ma è scomodo, cioè ci metti tanto,
2: però scusate, tutti quando vedono la grandine pensano alle automobili, però ricordiamoci dei nostri amici agricoltori, perché molte volte fa dei disastri incredibili,
0: diciamo che la macchina cammina ancora dopo
2: il campo di grano di riso,
0: il campo di grano non produce più,
2: esatto.
0: E idem anche le vigne,
2: le vigne assolutamente, questa è tutta colpa della crisi climatica, questo è il motivo, diciamo così, di questa evoluzione verso eventi atmosferici
0: però
2: estremi.
0: Scusa, quando uno ti dice vabbè dai, la grandine c'era anche quando eravamo piccoli, diciamo, però non era così estrema,
2: diciamo,
0: non era così più fredda,
2: è la frequenza, diciamo, è che appunto è un grosso problema.
1: Scusa se torno alla mia idea business, scusate, ma esistono, comunque la regia televisiva ce ne ha fatte vedere un po' tipo questo, tutto trapuntato, che è bellissimo, per coprire la macchina in caso di grandine.
0: Però non vedi più niente,
3: No, ma non devi andare, cioè, la macchina magari non ha il box, non la metti.
0: Certo.
2: Fortuna che non c'è Aladdin, altrimenti la brevettava subito.
1: Meno male,
2: la macchina della Runwin.
4: Ragazzi, come strana questa Italia. Qui a Marsala ci sono 30 gradi, un sole è bellissimo e assenza di vento. Ah, è zero nuvole.
2: Vedi, invece a Busto Arsizio.
5: Oh ragazzi, a Busto Arsizio ha fatto un macello.
1: È proprio l'accento di Busto questo, lo riconosco.
0: Allora, torneremo a proporvi quiz della puntata di domani. Regaleremo degli abbonamenti per lo Siget sia domani sia venerdì. Ma i premi non finiscono qui, diciamo, no? Perché fra poco c'è il premio fedeltà. Quindi adesso non più con diretta a ttj.it, ma con il classico 347-342-5220. Se volete prenotatevi per partecipare al premio fedeltà che anche oggi vi regala una DJ Box. Lo so che è complicato. Ma come? Allora, Siget con la mail e però il premio fedeltà?
1: Essendo due canali diversi, mail e numero, potrebbe anche essere la stessa persona. Magari, cioè, magari, pensa che culo, che vinci sia la DJ Box che l'abbonamento allo Siget. Boh, voi provate. Voi provate. 347-342-5220.
6: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ One Nation One Station.

0: sa di felicità. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
0: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: Salone, hai visto cucina?
3: Ringiovanita.
2: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
3: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
4: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios D.

0: La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Io invece vorrei il seggiolino della bici refrigerato, perché quando lasci la bici parcheggiata da qualche parte sotto il sole e poi ti si fanno le chiappe arrosto. Nicky, tu come fai?
1: Io vado in piedi un po' all'inizio, faccio prendere un po' d'aria.
2: Summer Camp, Bassano del Grappa, tempesta, alla macchina, aiuto, presa tutta, è bella grossa.
3: Povera. Cosa si esclama a Bassano del Grappa quando tanta grandine va sulla tua macchina?
1: Allora, diciamo che si dice? Prima c'è stato un summercampista che ha mandato un messaggio che forse non doveva andare in onda, che secondo me si è avvicinato molto al messaggio,
3: bravo,
1: diciamo, principale,
3: sì, sì,
1: no?
3: Esattamente, credo proprio così. Credo di sì.
4: Sì, sì, sì, diciamo di
5: comunque
4: sì.
5: Qui a Firenze, come vi ho mandato la foto, ci sono 28 gradi, sono senza occhiali, mi sembra 28, sì. Non si muove una foglia, però c'è qualche nuvoletta, ma si sta da 10. Si sta da 10.
3: Da 10, no. Ragazzi, ma 28 gradi è perfetto.
1: Quindi, davvero, insomma, secondo me non vola nessuna mannaggetta, no. Perché se ci fosse stata la grandine, secondo me, anche da qui,

0: cosa mi dice anche da quelle parti, insomma, sì.
1: Fidati che se volete sentir volare delle mannaggette, questo weekend c'è il calcio storico. Sabato e domenica, se volete sentire due mannaggette, così secondo me le sentite volare lì.
2: Sì. Salento 33 gradi, vento da sud.
0: Scirocco.
2: Quasi quasi ce ne andiamo al mare.
3: Ma dove? Quasi, dove? Quasi, dove?
1: Ma come, cioè, fai a come dirne fa... una dove cadica di bene con le spiagge?
0: In quale dei posti del Salento?
1: Guarda Nicky, quando c'è proprio anche questo venticello, io ti posso dire tra le tante spiagge dove andare.
0: A seconda di dove,
1: certo,
0: dove
1: perché la scelta è grande, cioè, però io ti dico dove andare.
0: Per esempio, col vento da sud, tu cosa mi consigli per andare in spiaggia?
1: Guarda, come fai, Nicky, a consigliarne una dove cadica di bene con il Salento, col vento da sud?
3: E allora facciamo che fuma che induma in Sardegna.
4: Qui a Cagliari c'è una Basche Zimorri, 31 gradi.
1: Una? La Basche Zimorri. Cos'è?
3: Un farà caldo, immagino.
1: Un vento?
3: Non lo so.
0: Cos'è? Allora, ti ricordi quando abbiamo fatto lo speciale venti? Che comunque a volte trattiamo degli argomenti anche interessanti.
1: Certo, certamente.
0: E c'era appunto il traversone, no? Che è sempre nel mio cuore, no? È un vento un po' indie, diciamo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, però poi ci sono anche quei venti che magari hanno sì un nome universale, ma poi regionalmente prendono, diciamo, il proprio nome.
3: Quanti sono sti venti?
1: Sono tanti.
0: Questa è bella. Sotto traccia il nostro Francesco.
1: Vabbè. Molto bella, molto bella.
3: Devo invece dare la linea a una nostra amica dal Piemonte, dall'Alta Langa.
5: Purtroppo il cambiamento climatico c'entra, come quando i miei genitori hanno comprato anni fa la cascina in cui stiamo tuttora, avevano parlato con un loro vicino di casa che gli aveva assicurato che da quando lui era in vita non c'era mai stata grandine dalle nostre parti, in questa nostra piccola valle. Noi siamo in Alta Langa e non era mai successo. È mancato all'età di 95 anni, 5 anni fa, quindi siamo quasi a un secolo, e nel 2023 noi abbiamo avuto una grandinata talmente forte che abbiamo raccolto il 10% delle nocciole che avremmo dovuto raccogliere.
0: Certo. Allora, ammesso e concesso, no? Perché poi c'è anche ci sono milioni di persone che dicono: ma tutta sta cazzata del cambiamento climatico, insomma, non ci crede. Però quando ci credi, viene anche da porsi la domanda: che cosa posso fare nel mio piccolo? Perché è normale che se grossi gruppi industriali continuano a bruciare combustibile fossile, io che cosa posso fare? Nel tuo piccolo puoi provare, non dico a non utilizzarne più, perché sennò poi inizia: in bicicletta a Milano,
3: Drin, campanello, vai.
0: Io come faccio? Cos'è? Ma chiaro che ci sono dei casi in cui davvero non se ne può fare a meno, però una rinuncia di qua, una rinuncia di là, alla fine, insomma, abbassare il consumo è l'unica cosa che possiamo fare per contrastare il cambiamento climatico.
3: Soprattutto, no? Se hai dei mezzi, ad esempio, alternativi rispetto all'auto, perché
0: se c'è la possibilità,
3: usali, insomma, usa i mezzi pubblici. Certo. Questo potrebbe essere una cosa.
0: Anche senza contare anche un po' tutte, perché sai che poi la benzina deriva dal petrolio, no? Il petrolio è sempre un argomento molto caldo, diciamo, stranamente legato praticamente a tutte le guerre che ci sono in questo momento sul bene. Quindi, anche se proprio non credi nel cambiamento climatico, ma com'è che vanno tutti a fare queste guerre, bombardare bambini, civili, per estrarre del petrolio? Io inizio a consumarne un po' meno, chissà che magari anche quelli che fanno queste guerre dicono: boh, non va più come una volta, smettiamo.
6: E comunque quelli che non credono nel cambiamento climatico è semplicemente perché non lavorano in agricoltura, perché provate a chiedere ai contadini.
0: Ah, certo.
6: E loro vi diranno.
0: Sì, insomma, se sei più a stretto contatto con l'ambiente,
1: c'è un'attenzione diversa.
0: E chi l'avrebbe mai detto, ragazzi, a parlare di cambiamento climatico dopo tutte le cazzate che abbiamo sparato?
3: Dai, una roba seria.
1: Poi torniamo a sparare cazzate tra poco. Adesso arriverà un disco. Altre cazzate,
0: che disco, ragazzi, mamma, mi fa sognare.
1: Questa.
0: Mi faceva sognare già la versione originale, poi è uscita questa sorta di remix, che è un remix al contrario, no? Perché è più dolce, più svuotata.
1: Sì, è vero.
0: E mi colpisce ancora
1: non
0: di più.
1: Non ricordo ancora.
0: Kali Uchis, Telepatia, versione acustica, però.

0: Ragazzi, ma questa è telepatia. No. Stamattina stavo proprio pensando.
1: Sì, Caliucci.
2: Stavi pensando a lei stamattina?
3: Telepatia, appunto.
1: Anche nella versione normale, ma quella un po' più.
2: Sì, no? Guarda, è spuntato anche il sole su Via Massena dopo questo pezzone di Caliucci. Sì, è vero. Quello.
1: Va bene, siamo pronti per il premio fedeltà?
2: Yes.
1: Io non ho sentito. Are you ready for premio fedeltà?
2: Sì!
4: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Dalla città di cui tutti parlano, perché il 27 giugno ci sarà il concertozzo di quest'anno con gli Elio e le Storie Tese e tantissime altre band.
2: Fammi un nome di una band, a caso, di quelle che si alterneranno sul palco. Dai, una, dimmene una.
1: Allora, c'è Pep One con Le Api al Sugo,
2: okay,
1: per esempio, che spaccano,
2: allora.
1: Fanno musica.
2: Basta,
1: prog.
2: Non ne voglio sapere più.
1: No, vabbè, poi
2: dai,
1: c'è.
2: Dimmene un'altra.
3: C'è Giulia qua.
1: C'è la Superluna di Drone Kong. Vabbè, comunque c'è Tony Adri.
2: Botto
1: di gente il 27 giugno, ma invece adesso a Biella c'è Elisa, anche un po', insomma,
2: è aggiornatuccia oggi per Elisa. Ciao Elisa.
5: Ciao.
2: Per Elisa.
1: Siamo passando dal concertozzo alla giornatuccia, praticamente.
2: Cosa è successo oggi, dai?
5: Me ne sono successe un po' di tutti i colori. Dicevo prima la Fosca. Mi sta saltando l'acquisto della casa nuova, ho preso pioggia 20 minuti per arrivare alla macchina, ho preso un'ora di ferie per andare a prendere mio figlio l'ultimo giorno di scuola, che ci teneva particolarmente, ho trovato due cantieri, sono arrivata in ritardo e non l'ho preso.
2: Chi l'ha preso, scusa?
5: No, c'è andato il papà,
2: almeno
5: siamo in due, ma... brutto.
1: Sì. Vabbè, forse questo è un po' l'inizio della svolta, no? Perché mi dice, adesso chiamo il premio fedeltà, adesso tanto figurati se mi richiamano. E invece
2: ti sarà saltata la vendita della casa, ma intanto hai guadagnato una DJ Box. Intanto.
5: Porco cane, vuoi vendere?
1: All'interno della quale magari c'è proprio una casa, sai che comunque può esserci.
2: Noi non l'abbiamo mai saputo cosa c'è dentro.
1: Scusa, non c'era casa DJ?
2: Infatti.
1: A parte la DJ. Vuoi vedere che quella casa DJ adesso che non serve più è stata messa dentro di
5: gioco.
2: È saltata la vendita della tua casa o tu volevi comprare una casa che poi è stata presa da qualcun altro?
5: No, entrambe le cose, perché quella che volevo comprare io sta saltando, e quindi se non compro quella tanto vale che vendo la mia,
1: certo.
5: Dove vado a stare?

0: È il classico effetto domino, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ma c'era già qualcosa? Perché quando poi succede questa cosa e tu dici, no, beh, allora la mia non la vendo più, se non riesco a comprare quella nuova. C'era magari già uno che aveva visto casa tua e ha detto, mamma, quanto mi piace la casa di Elisa.
1: Aveva già anche firmato.
0: Sì, no. Sì. No.
2: Sì, come?
0: Sì. Vabbè. Sì. E quindi?
1: No. E quindi, anche... boh, adesso vediamo. Capiremo come fare, perché io non posso vendere se non ho una casa dove andare.
2: Però quello
1: e qui non è che proprio pullula di casa.
0: Ma tu sei sicura, sicura che sia saltata questa vendita?
1: Non al 100%, ma all'80%.
0: Vabbè, quindi... lasciamoci questo 20%.
1: Okay. Questo 20% d'amicizia.
2: Secondo me la soluzione la trovi comunque dentro la DJ Box. Non saremo certo noi a trovartela adesso.
0: Oh, e poi magari, cioè, dico io una fesseria, poi non conosco la situazione, però magari il fatto che sia saltata comunque ti ricorda che tu avevi voglia di cambiare. Magari non era quella giusta, un po' come le storie d'amore,
1: sì,
0: no?
1: Ma sì, ma voglio vederla così anch'io. Brava. Non era lei.
0: Vediamo che succede, dai.
2: Lei. Brava Elisa.
1: Dai.
0: Intanto una DJ Box presto a casa tua, ok?
1: Grazie.
0: Dai.
2: Ciao Elisa.
0: Bocca al lupo.
2: Ciao.
0: In bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: c'è sempre la sua runway Lady Gaga dolce con il basso gigante. Me li vedo proprio il produttore del pezzo che fa: ti faccio un basso così. E oh, sono
1: e
0: stati,
1: gliel'hanno fatto.
0: Sono stati di parola.
2: Sì, sì. Pensa se l'hai spedita alla DJ Box e nel frattempo ha cambiato casa e arriva il nuovo proprietario.
0: Vabbè, basta, spezziamo sta catena.
1: No, mannaggia. Brutto sarebbe, povera Elisa.
3: Ci stava riferendo all'ascoltatrice
1: di
3: prima.
1: Sì, certo. Elisa che doveva comprare, ma gli è stata.
0: Ma anche vendere, no?
1: E anche
0: si
1: vendere,
0: è interrotta un po' il flow.
3: Nicky, poco fa hai detto Tony Hadley, forse?
4: Sì. Hey, Nicky, mi è sembrata di sentire la voce
0: no, vabbè, ma...
4: tipo Tony Hadley.
3: Sì.
4: Te la saluti? Un saluto dalla Calabria.
3: Devi salutare ancora.
0: Te l'abbiamo salutato bene. Anche poche settimane fa quando ci è venuto a trovare, ma tornerò a salutartelo il 27 giugno a Biella per il concerto.
1: Gli abbiamo proprio detto: a listener from Calabria, say hi to you. Sì, gli abbiamo
5: ciao
1: detto.
5: Ragazzi, e niente, oggi non ho fatto in tempo a mandarmi il messaggio prima della controlla, perché c'è un Mocat Prime.
0: Eh?
5: E niente, mi sono appena svegliato, fa un cazzo di caldo e niente, è successo qualcosa?
1: Ciao. Una puntata di Summer Camp, sì, anche te una la bella, sei persa in blocco.
3: Una bella grandinata.
1: Sì.
3: Però torniamo in Puglia, eh.
6: Nicky, allora

0: ricordati, se c'è vento da sud vai sull'Adriatico, mentre se c'è vento da nord con la tramontana vai sullo Ionio, Porto Cesareo e non sbagli.
1: Vedi che alla fine c'è chi ti ha risposto veramente a questa domanda.
2: Ma puoi pensare a questa spiaggia col clima perfetto adesso, per esempio in via Massena piove ma c'è il sole, adesso note certo, pazze, sì, no? Sì, chissà sì, Porta no. Ticinese,
1: cheat
2: no?
1: Baustelle,
2: eh no, ovviamente. Ma adesso amici, se siete in giro a Porta Ticinese andate, perché potete vedere dal vivo quella frase, diciamo, pronunciata, sì. Cos'è, un romantico a Milano?
1: Esatto, sì, comunque esatto. È vero, che piove ma c'è il sole.
2: No, perché mica dico cazzate.
3: Sì, sì. Qui a Pisa, direzione Sicilia, c'è un caldo, si sta moreno, sono su un doblò, senza aria condizionata, si crepa.
4: Buon viaggio.
1: Buon viaggio.
4: Pisa-Sicilia, bel viaggio.
1: Pisa-Sicilia è bella lunga, è quasi come Firenze-Berlino che ci ha scritto
2: lo schienale si attacca alla schiena, e ci vogliono le palline di legno che avevo io, che mi hanno fatto togliere perché dicevano che non erano sexy.
1: Belle le palline di legno. No, c'è un ascoltatore che ci ha scritto a proposito di qual è la nazione più lunga d'Europa. Dice: beh, non sarà la Germania, ma è comunque lunga, perché da Firenze a Berlino ogni volta. Vi assicuro che è una vasca.
4: Sigla?
2: Sigla!

0: piove col sole anche in tangenziale ovest,
1: sì,
0: di Milano. Ok.
2: Che c'è il suo perché, anche per me, sempre, sì, trovo sempre poetica come
1: sì, anche
2: immagine.
1: Significa, sì, che prima o poi da qualche parte spunta un arcobaleno.
0: Però nella canzone ci stava meglio Portati Cinese, che tangenziale ovest.
2: Lo so, però.
0: Non so se il Bianconi, secondo
1: anche
0: me.
1: Metricamente, forse.
0: Dai, più poetico.
2: Tangenziale piove, ma c'è il sole.
1: Ci stava.
2: Tangenziale ci stava. Tangenziale come ticinese.
1: Tangenziale ovest piove, ma c'è il sole.
2: Tangenziale generico, dai, insomma. Va bene ragazzi, è tutto, grazie a Daniele, grazie anche a Tito, oggi sì, doppia regia per Summer Camp.
1: Beh, è andata bene però,
2: bene.
1: Tutto liscio alla grande,
2: anche
1: come
2: Tito
1: sempre
2: mi sembrava tranquillo, no?
3: Sì, via si un è po' capito
1: prima.
3: Tutto
1: sì, è andato via anche prima, quindi vabbè raga, non avete più segreti,
2: non avete più niente da insegnarmi.
1: Buona, è veramente andato via 20 minuti fa, vabbè.
2: Vabbè, buona. Domani torna DJ Aladdin, ma venerdì, se non sbaglio, si ripropone, no?
3: Venerdì prossimo forse.
2: Venerdì prossimo,
1: non lo, non lo sapeva neanche lui, aveva preso il ponte,
0: date,
1: aveva preso il weekend. Vabbè, niente, dai, lo vedremo poi.
2: Vabbè, dai, una cosa alla volta, sì, ragazzi, sì, sì, dai.
1: Grazie a tutti.
2: Dai,
1: eh,
2: buona serata.
4: Summer camp. Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
15: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. La situazione in Medio Oriente è di nuovo incandescente. Il presidente statunitense Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro e ora dovranno pagarne il prezzo, ha detto il capo della Casa Bianca, che definisce l'Iran il bullo del Medio Oriente. Sembra però che la partita della diplomazia non sia chiusa. I negoziatori del Qatar sono ora a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Situazione infuocata anche in Libano, dove nonostante il cessate il fuoco le armi non hanno mai taciuto. Solo ieri i raid israeliani sul paese dei Cedri sono stati 73 e hanno coinvolto almeno 40 villaggi. Oggi nuovi bombardamenti, specie nell'area di Tiro, dove sono almeno una dozzina i morti nella sola giornata di oggi. Poco fa Parigi ha annunciato la morte di un soldato francese colpito accidentalmente da un proiettile durante un'esercitazione. Si alza la tensione anche tra Turchia e Israele. Il presidente turco Erdogan punta il dito contro Tel Aviv. Gli attacchi in Libano mettono in pericolo anche Ankara. Israele deve essere fermato, risponde il premier israeliano Netanyahu. Non ci dia lezioni il dittatore antisemita Erdogan che uccide i curdi. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio della sua anziana vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata oltre 15 ore. L'appello sarà proposto una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. Da Silva, per il quale i PM avevano chiesto l'ergastolo, è stato assolto per non aver commesso il fatto ed immediatamente liberato dal carcere dove si trovava dal 2024. Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello di lunedì a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà davanti a un giudice oggi dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese. Il premier britannico Starmer condanna la caccia allo straniero a Belfast e chiede che le violenze scioccanti finiscano subito. Nel pomeriggio è prevista una riunione di emergenza del governo dell'Irlanda del Nord e in città sono in arrivo 200 agenti di polizia dal Regno Unito. Si temono nuove proteste in serata. Lo sport, anche Kimi Antonelli è tra le 100 personalità più influenti nel mondo dello sport nel 2026 insieme a Jannik Sinner, è quanto ha decretato la rivista statunitense Time, che ha pubblicato la lista dei 100, tra i quali ci sono anche leggende dello sport come LeBron James e Cristiano Ronaldo.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni

0: Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Have fun with...
5: Ora sì, il plant-based all'italiana, una vera gioia vegetale. Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Oggi sei ballerino.
1: Sì, sì.
0: Oggi sei ballerino.
1: Oggi sì.
0: Abbiamo a un certo punto sentito fuori dalla porta che si agitava, aveva detto sta ballando.
2: Sentivamo una canzone piano piano piano e poi i passi tuoi.
0: Allora ti abbiamo spiato e ti abbiamo visto.
1: Mi sono vergognato.
2: Ma infatti ti sei fermato subito, come quando nei telefilm i genitori entrano a sfregio nelle camere dei figli. Così hai fatto.
1: Un po' sì. Perché stasera sono ospite, giurato ospite al Festival degli Incipit, degli giovani scrittori e scrittrici.
0: Le cose di 10 sono Diego e Mattarella per le cose.

0: un po' anche a un certo punto l'Agnese, poi di nuovo la Marta. Benvenuti a Pinocchio.
1: Ole!
0: Stasera urgenza, eh?
2: Sì.
0: Brava. Stasera urgenza, tra l'altro. Vale, oggi 28 anni fa le Spice Girls si esibivano al Pavarotti in France con Stop e Viva Forever.
3: Sì, certo.
0: Hai qualche notizia dalle tue fonti che ci possa far sperare in una benedetta reunion?
2: Aspetta che guardo.
3: Basta, uscitene.
2: Reunion.
3: Ho visto un'intervista a Sporty Spice.
0: Era un po' che
3: intanto,
0: non ne parlava.
3: Eh?
2: Notizie.
3: Ho visto un'intervista a Sporty Spice, poi ti dico. Ah. Lei diceva, ho fatto uscire un album adesso un attimo. Ho fatto un album.
2: Sporty Spice non è MLB.
3: MLB.
2: Allora sì, infrange i sogni dei fan. La reunion delle Spice Girls. Ho 50 anni, non si può insistere. Così ha voluto dire.
3: La Sporty, MLB o Mel C?
0: Stufi,
3: mai.
0: No, ma che sono stufe
3: Mel
0: di.
3: C.
0: È Mel C la Sporty.
3: Mel C la Sporty, anche lei ha detto, ho fatto
0: la
3: un
0: Mel
3: album
0: B
3: adesso.
0: È quella cattivissima.
2: Ah, quella che ha litigato con Victoria.
0: Sì, sono stufa di chiederglielo, dai. Ma anche sta Victoria, il bello e il cattivo tempo. O l'ha fatto o non l'ha fatto e basta.
2: Victoria è a Ibiza con la sua tribù. È arrivato anche quest'altro messaggio. Una ragazza ci scrive che probabilmente partorirà il 2 febbraio. Cioè, il parto è previsto il 2 febbraio. Allora ha cercato il santo che si festeggia il 2 febbraio e gli è spuntata la candelora.
0: Ciuccio no. Bene!
3: Sì.
0: Ciuccio bene! Puntata delle urgenze, sapete benissimo come funziona. Qualunque domanda ci mettiamo qua in tre presi da Dio a cercare di darvi una risposta, che poi sarà quella che sarà. Però veramente con fortissima intenzione di darvi il nostro meglio. Al 347-342-5220 o messaggi scritti, o se volete mandare vocali abbassate il volume della radio quando li registrate.
3: Dai.
0: Io andrei via, vale tutto, eh? Quello che vi pare, noi siamo qui per voi. Piove col sole.
3: È vero.
0: Piove col sole.
3: A Milano sì. I don't know what to do. So it wasn't you.

0: Arrivano, arrivano a pioggia al 347-342-5220 le urgenze. Allora, la Giusy dice: volevo chiedere un consiglio, siccome sono un po' di anni che sono un po' sul depressino, volevo regalarmi una crociera. Sì. A luglio faccio 60 anni.
1: Sì. Cari.
0: Vado da sola perché nessuno può venire con me. La faccio?
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
0: Secondo
2: sì.
0: me sì.
2: Guarda, ho amiche che l'hanno fatta recentemente, si sono divertite per la prima volta nella loro vita, si sono divertite da pazzi.
0: Veramente?
1: Cioè, sì. Se ti piace il clima crociera, vai. Perché
0: ma sì,
1: è quello
0: comunque
1: che può
0: un viaggio,
1: piacere.
0: Poi sei comoda, non hai da pensare a cose, ti organizzano già anche tutte le gite,
2: le escursioni, conosci gente se sei da sola. Sì.
1: Volendo non stai sola un secondo,
2: mai,
1: tranne quando
2: certo.
1: ti chiudi in cabina, ma
2: sì,
1: insomma.
2: Sì, certo.
3: Ciao Pinocchi, io ho un'urgenza. Quest'anno faccio 25 anni che sono fidanzato con mia moglie.
2: Sì,
0: ok.
3: L'anno prossimo facciamo i 25 anni di matrimonio.
1: L'anello,
3: vorrei regalargli un anello.
0: Giusto.
3: Quando glielo regalo? Adesso a ottobre per i 25 anni del fidanzamento, a Natale o l'anno prossimo per i 25 anni di matrimonio?
1: Ma che carino.
3: Grazie, saluto da Padova.
0: 25.
1: Ma scusami, se è l'anello del fidanzamento, fallo al fidanzamento.
2: Sì, però poi ci saranno anche 25 anni di matrimonio.
0: E vabbè, lì farai una cosa magari diversa, farete un viaggetto,
1: magari.
0: Sì,
1: o magari lì te lo fa lei il regalo. Perché si può fare, dopo
2: sì,
1: 25
2: no,
1: anni
2: no, glielo
1: matrimonio.
2: Farà, però magari l'anello lei non glielo fa. Ma sì, dai, tutti d'accordo,
0: sì.
2: Fidanzamento.
0: Lo trovo romanticissimo.
1: Cioè, proprio perché tu ce l'hai questa cosa a cuore, che ti
0: sì.
1: ricordi la data.
0: Poi è più romantico la data del fidanzamento che non la cerimonia di matrimonio.
1: Ma sì,
0: sì, capito?
1: Sì, sì.
0: La Lidia ci fa sapere che ci sono le crociere per single divise per età. Però non so se lei era single oppure semplicemente che non poteva essere accompagnata. Comunque, va bene, grazie per l'informazione.
4: Sono stato molto bravo questo mese. Compro o non compro un nuovo profumo?
0: Compra.
2: Premiati.
0: Sai che anche io vorrei. Sì.
1: Una fragranza nuova?
0: No, ma ce n'è una che mi piace. Perché il mio mi ha un po' stufato. Sì. Non lo sento, capito?
2: Come me. Voi il mio lo sentite adesso che l'ho messo di più?
1: No.
2: E il cocco lo sentite che oggi ho messo la crema al cocco?
0: No.
2: Vado avanti. Questa è lunga, è lunga questa, okay, ve lo dico. Concentrati.
1: Vai.
5: Ciao Pinocchi, ho un'urgenza che solo voi potete risolvere. Ho comprato un vestito molto bello per un matrimonio che ho venerdì. Però nella parte alta non riempio abbastanza.
0: Okay.
5: Pensavo che con un reggiseno push up ci sarei riuscita, ma no. Tra l'altro è anche un filino lungo, però un filino lungo fa niente, nel senso che al massimo si trascina un pochettino. Per la questione
0: tette
5: in alto, oggi facendo le prove con il reggiseno ho visto che se infilo un po' di tessuto nella parte alta, diciamo, del reggiseno dietro, rimane bene. Però
0: dietro,
5: secondo voi sta tanto male? Cioè io a vederlo non mi sembra che stia tanto male, cioè
0: ma
5: è proprio
0: dietro
5: infilato e sembra che finisca lì il tessuto del vestito, cioè dove poi lo infilo nel reggiseno. Ha la schiena tutta nuda, il vestito per intenderci, e copre, diciamo, la parte avanti con un laccetto che si gira attorno alla
0: cosa
5: collo.
0: Ridi, Valentina,
2: non si capisce
0: niente.
2: Ciao.
1: No, io ho capito che è un davanti
2: niente
1: che si allaccia dietro al collo.
0: Ma il reggiseno allora non lo puoi mettere se hai la schiena nuda. Allora dobbiamo chiamarla.
2: Ci sentiamo perché
0: non si è capito niente. Perché non si è capito nulla.
2: Mi fa ridere anche tutti i giri di parole per non dire
0: tette. In radio si può dire. Quindi adesso ci sentiamo e ce lo spieghi con calma usando la parola tette.
2: Dai.
0: Tette e poi della lunghezza del vestito, no? Perché io

0: Ho capito, se lei rimprignolava il vestito lungo.
1: Io ho capito che rimprignolava nelle spalline qua di reggiseno, infilava dentro.
2: Ah, perché rimane largo.
1: Dove ci sono le costole, infilava un po' di vestito, capito? Che gli saliva un po' che era basso e in più le aderiva un po'. Capito, rinfrignolato sotto.
0: Ma se la schiena è nuda non può mettere il reggiseno.
2: Ce lo ci deve dipanare la matassa.
0: Allora,
2: sei
0: già partiti così, va bene? Ecco, mi

0: 7:22 Radio DJ. Allora, intanto ci segnalano che vendono dei riempicoppe di reggiseni in silicone che funzionano molto bene.
1: Sì.
0: Lei non può risponderci, no, perché deve andare a prendere la bambina, per cui col vestito adesso vediamo se è più tardi.
1: Ci sono anche dei nastri bioadesivi per il corpo, in modo tale che li attacchi al tessuto e te li appiccichi al corpo dove vuoi.
2: Ma non puoi andare da una sarta e farti stringere quella parte, così ti resta giusto per sempre.
0: Anche secondo me. C'è al telefono la Laura da Cassano Magnago. Laura?
3: Ciao.
2: Ciao, ciao, buonasera. Ciao.
0: Laura, 50 ciao. Anni, il figlio si sposa. Mentre noi siamo qui così.
3: Aiuto, raga. Cioè così.
0: Si sposa il 4 luglio, il giorno dopo di Taylor Swift.
1: Sì.
3: È un segno.
0: È un segno di caldo il 4 luglio. No.
3: A Palermo.
1: Wow. Che bellezza
3: si
1: però.
3: Va a Palermo, ragazzi. Si va a Palermo.
0: È la città, è the place to be, eh.
3: Il mio primo bambino si sposa una ragazza fantastica.
0: Oh, bene.
2: Bravo.
3: Lei è
0: lui ha 30 stupenda. Anni, si sposa con una dea, lei ci scrive.
1: Ma che carino.
3: Sì. Entrambi nella Marina Militare.
0: Ok. Si sono conosciuti lì?
3: Sì.
0: Ah. E si sposano a Palermo perché lei è di Palermo?
3: Lei, mia nuora, di Palermo. Sì.
0: Ok, ok. Beh, insomma, allora, la location siamo tranquilli, abbiamo capito che è una roba da sogno.
3: La location, bravissimi, stupende, da sogno, all'aperto, un ristorante, quelli favolosi, con tutte le cucine belle.
0: Allora, partiamo già con un piacciti tu, perché ti sento.
1: Ma infatti.
0: Sta già nas-

0: scappando, cioè
1: molto insicura. Paura.
2: No,
1: molto
2: io insicura. Sto guidando, ragazzi, sto guidando.
3: Ah, ok.
0: Sì, però non, cioè, non sei. Deve prendere il vestito, ok?
1: Ancora.
0: Ah. C'è tempo, però io... neanche troppo.
1: Sì, neanche, no, troppo.
2: Neanche troppo. Io il 24 devo partire. Neanche troppo. Mm. Assolutamente.
0: E le dicono che debba vestire di blu.
2: Dicono che la mamma dello sposo deve vestire di blu.
3: Ma la mamma dello sposo marinaio o la mamma dello sposo in generale?
2: In generale, pare che ci sia questo galateo del matrimonio, dicono. E la mamma dello sposo deve essere in blu.
3: Laura, non dar retta. Ti sta bene il blu? Cioè, se ti sta bene, ti piace un conto?
2: Ma vi dirò, ne ho provato qualcosa, non è che mi fa impazzire. Sarebbe
3: allora...
2: più un su ciclamino, un colore
0: bello,
2: un po'
0: bello ciclamino.
3: Ma bellissimo.
0: Bello ciclamino, a me piace. Ma scusami un attimo, chi te l'ha detto? Te l'ha detto col peso di ti prego vestiti di blu?
2: No, assolutamente. Consigliano, sai, quando vai a fare la classica prova del vestito,
0: ok.
2: La mamma dello sposo deve essere in blu, però a me il blu non fa impazzire.
1: E allora fregasene.
0: No, devi stare comoda, ok? E sentirti comunque.
3: Sì.
0: Dai, a tuo agio, sì.
2: Dobbiamo far festa.
0: Sì, sì, comoda e bella, tutte
3: Laura,
0: e due le cose però.
3: Parola,
0: cioè,
3: la parola, il verbo devi, quando c'è su una roba del genere, dai.
0: No,
3: insomma,
0: no, io volevo solo capire se c'era
3: una richiesta della sposa, dello sposo.
0: O dello sposo,
3: allora,
0: magari
3: certo,
0: per un discorso di cornice.
2: Ma no, allora, in realtà mia nuora dice, è un matrimonio a Palermo, osa, fregatene, divertiti.
3: Brava!
2: Che vuoi.
0: La
3: allora,
0: consuocera, ci hai parlato?
2: La mia consuocera, lei ha scelto, mi ha detto mia nuora, un tubino base nero, però sopra tutto colorato.
0: E allora, basta, fine della festa.
1: Metti qualcosa che ti piace, questa potrebbe essere una buona idea.
0: Potrebbe essere una bella idea, qualcosa che la vedi e dici, bella questa, mi sta pure bene, ci sono comoda. Brava, sì, però ti devi dare una mossa.
3: Ti devi innamorare al matrimonio di tuo figlio, stupendo, programma meraviglioso.
2: Mi devo dare una mossa, ragazzi, ho prenotato l'appuntamento per il vestito per martedì prossimo. Prossimo, ce l'ho fatta finalmente.
1: Ok, okay. Allora, martedì prossimo è l'appuntamento dalla sarta.
2: Sì, assolutamente.
0: Allora, Laura, scusami, ci sentiamo martedì prossimo.
2: Volentieri.
0: Dai. Ci fai sapere, va bene? No, perché sennò
2: a
0: me viene l'ansia che non fai in tempo averlo per tempo bene.
2: Vabbè, ma se no ci in maglietta.
1: No, è un'esagerazione.
2: No,
1: no, no.
3: Dai, che sono in blu.
0: Ci sentiamo
2: martedì. Martedì vi faccio sapere
0: dai.
2: Il vestito.
3: Okay. Bacio.
0: Un bacio.
2: Ciao.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
0: Cercate una colazione leggera ma allo stesso tempo gustosa? Ora sì, avrete soddisfazione.
5: Ora sì è la linea vegetale dalla qualità tutta italiana che vi sorprenderà per il suo gusto.
6: Potete scegliere tra bevande avena, mandorla, cioccolato, pistacchio e abbinarle alle nuovissime creme spalmabili Ora sì.
5: Una gioia per il palato.
4: Ora sì, il plant based all'italiana.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
13: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
13: Una produzione, One Podcast.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del

0: 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
3: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
4: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
2: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
5: il Concertozzo.
3: Le prevendite sono già disponibili.
2: Tutte le info su dj.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation.
6: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su...

0: 17:36, piccolo sospiro di sollievo per Valentina, che teneva che Gina avesse
1: un forasacco nella zampa.
0: E invece no.
1: E invece no, no. Una bollicina.
2: Meno male. Meno male.
0: Allora, siamo in preda alle urgenze al 347-342-5220. Per esempio, la Sabrina dice: sono stata invitata a un trentesimo di un'amica del mio ragazzo.
1: Sì.
0: Non la conosco, non ci siamo mai incontrate. Ci siamo sempre parlate solo via telefono. E quindi non so bene i suoi gusti. Considerate che lavoro nell'agenzia di mio papà e noleggiamo camper. Ma se gli facessi un buono da usare un weekend in camper? Beh, madonna, stupendo.
1: Regalone.
2: È un buon regalone. Regalo è bellissimo. Poi chi se ne, cioè, è proprio uno di quei regali che se poi non le piace comunque lei apprezza.
0: Ma sì, cioè, è un bel gesto.
1: Sì, cavoli,
0: un bel gesto.
3: Ciao Pinocchi, sono Giulia dal Belgio e domani inizio le 3 settimane di esami finali ed è l'ultimo anno di superiori, che quindi corrisponderebbero alla maturità italiana. E solo che weekend scorso c'era una festa, sono tornata alle 6 di mattina a casa, mi sono presa il raffreddore e ho avuto 3 giorni di febbre.
2: Aia.
3: E ora ho un mal di testa assurdo, il naso tappato, non riesco a dormire, quindi sono entrata in un ciclo di Monster per studiare e tachipirina perché poi sto male. E domani iniziano gli esami, io non so se continuare questa cosa e adesso prendermi una tachipirina oppure no.
0: Siamo al consiglio
3: e cercare di smettere, però a costo di magari sacrificare il primo esame perché non riuscirò a studiare benissimo.
2: Allora,
3: grazie.
2: Allora, te lo dice Passoni, basta studiare, basta.
1: No, ma poi non rubare a casa dei ladri, cioè tutta una scusa per farci dire di non studiare più.
2: Dici?
1: Beh, sì.
0: Ma un adulto in zona che ti dica come curarti, perché adesso non è che possiamo prescriverti dei farmaci.
2: No, ma infatti sui farmaci soprasiederei.
1: Cioè, però
0: sul non studiare vai serena.
1: Sì.
2: Ma anche perché quello
0: non
2: che
0: studiare
2: hai fatto,
0: gli zii proprio, cioè, hai trovato basta.
1: Ma no, ma poi non stai bene.
2: No, vai a letto.
1: Fatti qualcosa di caldo. Una minestrina, una robina e te ne vai a letto, sì, a dormire.
0: Sì, un'acqua calda col miele.
2: Ti guardi anche un film di Walt Disney, guarda. Sì, in preparazione agli esami.
0: Sì, a letto è caldo, domani quello che sai, sai cosa vuoi che faccia la differenza.
1: Infatti.
0: Cioè, sei come me, la Vale, peggio mi sento.
2: Tanto il professore.
0: Anzi, quel poco che ti entra nella testa oggi ti fa più casino.
2: Prof, la prof da lontano vede se sei una come la Vale e la Pina o una come me. Quindi.
1: Va bene.
4: Allora, proprio oggi...

0: Ho ritrovato una giacca di pelle nera bellissima di quando avevo 25 anni. Ora ne ho 50, ancora mi sta a pennello, che faccio? La metto oppure è crisi di mezza età totale?
1: Io lo metterei.
2: Anch'io.
3: Bisogna vedere com'è la giacca e con cosa la metti,
1: Sì,
3: sinceramente.
1: ma no, esatto, perché una descrizione, cioè crisi di mezza età,
3: Se ce l'hai,
1: com'è
3: ce l'hai.
1: fatta?
2: Giacca di pelle, un chiodo sarà?
3: No, una giacca di pelle.
1: Hai capito? Cioè, è a rischio, eh? Cioè, è
2: Ah,
1: un
2: dici giacca, proprio giacca da uomo, però di
3: di
2: pelle.
1: Non lo so, ognuno di noi se l'è figurata in un modo
2: Eh
1: diverso.
2: sì.
1: Dovresti spiegarci se è un giubbotto, se è una giacca da uomo, ma fatta di
3: Poi
1: pelle.
3: il 10 giugno
1: Pelle
3: forse.
1: come? Poi pelle vera o pelle finta?
3: Poi il 10 giugno forse non è la stagione comunque.
2: Sai, la sera.
3: Di pelle? Oh.
1: Non lo so.
2: Aggiornaci.
1: Scamosciato. Cioè,
2: Lo vogliamo chiamare per
3: Sì,
2: provare?
3: dai.
1: Chiamiamolo. Proviamo.
2: 17-12-52. Ripeto, 17-12-52.
3: I gufi non
2: Messaggio
3: sono
2: in
3: quelli che
2: corso. Marcia
3: sembrano.
2: ride. Il pacco è arrivato.
1: Andiamo
2: Avanti,
1: avanti, sì.
2: intanto.
4: Buongiorno Pinocchi, urgenza. Allora, il mio capo mi ha detto che posso andare a casa sua in Puglia quest'estate, una villa della Madonna. Grazie, va bene, tutto bello, ok, però è una che è molto su Marte, vive su Marte. E io dico, vabbè, allora cosa faccio? Comincio a prenotare i biglietti del treno, aereo, quel che è? O cosa faccio? Aspetto l'ultimo giorno e poi andiamo giù in macchina?
2: Perché la paura che la
3: Aia,
2: capa all'ultimo cambi
3: cambia
2: idea.
3: idea. No, che ansia.
2: O fai dei biglietti aperti, cioè nel senso fai un biglietto, per esempio, del treno in una
3: Ma
2: classe che
3: quando
2: ti
3: ci va poi?
2: permette di, no, di chiedere il rimborso.
3: Ah, ok.
2: Beh, paghi di più, però c'è il rimborso.
3: Questa è una bella idea comunque, perché risparmi sulla casa, spendi un po' di più sull'opzione rimborso, ma non ti rimborsano tutto?
1: No, tutto dice fra no.
2: Aspetta che prende il
3: Francesco,
1: microfono. No,
3: dai,
1: è Fra che le
3: partecipa,
1: sa.
3: dai una
5: Fino
3: mano.
5: all'80% di solito.
2: Ok.
3: È un
5: Però se
3: rischio.
5: prenota l'aereo invece, così in genere il rimborso è al 100%.
2: Ah,
1: Ecco,
2: vedi?
1: ecco,
2: ecco.
1: ecco. Meno
3: Bene.
1: male, ragazzi.
3: Oh.
1: Per un attimo ho detto questa volta non ce la facciamo. Invece sì, ce l'abbiamo
6: Con gli
1: fatta.
6: occhi chiusi.

0: 44, Radio DJ, urgenza Pinocchio. Abbiamo sentito questa ragazza che deve andare, cioè, è stata invitata dalla sua capa a fare delle vacanze in Puglia.
1: Sì.
0: Però dice è una un po' vaga, nel senso che poi magari all'ultimo salta la cosa. Cosa faccio? Faccio biglietti, non faccio biglietti?
2: Ci sono due opzioni, treno, aereo e le loro assicurazioni.
3: Sì, comunque il biglietto del treno 80%, ma
2: rimborsa.
3: La spesa dell'assicurazione sono solo 2 euro in più sul biglietto.
0: Ah, capito? Buono,
2: quindi
0: buono.
2: Ok.
4: Occhio però che il rimborso dell'aereo vale solo in teoria per cause tipo la malattia, cioè deve essere
0: certificata
4: dal medico, altrimenti non rimborsano.
0: No, dipende dalla quota, anche lì lo paghi di più, ovviamente. Ok. C'è Aldo al telefono.
2: Sì.
0: Aldo?
5: Sì, eccolo.
0: Eccolo.
5: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
0: Da Bevagna, provincia di Perugia.
1: Oh, che bello.
0: Lui ha il giubbotto di pelle.
2: Lui ha 50 anni e ha recuperato una giacca di pelle di quando ne aveva 25. Il dubbio è: la metto o non la metto?
0: Ci spieghi che giacca è?
5: È una giacca a 3 bottoni, giacca di pelle, proprio blazer di pelle nera. Portata e riportata 100 serate, 100.000 serate.
1: Spaccavi con quella giacca a 25 anni.
5: Se potesse parlare, sì.
0: Cosa direbbe?
1: Ti posso dire, parla da qua, io la sento.
0: Però sai cosa? È che è questo che mi preoccupa a me.
5: No, ma io l'ho messa, ero io a 24 anni, ero subito proiettato lì.
0: Hai capito? Hai capito?
1: Ecco,
0: e quella roba lì fa crisi di mezza età, giustamente.
1: Cioè l'atteggiamento, se tu fai l'atteggiamento del 24enne,
0: no,
1: sì.
0: Sì, ma soprattutto se ti aspetti che avvengano le stesse cose.
5: No, ma infatti io cercavo una maglia da calcio per mio figlio, quindi. E poi ho ritrovato la giacca.
0: Siamo in tutto altro mood.
2: Senti, se una sera ti capita di avere un look col quale la giacca si sposa, perché no?
0: Allora, se uno la mette anche con una cioè senza
2: una
0: l'ambizione,
2: sì.
1: Con un jeans, dove
0: ci
1: va
0: questa
1: giacca?
0: Ci vuole una temperatura giusta, infatti dove
1: sì.
0: Vai?
1: Perché no, perché l'errore è che a 24 anni poi allora quella te la mettevi per fare le serate.
0: Per fare qualunque
5: però
0: cosa.
5: Adesso, inverno senza,
1: Aldo,
5: con la camicia senza niente, un freddo cane l'inverno.
2: Sì, ma che te frega,
1: ma
2: certo.
1: Adesso devi pensarla come una cosa, cioè devi sganciarla dall'uso che ne facevi.
0: Sì, perché è immediatamente Pu e Umberto Tozzi insieme, hai capito? Cioè, è proprio quella roba là, che per l'amor di Dio, uno è quello che vuole,
2: certo.
0: Non è un
1: però
0: giudizio.
1: Se sei Umberto Tozzi fai dei concerti tu, ma
0: no,
1: se sei
0: hai dei concerti da fare a Bevagna, no, direi.
5: Io sono più raff come tipo.
2: Ah beh, dai, sono è più raff.
0: Ah, ok, ok.
1: Vabbè, dai,
0: ok.
1: Vogliamo fare...
0: Beh, allora,
2: puliti a te e a Raffa, tantissimo
1: Raffa. Tanto.
0: Allora, io la terrei lì per sognare, la terrei lì perché magari invece poi l'occasione fa l'uomo in giacca in pelle.
1: La mezza stagione su una t-shirt e un jeans, però ecco.
5: Ma certo, sono subito a Ponzi.
0: Esatto, bravo, bravissimo, perfetto. Comunque giacca a 3 bottoni ha un perché,
2: Sì,
0: mi piace
5: l'idea. Sì, molto bella, bellissima.
0: Che colore, nera?
5: Nera, stropicciata, usata, bellissima.
2: Se potesse parlare.
0: Quanti anni ha tuo figlio?
5: 12.
0: Presto anche per lui, perché poi quella va consegnata a un certo punto, no? Un passaggio.
5: Sì, certo.
2: Ecco, quei 18 anni si consegna la giacca.
5: Quella non si possiede mai, si custodisce e si tramanda.
0: Allora, senti, ti tengo con noi per... due concerti. Dunque, sabato concerto di Robby, ci scrivono, chiedono maglietta rosa, pantaloncini di cotone neri o jeans blu scuri?
5: Jeans blu scuro.
0: Ok, anche io sono d'accordo. E smalto nero o blu notte? Blu notte.
5: Blu notte.
0: Sì. E poi ce n'è un altro, concerto di... alla Martina, concerto di...

0: Le Lauro, cosa metto? Pantaloncini, canottiere, capelli legati o jeans lunghi? Sono al prato.
1: Quanti
0: ho 37
1: anni,
0: ecco. E la cervicale.
1: Pantaloncini, canotta e coda alta, brava.
0: Sì, io così, sì. Pantaloncino, dai, corto, canotta e coda, sì. Ma che te ne frega?
2: Ma sì.
0: Sei,
2: esatto,
0: d'accordo anche tu, Aldo?
3: Io andrei sul lungo per le zanzare invece.
0: Ma ti metti lo spray.
2: Ma sei diventato vecchio, Madonna, non sei più, sì, come quando avevi 25 anni. Allora,
0: niente, metti via la giacca. Dopo questa devi mettere
3: la giacca.
2: Se le zanzare potessero parlare.
0: Un bacio, ciao,
1: ciao
0: bello.
1: Ciao.
3: La butto, ciao.
1: No.
3: Ciao.

0: 53 Radio DJ, abbiamo delle urgenze, tra queste c'è Riccardo che dice: devo andare in Madagascar, dove cerco un eSIM per le chiamate per internet? Allora, dipende dai paesi, io so due che hanno funzionato, per esempio in Asia, che sono Airalo e Olafly, però per il, magari per il Madagascar ce n'è una specifica, cerca su internet, mi viene da dire.
1: Anche a me.
0: Cioè metti Madagascar, eSIM, chiedi proprio l'intelligenza artificiale qual è secondo le recensioni quella che funziona meglio, ti dovrebbero dare la risposta.
2: Ciao Pinocchi, urgenza per un matrimonio, vestito verde salvia, maglietta bianco latte, scarpe bianche fantasia con la Taz dei Looney Tunes, che calzino ci metto?

0: e che cintura ci metto?
1: Allora, calzino, no. Stiamo calmi, bisogna un color neutro, sì. E alla cintura
2: è neutro. Allora... bianco latte, tutto bianco latte, cintura bianco latte e calzino bianco latte.
1: No, no, la cintura così. Color che non si vede.
3: Sì, e senza calze.
2: Anche
3: senza
2: secondo me senza calze.
3: Con quelle scarpe lì. Dai.
1: Sei sicuro della scarpa?
2: C'è Taz.
1: Ah, ok, allora.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio DJ consiglia
14: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
15: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
14: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Il caldo ti rallenta.
5: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. 2 grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più.

0: più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Donald Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo, ora ne pagheranno il prezzo, ha spiegato il capo della Casa Bianca. E intanto i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di finalizzare un accordo. 12 morti anche oggi in Libano negli attacchi dell'esercito israeliano sulla città di Tiro e dintorni, morto anche un soldato francese colpito accidentalmente da un proiettile durante un'esercitazione. La procura di Rimini farà appello contro la sentenza di assoluzione di Luis da Silva, che era in carcere per l'omicidio dell'anziana vicina di casa Pierina Paganelli, trovata morta nell'ottobre del 2023. Dopo la sentenza, da Silva è stato immediatamente scarcerato. Dopo le violenze della notte scorsa, si temono nuove proteste in serata a Belfast, dove lunedì un rifugiato sudanese ha accoltellato un quarantenne locale ferendolo gravemente. Le violente manifestazioni anti-immigrazione si sono estese anche ad altre città dell'Irlanda del Nord. Per precauzione a Belfast sono state chiuse le scuole e il trasporto pubblico è sospeso. Kimi Antonelli entra nella classifica dei 100 sportivi più influenti del 2026 del magazine statunitense Time. Nella lista c'è anche Jannik Sinner.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Have fun with
13: noi! Scegli la tua prossima avventura.
14: Pinocchio! Solo su Radio DJ!
15: Pinocchio!

0: 0266203105 Radio DJ. Stasera abbiamo le urgenze, questioni di svariatissima natura.
1: Sì.
0: Adesso volevo un attimo di concentrazione per la Daniela. Daniela, ci sei?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, lei ha 63 anni, anche per noi, sì. Daniela, anche per
2: grazie.
0: Noi. Allora, 63 anni. Fa la cuoca,
3: sì.
0: E è zona Faenza.
3: Okay. Okay.
1: Mamma, che roba buona fai tu.
0: Io dico cuoca perché sappiamo bene che è un mestiere molto faticoso, dove si lavorano tante ore, si raggiunge dei livelli
2: caldo.
0: Di stanchezza. Sì, sì. Allora, sono 9 anni che lei non va in ferie.
2: No.
0: Correggimi, io leggo dal messaggio.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Esatto.
0: Il marito della Daniela, prima di morire, le ha regalato un cane. Un cane che lei adora,
3: sì.
0: E dal quale sì, non riesce a staccarsene.
3: Okay.
0: È molto molto legata. E quindi di solito non va in ferie per star col cane. Quest'anno però vorrebbe lasciarlo alla figlia per godersi un po' di relax.
1: Ma
0: io
1: mi
0: voglio immaginare quanto, una settimana, 10 giorni?
2: Sì, una settimana potrei durare,
0: ecco,
2: forse.
0: Okay.
1: Amore.
0: E è molto combattuta.
3: Allora, lo lascia tua figlia, che immagino sia abituata a frequentarlo?
2: Sì, sì, Biscotto, si chiama così il cane.
3: Quindi Biscotto considera tua figlia una sorella?
2: Certo, certo.
0: Qual è la tua paranoia? Perché noi siamo assolutamente qui per dirti vai in vacanza.
1: Ma certo.
0: Sì. Vai in vacanza, non cambia niente, il cane ti vuole bene lo stesso, tu vuoi bene al cane.
3: E poi lo lasci in una dimensione di casa, cioè non è che lo mandi...
0: Ma ragazzi, c'è anche gente che i cani li deve magari
3: andare
0: in pensione e lo fa con amore.
3: Però se è 9 anni che non va in vacanza, evidentemente questa roba qua ti pesa. Quindi lasciarlo a casa con tua figlia, cioè,
1: dai, Daniela, dai.
2: Ma dovrebbe, cioè, se sta con mia figlia è tranquillo ed è nell'ambiente naturale suo, perché portarlo in albergo, per quanto gli alberghi accettino i cani.
0: No, ma poi Daniela, ti posso dire, forse è anche arrivato il momento di separarvi una settimana. Cioè, forse è arrivato anche questo momento qua, che non c'entra con l'albergo,
3: il benessere
0: dell'albergo,
3: del cane.
0: Cioè,
3: no,
0: come l'essere di entrambi è, e principalmente tuo.
2: Sì.
0: Ok? Perché
3: perché Biscotto starà bene.
0: Biscotto starà bene.
1: Starà
0: bene.
1: Devi concedere
2: io questo lusso. Bene senza di lui.
0: Non
2: sono
0: cambia,
2: io.
0: Non
2: io sono andata in ferie da amici a Maratea 2 anni dopo la perdita di mio marito. Dopo dovevo stare lì 10 giorni, dopo 3 giorni ho preso il treno e sono tornata a casa.
1: Però...
0: Ma quindi questo non dipende dal cane, capito Daniela?
2: Dipende da me.
0: Dipende
1: e poi
0: da te.
1: Daniela, hai fatto una prova, diciamo, più vicina al momento in cui questa cosa è successa. Secondo me adesso ti puoi concedere di riprovare, di godertela, perché
0: e
1: sono passati un po' di anni.
0: Non te la godi? Dopo 3 giorni torni a casa? È pace. Come fa?
2: Pace, è vero.
0: C'è chi è che ti giudica? Io, Diego Lavalle?
2: Nessuno.
0: No. Biscotto, peggio
3: mi sento.
0: Però,
3: Daniela, ma la figata di poter rimanere a letto la mattina senza dover scendere a portare Biscotto a far la cacca? Dai, per una settimana.
2: Non dovevo uscire la mattina.
0: Dai.
2: Tanta roba.
0: Provaci senza troppo.

0: troppe aspettative senza darti troppa responsabilità. Fallo con un pochino di leggerezza, se riesci.
1: Sì, dai. Ci provo.
0: Dai, ci fai sapere?
1: Sì. Certo, assolutamente sì. Vi mando foto e tutto.
0: Dai.
2: Brava.
0: Ho già fame solo a parlarti, Daniela.
2: Veramente anch'io.
1: Guarda, un lavoraccio, va bene, dai.
0: No, lo so, lo so. Un bacione forte, siamo qui, ti sosteniamo totalmente, ok?
1: Grazie mille, vi ascolto tutti i giorni, non vedo l'ora di tornare a casa per accendere la radio.
0: Esatto. Grazie. Grazie.
1: E ascoltare voi, mi grazie fate una mille. Gran compagnia.
2: Dai un bacio a biscotto.
0: Anche tu a noi, sì. Ciao bella.
1: Lo farò. Grazie mille a tutti.
0: Ciao. Ciao.

0: sì, Ciucciù che mi ha messo questa canzone oggi. Io ne ho sempre bisogno dei Clash, ma certi giorni di più, e tu lo sai. Allora ragazzi, giornata di urgenze e abbiamo una bella urgenza. Allora Tommaso, ci sei?
1: Sì, ciao a tutti, ciao.
0: Allora lui, ti posso dire però, ti muovi un po' tardi?
2: Vabbè,
1: ma
2: dai.
1: Più che tardi, faccio una precisazione, se due sarebbero, è che io l'ho scoperto di recente che sotto i pantaloni bianchi ci va uno slip che non si debba vedere. Io non mi sono mai posto il problema da uomo, alle donne ben venga, e all'uomo non pensavo che servisse un colore che non risaltasse.
3: Chi è che te l'ha detta sta roba?
0: Ma allora no, spieghiamolo. Lui domani è un matrimonio in spiaggia.
2: Sì, okay.
0: Tema total white.
1: Quattro giorni.
0: Ah, i quattro giorni. Allora la risolviamo.
3: Okay.

0: la risolviamo. Gli hanno detto che ci sono gli slip color carne. Certo,
1: allora,
0: che
1: però,
0: ci sono.
1: Un attimo, perché intanto il matrimonio è total white. Questo vuol dire che è un completo white, ma che è di un tessuto che fa trasparire. Perché non, cioè, ci sono anche white che non fanno vedere niente.
0: Ah, certo.
1: Per dire. Cos'hai? Un completo di lino?
2: No, è un pantalone bianco comprato l'anno scorso che mi sono accorto che fa leggermente difetto, infatti sono a

0: e boxer a color carne.
1: Sì, quindi del modello che sei abituato e che con quale stai comodo, ma color carne, se no in quei negozi di biancheria intima,
2: la merceria un po',
1: ma anche no, le catene.
2: Ah, le catene, dici che c'è carne?
1: C'è,
2: sì,
1: carne, da uomo c'è.
2: Scusa,
1: dai,
2: Tommaso,
1: per forza,
2: già che ci siamo, tu sei slip o boxer?
3: Slip.
2: Ok,
1: okay. Allora, per... li trovi facilmente online, secondo me con consegna a casa, sì, per non stare a impazzire, sì, capito?
3: Devo andare allora oggi pomeriggio al volo, perché parto domani mattina. Siamo proprio a ridosso con la partenza.
2: Allora aspetta.
0: Allora, e se no, allora, senza mutande.
1: Dov'è che
0: abbiamo,
1: no, dov'è,
0: no,
1: che va? No, senza mutande. No,
2: no. Non, okay, so, non so. Okay, okay. Comunque, le catene, se tu cerchi le,
1: no,
2: catene.
1: Però dov'è che, dov'è questo matrimonio? Posso chiederti in che città?
3: In Liguria, in Liguria.
1: Vabbè, in Liguria ci sono i negozi, eh. Cioè, adesso.
2: Però. Se parte che ce l'ha già più sereno.
1: Ho capito. Ci
2: pomeriggio.
1: Svegliamo...
2: Allora, vai, le catene. Io ho visto un paio di nomi delle grandi catene che vendono costumi da bagno e slip. Color carne, slip, uomo, compare col nome della catena, quindi poi o andare in queste catene o cercare i negozi vicini e chiamarli, dire ce li avete, me le tenete?
1: Sì,
2: fai
1: chiamano
2: così,
1: le mercerie, ma si trovano.
0: Mentre invece metterli bianchi, no, gli slip.
1: Sì, piuttosto li metti bianchi.
3: Ok, forse un paio ballerino fantasmino che avanza dovrei averlo, perché di solito ce l'ho.
1: Ma cos'è un paio di slip ballerino fantasmino?
3: Bianchi all'Homer Simpson non ce li ho.
2: No, però ha delle mutandine da mercato che nel Tommaso lascia stare.
0: Sì.
2: Quelle
0: con scritto uomo.
1: Senza scritta.
2: Ce le abbiamo tutti, perché sono comode, però proprio quelle al matrimonio.
1: Se no uno dice grigio chiaro sotto il bianco si mimetizza bene. Ce l'ha grigio chiaro.
3: Ce l'ho.
1: Allora porta via quelle, al peggio metti quelle. Però io voglio pensare che in Liguria un paio di slip bianchi li trovi, santa miseria.
3: Vabbè, ma all'estremo troverò fare il costume, la Dolce Gabbana dei tempi d'oro.
1: Oh. Ma perché devi continuamente contraddirci?
0: No, se no un perizomotto da uomo.
2: Dai,
1: ti prego,
2: vai.
1: Ma per l'amor del Signore.
2: Per chiudere.
1: Ma imploro.
2: Nella ricerca online ho trovato alla fine anche i sospensori di danza con l'orcane.
1: Facci sapere poi come va, ok?
3: Va bene, saranno 4 giorni intensi.
1: Sì, da fare qui le mercerie. Ok, dai, allora un abbraccio.
2: Divertitevi.
1: Ciao.
3: Grazie, anche a voi.
1: Ciao.

0: tutti, il bianco sotto il bianco si vede di brutto.
1: Eh sì, okay. Certo.
0: Pare che il rosso sotto il bianco sparisca.
2: Ah, diventa rosa, effettivamente. No.
0: Ma non lo so, sì, qualcuno dipende, dice potrebbe tingere delle mutande bianche nel tè.
2: Lo diceva Diego fuori onda.
1: Sì, l'avevo detto anche io, sì. Però...
0: Non lo so, oh, ragazzi, noi arriviamo dove
2: arriviamo. Ma lui non gliene frega niente.
0: Voleva solo parlarci delle
1: mutande. Sì, del fatto che si vedranno.
0: Ci siamo cascati.
1: E anche ben venga.
2: Vado con altre urgenze.
3: Allora, ciao a tutti, abbiamo due urgenze, vedete un po' cosa riuscite a fare. Una, non sappiamo se andare a Juan Le Pen domani o dopodomani, ci servirebbe un consiglio sul meteo. Numero due, dobbiamo fare la griglia stasera, siccome insomma l'abbiamo sempre fatta con la carbonella, almeno Simona l'ha sempre fatta con la carbonella, io manco a parlarne. Quanto tempo prima va accesa la carbonella? Quindi grigliamo la legna. Quanto tempo prima va accesa la legna?
0: Ah, la legna adesso.
3: 7:30, 8.
0: No, adesso. La legna adesso, se volete un abbraccio in grazia di Dio, perché la carbonella ci vuol poco, ma la legna perché diventi brace un po' decente, dai, cominciate a far su un fuoco.
1: Ma anche la carbonella, se posso dire, fa l'amore prima.
0: Poi questo plurale, siete solo voi due, quanti siete, dove siete? Perché poi anche così inesperte, accender fuochi.
2: Sì, infatti.
0: Starei con attenzione.
1: Juan Le Pen è sempre sereno.
0: Oh!
1: Dai.
0: Poi,
1: 26 gradi.
0: A luglio ritorna in Italia la mia migliore amica, che è italiana, che sta ad Atlanta. Col marito parla solo inglese.
2: Ok.
0: Non parlo l'inglese. Da qui al 20.
2: No, ormai è tardi.
1: Lascia stare.
2: Ormai è tardi, fai come me. Cioè, quando Lele ha degli amici che parlano solo inglese.
0: Per fare vocabolario, solo parole.
2: Poi parli
0: senza grammatica, capito? Solo vocabolario.
1: Ma sì, comunque.
2: E poi la regola mia è non guardarlo mai negli occhi. Cioè, tu parla solo con la tua amica e ignora l'altro.
0: Fai finta che lui non sia arrivato dall'America.
2: Purtroppo è così.
1: Dai.
4: Ciao Pinocchi. Ho un'urgenza. Un problema. Sabato l'azienda per cui lavora ha organizzato il torneo aziendale di calcetto e non vi dico, ma c'è, partecipa anche la squadra che gestisco io, sono il presidente del magazzino FC.
0: Adoro. Okay.
4: Sempre sabato la sera alle 20 c'è il saggio di danza di mia figlia, 9 anni.
0: Sì.
4: Di danza, di ginnastica, chiedo scusa. Il problema grosso qual è? Che se dovessimo arrivare in finale del torneo di calcetto,
0: che ti auguriamo,
4: la partita si giocherebbe alle 20.
1: No.
4: Io alle 20 dovrei essere al saggio di ginnastica di mia figlia. Ovviamente non mancherò, non posso deludere mia figlia.
1: Che carino.
4: Per la squadra però, che gestisco.
1: Però
4: datemi un consiglio, un aiutino.
0: Vai
1: alla cosa di tua figlia. Però tu informati bene, con domande anche a trabocchetto, chi gestisce i saggi. Perché ti dicono alle 20, magari tua figlia alle 22:30.
2: Ah, è vero,
1: I saggi a volte sono infiniti. Okay. E tu ti perdi la partita, poi stai 2 ore a non fare niente, ti viene un nervoso.
2: È vero.
0: Dall'altra parte, non sei allenatore, sei presidente. Secondo me, ho capito, ragazzi.
2: Sì, certo.
0: Cioè, un conto è l'allenatore che non può non esserci.
2: Sì, però il tuo ruolo in campo da presidente non è fondamentale.
1: Ma puoi arrivare all'apertura, salutare.
0: Infatti. Il fatto di sono da mia figlia. Che è la mia figlia.
2: No, appunto, viceversa, se tua figlia si esibisce presto, poi da presidente puoi tornare in caso di premiazione.
0: Sì, per esempio. O comunque anche a sostegno della squadra. Sì,
1: o contrario,
0: anche in caso contrario.
1: Se tua figlia è tardi, vai là, saluti il presidente che saluta tutti, in bocca al lupo, vi segue e poi vai. Cioè, capito?
0: Fai fare un cartonato di te da mettere in una delle due situazioni.
2: Sì.
0: Li fanno anche a misura intera.
1: È vero.
2: Bella idea.
0: È vero o no? Cioè, per la partita lo puoi mettere lì un cartonato e poi arrivi per la premiazione, nel caso.
2: Sì, ma anche per tua figlia, perché lei dal palco non è che riconosce.
0: La figlia no.
2: Vado ultimo?
0: Sì.
5: Ciao Pinocchi, chiedo info. Mia moglie e mio figlio stanno

0: maturando l'idea di portare a casa un secondo chihuahua. Noi ne abbiamo già uno a pelo lungo, buonissimo, si fa accarezzare da tutti, non morde, non abbaia. È un chihuahua abbastanza anomalo.
1: Ok, anomalo.
0: Cedo alla richiesta di madre e figlio che vorrebbero portare a casa il secondo o fratellino o sorellina per Carlos, o tengo duro, perché il mio dubbio è che rischiamo di portarne a casa uno che nella norma, come gli altri chihuahua di sorta, sia uno scassamaroni e rovini l'equilibrio che abbiamo in famiglia.
2: Sì, guarda,
1: allora,
2: la tua previsione è esatta. Tu vorresti averla, non hai voce in capitolo, hai già perso.
1: No, magari un'altra razza. Cioè, non un chihuahua, no, un cane, un peluche, gli dici che è vero.
2: Sei già in minoranza, non
3: hai già perso, bro. Non conti niente. No, tua moglie e tuo figlio prendono il cane che vogliono.
2: Sì. E sarà
3: una rottura.
2: Avrà un carattere. E sai chi morderà?
3: Te.
1: E Carlos anche, secondo me.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Prosegue il viaggio alla scoperta del mondo con Nui.
3: Oggi si va in Anatolia, terra di pistacchi, protagonisti del gelato Nui, panna e pistacchi dell'Anatolia.
4: Cremoso pistacchio variegato congelato alla panna, avvolto da cioccolato bianco, pezzetti di wafer salati e granella di pistacchio tostato. Un gusto che conquista il primo morso.
5: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
3: Radio DJ One Nation One
6: Station. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
7: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
16: Famila, con noi, sei in famiglia.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte, con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di

design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: tante cose molto diverse una dall'altra. Mi piace, mi sto divertendo. Allora, andiamo con una veloce.
1: Sì.
2: Buongiorno Pinocchi, tema vacanze ad agosto. Andare in casa dei suoceri nella seconda casa, sì o no? Vacanze in casa, sì o no? Io sono per no. Mio marito è per sì. Cosa dite?
3: Ma in casa dei suoceri con i suoceri?
4: Non ce l'ha specificato.
0: Secondo me, se per te è no, è no. Cioè, non ho capito, sono anche le tue vacanze.
4: Sì, e che per lui è sì, quindi dovreste riuscire a cercare di trovare un compromesso.
0: Che non si va. Cioè, ma se una non ci vuole andare.
3: No, fa.
0: No, cioè, sono le vacanze anche sue.
3: Sì, sì, sì, no, uno cerca sempre di mediare. Bisogna capire però se poi ti senti prigioniera o se invece, capito?
4: Cioè, se fare un
0: allora,
4: po' un
0: per
4: po'...
0: molto poco. Allora. No, per poco, cioè per poco tempo.
4: Sì, per poco tempo.
0: Ok, un altro veloce, dai.
5: Ciao Pinocchi, 100.000 canzoni sono sbagliati, ma vi ho trovato.

0: 10 uguali, ma avete una soluzione?
1: Allora, c'è la Bianca al telefono. Bianca, mi senti?
2: Ciao.
1: Ciao Bianca, sono la Pina. Mi senti?
2: Ciao.
3: Amore.
1: Allora, scusa un attimo, spiegami questa cosa dei calzini. Perché ne avete tanti, tu hai tantissimi calzini, vero?
2: Sì.
1: Ok. E sono tutti spaiati, uno diverso da quell'altro.
2: Sì.
1: Però 10 siete riusciti a metterli insieme.
2: Sì.
1: Però guarda, secondo me la soluzione è tenerli spaiati, perché i calzini spaiati sono più sereni, sono più felici. Capito? Loro sono contenti così, che li metti insieme tu come ti piace a te. Uno verde con uno rosa, uno bianco a pallini con uno a righe, capito? Ti piace a te metterli insieme i calzini? Ma senti, ti piace metterti i calzini o ti piace di più stare a piedi nudi?
2: Certo.
1: E come sono, spussolenti quei piedi lì o sono profumati? Come sono i tuoi piedi? Profumati?
4: Che
1: è troppo, questa domanda era troppo.
4: Sì.
3: Insomma,
1: dai. Ma ragazzi, i piedi sono piedi.
4: No, puzzano, no. A volte puzzano forte.
1: Volte
4: soprattutto in questa stagione.
1: E allora, Bianca, ci sei ancora? Ok. Va bene, allora io direi, se il problema l'abbiamo risolto, tu i calzini li metti come ti pare, ma soprattutto stai a piedi nudi se ti piace di più, ok?
2: Sì.
1: Bene, allora ti do un bacione, Bianca, buona serata.
2: Ciao.
1: Non se l'aspettava. Non si aspettava di essere richiamata, non si aspettava domande sulla puzza dei piedi.
3: Domande intime, dai.
1: Però è così.

0: Radio DJ, siamo in preda alle urgenze. Dunque, Jacopo dice: tra qualche giorno devo uscire con una ragazza che mi piace tanto,
1: sì,
0: e vorrei che stesse bene. Secondo voi meglio un dopo cena con birretta, bordo laghetto, atmosfera chill, lucine, musica, oppure un'attività un po' più ludica, cioè tipo un bowling, biliardo o escape room?
1: Io voto laghetto.
0: Sì, non troppo romantico come prima uscita, nel senso che se questa persona ti deve conoscere, trovarsi già in una dimensione come, come dire, già apparecchiata per un qualcosa,
1: sì,
0: in più,
1: però
0: capito?
1: Dici che la situazione è chill, lucine, musica, birretta.
2: Se ci so, cioè, se c'è altra gente, se non è ultra romantico, se non è un posto per coppie, ma è un posto, ecco, carino, bello, ci può, sì, stare, dai. Sì.
0: Comunque è bello l'idea che tu voglia farla stare bene.
2: Sì.
0: Forse è finita l'epoca dei malesseri. Comincia anche dalle serie TV, si capisce.
1: Sì, che è vero.
0: È vero, no?
1: Vero.
0: Che comunque c'è questa attenzione verso l'altra parte che comincia a essere interessante, intelligente, intelligente. Ok.
3: Ragazzi, emergenza, vestito matrimonio.
0: Sì.
3: Ho un vestito grigio,
0: stagione,
3: un po' lucidino, con un motivo leggermente a righe verticali, con panciotto.
0: Ok.
3: Scarpe nere e cintura nera.
2: Mm.
3: Ho bisogno di capire che camicia ci posso mettere.
0: Secondo me nera.
3: Grigio
0: è troppo.
3: Perla, quasi bianca o nera?
2: Allora.
3: E poi la cravatta, ce la metto, non ce la metto,
0: no,
3: eventualmente
0: roba.
3: Ce la metto una sempre nera e grigia con un motivo geometrico, oppure ce ne metto una colorata tipo lilla, rosso?
0: No.
3: Queste sono le opzioni disponibili.
0: No, no, certo.
1: Okay.
2: Parte un po', sparte a volte questa cosa del caricare se il matrimonio.
0: No, io con già anche il panciotto andrei con una camicia bianca.
1: Anch'io.
0: No.
2: Sei sicuro
0: di,
2: del panciotto?
0: Di cotone fresca, perché non lucida.
1: Eh no, perché è già lucido il vestito.
0: Cioè, se no diventa catarifrangente,
2: sì,
0: però.
2: Cioè,
0: no,
2: la scelta è, lo so che è tosta, ma è rinunciare al panciotto eventualmente,
0: no,
2: capito? Perché
0: però,
2: è tanta, il panciotto.
0: Sì, però
2: è una roba.
0: Se invece tiene il panciotto, che comunque è bello al matrimonio,
1: sì, perché poi leva la giacca,
0: esatto,
1: e balla col panciotto.
0: Però camicia bianca, non,
2: sì,
0: perla,
2: no,
0: perché sennò
1: no,
0: sei perla di Labuan.
2: Comunque non nera come le scarpe,
1: no,
2: il panciotto,
1: no,
2: rigato.
1: No, devi togliere.
0: Sì, sì.
4: Ciao Pinocchi, sono Lucrezia, quella delle band bag dell'altra volta, da Roma. Lunedì ho compiuto 11 anni e festeggerò venerdì, ho invitato alcune mie amiche. Il problema, no, che alcune mie amiche non hanno dato la conferma, oppure non ci saranno. Comunque più no che sì che vengono. Sposto la festa, oppure rimango così poche ma buone, oppure... oppure invito altre mie amiche che non potevo invitarle perché sennò eravamo troppo in casa. Ditemi voi.
0: Allora, ti dico io, inviti amiche in più e così comunque non siete poche, siete un bel numero, fate un macello. Le altre inviti un'altra volta a fare una seconda festina quando loro possono.
1: Saranno contenti i tuoi.
0: Sì. Ah, beh, oh, senti.
2: Oh, ma tu c'hai un business.
0: Gli dici che te l'abbiamo detto noi, ok?

0: scrive Guido, ricordatemi di non accordarmi mai con mio figlio dicendo lasciamo scegliere ai Pinocchi. Non farlo.
1: Infatti. No, ma poi noi cosa scegliamo? Noi diamo i nostri pareri.
0: Vabbè. No, abbiamo scelto noi per il pigiama, il doppio pigiama party della nostra
1: squadra. Sì.
0: La Martina al telefono, Martina.
2: Ciao
0: Pinocchio. Ciao, bella.
1: Ciao.
0: Allora, lei sta insieme al suo ragazzo da un po' di tempo. Tipo quanto?
2: 12 anni.
0: È tanto tempo. È una vita.
2: È un po'.
0: È un po' una vita. Vorrebbe chiedergli di sposarla. Ok.
1: Brava.
0: Siccome hanno, a breve faranno un viaggio insieme in Giappone, lei dice lo faccio lì in una circostanza un po'
3: speciale.
0: Oppure, però lei poi dice, oppure in un'altra meno banale dal punto di vista il viaggio, cioè crearne una.
3: Sì.
0: Ma porca miseria, lei ha comprato l'anello, eh?
3: Ok.
1: Che carina, bravissima. Si fa così.
0: Da un po' l'ha preso.
1: Così.
3: Cioè, sei indecisa tra l'esotico o invece il domestico, oppure tra io e te da soli. O piuttosto che in mezzo a parenti, amici?
2: Entrambe le cose. Cioè, da una parte sarebbe l'ennesima proposta che sento fatta all'estero durante un viaggio,
0: sì,
2: a New York. E dall'altra perché siamo un po' una coppia riservata, quindi.
0: Ecco, io infatti
2: così.
0: Sai che cosa farei? Partirei a ritroso da quello che potrebbe piacere a lui. Cioè, se lui è uno che, per esempio, in mezzo ad altre persone potrebbe essere.
3: Non essere a suo agio.
0: Ecco, sì, però comunque che l'emozione, la felicità di quel momento potrebbe essere un po' contaminata da un imbarazzo, da un piccolo disagio. Allora tanto vale fare una cosa speciale voi due. Anche a casa.
3: Anche
0: nella...
3: a casa.
0: Sì, sì. Cioè, io ne ho sentite tante di molto. Uno è nel suo ambiente, è a proprio agio, si sente in comfort, capito?
2: Sì, speravo magari durante il viaggio di trovare un luogo che fosse un po' tranquillo. Tra l'altro il Giappone, da quello che ho capito, dà degli spazi un po' tranquilli, diciamo, non è sempre solo, esatto. E quindi se forse poi c'è il Tanabata, che è una festività del desiderio.
0: Certo, dove si esprimono i desideri.
2: E quindi non so, lui

0: non è proprio timidissimo, diciamo.
1: Ok, ok. Beh, quella allora.
0: Forse più io.
1: Creare una situazione vostra all'estero mi piace molto.
2: Ma infatti sentirti raccontare le varie possibilità in Giappone fa pensare che tu voglia farlo lì, cioè che sia la cosa che preferisci.
0: Ho iniziato a pensarci perché sì, perché casa, luoghi di tutti i giorni, poi è un po'...
1: Guarda, io non lo sottovaluterei. A parte che se lui per caso ti ha riconosciuta, ti tocca chiederglielo stasera, ovviamente, no?
0: Sì, mi sa di sì.
1: Potrebbe essere all'ascolto?
0: Io spero che sia già tornato a casa e che stia dormendo, preparando la cena, non so.
3: Altrimenti tu lo fai quando te lo senti, cioè tra poco, oggi, domani, dopodomani, in un momento che secondo me è speciale perché lo fai ovunque sia.
1: Sì, infatti
3: poi
1: non è il luogo, è
3: durante
1: quello
3: il viaggio
1: chiedi.
3: Magari ti fai sorprendere da una cosa che farà lui.
1: Ah, anche. Anche. Anche.
0: Quello è un rischio.
1: Però guardate, è quello che gli chiedi che è speciale, non è il posto,
2: sì,
1: non è,
2: certo.
1: Capito? Per cui, oddio, ci fai sapere, Martina, ti prego.
0: Va bene,
1: mi prometticelo, come si
0: promette
1: per tutta la vita un matrimonio. Ok, aspettiamo, non ti chiamiamo noi, non ti rompiamo, però ti prego facci sapere, ok?
0: Va bene.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Beve pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Beve pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 19. DJ!
3: Una buonasera dalla

0: citazione di DJ Trump rilancia: attaccheremo molto duramente l'Iran già oggi. Eravamo vicini ad un accordo, ha spiegato il tycoon nell'incontro con i giornalisti nello studio Vale, ma loro continuano a prenderci in giro. L'accordo è già negoziato, manca solo la loro firma, ha detto il presidente degli Stati Uniti. E pochi attimi dopo aver minacciato di far saltare in aria l'Iran, Trump ha detto che il suo desiderio in vista del suo compleanno, il 14 giugno, è la pace nel mondo. Un aereo da guerra americano ha aperto il fuoco e messo fuori uso una petroliera nel Golfo dell'Oman che stava tentando di trasportare petrolio dall'Iran violando il blocco statunitense. Lo comunica il Comando Centrale degli Stati Uniti. La guerra in Medio Oriente, il petrolio in risalita dopo le dichiarazioni di Trump su possibili nuovi attacchi già nelle prossime ore, pesano sulle borse europee che chiudono tutte in negativo, tranne Londra. Situazione infuocata anche in Libano, dove nonostante il cessate il fuoco le armi non hanno mai taciuto. Nei nuovi bombardamenti, specie nell'area di Tiro, sono almeno una dozzina i morti nella sola giornata di oggi. Intanto Parigi ha annunciato la morte di un soldato francese colpito accidentalmente da un proiettile durante un'esercitazione. Ora a Belfast, dove è massima allerta nel timore di nuovi scontri nelle prossime ore. In via precauzionale sono state chiuse le scuole, sospeso il trasporto pubblico. Nelle violente proteste di ieri, che si sono diffuse anche in altre città dell'Irlanda del Nord, sono state date alle fiamme auto e case. L'insurrezione popolare anti-immigrazione, dopo che un rifugiato sudanese lunedì ha accoltellato un quarantenne locale, riducendolo in gravissime condizioni. Il premier britannico Starmer fa appello alla casa e invia 200 agenti. I mondiali non hanno mai avuto un successo così grande, lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale, nonostante i dati indichino che i biglietti venduti finora sono al di sotto delle aspettative. Quanto alle persone a cui è stato negato l'ingresso, il presidente ha risposto: lavoriamo per garantire l'ingresso delle persone giuste.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Dai.
4: Bentornati all'ascolto.
1: Dai, noi non ce la faccio più con questa cosa.
4: Cerco di battere il record. Oggi abbiamo fatto 4 secondi di pausa. Provo ogni giorno fino a che non parleremo più praticamente.
1: Ma devo partecipare anch'io, io non ce la faccio.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che, a giudicare dagli ascolti appena usciti, risulta il secondo più ascoltato a quest'ora su questa radio.
1: Ma in che senso?
4: Il secondo, non lo so come sia possibile. Il secondo su questa radio, quindi evidentemente sono due programmi. Non lo so. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Festeggiamo i santi minori, diciamo così.
1: Poverini.
4: San Bogumilo.
5: Orca.
4: E San Censurio.
1: Censurio a noi non piace, perché non si può più dire niente a San Censurio.
4: Esiste San Censurio, ma soprattutto esiste San Bogumilo, che non so neanche se
1: Bogumilo.
4: Si pronuncia Bogumilo. Se c'è qualche Bogumilo, qualche Censurio all'ascolto, documento alla mano al 347-342-5220 potrebbe vincere un premio. Vai con i titoli, Chiara.
1: Ponte sullo Stretto, dopo le inchieste dei giudici, il governo spiega, era previsto che uno dei due pilastri del ponte fosse proprio la corruzione.
4: Ecco, è un'opera italica, dopo tutto. Stati Uniti, Donald Trump promette per il suo compleanno, cioè tra due giorni, la pace nel mondo e delle prostitute.
1: Dai, allora.
4: Comunque, sono due cose che mi piacciono, evidentemente.
1: Stati Uniti, Bill Gates chiamato a testimoniare in aula dopo la scoperta che quelli di Epstein erano file Word.
4: Sì, punto doc. E quindi
1: c'era anche Clippy.
4: C'era Clippy
1: era negli Epstein files.
4: Politica, Zaia smentisce le voci di scissione nella Lega. C'è un solo segretario ed è Vannacci.
1: No, ma non credo abbia detto questo. La Spezia, scoppiano le fognature del soffitto in un fast food e i liquami finiscono sui panini dei clienti migliorandoli.
4: Meglio, un sapore migliore. Imola, sedicenne, denuncia una discoteca che non lo avrebbe fatto entrare a causa del colore della sua pelle, ma i gestori spiegano: il giovedì da noi è la Vannacci Night.
1: Ehi,
4: il Vannaccis come locale.
1: Ungheria, telecamera dello stadio cade da 20 metri e sfiora un operatore che si getta a terra ottenendo un discutibile rigore.
4: L'ha appena sfiorata.
1: Vabbè,
4: dai.
1: Senti, oh.
4: Spagna, grande folla a Barcellona per Papa Leone che ha inaugurato la Sagrada Famiglia con benedizione DJ set.
1: Magari.
4: Sarebbe bellissimo.
1: C'è un prete.
4: Sarebbe bellissimo.
1: Air Canada, scoperto pilota con falsa licenza che ha guidato gli aerei per 17 anni. Dovrà restituire migliaia di applausi.
4: Che aveva ricevuto ingiustamente.
1: Non va.
4: Scienza testata sull'uomo, la prima rivoluzionaria terapia anti-invecchiamento. Entusiasmo tra i ricercatori, i primi pazienti hanno già smesso di guardare Rete 4.
1: Allora. Oh. Mondiali, la FIFA annuncia un raddoppio dello stipendio degli arbitri, ma solo se faranno vincere gli Stati Uniti.
4: Ma ne parleremo, secondo me non è così improbabile. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra...
1: Addirittura giù la base!
4: La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347... 342 5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Noi intanto ci trasferiamo nel 1977 e vi diamo il benvenuto a

0: Buongiorno Roberto da San Benedetto.
1: Ciao.
0: Provo
1: Roberto.
0: Sani, perché facendo molto caldo la notizia è che non si deve uscire nelle ore più calde e bisogna bere molta acqua.
1: No, Roberto, questo non è studio aperto, questo è chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnesi, regia Francesco Pagax Paganelli, quindi evidentemente non è quello il motivo per cui abbiamo scelto Sunny dei Boney M ad aprire questa puntata. Però qualcuno ha effettivamente indovinato, per esempio Marzio.
2: Ciao Chiara, ciao Ciccio, Marzio da Spoleto.
3: Ciao,
2: forse
3: Marzio.
2: La notizia legata alla spiaggia, quella in Sardegna dove si può entrare solo pagando 10 euro, giustamente?
1: Allora, detta così non si capisce bene, Marzio, però sì, ha indovinato, adesso sì. Chiara ci porta in questa spiaggia con una notizia che oggi è passata dai giornali italiani, è già da qualche giorno che gira, alla homepage del Guardian, uno dei più grandi quotidiani, diciamo così.
3: Sì, uno dei più grandi del Regno Unito,
1: sì,
3: sicuramente,
1: considerato
3: anche
1: forse
3: al mondo,
1: uno dei più affidabili al mondo.
3: Sì,
1: di che cosa si parla?
3: Allora, come ci diceva l'ascoltatore, ci troviamo in Sardegna, per essere precisi siamo a Villa Simius, dove esiste una spiaggia particolarmente bella e famosa e molto frequentata e fotografatissima, che si chiama Punta Molentis.
1: Ok.
3: Questa spiaggia è stata l'anno scorso colpita da come molte altre zone della Sardegna, purtroppo, da un incendio.
1: Okay.
3: E la decisione del comune è stata quella di cercare di tutelare questo spazio dando alcuni limiti. Il primo limite è, appunto, come diceva l'ascoltatore, che si può entrare in questa spiaggia pagando un biglietto da 10 euro
1: che va al comune.

0: va al comune.
1: Quindi non è un privato, uno dei famosi balneari.
0: Allora, passa per una società che si chiama Villa Simius SRL, perché bisogna anche prenotare, ovviamente. Okay. Quindi, perché ci sarà un limite di posti. Mm-hmm. Ma poi quando la gente è lì, ha un'altra limitazione. Se hai più di 10 anni e meno di 65, non puoi mettere un ombrellone.
1: Okay.

0: questo perché il limite sarà di 150 persone. Per permettere che queste persone stiano larghe senza fare troppi danni, si è detto togliamo anche gli la possibilità di mettere ombrelloni.
1: Ho capito. Però non si riesce a stare in spiaggia senza ombrellone. Esatto. Non so se sono strano io.
0: No, non stai
1: Agnese
0: strano.
1: Riesce?
2: Io tranquillamente.
1: Senza ombrellone.
0: Ma c'hai 25 anni te.
2: Sì. Sempre senza ombrellone.
0: Ma cosa vuol
2: magari
0: dire?
2: Vado al bar a prendere un caffè, mi prendo un attimo d'ombra, però tranquillissima.
0: Allora, da che ora stai in spiaggia tu?
2: Ah, dalla mattina alla sera.
1: Sarà che io sono ipocondriaco, ma io andrei ogni 6 giorni dal dermatologo, credo, in questa situazione. Invece a te non, tu tranquilla.
2: Ma no, crema prima, fare il bagno, dopo un po', perché comunque mi dà un po' fastidio quella sensazione.
0: Ma c'hai il cappello almeno?
2: Ma non necessariamente.
1: Ma allora Chiara, vabbè, siamo vecchi.
0: Ma adesso
1: vecchi,
0: sì, no, no,
1: ma forse
3: è incosciente.
0: No, ma scusate
1: voi. Ma non è anche pericolosa come
0: certo
1: cosa?
0: Certo che è pericoloso. Peggiore.
1: Adesso non so, ripeto, io sono ipocondriaco.
2: Ma mi bagno la testa.
1: Ma non è la testa, non è, cioè, anche se ti bagni la testa, però i raggi UVA, che sono quelli da cui si fa il raggi vino, alla fine comunque hanno un effetto sulla tua pelle.
2: Dici?
0: Dici.
1: Adesso non lo so,
2: può essere.
0: Comunque, ovviamente è stata sollevata anche questa obiezione, anche perché tra i limiti non c'è tipo le donne in gravidanza possono portare l'ombrellone.
1: Okay.
0: Non viene detto, no, non c'è questa possibilità al momento da come è scritta.
1: Quindi solo
0: le persone con una patologia, magari, o che prendono un farmaco fotosensibilizzante, ce ne sono tanti,
1: alcuni
0: tipo
1: antibiotici banalmente.
0: Così. Non è che possono portare l'ombra, anche perché vai lì con la cosa del dottore, è un casino comunque.
1: Ed è previsto che tipo alle 11:30 passi un Canadair di copertone, di crema abbronzante che ti spalma e così.
0: No, lì puoi andare, puoi buttare in mare, che è uno dei mari tra l'altro più belli che c'è in Italia. Peraltro c'è anche una regolamentazione sugli accessi dal mare. Cioè dal mare
1: devi
0: possono venire 100
1: sull'acqua.
0: Persone. Esatto, solo camminare sull'acqua.
1: 100 persone al massimo.
0: 150 da
1: vabbè,
0: da
1: posso dire comune di Villa Simius. Basta dire non venite.
0: Cioè, vabbè, però
1: è uguale.
0: È comunque un sito che va tutelato.
1: Ah, hai ragione, però insomma,
0: e la gente,
1: neanche a fa così come dicono a Roma. Vabbè. Però la notizia l'abbiamo data al 347 342 5220. Fra un attimo su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Ciao chiacchierici, è Roberto qui, grande Agnese. Io quando avevo la sua età andavo anch'io al mare dal mattino alla sera, senza crema, senza niente. No. Boh, e sono ancora qua, 58 anni, speriamo ancora per un po' di tempo. Ciao!
1: Potete sentire la mano che si gratta i testicoli del buon Roberto.
2: Però ha la pelle della cosa dei Fantastici 4.
1: Sì, no, beh, allora stanno arrivando un sacco di messaggi divisi un po' divisi in due. Qualcuno che lancia degli anatemi ad Agnese.
2: Qualcuno tipo, che la chiama addirittura Alice.
3: Vabbè. Sì.
1: Qualcuno che dice Agnese, guardate che, guarda che queste le malattie della pelle poi si manifestano anche dopo 10 anni. C'è Agnese che sta facendo tutti gli scongiuri, sì, però esatto. Te lo dice un ipocondriaco. Cioè io comunque ho paura della luce solare diretta, quindi quando andiamo al mare con Chiara noi almeno facciamo una o due settimane al mare, ma per me è ombra, ma proprio che se c'ho un mignolo al sole cerco di tirarlo dentro e di stare tutto storto. Faccio i calcoli con le ombre degli altri ombrelloni per cercare
3: uno stress.
1: Lo so, però infatti cioè, mi fa più paura, preferisco lo stress allo stress.
2: No, lui fa quella roba di spostare costantemente il lettino,
3: per quello dico,
2: andando anche sopra i lettini di altri che sono presenti in spiaggia,
1: lettini, sopra le ombre.
2: Fai dei lettini a castello, esatto, per metterti sotto. No, vabbè. Cioè, no, la domanda che mi faccio io più che altro è che dopo un po' a me rimbambisce la luce solare.
1: Non ho capito cosa avete. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Non ho capito cosa avete contro le persone che vanno al mare per stare all'ombra.
2: Sì, perché una persona ha detto: ma chi è che va in spiaggia per stare sotto l'ombrellone?
1: Io.
2: Chiunque.
1: Eccoci. Io.
2: Credo che non esisterebbe il business dei lidi balneari.
1: Vi posso dire, dire una cosa che secondo me solleva un po' un vespaio di polemiche. Io non ho mai trovato il fascino nell'abbronzatura.
2: Ah, vabbè. Non è che hai detto una roba.
1: Io non ho capito perché una persona abbronzata è più bella. Non ho quel gene lì.
2: Ah, ma tu sei come i nobili. Cioè no, perché il segno dell'abbronzatura è una roba da plebei, da chi lavora nei campi.
1: Sono nato nel secolo sbagliato, però
2: ma smetti, nella classe sociale.
1: Allora, vogliamo dire questa cosa? Scusate, voglio adesso scopriamo gli altarini. Ieri eravamo a casa, ok? A casa.
2: Cosa sta per raccontare?
3: Attenzione.
4: Hai detto dilla, adesso la dico.
2: Dilla, ma non so. Sì. Cosa stai per raccontare?
1: A un certo punto Chiara mi fa: Vieni.
2: Ah, no, vabbè, dai. Vabbè, sì, che ce frega. Io non so neanche chi sia sta persona.
1: Vieni.
2: In silenzio, perché in silenzio. Avevo aperto la finestra per mettere a posto la tenda da sole comprata su quel sito dove si comprano tutte le cose.
1: Vieni.
2: E a un certo punto
1: dico,
2: guardo.
1: Sarà un passerotto, un coniglio.
2: Io di solito chiamo per i geco quando c'è il geco.
1: E io arrivo piano, mi fa: Guarda là. E dico,
2: e dicevo in silenzio.
1: Noi abbiamo un terrazzino, ma non è neanche un terrazzino
2: minuscolo.
1: È una nicchia che esce dal muro.
2: Quelle dei gargoyle.
1: Sì, okay, quella roba lì. Non sono terrazze, è veramente un cerchio, cerchio. E noi siamo lì.
2: Sì.
1: E io guardo di là e c'era questa tipa. Io
2: sì,
1: credo,
2: era una tipa, è una ragazza, sì.
1: Con le gambe nude, sdraiata per terra.
2: Sì, noi vedevamo solo le gambe che erano messe in una posizione un po' tipo il pollo Valle Spluga,
1: a pancia in sotto,
2: che è aperto,
1: che stava abbronzandosi, io credo il perineo,
2: sì,
1: posso dire.
2: Sì, era veramente
1: quella parte che
2: una
1: va
2: posizione molto strana,
1: dalla cosa al sederino, cioè proprio
2: allora.
1: E io non capisco, dico: ma perché vuoi abbronzarti anche lì? Chi è?
2: Ma non so se stava abbronzando quello. Io ho visto solo le gambe.
1: Allora io mi sono un po' sporto e non ho visto costumi, diciamo così.
2: Mamma mia, oh, guardalo.
1: Adesso finiamo a gabbio tutte e due come spione.
2: No.
1: Però posso dire, non vedo il fascino dell'abbronzatura, raga. Capisco anche tutta la roba dei come dire,
2: dei saloni,
1: saloni,
4: lampade.
2: Ma neanche l'auto abbronzante.
1: Ma no. Adesso non voglio dire appunto che sono nobile, preferisco l'albino, il bianco.
2: L'albino.
1: Però non capisco perché una abbronzatura.
2: Beh, però uno sembra

0: po' più in salute, quando, un, po', quando un pochino abbronzato.
1: Sai la canzone più... Bella Vera degli 883 che parla di questa abbronzata? Io non ho mai trovato nell'abbronzatura un valore più.
0: Allora
1: vuoi
0: andare contro Max Pezzali?
1: No,
0: attenzione. Questa puntata,
1: no,
0: attenzione.
1: Non mi permetterei mai. Ciao Max, un
0: Hai
1: saluto.
0: Cose da dire sulla dura legge del gol?
1: No, no, fai un gran bel gioco però.
0: Cool.

0: perché l'abbronzatura copre certe magagne estetiche della pelle, cioè quello, Ciao Barbara.
1: Ciao Barbara, sì. E quali sono le magagne estetiche coperte dall'abbronzatura?
2: Un po' se hai dei segni di, non lo so, brufolini, cose del genere, il sole un po' ti fa da, come si dice, da unificatore del colore della pelle, ma anche i peli. Se tu hai la gamba abbronzata, il pelo diventa un po' più chiaro, si vede meno, c'hai meno sbatti.
3: Vabbè, le occhiaie.
2: Un po' si nota meno le occhiaie.
1: Sto entrando in un mondo di cui non conoscevo nulla.
2: Però poi quando va via il sole te le lascia le macchie pure, quindi bisogna stare attenti anche a quello.
1: Io continuo a essere contrario, diciamo, in generale all'abbronzatura, non vederne il fascino. Però,
3: va bene.
1: Però leggo il messaggio di Gabriele. Raga, non mi aspettavo da Chiacchiericcio questo momento di suprematismo bianco.
2: Non arriviamo
1: a tanto, no? Sto semplicemente dicendo che non riesco a trovare il fascino nell'abbronzatura. A quanto pare non sono solo, senza volerlo abbiamo diviso l'uditorio in due, tra quelli pro abbronzatura e quelli contro l'abbronzatura. Ma facciamo così, fermiamoci un attimo e poi dopo la pausa, che oggi dura poco, quindi non cambiate canale, rimanete lì, vero Agnese? E continuiamo a sentire i vostri messaggi, torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: DJ One Nation One
6: Station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Via, via. Impara farmacia Conad fino al 10

0: 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di Cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Have fun with...
13: Hey dude, take your vacation.
14: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Ariana Grande, Hey Dad, I Made You Love Me. Come ho già avuto modo di dire fuori onda, Ariana, anche meno. Hey Dad, I Made You Love Me. Odio che ti ho...
1: Ti ho fatto in modo che ti innamorassi di me.
0: Ma stai calma, Ariana. Ma stai molto calma.
1: Vabbè, uè, Ariana Grande.
0: Ho capito, anche meno.
1: Mica il Gabibbo.
0: Parere personale. Parere personale.
1: Ti sei innamorato.
0: Alle 19.36 state ascoltando Radio DJ. Questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi tema alto. Possiamo dire?
1: Sì, alto.
0: Anzi,
1: come il sole.
0: Tema bollente, perché siamo partiti da una spiaggia della Sardegna che a quanto pare ha vietato l'utilizzo degli ombrelloni.
1: Sì.
0: E siamo finiti a parlare del valore intrinseco dell'abbronzatura in termini di bellezza.
1: Il valore intrinseco.
0: Però partiamo dalla spiaggia, perché c'era un ascoltatore che ci diceva una cosa importante, cioè Paolo, eccolo qua.
2: Il fatto che voi non possiate portare l'ombrellone è esattamente per il motivo che dite voi. Non ci riuscite a stare senza ombrellone, quindi state lì 2-3 ore, date una mano a questa gente, gli date 10 euro e poi ve ne andate.
0: Capito.
2: E arrivano altri due che spendono altri 10 euro o 20 in questo caso, e voi state lì e ve ne andate. Non volete spendere i 20 euro, andate nella spiaggia di fianco, perché ce n'è 2 milioni e sono belle uguali e non spendete niente.
0: Però
2: andatevi che gli date una mano.
0: Però Paolo mi domanda, Paolo, allora perché non lanciare dei lacrimogeni a un certo punto per sfollare le persone, così ogni mezz'ora ricambi.
1: Mettere un coccodrillo sulla spiaggia che allontana la gente.
0: Qualcosa di questo genere. Appunto,
1: vabbè, però scusami, effettivamente se è un sito che a livello ambientale andrebbe tutelato, questa può essere una strategia, cioè lo devi voler vedere proprio tanto.
0: In realtà ci spiegano che è così già da un
3: ciao,
0: po'.
3: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Ma diciamo che questa cosa in Sardegna ha già parecchi anni, adesso così restrittiva no, ma io sono stato a Luimpostu o a Calabrandinchi e là...
0: Tutti i nomi inventati, possiamo dire.
3: Ti devi prenotare, c'è un biglietto da prendere, parcheggio anche a pagamento e è contingentata, quindi poi quando arrivi là... Ci sono delle spiagge attrezzate dove tu paghi anche per il servizio di ombrellone, e poi se vuoi c'è il pezzo riservato alla spiaggia libera, ma più di 8 persone non possono entrare.
0: No, ma
3: ciao Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Il fatto che sia contingentata lo capisco, è l'assenza di ombrelloni, però forse quello che diceva Paolo può avere effettivamente senso, cioè così stai poco e te ne vai.
1: Certo.
0: Di lì siamo finiti a parlare di abbronzatura e attenzione, Mariano la lancia fortissima.
4: Ragazzi, ma nel 2026 l'abbronzatura è demodé.
1: Sì.
4: Ma vogliamo parlare del colore che dà la pelle? Letteralmente un'ossidazione. Toglie la luce, dà un effetto matte.
1: Matte?
4: È terribile. È terribile. È anche molto cafona.
1: Ma vedi, però vedi che c'è sempre del classismo quando si parla male della
0: abbronzatura.
1: A un certo punto uno non si può trattenere dal dire comunque i playboy.
0: Però
1: questa la roba.
0: Renato fa parte dell'altra squadra.
5: Ma dai, caro bianco di natura, non puoi dire quello che dici. L'abbronzatura è fondamentale per un uomo, per una donna, per un essere umano. Dai, smetti, non dire fesserie.
0: Mi piace pensare che abbia mandato questo messaggio col sigaro in bocca e le palle all'aria da un lettino in spiaggia.
1: Esatto. Però così. Io non ho capito perché è fondamentale, no?
0: Guarda, ce lo spiega Nicola.
1: No.
0: Quello che a me piace dell'abbronzatura è il segno della mancanza d'abbronzatura in una donna nuda. È come se Dio avesse sceso e evidenziato le parti importanti.
1: No, capito? Non funziona così. Non tirare in mezzo delle divinità che non c'entrano niente con questa cosa. E poi comunque allora...

0: Allora, non si spiega perché l'abbronzatura dei maschi arriva fino a poco sopra il ginocchio e poi c'è tutta quella fascia di coscia bianca col pelo nero che è tremenda da vedere.
1: Perché non sai quanto è importante il quadricipite per noi,
0: certo,
1: è proprio una roba fondamentale.
0: Senti la, signore.
1: Senti la spiegazione di Enrico.
2: Carica Chierici, si tratta comunque di una forma di dipendenza, l'abbronzatura dà dipendenza, perché quando tu ti vedi abbronzato, ti piaci, poi non accetti il fatto di perdere l'abbronzatura e quindi o ti esponi continuamente al sole o poi d'inverno fai le lampade e il ciclo non si interrompe mai, perché qualcuno non ti viene a ricordare che forse ti stai arrecando qualche danno
0: e
2: alla
0: di solito
2: salute.
0: È un dermatologo.
2: Ciao Enrico.
1: Quindi,
0: ciao,
1: quindi
0: è vero però
1: da
0: eh?
1: Dipendenza.
0: Beh, io conoscevo un po' di persone che erano tra virgolette dipendenti dalle docce solari. Perché comunque se effettivamente l'essere belli è associato all'abbronzatura, quando tu ti abbronzi ti vedi bello e dici ma sai che c'è?
1: E rompiamo questo legame.
0: Rompiamo facciamo questo legame, torniamo al 1700.
1: Essere belli associamolo alla puzza, per esempio.
0: Ah.
1: Sei bello se puzzi, così io sto già un po' più avanti.
0: Ma in foto non si capisce.
1: Chiudiamo con il messaggio di Marco.
3: No, ma ne vogliamo parlare di quelli che vanno al mare e non fanno mai il bagno?
0: Parlane.
3: Cazzo, andate in montagna.
1: Marco,
0: parlane con Ciccio Lancia.
1: Io sono uno di quelli.
0: Esatto.
1: E allora io vado al mare per fare la settimana enigmistica. Va bene? Sotto il sole, sotto l'ombrello.

0: Allora, Ciccio, e non prendi il sole,
1: eh.
0: E vai al mare e non fai il bagno.
1: Corretto.
0: Insomma, com'è che. Com'è che allora ti trovi anche la, la Chiara che è un bel fighino?
2: Ma cosa è?
0: Sta cosa.
2: Ma in che senso?
0: Ovviamente sono ironico. Ciao.
2: Ma ironico sul fatto che sono un bel fighino o?
1: Non lo so. È libera l'interpretazione.
2: Non ho capito il collegamento.
1: È libera l'interpretazione.
2: Non ho capito proprio.
1: Chiudiamo il tema abbronzatura con questo messaggio.
3: Io, ragazzi, parlando di abbronzatura, sono mulatta perché mio babbo è africano, mia mamma invece è italiana, quindi bianca, e odio abbronzarmi perché quando mi abbronzo poi divento rosso terra di Siena e non mi piace per niente.
1: Rosso terra di Siena
2: È tipo quel colore dei campi da tennis, sì, Roland Garros.
1: Forse è il colore di piazza del campo, insomma.

0: No, Piazza del Campo si chiama, sì,
1: dove,
0: oddio, fanno il
1: credo, credo sì, di sì, o
0: quel,
1: comunque
0: quel terriccio
1: sarà,
0: che metteranno
1: sarà
0: tra de, poco per
1: sì,
0: il
1: derivato. Vabbè, un bel Bordeaux.
0: Sì, alla fine.
2: In fondo.
1: Un cotto.
0: Può non piacerti. Comunque, vabbè, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Raga, noi ridiamo e scherziamo, ma domani succede una cosa importante di cui non stiamo parlando.
1: Cosa?
0: Cominciano i mondiali di calcio. Stati Uniti, Canada e Messico. Voi sapete che noi non siamo proprio appassionati del gioco calcio.
1: No.
0: Non è il nostro pane quotidiano.
1: No.
0: Però i mondiali sono comunque un evento che attira l'attenzione. Stanno succedendo un sacco di casini. Alla frontiera c'è stato un arbitro somalo, se non ho capito male. Che è stato respinto alla frontiera perché è legato con il terrorismo, almeno così dicono i
1: Diciamo che non è ben vista la Somalia dall'America.
0: Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti dai cani poliziotto antidroga per verificare cosa portassero o meno nel territorio americano. Insomma, sarà un mondiale bello croccantino e abbiamo deciso di giocare il nostro mondiale, quello di Chiacchiericcio, perché c'è l'inno dei mondiali, qual è? Quello di Shakira.
1: Dai,
0: sembra che voglia prenderci in giro perché non siamo ai mondiali.
1: Oggi su alcuni
0: giornali c'è un altro inno, il tema ufficiale marocchino della Coppa del Mondo che sta andando fortissimo, che si chiama Sir Sir. Ci piace? Ok.
1: Sembra Eurovision.
0: Ci vedo però la sigla della Rai col pallone che rotola.
1: Quindi non ho capito, questa è la canzone dei mondiali del Marocco?
0: È il tema ufficiale del Marocco per la Coppa del Mondo 2026. E allora noi abbiamo deciso di fare una cosa, di fare una gara, una sfida con i nostri ascoltatori. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, per ogni nazionale in gioco ai mondiali, qual è la canzone più rappresentativa?
1: Ok, di quel paese.
0: E noi dobbiamo decidere qual è il vincitore del mondiale delle canzoni più rappresentative.
3: Bellissimo.
0: Cominciamo dal girone A. Il primo girone.
1: Ok.
0: Io vi faccio sentire.
1: Ma è la canzone più famosa. Cioè no, è quella che rappresenta.
0: Che l'intelligenza artificiale ha scelto come più rappresentativa.
1: Okay. Andiamo bene.
0: Per esempio.
1: Vai.
0: Messico.
1: Sì.
0: Ok. Canzone più rappresentativa nel girone A c'è il Messico ed è questa.

0: aspetta di sentire le altre. Perché nel girone A c'è anche la Sud Corea. E quindi canzone più rappresentativa BTS. È stata scelta questa.
1: Oppan Gangnam Style.
0: Quindi quindi abbiamo detto Messico e Corea. Poi sempre nel girone A c'è il Sudafrica.
2: Ma veramente?
0: Eh sì.
2: Attenzione.
3: Non la sentivo da un botto.
0: Quindi abbiamo detto Messico, Selito Lindo, Sud Corea con Gangnam Style e Sudafrica con Miriam Makeba, Pata Pata. E poi abbiamo la Repubblica Ceca.
2: Ma due canzoni sono meme. Perché Gangnam Style e Yojin Spajin.
0: No, la sentiamo tutta adesso.
2: No, ma come? Allora, ragazzi, però dobbiamo votare adesso.
0: No, adesso votiamo noi e votiamo anche con gli ascoltatori, ok? Intanto, Agnese. Repubblica Ceca, Messico, girone A. Repubblica Ceca, Messico, Sud Corea o abbiamo detto Sudafrica. Sudafrica. Per cosa voti?
4: A conoscenza Sudafrica.
0: Sudafrica. Pagax.
5: Messico.
0: Messico.
2: Anch'io sono indecisa fra Messico e Sudafrica. Porca miseria.
0: Io voto Repubblica Ceca. Scusate,
2: beh, sì,
0: Yojin
2: sì,
0: Spajin,
2: sì.
0: Capolavoro assoluto.
2: No, senti, io mi sa che voto Messico.
0: Quindi Selito
5: Lindo.
0: Quindi Selito Lindo, il gruppo di chiacchiericcio vota per il Messico. Sì. Ora facciamo così 347 342 5220. Sì. Per il vostro voto scrivete nel messaggio Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca o Corea del Sud. E piano piano facciamo tutti i gironi, quarti di finale, semifinale, finale, e scegliamo la canzone popolare migliore di questi mondiali 2026.

0: Featuring Salmo e con la pesce, Cattive abitudini. Prima volta mi sa che passiamo questo disco durante chiacchiericcio. No, paga.
1: No, l'abbiamo passato, l'abbiamo passato.
0: Allora ero distratto io, però comunque l'abbiamo disannunciato. Che male non fa. No, grande successo per questa cosa che non ha ancora un titolo. Dobbiamo trovare il titolo, forse. Il mondiale di chiacchiericcio.
1: Sì.
0: Una cosa originale.
1: Wow. Rivi, ragazzi, doc,
0: due autori che hanno vinto premio Satira, TV Talk Awards.
1: Sì,
0: eccoci qua.
1: Il
0: mondiale di chiacchiericcio. Come si gioca il mondiale di chiacchiericcio? Noi vi presentiamo per ogni girone del mondiale quattro canzoni più rappresentative per la nazionale
1: del
0: paese che gioca in quel girone. Abbiamo detto girone A, Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca
1: e Corea
0: del Sud. Vi abbiamo chiesto di votare, abbiamo i risultati. Ce l'hai una base tensiva, Pagax? Sì. Non so se ce l'hai, non te l'ho chiesta, scusa, colpa mia. Perché abbiamo ricevuto un sacco di messaggi al 347-342-5220. Personalmente sono profondamente deluso, ma il popolo è sovrano. E quindi ha deciso chi supererà il turno al girone A.
1: Aiuto!
2: Che botta!
1: Che botta!
0: Al quarto posto, quarta nel girone, con pochissimi punti, devo dire, mio malgrado.
1: Con solo il tuo.
0: La Repubblica Ceca, Jochen Spasin.
3: Jochen Spasin, Mocciana Zeppelin.
0: Peccato, molto, molto, molto peccato, posso dire, molto peccato. Al terzo posto, e qui già un po' più di sorpresa. La Corea del Sud con Gangnam Style.
4: Open Gangnam Style.
1: Se l'intelligenza artificiale avesse scelto i BTS, probabilmente.
0: Guarda,
1: avanti,
0: l'intelligenza artificiale
1: ha schierato questo in campo.
0: Mi ha anche detto: probabilmente i BTS rispondono alla tua domanda, ma Gangnam Style è senz'altro più popolare in tutto il mondo. E credo abbia ragione. E ora siamo alle prime due posizioni.
1: Sì.
0: Perché una passa il turno, quella al primo posto, e quella al secondo, mi dispiace, viene eliminata. Non ci sono ripescaggi.
1: Tra
0: Sudafrica e Messico. Signore e signori, al secondo posto il Sudafrica.
1: Poco.
0: E quindi supera il turno e va ai sedicesimi di finale, più o meno. Poi qualcosa

0: qualcosa,
1: di finale.
0: Qualcosa ci inventeremo. Il Messico. Ai,
1: ai, ai, ai. Che meraviglia.
0: E direi che vi salutiamo su queste note. Domani,
2: lito lindo.
0: Domani affrontiamo il girone B: Canada, Bosnia Erzegovina, Qatar e Svizzera. Sarà facilissimo.
2: Ma è la canzone del Qatar.
0: Sarà facilissimo trovare le canzoni. Anche. Ma per il momento vi salutiamo. Grazie mille ad Agnese redazione. Grazie.
2: Con questa musica.
0: A Francesco Pagax Paganelli regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea. Ma abbiamo ancora qualche secondo, Pagax?
3: 30.
2: Corazone.
3: Puoi sentire tutto
0: lì. Sempre bello sentirla comunque.
2: Che bella, mamma.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ.
4: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: In the sky.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
12: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
11: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. Donald Trump torna ad alzare i toni. Attaccheremo molto duramente l'Iran già oggi. Eravamo vicini ad un accordo, ha spiegato il tycoon nell'incontro con i giornalisti nello studio Vale, ma loro continuano a prenderci in giro. L'accordo è già negoziato, manca solo la loro firma, ha detto il presidente degli Stati Uniti. E pochi attimi dopo aver minacciato di far saltare in aria l'Iran, Trump ha detto che il suo desiderio in vista del suo compleanno, il 14 giugno, è la pace nel mondo. Non arretreremo di fronte alle minacce, così Teheran paventa di rispondere agli attacchi statunitensi. Ogni aggressione provocherà una risposta, fanno sapere i Pasdaran. Intanto un aereo da guerra americano ha aperto il fuoco nel Golfo dell'Oman e messo fuori uso una petroliera battente bandiera di Palau che

0: Stava tentando di esportare petrolio dall'Iran violando il blocco statunitense. A bordo un equipaggio indiano di cui tre componenti risultano dispersi. L'India condanna l'attacco e convoca l'incaricato d'affari statunitense. La guerra in Medio Oriente e il petrolio è risalita dopo le dichiarazioni di Trump su possibili nuovi attacchi. Già nelle prossime ore pesano sulle borse europee, che chiudono tutte in negativo, fa eccezione solo Londra. Situazione infuocata anche in Libano, dove nonostante il cessate il fuoco le armi non hanno mai taciuto. Nei nuovi bombardamenti, specie nell'area di Tiro, sono almeno 12 morti nella sola giornata di oggi. E intanto Parigi ha annunciato la morte di un soldato francese colpito accidentalmente da un proiettile durante un'esercitazione. Ora a Belfast, dove è massima allerta nel timore di nuovi scontri nelle prossime ore. In via precauzionale sono state chiuse le scuole e sospeso il trasporto pubblico. Nelle violente proteste di ieri, che si sono diffuse anche in altre città dell'Irlanda del Nord, sono state date alle fiamme auto e case. L'insurrezione popolare anti-immigrazione, dopo che un rifugiato sudanese lunedì ha accoltellato un quarantenne locale, riducendolo in gravissime condizioni. Il premier britannico Starmer fa appello alla calma e invia 200 agenti. Bill Gates ha testimoniato oggi di fronte alla commissione di vigilanza della Camera statunitense che sta indagando sul caso Epstein. Non ho mai assistito a comportamenti criminali, non sono mai stato nella sua isola né nel suo ranch, non ho mai fatto del male a nessuno, ha detto Gates, sottolineando che, col senno di poi, non avrebbe mai dovuto incontrare il miliardario pedofilo. Kimi Antonelli entra nella classifica dei 100 sportivi più influenti del 2026 del magazine statunitense Time. Nella lista c'è anche Jannik Sinner.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
3: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
0: Domattina bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, qualche disturbo sul Triveneto. Nel pomeriggio possibili temporali anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Dead su Radio DJ Olivia Rodrigo in questo mercoledì sera, che con molta umiltà, nonostante il grande successo di questo periodo, ha deciso di aprirci la puntata di Gazology. Tanto l'ha fatta dal vivo, eh? Ciao Olivia, grazie. Puoi andare, tranquilla, puoi andare. Noi proseguiamo, anzi, iniziamo. Basket.

0: Eccolo, eccolo, eccolo, anzi, eccoci, eccoci, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Anche questa sera, mercoledì 10 di giugno, ci siamo presenti, ci siamo e siamo ufficialmente alla frutta. Posso dirlo, ragazzi? Sì, siamo alla frutta. Siamo alla- cosa c'è dopo la frutta?
1: Il dolce.
0: Niente. Caffè, no, ammazza, il dolce caffè. È prima. No, prima aspetta, aspetta, aspetta, no, no.
2: Al primo.
1: Dolce e frutta sono
0: antipasto. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no, la cosa è seria.
1: Entre, entre.
0: Entre. Beh, certo, prima devi entrare. Poi entre. Ti siedi. Ti ordin. E poi c'hai entre primo.
1: Antipasto.
0: Ah, cioè l'entrée prima dell'antipasto.
1: Sì, certo.
0: Ok, entrée. L'entrée è quello che ti portano comunque.
1: Sì, sono
0: vabbè, quella robina che ti portano all'inizio,
1: esatto.
0: Che ti fa venire ancora più fame.
1: Esatto.
0: Poi antipasto, primo, secondo,
2: contorno.
0: Contorno, sì.
1: Sì.
0: E poi
1: frutta e dolci
2: il sorbetto,
1: insieme.
2: Secondo me sta qua.
0: Secondo me è dolce
1: frutta
0: e poi
1: e dolci
0: frutta.
1: Sono insieme.
0: E il formaggio perché la bocca è non vero, le stracca cioè, no? Se non sa un po' di vacca.
1: Dopo il
0: non
1: era così. Oh,
0: va bene, siamo partiti molto forte, devo dire, per questa puntata di Gazzology. Dicevamo la frutta anche per questo motivo qua, ma soprattutto perché prima di iniziare il programma, questa sera stiamo facendo il classico test delle cuffie. E Fra mi passa le cuffie, io le indosso per capire se queste. Perché il test delle cuffie è un test per vedere se.
2: È un test
0: perché
2: reale.
0: Quante sono le cuffie realmente funzionanti a Radio DJ? Poche, poche, poche, poche. E quindi dovevamo capire se erano queste. E io continuavo a dire: Fra, ma non funziona, ma non io, funziona.
2: Ma io le avevo già testate.
0: Lui le aveva già testate. Aveva no, no, ma non funziona perché? Perché io effettivamente. Giallo, guarda che hai il cavo in mano. Quindi non. Quindi siamo alla frutta. Grazie mille Fra Paga in regia. Ma intanto buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera, l'unica che non è alla frutta perché mai sempre e nonostante non è cotta, mai fresca ed è Elisa Cyber.
1: Buonasera.
0: Eli, posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Posso

0: posso dire. Quanto va di moda nel 2026 dire posso dire? Lo dicono tutti. E a me mi è sfuggito un po' la mano. Posso dire, ieri ti sei persa una gran puntata. Tu dirai, ma com'è possibile che tutte le volte che non ci sono, quelle poche volte che non ci sono, sono delle puntate incredibili?
1: Sai che cosa, sono io il problema.
0: Ma no, è che coincidenza. Per un'Elisa che è andata via è arrivato un Pierluigi Pardo ieri, straripante. Cioè, incontenibile. Andatevi a recuperare la puntata di ieri.
1: Me l'ha detto anche Agnese.
0: Davvero?
1: È venuta qui prima.
0: Agnese
1: per
0: sta
1: dirmi.
0: Ancora ridendo. Non l'hanno ancora portata via dallo studio blu.
1: Per dirmi che era impazzita dal ridere.
0: È stata
1: ieri
0: davvero una bella puntata. Una bella puntata. Ne faremo un'altra tanto bella oggi, anche perché ci viene a trovare un ospite di cui io sono molto, molto, molto curioso. Perché, insomma, è una personalità anche, diciamo, molto importante. Comunque, è un professore. Insomma, parla di tematiche importante, ha scritto un libro importante, si chiama Alec Ross, è un professore, appunto, non è italiano, eppure ha scritto un libro che si chiama The Italian Dream, lui è americano, quindi sono curioso anche perché lui è stato, raga, adesso che non è ancora arrivato, consulente di Barack Obama nelle elezioni, cioè stiamo parlando, ed è venuto qua anche io, non me ne capacito, devo dire, non mi capacito di questa cosa qui, ma forse per questo possiamo, diciamo, partire nel migliore dei modi, ascoltandoci una canzone. Su questo non possiamo sbagliare, anche perché non ce ne occupiamo direttamente noi, se ne occupa la Radio DJ in quanto anche ufficio programmazione musica, che si è molto divertito anche al party del Khedige, perché è quel momento in cui la musica la balliamo e la ascoltiamo fisicamente tutti insieme, è tutto molto bello, anzi beautiful, come questo disco di Snoop Dogg e Pharrell Williams.

Fool, Snoop Dogg, Pharrell Williams su Radio DJ, quando ancora Pharrell la moda se la faceva lui, nel senso addosso, cioè insomma non era ancora un direttore creativo di quelli di prima fascia, diciamo, per lavoro era ancora direttore creativo presso se stesso, credo, non so se utilizzasse Facebook, ricordate quel periodo storico in cui su

0: come una grande allucinazione collettiva e diciamo, ma com'è possibile che abbiamo ma com'è possibile che facevamo questa roba qua?
1: Posso dire però anche una certa nostalgia.
0: Cosa ha detto? Posso dire
1: anche una certa nostalgia però.
0: Sì, nostalgia.
1: Perché lavorare canaria. Presso me stesso
0: era bello. Però ti pagavi anche presso te stessa, che devo dire, non è più o meno dipende, nostalgia ma fino a un certo punto. 2003 era l'anno di questa canzone, 2026 il presente e attenzione, abbiamo una notizia importante per tutti gli amici che verranno nella città di Milano da tutto il mondo da qui in poi, quindi ve la diremo anche in inglese. Li puoi dare questa notizia in inglese? Fra, hai una base notizia? Bravo, perfetto.
2: Cosa bisogna fare?
0: Sì. Che cosa? Dillo in inglese per favore.
1: No,
0: ma guarda che abbiamo un pubblico internazionale noi. Gazzolo oggi è una parola italiana. No. Ladies and gentlemen.
1: Dai, vai.
0: No, devi dirla tu. Vabbè,
1: no.
0: Finally.
1: Sì.
0: The Milan Dome, come che si dice? The Milan Church, perché di base è una church, è una big church. Now it's open in totally. It's totally.
2: Io non so la notizia,
0: it's totally open. Che finalmente il Duomo di Milano da oggi è visibile nella sua integrità. Cioè hanno tolto qualsiasi tipo di impalcatura, giusto Eli? Questo
1: esatto.
0: È successo?
1: Dopo 18 anni di restauri.
0: 18 anni!
1: L'ultima gabbia che avvolgeva la vetta della cattedrale è stata smantellata, permettendo così ai milanesi e ai turisti una visione integrale del celebre monumento.
0: Addirittura. Quindi questo, adesso finalmente, se vi è capitato di passare da Milano, magari c'è stato il periodo in cui c'era la facciata, poi invece il fianco, poi magari il pezzettino dietro, poi adesso
1: esatto.
0: È finalmente libera.
1: Esatto. A partire dal 2008 infatti la sommità del Duomo era rimasta progressivamente nascosta dietro questa serie di impalcature per permettere dei restauri che sono costati 20 milioni di euro. Però oggi queste impalcature sono state tolte
0: però.
1: E quindi
0: che
1: il Duomo
0: lavoro,
1: è...
0: ragazzi.
1: Finalmente tornato totalmente visibile.
0: Anche perché, insomma, il vero patrimonio che abbiamo in Italia è questa cosa qui. E ovviamente, insomma, cercare di preservarlo e di farlo avere ai nostri figli, dei figli è la nostra vera missione, dai.
1: È vero.
0: Il Duomo di Milano, insomma, hanno risistemato un po' di cose. Mi ha impressionato le 60 statue mai toccate in precedenza, che erano state tutte annerite dal fumo delle candele.
1: Pensa,
0: perché ovviamente quella cosa succede. Restaurate tutte, tecniche di rimozione a secco, lavaggio. Tu immaginati che lavoro c'è stato, lavaggio con impacchi di carbonato d'ammonio. Sto facendo d'ammoniaca, però credo che qualcosa c'entri comunque, no? Insomma.
1: Però io ho un'altra notizia.
0: Quale?
1: Perché da qui è partito uno studio.
0: Cioè?
1: Cioè tu vuoi sapere in quanto tempo sono stati costruiti i monumenti italiani più famosi al mondo?
2: Ah, italiani.
0: Cioè
2: ti
0: magari
1: interessa?
0: Ci hanno messo più del restauro alcuni, cioè meno.
1: Secondo
0: del restauro.
1: Non lo so. Te lo dico tra poco.
0: Più che altro mi è venuto in mente, oltre a questo, tutte quelle volte che siamo arrivati in una località che sognavamo di visitare da tutta la vita e poi siamo arrivati lì davanti e non so, la chiesa, il Notre Dame era chiuso.
1: Certo.
0: La Tour Eiffel era coperta. O il Duomo di Milano era completamente chiuso.

0: Tenope, cioè la canzone che ieri ci ha introdotto magistralmente Pierluigi Pardo, è la canzone di Merck & Cremont, insomma, che abbiamo salutato parecchie volte ieri sera, avevamo anticipato l'uscita di questa canzone ed eccovela qui, insomma. Parte Tenope l'avete ascoltata su Radio DJ a Gazzology, nel frattempo al 347-342-5220, questa cosa di arrivare in una città e trovare, diciamo, la cosa principale che volevate vedere, non dico chiusa, ma proprio, diciamo, coperta per lavori in corso, qualcosa del genere, succede effettivamente molto spesso. Tutto parte dal fatto che finalmente, dopo 18 anni, il Duomo di Milano sarà libero da qualsiasi tipo di impalcatura, ristrutturazione, sì, o cose di questo genere, no?
1: E
0: sai che, insomma, ci sono un po' di casi, adesso citavamo la Sagrada Famiglia, ma la Sagrada Famiglia non è mai stata completa, cioè,
1: esatto,
0: no? Adesso quando è che
1: ormai
0: finirà effettivamente?
1: Ormai diventa un mito. Doveva essere completata questo... Cioè, il completamento doveva essere nel 2026, quest'anno.
0: In realtà dicono che la facciata poi la completeranno nel 2034, tra il 34 e il 35, ma lì, insomma, è una, cioè, proprio la storia della Sagrada Famiglia è questa incompletezza qua.
1: Esatto,
0: no?
1: Ormai è diventata un mito.
0: Sarà completata?
1: Boh.
0: Quando finirà il completamento? Completamento! No, il completamento. No. Quando finirà? Non lo sappiamo, lo scopriremo.
1: Ma quando stavate aspettando di fare questa battuta?
2: No, cioè, ce l'aveva fatta.
0: Ma io non lo so.
1: Un minuto e trenta.
0: Non era assolutamente, una battuta. No, stavo ripensando
1: battuta.
0: Che recentemente a Disneyland, non so se quando sei andata tu, Eli,
1: sì?
0: Il castello principale davanti c'ha la ristrutturazione adesso sotto. Tu avevi il ponte, l'elevatoio quando sei arrivata tu?
1: Sì, c'era.
0: No, invece adesso lo stavano ristrutturando, quindi la parte sotto era devo dire in ristrutturazione, però ormai mettono talmente tante, diciamo,
1: impalcature.
0: Sì, ma impalcature fatte bene, nel senso mettono i cartelloni,
1: certo,
0: mettono quelle cose lì, un po'
1: non ti sembra. Ok,
0: però
1: okay.
0: Sì, vabbè, comunque, invece tu dicevi che ci sono dei numeri legati agli anni e alla,
1: sì,
0: durata,
1: cioè,
0: anzi alla lunghezza del completamento.
1: In quanto tempo sono stati costruiti? No, ragazzi, oggi me ne vado.
0: Resta. Volevamo sapere quanto è durato il completamento.
1: Allora,
0: quindi,
1: per esempio, il Duomo di Milano è stato completato in 579 anni, 1386-1965.
0: Veramente?
1: Sì. Il Colosseo, 8 anni, dal 72 all'80
0: d.C. Il Duomo, 500 anni.
2: Eh sì, le grandi
1: cattedrali. Sì.
0: Certo, ok.
1: La Torre di Pisa. Quanto?
0: Non lo so, così mi metti...
1: 199 anni.
0: 199.
1: Dal 1173
0: Cioè, quello che ha messo la prima mattonella comunque non ha mai visto come è finita.
2: No,
0: poi?
1: E poi abbiamo l'Altare della Patria, 50 anni. 1885-1935.
0: Poi?
1: La Reggia di Caserta?
0: Tanto.
1: 93 anni.
2: Vabbè,
0: 93
2: anni.
1: Vabbè, meno del Duomo.
0: Comunque.
1: 1752-1845. Vabbè. Per finire l'ultima, la Basilica di San Pietro.
0: Allora, già non stiamo facendo bella figura noi che non sappiamo bene tutte queste date. Quanto ci ha messo?
1: 120 anni.
0: 120?
1: Sì. 1506-1626.
0: Comunque, questa è una grande lezione, cioè per le cose belle. Ci vuole tempo, non è che una cosa bella che resta nella storia ci puoi mettere poco tempo. D'altronde Roma non è mica stata costruita in un giorno, no? Perché Roma,
2: così oggi,
0: come hanno detto i Morciba, non è che se lo sono inventata.
1: Per ogni
0: il ritornello.
1: Ogni cosa vuole il suo tempo.
0: Esatto. Roma non è stata costruita in un giorno, la canzone dei Morciba, che è diventata poi, era già un modo di dire, ovviamente, che poi è diventata la canzone dei Morciba. Nel frattempo invece ce l'ascoltiamo tutta, quella di Miles Smith.

0: signore e signori gazzologi.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
10: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio.

0: pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: 10 di giugno, che prima abbiamo fatto un po' di deliri su alcune, diciamo, costruzioni importanti, storiche, soprattutto italiane, però devo dire siamo partiti dall'entusiasmo che il Duomo di Milano finalmente sarà, diciamo, non disponibile a tutti, perché quello lo è sempre stato, però sarà libero, diciamo, da tutte quelle impalcature, quindi le persone che arriveranno da tutto il mondo lo potranno vedere finalmente dopo 18 anni nella sua interezza. In tanti al 347-342-5220 a scriverci anche un po' di delusioni, non solo, perché magari quando arrivavi a Milano e speravi di fare la foto col Duomo c'era l'impalcatura, perché poi credo che i social abbiano amplificato questa delusione, perché tu vuoi andare, che ne so, da qualche parte nel mondo e vuoi fare la foto con quella, certo, scultura lì, e poi invece magari ci sono i lavori, però giustamente se
1: ragazzi,
0: qualcuno se la deve beccare, ragazzi, quella fase lì. Ne approfitto, dato che è venuto a trovarci un

0: nostro nuovo amico americano ma ormai italianizzato, qual è la cosa più bella che ti è piaciuto vedere dal vivo in Italia?
1: No, è la cultura. Ci sono 196 paesi nel mondo, ne ho visitato più di 100 e io ho scelto l'Italia.
0: Perché si sta bene qui.
1: Si sta bene, ma devo dirvi che per tutta la bellezza qui, per tutta la cultura, voi siete le persone più amate nel mondo, ma siete anche autocritici.
0: Tanti, questo è un grande tema di cui parleremo proprio adesso con Alec Ross. Grazie mille Alec per essere venuto a trovarci. Alec, allora tu fai un po' di cose, diciamo, nella vita. Io insomma sono contento che tu sia qui perché ti raccontavo prima, ho visto un po' di tuoi speech in giro, tra l'altro in italiano quasi sempre, quindi complimenti perché ti sei insomma impegnato molto da questo punto di vista.
1: Grazie, sì, ho un accento cowboy che non posso cambiare. Io sono da West Virginia. West Virginia, se non lo conoscete, è la Calabria dei Stati Uniti. Ok? Se forse lo conoscete dalla canzone Country Roads.
0: Sì.
1: Country Roads, quella take lì. Me road. Quindi quella Mountain Mama nella canzone Mamma Mia.
0: Ok, quindi tu sei partito da lì, però adesso ti sei fermato un po' in Italia.
1: Sì, per gli ultimi 5 anni ho passato 50% dell'anno qui in Italia.
0: Dopo... Tu sei professore alla Bologna Business School?
1: Sì, sono un professore e un autore. Faccio varie cose. Dopo di lavorare per Barack Obama per 6 anni, ho deciso di avere un po' di libertà e di passare il massimo tempo possibile qui con voi.
0: No, fai bene, anche perché diciamo, ok, la situazione in America adesso è un po' particolare, tra poco ne parliamo, però c'è questo indubbio ottimismo. Infatti ti ringrazio perché mi hai portato una copia del tuo libro, e anche questo è interessante perché il libro si chiama The Italian Dream, dove in realtà la parola American, perché di solito è The American Dream, è sbarrata, e questo insomma dà anche, come dire, una visione ottimistica. E nella dedica ti ringrazio perché mi hai scritto: solo gli ottimisti cambiano il mondo. È una cosa che hai toccato con mano. Credo che Barack Obama, ad esempio, con cui hai lavorato, fosse molto ottimista.
1: Ah, sì, assolutamente sì. I mean, pensa del suo nome, Barack Hussein Obama, con una mamma quasi adolescente quando lui fu nato, poi un padre d'Africa che è uscito senza conoscerlo e poi è diventato presidente degli Stati Uniti. E questo è che ho visto ovunque: solo gli ottimisti cambiano il mondo.

0: My Moon, My Man su Radio DJ. Devo stare attento oggi con la pronuncia dei titoli delle canzoni, perché c'è Alec Ross from West Virginia che potrebbe giudicarmi in qualche modo. Tu, per quanto riguarda l'italiano, ripeto, secondo me alla grandissima. Quanto ci hai messo a impararlo così?
1: No, gli ultimi 5 anni. Sta migliorando man mano, ma l'accento non perde.
0: Ma le lezioni le fai in inglese però o in italiano?
1: In italiano e anche in inglese. Durante gli ultimi 2-3 anni insegno in italiano, anche ho scritto questo libro in italiano.
0: Sì, il libro è totalmente ovviamente in italiano, ricordo il titolo è The Italian Dream, dove American è sbarrato. Abbiamo bisogno un po' del tuo ottimismo. Intanto, secondo te, che situazione stiamo vivendo in questo periodo? E dato che tu arrivi un po' da un American Dream, perché la tua storia è anche un American Dream, no? From West Virginia, dove mi dicevi prima, insomma, hai fatto dei lavori di tutti i tipi, fino poi ad arrivare a fare le cose che ci raccontavi anche prima. E può esistere anche in Italia l'Italian Dream, cioè quel concetto del partire da zero e far accadere qualsiasi cosa?
1: Sì, allora adesso non esiste the Italian Dream. Quando i miei bisnonni emigrarono dalle montagne di Abruzzo erano adolescenti analfabeti senza 2 lire in tasca in cerca di the American Dream. Il concetto di American Dream è molto semplice: work hard, lavoro duro, rispetto le regole, ogni generazione successiva starà meglio di quello precedente. È successo per me nella mia famiglia. Io ho fatto la consegna di fusti di birra di un camion e poi sono andato alla Casa Bianca. Ma dopo di passare 5 anni in Italia, Italia è già un sogno, manca solo un sogno, manca dei grandi progetti di lungo termine. Quindi ho scritto questo per tentare di dare una prospettiva di uno che sì, vede Italia sia da dentro che da fuori.
0: E in questo caso quali sono le cose, diciamo, perché ci sono delle differenze culturali, ad esempio tra Stati Uniti e Italia, al di là della cultura inteso i beni culturali o lo studio, cioè proprio un anche atteggiamento, no, rispetto alla vita. Secondo te c'è anche quel tipo di attitudine che va cambiata?
1: Sì, allora, prima di tutto, questo libro non è per dire oh, voi dovete seguire gli americani, anzi, e io ho cancellato la parola in American sulle copertine per dirvi dai ragazzi, dobbiamo costruire il nostro percorso, ma una cosa che possiamo imparare dagli americani è come trattiamo i nostri giovani, ok? I ventenni e trentenni in Italia molto spesso sono trattati come bambini, senza responsabilità. Invece negli Stati Uniti e anche altri paesi, India, Cina e tanti altri paesi, essere giovane, ventenne, trentenne è visto come un vantaggio. C'è un po' più meritocrazia, non importa chi è il tuo zero,
0: certo.
1: La raccomandazione, ci vuole della pazienza, della pazienza ragazzo. Invece, quindi una cosa che dobbiamo, per avere in Italian Dream, un sogno italiano, dobbiamo mettere i nostri giovani proprio in centrocampo.
0: Hai visto delle realtà invece che ti sono piaciute in Italia, o dei momenti in cui hai detto cavolo, siete stati bravi?
1: No, infatti in questo caso dobbiamo parlare di talenti. Voi avete forse posso dire noi in Italia abbiamo dei talenti di serie A, del top della classifica. Se si viaggia in qualsiasi paese nel mondo, quando si dice sì sono italiano, c'è sempre un sorriso, perché sanno che c'è dentro l'eccellenza. Quindi i talenti qui sono top nel mondo. Questa è una cosa che mi ha colpito, le cose che fate bene.
0: Leggevo un'intervista dove citavi Andrea Pontremoli come sì. CEO di Dall'Ara, come grande esempio di Italian Dream, cioè un uomo che è partito dall'Italia ma è rimasto qua perché a Bardi insomma ha costruito un qualcosa che sta conquistando il mondo, no?
1: Sì, Pontremoli, ero con Pontremoli proprio ieri sera, lui è un esempio di cosa si può fare, quindi è diventato un CEO importante a livello globale ma non ha dimenticato i propri radici. E quindi nel suo villaggio di Bardi con 2000 anima fa tutto il possibile, invece di allontanarsi dalla gente diventa sempre più vicino e tenta di creare opportunità per i giovani.
0: E lì è proprio una questione di atteggiamento. Mi permetto di dire una cosa che avevo raccontato qualche tempo fa quando ho conosciuto Andrea Pontremoli, mi ricorderò per sempre che

0: quando gli ho chiesto come va, lui mi ha risposto: beh, vorrei dire bene, ma benissimo. E questa cosa per me poi è, insomma, invece spesso e volentieri quando chiedi in Italia come va ti dicono, cioè te lo danno con l'accezione negativa, quasi sempre, anche se poi magari a volte magari negativo davvero, a volte invece magari non lo è così tanto, però è proprio quel tipo di attitudine.
1: André Pontremoli per me è un punto di riferimento anche sull'ottimismo. Dai, solo gli ottimisti cambiano il mondo.
0: E così è.
1: I pessimisti si piangono addosso e lamentano un mondo immaginato, inventato e gestito dagli ottimisti.
0: Ecco, non aggiungiamo altro.

0: esattamente la canzone di DJ Axe, Hippie-Yayo, in questo momento, perché insomma è il momento della country era di Axe. C'è un po' il ritorno in generale della musica country, e poco fa con Alec Ross abbiamo proprio citato Country Road, o comunque un po' di musica country che arriva dalle tue parti in qualche modo. Hai visto questo ritorno del country, no? Anche in America già da diversi anni alcuni artisti hanno deciso di ributtarsi sul country. Ti piace te la musica, piace la musica country?
1: Sì, infatti io ho tre figli e i miei figli, anche se sono cresciuti a Baltimore, che è una città, amano la musica dei radici, dei Appalachi, sì, Country Roads.
0: Ma perché poi la musica country, soprattutto negli Stati Uniti, ha una potenza incredibile.
1: È pieno di anima, pieno di amore, e anche molto, molto legato ai operai. Non è di Cool Kids, di Los Angeles, no, è proprio della gente.
0: E quello fa la differenza. Alec Ross con noi in studio questa sera. The Italian Dream è il suo libro. Mi piace molto il sottotitolo, che è Riprendersi il futuro. Qui dentro ci sono un po' di storie che secondo me possono essere di grande ispirazione. Alec, non l'ho ancora letto, ma mi dà l'impressione che sia quel libro che quando lo chiudi poi c'hai voglia proprio di conquistare il mondo, no? Leggere un po' di storie positive in un periodo storico in cui magari si fa un po' più fatica a trovarle. È contagioso l'ottimismo? È contagioso?
1: Assolutamente. Dobbiamo fare squadra attraverso

0: Con l'ottimismo, e questo è un libro che noi tutti dobbiamo portare con noi in vacanza.
1: Ecco, sì, diciamo che il periodo è perfetto per rigenerare anche un pochino la mente. Tu sei esperto anche di tecnologia, no? Di innovazione. E che momento stiamo vivendo da quel punto di vista?
0: No, questo è un momento di grande fermento. Adesso stiamo andando dal mondo della digitalizzazione all'intelligenza artificiale. E dai, per nostri ascoltatori dobbiamo essere in maestri invece degli schiavi di queste tecnologie. Io temo più la deficienza naturale che l'intelligenza artificiale. Possiamo utilizzare questi strumenti e essere i loro maestri.
1: E non farci guidare poi da loro.
0: No, infatti l'intelligenza artificiale può funzionare o come una bicicletta o come una sedia a rotelle. Ci può andare più con velocità, per più tempo, o se lasciamo alle macchine di fare il pensiero per noi, si atrofizzano i muscoli nelle gambe come una sedia a rotelle, quindi dobbiamo utilizzarla nel modo giusto anche.
1: Concordo, tu ti trovi in Italia, dicevi, ormai da 5-6 anni praticamente, che sono gli anni anche un po' più difficili invece negli Stati Uniti, no? Stai osservando un po' quello che succede lì, che cosa ne pensi?
0: Io penso che invece di seguire gli americani, guardare dall'altra parte dell'oceano per l'ispirazione, di oh, ma quello è il modello da seguire. Io credo che, anzi, The Italian Dream è l'idea e la convinzione che l'Italia possa riprendersi il futuro non nel seguire l'America, non nel seguire un altro paese, ma di un'affermazione d'Italia, di italianità. Negli Stati Uniti sono ormai più i stati disuniti, c'è violenza, atteggiamenti brutti tra uno e l'altro, il patto sociale è rotto. Io amo gli Stati Uniti, ma è un momento molto brutto, onestamente.
1: Un po' complicato sicuramente. E, tu hai fatto parte, insomma, prima hai citato la Casa Bianca, Barack Obama, hai lavorato con Barack Obama, sei stato tra i consiglieri durante anche la sua campagna elettorale. Com'è stato lavorare con lui? Come ci sei arrivato? Insomma, so che è una storia lunga, ma magari si può un po' riassumere.
0: No, io ho lavorato per Barack per 6 anni, l'ho conosciuto per tanti anni. Lui nel privato è esattamente come lo si vede nel pubblico: dignità, è un padre, è un marito. Abbiamo sbagliato delle cose? Assolutamente sì, ma dal punto di vista etica, di voler fare bene, è stato bellissimo. Io ho lavorato con lui perché all'inizio della sua campagna elettorale ho pensato che debba usare le tecnologie per vincere, e quindi io ho gestito la politica delle tecnologie e media per la sua prima campagna elettorale.
1: Cosa si intende? Che tipo di tecnologie? I social network?
0: Social network e mobile, quindi abbiamo usato texting per la prima volta in una campagna elettorale.
1: Stiamo parlando ormai veramente di un bel po' di anni fa ormai.
0: No, questo era 2007-2008, sì. Quindi in quel periodo ero molto più giovane.
1: Beh, però eri già abbastanza avanti.
0: Ma questo è un esempio di dare un po' di responsabilità ai giovani, perché io avevo tipo 33 anni, ho gestito gran parte della campagna elettorale, quindi è un esempio in questo caso di Barack, che ha detto: questi ragazzi sono come pesci nell'acqua nell'uso delle tecnologie, tocca a loro.
1: Crediamoci. E io ti ringrazio un sacco per essere passato a trovarci, Alec. Ricordo, Alec Ross, The Italian Dream, Riprendersi il futuro, uno di quei libri che li chiudi e poi, insomma, ti viene la carica giusta per compiere imprese straordinarie, che possono essere anche ordinarie o quotidiane. Grazie davvero, Alec.
0: Grazie, Gianluca.
1: Nel frattempo, il coach, a proposito, c'è un'altra parlata. Dobbiamo far incontrare Alec e il coach, e noi a mani giunte, insomma, ascoltare questa conversazione, ipnotizzati. Grazie mille a tutti per averci ascoltato anche questa sera. Grazie mille, Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Frapaga in quel della regia.
3: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G ripartiamo, ci risentiamo domani con ancora più ottimismo, come sempre, perché ora adesso non so se gli ottimisti cambieranno il mondo, noi proviamo a cambiare ogni giorno il nostro programma, cioè con questo facciamo, in qualche modo cerchiamo di trasmettervi a voi la stessa positività. Quindi fate una cosa, non cambiate radio, restate su Radio DJ. Ci sentiamo domani, buona serata a tutti.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Francesco. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Quasi le 21.
3: DJ! Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go, inizia WAD!
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
6: Hi everybody, this is Karol G on Say What on Radio DJ, One Game Show.
7: Say What? Bueno.
8: Escúchalo en Radio DJ, no te lo pierdas. Yeah,

0: Manu, ciao.
1: Le cose tan
0: ciao.
2: Ciao sei wa.
0: Ciao.
1: Sogni tu.
3: Ciao wa.
0: Manu, ciao.
1: Cagliera.
0: Hey yes. Karol G. Manu, ciao.
4: Gulo gulo.
0: 21 e 3 minuti, ciao people. Abbiamo, allora, oggi abbiamo fatto mille cose. Noi gli ascoltatori dobbiamo dire tutto. Abbiamo fatto mille cose, compresa un momento, un'esperienza internazionale che vi racconteremo nei prossimi giorni. Poi da oggi, per non farci mai mancare niente, questo è un programma in cui ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Cioè tu entri nella, noi entriamo, spero, nella vostra giornata sempre con qualcosa di nuovo. Ci pensiamo noi. E la novità di oggi è che il programma inizia mezz'ora prima solo su YouTube e sui social di Radio DJ con un pre-show.
5: Bellissimo.
0: Quindi abbiamo avuto Mida ospite nel pre, con insomma la modalità backstage che potete anche poi rivedere sul canale YouTube di
6: Radio DJ.
0: È tornata Giaggia che ieri,
5: eccomi,
0: non c'era. Hai portato la giustifica?
5: Ho portato la giustifica, dopo te la faccio firmare.
0: Firmata dai genitori?
5: Sì, sì, ovvio.
0: Anche tutta dal
5: ovvio.
0: Preside.
5: Sì.
0: Vuoi dire dove sei stata?
5: Allora, il pomeriggio fare una cosa insomma di lavoro, la sera invece al concerto di Eros Ramazzotti.
0: E comunque c'era tutta Italia.
5: Ma
0: ieri
5: ho visto anche Ginger.
0: Ginger, Albertina, tutti a vedere Eros Ramazzotti. Concerto epico. Che
5: molto bello.
0: In tre parole,
5: Max Pezzali, Elisa Giorgia.
0: Ah, quindi gli ospiti.
5: Sì.
0: O anche più bella cosa non c'è.
5: Più bella cosa
0: essere.
5: Di te.
0: Comunque salutiamo tutte le persone che ieri erano da Eros Ramazzotti. Ladies and gentlemen, tra un po' comincia.
2: Sei qua.
7: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
8: On Radio DJ.
7: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
8: Say what?
7: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
8: One gang, soul.
7: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
8: Say what?
9: Ovviamente.
10: Stay tuned, we'll be right back.
8: Turn the radio on.
11: Radio DJ.
12: One nation, one station.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Radio DJ.
6: Radio DJ. Radio DJ.
0: Mangio la caramella e poi parlo.
19: Hey baby.
0: Jump. Queste sono caramelle?

0: facciamolo. Da 6 minuti alle 21, benvenuti a questa nuova puntata di
1: Say What?
0: Un programma di... e anche di...
2: Ah, certo.
0: Poi puoi riempire, ognuno può riempire gli spazi come meglio crede. È un programma di novità, nel senso che cerchiamo sempre di qua e là raccontarvi cose nuove, di esplorare mondi nuovi, come appunto il pre-show che è partito stasera, un Aspettando Say What che ogni sera potrete vedere sui social, solo sui social di Radio DJ, e poi dalle 21 comincia la puntata.
3: Hey.
0: Ciao a tutta la gang. Ieri abbiamo esplorato una curiosità e una canzone relativa alle squadre che da domani cominceranno il mondiale di calcio, USA, Canada, Messico.
3: Sì.
0: Ovviamente, siccome sono 48 quest'anno le squadre, non siamo riusciti nella puntata di ieri a esplorare tutte le nazionali.
3: Certo.
0: Quindi alcune le faremo oggi. Ovviamente anche oggi parte il sondaggio.
1: Che domanda intelligente che hai fatto.
0: No, non l'ho ancora fatta la domanda, che non è intelligente, è abbastanza basic, che però è la domanda di queste ore, no? Cioè, chi vincerà il mondiale? Nel pre-show stasera con Mida lui dice: sarebbe un sogno vedere Ronaldo vincere il mondiale, quindi il Portogallo, o anche la Francia, come ci disse Caressa, o anche la Spagna con Yamal. Non so gli ascoltatori però che idee hanno, cioè chi vince secondo voi il mondiale di calcio che si apre do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do domani.
4: E il numero di telefono è 347 342 5220. Fatemi bene, bro.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Loro inglesi. Ieri abbiamo esplorato una curiosità e una canzone virale adesso in Inghilterra. Prendiamo però intanto i pronostici degli ascoltatori. Questo messaggio dice: vince sicuramente il Brasile allenato da Ancelotti, ci sta favoritissimo.
1: Io penso la Francia oppure la Spagna, perché comunque il mondiale dell'anno scorso sono andati molto vicini.
0: La France, in France sono belli aggressivi. Mbappé, Mbappé sta?
2: Lui è fortissimo.
0: Record, Mbappé. Poi Max dice l'Argentina e tanti altri che adesso andiamo a sentire e vedere. Ma colleghiamoci con una delle prime partite che vedremo nei prossimi giorni, e cioè Australia contro Turchia.
2: Esatto.
0: Una curiosità e una canzone sull'Australia.
2: L'Australia è la terra dei canguri. Sono più i canguri rispetto agli abitanti. Sono 60 milioni di canguri e 25 milioni di abitanti.
0: Cioè ci sono più canguri che abitanti. Pensa che tra gli abitanti c'è anche mio zio.
2: Davvero? Sì, sì, grazie. Ma tutti gli italiani hanno almeno un parente in Australia.
0: Sì, grazie Antonio, detto ziuccio.
2: E quindi te ne dico un'altra.
0: Di zii?
2: No, della curiosità australiana.
0: Sì, vai.
2: Alle elezioni in Australia il voto è un obbligo civico. Se non voti paghi la multa.
0: Sì, la sapevo. Questa è una bella ispirazione che potremmo avere anche noi. La canzone più virale in Australia adesso è questa qua. Ariana Grande, facile, easy, possiamo anche non metterla.
2: Sì,
0: cioè
2: infatti.
0: Così è giusto per... Perché poi dico una cosa un po' impopolare. È bello in queste sere in cui stiamo scoprendo la musica virale nelle varie nazionali di calcio, quindi nelle varie nazioni, è bello quando la canzone un po' rappresenta.
2: È vero, sì,
0: perché
2: certo.
0: Perché Ariana Grande in Australia...
2: No.
0: Sì, però... Boh.
2: Un po' banale, dai.
0: Per For Your Information, in Italia la canzone più virale adesso è Ossessione di Samurai J.
2: Ah, ok. Comunque italiana, ci sta, cioè. Certo.
0: Vai con una curiosità sulla Turchia.
2: L'origine dei tulipani. Contrariamente a quanto si pensa, i tulipani sono originari della Turchia e non dell'Olanda.
0: Non ci credo.
2: Te lo giuro. No. Sono stati importati.
0: Da chi?
2: Dalla Turchia. Sì, nel XVI secolo
0: sì.
2: Hanno importato i tulipani in Olanda.
0: Cioè la Turchia ha esportato i...
2: Sì, hai ragione, esportato in Olanda. Quindi
0: chissà
2: non è vero
0: perché.
2: Che gli olandesi sono inventati i tulipani. No, no, no.
0: Gli olandesi hanno imparato a farci la bamba dai. No, però che ti hai detto i tulipani o i papaveri?
2: No, no, i tulipani.
0: Tulipani.
2: Sì, c'è qualche droga dei tulipani?
0: Non so, probabilmente sì.
2: Poi i gatti sono i padroni di casa. A Istanbul i gatti randagi sono considerati parte integrante della città. Vengono nutriti, curati e rispettati dall'intera comunità.
0: Ah, ok, questo è bello. La canzone più virale in Turchia adesso è... Ah, yeah. Questa qua, vedi, è molto turca. Chi vince tra Australia e Turchia nel primo giro di partite dei mondiali? Si vota via messaggio. Yo!
3: 347 sì. 342 5220.

0: vince l'Australia o la Turchia. Cioè, ma stai sentendo qua cosa hai messo su Gigi Dag? Vince l'Italia a mani basse anche se non partecipa, ciao.
1: Radio DJ One Nation, One Nation, One Station.
2: Ciao, sono Gaia e state ascoltando Say What su Radio DJ.

0: tutu songs.
1: Bello.
0: Solo canzoni che fanno tutu tutu tutu, che ce ne sono tantissime.
1: Sì.
0: Sembra di averla già detta questa cosa, ma perché ma... il riferimento, forse la dirò più avanti.
1: La dirai, secondo me la dirai.
0: La dirò su Milky, sì, che anche la canzone di Milky con David Guetta fa tutu tutu tutu.
2: DJ Wad, yes, giusto?
0: 21 e 22 minuti, il primo giro di Mondiale della Gang, Australia contro Turchia, vince.
3: È netto vantaggio la Turchia.
0: La Turchia.
3: Guardando le statistiche, ha 56% di
0: possibilità. Di... Però noi dal nostro mondiale non è di calcio,
1: no,
0: ma
1: no,
0: è
1: no,
0: di
1: no,
0: curiosità e canzoni. Però votatissima la Turchia.
4: Bella Wad, Luca da Lignano.
0: Ciao,
4: allora,
0: Luca,
4: è palese, ma proprio palese, palese, palese, che questo mondiale lo vinca Curaçao.
0: Curaçao.
4: No, non, cioè, non intendo dire che lo vince un alcolico, lo vince,
0: certo,
4: proprio Curaçao, la nazionale di Curaçao.
0: Sì, sì, ne abbiamo parlato ieri. Curaçao, che ha meno abitanti della città di Modena, 125.000 abitanti, loro sono al mondiale, noi no. Questo è un po' il concetto.
1: Ciao Italia!
0: Prossima partita che mettiamo nel mondiale della gang tra Francia e Senegal.
1: Senegal.
0: Una
1: Iniziamo.
0: Curiosità sulla Francia.
1: Dalla Francia. Allora, hanno delle usanze molto bizzarre.
0: La France.
1: Esatto. Incredibilmente, la legislazione francese consente ancora oggi di sposare una persona deceduta. Cioè, tu puoi sposare un morto.
5: Amo, ma tutto a posto?
1: Te lo sto giurando.
0: Okay.
1: Richiede un'autorizzazione,
0: certo,
1: particolare, ma si può fare.
0: Ma forse per motivi legali, di eredità... Terribile,
1: ma
0: terribile,
1: molto brutto, molto
0: però la legge francese ancora lo permette.
1: Esatto.
0: Okay. Ne hai un'altra sulla,
1: sì,
0: Francia?
1: Sì, assolutamente. Il bizzarro divieto su Napoleone.
0: Sì.
1: Una vecchia ma ancora discussa legge,
0: uh-huh,
1: vieta di chiamare un maiale con il nome di Napoleone.
0: Ah, ok, questo è molto bello.
1: Molto carina.
0: La canzone più ascoltata in Francia oggi è...

0: Avete sentito?
1: Quindi la Francia che giocherà contro il Senegal, sì. Prego, una curiosità sul Senegal.
2: L'isola delle conchiglie è un'isola dove tutto, ponti di legno, strade, cortili, persino
1: fatto
2: il cimitero, tutto interamente ricoperto di conchiglie.
1: In Senegal?
2: Esatto.
1: Cioè nel senso che c'è una città o tutto il Senegal?
2: No, è un'isola.
1: Ah, c'è l'isola.
2: C'è un'isola delle conchiglie
1: in
2: dove
1: Senegal.
2: Tutto è ricoperto di conchiglie,
1: okay.
2: Esatto.
1: La canzone più ascoltata in Senegal adesso, in questo momento, è questa.
3: Five to five, Mella.
1: Let's go. È bello scoprire suoni di un altro mondo adesso.

0: What's up, man?
1: Successo.
0: Come on, man. 21 e 28 minuti. This Radio DJ live from Milano, città che fa parte dell'Italia. Italia che non sarà ai mondiali di calcio che iniziano domani. E noi stiamo facendo un po' i mondiali della gang, mettendo in gara le nazionali come da calendario FIFA. Ma qui non vince lo sport, vince la curiosità e la canzone più ascoltata in questo momento. Nella sfida Francia-Senegal, vince la Francia, per quanto ci sia un po' di, insomma, inspiegabile antipatia tra Italia e Francia, però la Francia comunque c'hanno anche la musica fortissima, cioè Aya Nakamura è fortissima.
2: Senegal, perché la Francia sta troppo, ecco.
0: Però ragazzi, bisogna essere imparziali, cioè quando la curiosità è forte, tipo quella di Napoleone, il maiale che non lo puoi chiamare.
1: È vero, hai ragione,
0: cioè, è bella.
3: Ok, allora ho capito la questione del maiale di Napoleone. Però che dire di quello che noi conosciamo come Napo Orso Capo?
0: Allora, ho dovuto googolare Napo Orso Capo e penso sia un cartone della la Gang degli Orsi, una serie televisiva degli anni 70. Napo Orso Capo. Oh, quante cose si scoprono partendo poi da tutt'altra storia.
4: In onda su DJ, cioè sei what, sei what.
0: Perfetto.
5: Say what?

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
6: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
7: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
5: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
8: il Concertozzo.
6: Le prevendite sono già disponibili.
5: Tutte le info su dj.it.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi.

0: Problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Have fun with
4: Hey Dude, take your vacation. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
5: Ehi baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
6: Say what?
5: Bueno.
7: Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ.
8: Say what?
9: Wad numero uno. Sempre.

0: Material Lover, Siena Spyro.
1: One Gang Show.
0: Che belle che sono quelle rullate di tamburi che chiudono le canzoni, no? A volte sono belle all'inizio, ma anche alla fine. Anche Bruno Mars nell'ultimo pezzo c'ha la...
2: Bellissimo.
0: Alla fine.
3: Hey baby.
0: Hey baby, sei su Radio DJ, sei WAD, tutte le sere dalle 21 alle 22.30. 21 e 37 minuti, con me c'è Giaggia, c'è anche Donald Trump.
4: Hey WAD, why don't you say that the United States is the best team of the World Cup?
0: Comunque, mi piace quelli che imitano Trump.
2: Bravo.
0: You're a very good guy. Che lui fa sempre con le mani così, a very good
2: bene.
0: Guy. Perché Trump? Perché i mondiali che si apriranno domani si svolgeranno tra America, Canada e Messico. Stiamo seguendo il calendario FIFA, ma le sfide nostre non sono calcistiche, ma di curiosità e canzoni.
2: Sì.
0: Una curiosità è una canzone più ascoltata in quella nazione adesso. Siamo a Tunisia contro Svezia. Una curiosità sulla Tunisia, magari anche due, quelle che c'è.
2: Ok. Esiste un villaggio totalmente bianco e blu, un villaggio a picco sul mare dipinto interamente di bianco e blu, celebre per i suoi caffè tradizionali, porte decorate e molto, insomma,
0: in
2: molto
0: Tunisia.
2: Bello da vedere. Invece una curiosità della Svezia,
0: allora,
2: anzi
0: la Svezia
2: due.
0: La diciamo tra un attimo, prima siamo in Tunisia,
2: ragione,
0: con la canzone
2: certo.
0: più ascoltata adesso in Tunisia. Se fosse solo così farebbe ridere,
2: ti immagini?
0: Anche così.
2: Ba-ra-ra-ra.
0: Senti la Tunisia.
5: Ba-ra-ra-ra.
0: Caso.
5: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك
0: هذا تشالنج مي بياش نساك
5: دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك صلاح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احدث ليل
0: qui la Tunisia si può votare nel nostro mondiale della gang. La Tunisia giocherà nella sua prima partita contro la Svezia. Una curiosità sulla Svezia da montare. Come
2: okay.
0: i mobili dell'IKEA.
2: Certo, come i mobili dell'IKEA.
0: Sì.
2: La trasparenza totale. In Svezia i redditi di tutti i cittadini sono pubblici. Chiunque può scoprire quanto guadagna il proprio vicino, il proprio collega, il proprio capo, semplicemente consultando l'agenzia delle entrate.
0: Non so se sarebbe bello in Italia, che noi siamo tutti spioni, che tu sai quanto guadagna quello, poi sai quanto guadagna... Non lo so se ci piacerebbe questa, a me e alle mie personalità, non so se è una cosa bella. Diciamo un'altra curiosità sulla Svezia.
2: Esiste un hotel fatto interamente di ghiaccio.
0: In Svezia?
2: Sì,
0: okay.
2: Il primo ice hotel
0: dichiaro,
2: del mondo.
0: Dichiaro un televoto nel televoto per gli ascoltatori. Se dovessero introdurre anche in Italia la possibilità di rendere pubblico, o l'obbligo di rendere pubblico il proprio reddito, se per voi sarebbe una cosa giusta oppure no?
6: 347-342-5220.
0: La canzone più ascoltata in Svezia adesso è questa qua. Già mi piace. Non sbagliare l'attacco.

0: Ta ta ra ta. È bellissima. Sentiamo come va. Oh, è bella,
1: bella.
0: Ah, c'entra col calcio questa sì, wow. Perché il videoclip sono tipo, penso che sia dedicata forse alla nazionale svedese. Perfetto. Chi vince tra Tunisia e Svezia? Chi vincerà? Questa challenge è forte. Anche questo pezzo è forte. Night.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: One more. Sing. Bring it back. Sing it back. Moloko. Che bella.
1: Hey, what's up? Asvolum, che sto fuori.
0: Era il 1998.
2: Va tutto alla grande.
0: Yes. 21 e 47 minuti, it's Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Avete sentito?
0: Avete sentito che tra Tunisia e Svezia, nel nostro mondiale della gang, vince la Svezia. Credo che abbia pesato molto la questione della canzone pazzesca e anche della curiosità che il reddito di ognuno degli abitanti, sì, della Svezia è pubblico. Cioè tu puoi sapere quanto guadagna il tuo vicino di casa o, che ne so, la persona che vedi a cena per un appuntamento. Non so se è bello.
4: Credo che qualcosa di del genere sul conoscere il reddito dei colleghi ci sia già da qualche giorno.
0: Esatto.
4: Credo che sia l'applicazione di una direttiva europea, chissà, forse mutuata da quella della Svezia.
0: Allora, mutuata a me non me lo dici. Intanto.
5: Non ti permette.
0: Sì, dal 7 giugno è entrato in vigore questo decreto. Anche in Italia sarà così, ma non proprio come in Svezia. Cioè tu in Svezia mi sembra di capire che puoi avere accesso ai cazzi degli altri.
5: L'agenzia delle entrate, scrivi la persona e trovi.
0: Cioè tu dici quanto guadagna, spara un nome, Fabio Volo, e tu lo sai.
5: Sì.
0: Invece dal 7 giugno in Italia, anche in Italia, quando tu fai un colloquio di lavoro puoi chiedere al capo, insomma a chi ti fa il colloquio, di sapere quanto guadagna, cioè puoi richiedere di conoscere lo stipendio medio dei colleghi o futuri colleghi.
5: Certo.
0: Questo ovviamente per contrastare la disuguaglianza di stipendio,
5: giusto,
0: tra uomini e donne. Parleremo parecchio di uomini e donne, di maschi e femmine, anche nell'industria musicale, nel prossimo appuntamento di Ping Pong, la nostra gara a ognuno dice quello che pensa, al Teatro Arcimboldi, mercoledì 17 giugno, quindi esattamente tra una settimana. I biglietti li potete comprare su Ticket One o sul sito del Teatro Arcimboldi. Hey yo baby, prossima gara mondiale, Spagna contro Capoverde.
5: Esatto.
0: Curiosità sulla Spagna, vai.
5: Allora, esiste un cuscino molto particolare. Negli hotel e nelle case spagnole è un'abitudine molto diffusa usare un unico lungo cuscino matrimoniale condiviso.
0: Molto bello questo.
5: Molto carino.
0: Cioè tipo,
5: sì,
0: quello che è tipo una baguette.
5: Sì, un,
0: cioè,
5: cuscino
0: lungo,
5: unico.
0: Un cuscinone. Molto
5: carino.
0: Bello. Molto bello per fare la gara anche.
5: E questa è la Spagna. Dobbiamo fare sentire la canzone.
0: La canzone più ascoltata in Spagna adesso è questa qua. La graziosa, la graziosa. Hermoso.
6: Hey baby.
0: E farebbe ridere se si fermasse qui anche questo. No?
6: Bueno.
0: La leggenda Elvis Crespo, che vedo. Facciamo andare un attimo.
7: Il capriccioso. Dimmi che un falso lo vedo, che te ha rotto.
0: È bella, eh?
5: Siamo un po' Samurai J.
0: Anche se
5: vero.
7: Per colpa di ese maldito.
0: La graziosa, la graziosa. La canzone più ascoltata in Spagna adesso. La Spagna giocherà contro Capoverde. Una curiosità su Capoverde.
5: La sirena di Tarrafal, sull'isola di Santiago, si narra la leggenda di una sirena,
0: sì,
5: che nelle notti di luna piena emerge per pettinarsi i capelli con un pettine d'oro, incantando i navigatori con il suo canto.
0: Capoverde questo,
5: sì,
0: la
5: Capoverde.
0: Canzone più ascoltata a Capoverde non ce l'abbiamo perché non hanno la playlist Capoverde, però se può servirvi, io di cognome faccio Caporosso, quindi non c'entra niente, però vabbè. Anyway. Questa è la canzone simbolo di questi mondiali di calcio che si apriranno domani. Shakira.

Let's go, Shakira, Shakira con Burna Boy. Un messaggio dice: ve la dico io la canzone più ascoltata adesso a Capo Verde. Questo mi piace molto, è un programma user generated questo qua, cioè che anche voi potete contribuire con le vostre informazioni, a volte sono vere come quello che diciamo noi, che molto spesso è sbagliato, non mai falso però sbagliato. Comunque, secondo questa ascoltatrice, la canzone più ascoltata a Capo Verde, che giocherà contro la Spagna, è questa.

0: Chi vince tra Spagna e Capoverde? Mi sembra la Spagna. Fino ad ora i più votati sono Turchia, Francia, Svezia, Spagna nella gara che stiamo facendo noi. E prima nel pre-show Mida sognava una finale dei prossimi mondiali con Cristiano Ronaldo,
1: sì,
0: che segna al 93esimo minuto e che quindi chiudi una pagina Wikipedia, una carriera incredibile con Ronaldo che vince. Dichiaro aperto il televoto, cioè non è vero, giusto,
1: sì,
0: bello, però un po' banale, cioè un po'
1: vinto tanto, insomma,
0: vinto tanto.
1: Le sue vittorie le ha avute.
0: Perché insomma, poi c'è la Francia favoritissima, anche il Brasile di Ancelotti, anche un po' la Spagna di Yamal. Però a quanti piacerebbe questa trama molto Netflix di Cristiano Ronaldo e il Portogallo che vince il mondiale?
2: Go. One nation, one station. Radio DJ. One nation, one station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top.

0: Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Parti e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 22.
4: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su Radio DJ, say what, qui dentro c'è la mia

0: sei su Radio DJ. Vabbè, uno dice che cazzo di modi sono di dire, no? Ma tipo uno scherzo. 22 e 3 minuti. Il sondaggio che abbiamo lanciato prima in questa serata, in queste due serate, ieri e oggi, poi basta, perché poi da domani tutto il mondo parlerà dei mondiali di calcio, noi sempre dover fare di ribelli.
1: È vero.
0: Domani no.
1: Controcorrente.
0: Però stiamo scoprendo alcune delle nazionali in gara attraverso una curiosità, ma soprattutto la canzone più virale in questo momento lì. Occhio però alla trama di Ronaldo, che potrebbe giocare sicuramente l'ultimo mondiale.
1: Sì.
0: E dicevamo, ce l'ha suggerito Mida prima, magari sarebbe bello se lo vincesse lui, cioè a livello di Wikipedia, di pagina, di docufilm, sì, sulla sua vita sarebbe perfetto.
2: Oh, non scherziamo, non dimentichiamoci che pure l'ultimo mondiale di Messi, quindi forza Argentina. Avanti Argentina.
0: Però Messi l'ha già vinto, fateglielo
1: Messi
0: vincere.
1: Messi
0: è un king, cioè tra Ronaldo e
1: Messi, io dico Messi.
0: Assolutamente. Sì. Allora, occhio che c'è la prossima partita, che è proprio tra Argentina. Prima Algeria contro Argentina,
1: esatto.
0: Giusto? Sentiamo una curiosità sull'Algeria.
1: Il rito del tè. Il tè lamenta Tuareg, spero di averlo pronunciato,
0: sì,
1: bene.
0: Certo.
1: È un'istituzione sociale servito rigorosamente in tre bicchieri. La leggenda vuole che il primo rappresenti la vita, il secondo l'amore e il terzo la morte.
0: Ah, qui, lo stesso tè in tre bicchieri.
1: Esatto.
0: Sai che sbattimento che poi dopo li devi lavare.
1: È vero.
0: Anche
1: .
0: Se io ho un metodo per lavare, cioè, le tazze e i bicchieri. Cioè, non lo vedi, no? Quando lo
1: sì, non fatelo, perché non stai lavando proprio niente.
0: Fai scorrere l'acqua.
1: Ma non stai lavando, non levi i batteri così.
0: Ma
1: tu fidati, non consigliarlo.
0: No.
1: Va, andiamo avanti.
0: Ma facciamoli vivere questi batteri ogni tanto. Facciamoli girare. La canzone più ascoltata in Algeria adesso è questa qua. Si chiama Shadow Boxing. Che è quando fai box con la tua stessa ombra. Algérie, ladies and gentlemen, jouera contre l'Argentine.
3: Dans mes sons, je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, sais-tu. Avec Rally, on cherche des thunes, on a deux, trois tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour closer ce décuple. Y'a aucun doute, et mon ref, c'est que je me salirai pour qu'il reste sicuro.
0: Voto alla canzone dell'Algeria.
1: Se
0: il mondiale fosse sulle canzoni, bene.
1: Oh, mi gasa.
0: Curiosità sull'Argentina, velocemente.
1: Allora, il rito del mate, questa bevanda nazionale,
0: sì,
1: è un vero collante sociale.
0: C'è
1: nei
0: giovanotti
1: bar,
0: che si spara il mate sempre.
1: Tutti i giorni.
0: Sì.
1: Nei bar o a casa si beve in cerchio, condividendo la stessa tazza e la stessa cannuccia.
0: Quindi l'Algeria presenta il tè bevuto in tre tazze,
1: sì,
0: l'Argentina il mate, la canzone più ascoltata in Argentina adesso è questa qua. Ma io me li facevo più latini, più reggaeton. Invece no. Un angel para tu soledad.
2: Hey baby.
0: L'Argentina. Chi vince se la gara non fosse di calcio, ma di curiosità e musica tra Algeria e Argentina?

0: Anita. Un saluto agli ascoltari.
1: Un saluto agli ascoltari di Sai What su Radio DJ.
0: Lei è Anita. Un bacio. Sa che mi schilla la testa. Gira.
2: Ciao What.
0: 22:09 minuti. Buon mercoledì sera, ladies and gentlemen. Noi non sappiamo parlare di calcio. Noi non sappiamo niente di calcio.
1: No.
0: Infatti non stiamo parlando di calcio, ma ispirandoci al calendario delle prime partite del mondiale che parte domani, stiamo scoprendo la musica più ascoltata in quelle nazioni in questo periodo, e anche una curiosità. Prossima partita, Belgio contro Egitto.
1: Esatto.
0: Vai con una curiosità sul Belgio.
1: La rete stradale del Belgio è così densa di lampioni che è l'unica rete al mondo visibile a occhio nudo dalla luna.
0: Non ci credo.
1: Bellissimo.
0: Quindi
1: questa
0: Luca Parmitano la vedrà dalla luna. Grande.
1: Proprio così.
0: Parmitano, la canzone più ascoltata in Belgio adesso è questa qua. Si chiama Pile. Comunque non so se state notando, c'è un sound che unisce tante nazioni nel mondo adesso, raga.
3: Hey baby.
0: Afro sound.
4: Le billet sont en pile. Pile, pile, pile. Michael Jackson a pile.
0: Chissà cosa vuol dire pile adesso. Non fantastichiamo sul pile. Pile, pile, pile. Non lo so. Penso i soldi, io credo.
1: I soldi,
0: non lo so. Tu pensavi ad altre cose?
1: No, no. Cash.
0: Una curiosità sull'Egitto.
1: Uomini e donne dell'alta società si depilavano completamente tutto il corpo, comprese le ciglia e le sopracciglia, per motivi igienici e di moda.
0: Tutto buttavano
1: ciglia
0: giù.
1: E sopracciglia, via.
0: E si depilavano con cosa? Con
1: adesso
0: la ceretta.
1: Però mi chiedi un po' troppo.
0: No, però immaginiamo, cioè tipo ceretta.
1: No.
0: Tipo strap.
1: Dice ai
0: terribile.
1: Tempi la cera.
0: Vedi, però pile c'entra un po' il depilè.
1: Sì,
0: c'entra un po'
1: con
0: la canzone
1: quello.
0: Del Belgio. Invece in Egitto la canzone più ascoltata adesso è Bella.
1: Bella.
0: Questa qua. Shirin, Egypt. Stiamo un po' nella vibe egiziana, vai, facciamo andare. Comunque, bello l'Egitto.
5: Gang.

0: sembra banale, ma salutiamo tutte le persone egiziane che vivono in Italia o figli di egiziani. C'è anche un pretesto per salutare le varie community che la sera sono con
1: Say what?
2: Say what?

0: Lizzo and you're listening to Say What.
1: Ciao a tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say Wad. Vi stimo, vi seguo sempre, madame.
2: Io e mio papà guardiamo Say Wad da tipo tutte le sere.
3: Posso dirlo? Lo dico.
4: Say

0: comunque bella bro.
1: Disincanto di Madame, canzone bellissima, che ha cantato proprio qualche giorno fa durante il nostro 1212 Celebration. È stato uno dei momenti più belli, più riportati poi anche da tutti i vari magazine e profili Instagram, perché Madame ha anche fatto qualcosa che non vedevo da mai in Italia. Cioè ha detto: due ore fa ero in studio a fare una canzone, che dite, ve la canto? E l'ha cantata al pubblico di Radio DJ ed M2O.
2: Ciao, what?
1: 22:19 minuti, 8 Radio DJ baby. Mondiali oggi, mondiali però a modo nostro. Abbiamo messo in sfida il Belgio contro l'Egitto adesso. Vince l'Egitto perché il pubblico può votare, ma non calcisticamente, legandosi ad una sensibilità musicale. Stiamo scoprendo anche territori musicali che comunque è piacevole vedere, sapere che esistono musiche che qui magari non arrivano. Occhio a quella che potrebbe essere l'ultima gara di oggi, Portogallo contro Uzbekistan.
3: Esatto.
1: Una curiosità sul Portogallo.
3: In Portogallo potete trovare la libreria più antica al mondo, ancora in attività.
1: Ah, e in Portogallo dove? Lisbona?
3: Livraia Bertrand.
1: Questa canzone sarebbe portoghese?
3: Ah, nel centro di Porto.
1: Canzoni portoghesi. Portoghese. E la canzone invece più ascoltata in Portogallo, che è la nazionale di Ronaldo di cui parlavamo prima, è questa qua. Soul Grande.

0: chiama So Bella. Grande No More, dice Field Vibe, esclama sono tutte estive. E vabbè, siamo in estate, cioè siamo prossimi alle... Che cosa ti aspettavi? Canzoni natalizie.
1: Di Natale. Merry Christmas.
0: Il Portogallo nella sua prima partita giocherà contro l'Uzbekistan. Sì. Una curiosità sull'Uzbekistan:
1: è uno dei soli due paesi al mondo doppiamente senza sbocchi sul mare, confina solo con altri stati che a loro volta non hanno accesso all'oceano. C'è l'acqua,
0: mamma
1: proprio
0: mia.
1: Non la vedono.
0: Cioè in Uzbekistan tu al mare non ci vai,
1: no,
0: non esiste.
1: No.
0: Ed è uno dei due paesi al mondo.
1: Sì. Ora mi chiederai qual è il primo.
0: No, vabbè. Sì, se ce l'hai sì, bello. No, pensavo a quelli che a scuola il prof dice l'Uzbekistan confina con...
1: È difficile.
0: No, quantomeno non possono dire a nord con il Mar Rosso.
1: Ah, è vero, non ti puoi salvare.
0: Non ti puoi salvare con i mari, perché noi ci avevamo Mar Tirreno, Mar Adriatico. Metti che sbagli, lo chiami in un modo o nell'altro, quantomeno è un mare. Lì il mare non c'è, c'è solo stati.
1: Sì.
0: La canzone più ascoltata in Uzbekistan. Sentite cosa stiamo scoprendo stasera in questo momento, è questa qua. Si chiama Arazlamaganga. Più o meno. Colleghiamoci con l'Uzbekistan, sentiamo.

0: magari è poetica.
1: Okay.
0: Se doveste valutare il Portogallo e l'Uzbekistan, secondo la canzone e la curiosità che vi abbiamo detto adesso, chi vincerebbe questa gara?
2: 347 yes. 342 sì. 52 20.

0: grande. Right about now, the funk soul
1: brother. Check it out now, the funk soul brother. Ne abbiamo dette tante. Ovviamente alcune non sono corrette, sono corrette in parte. O ci sono degli ascoltatori che precisano, fanno delle precisazioni. Tipo la canzone del più ascoltata in Uzbekistan, che giocherà contro il Portogallo, ci dice Michele, è cantata in turco. E che comunque un'informazione che aggiungiamo. Poi abbiamo detto che l'Uzbekistan è uno dei due stati che non confina con uno stato che confina con il mare.
2: A me sembra un po' strano, solo l'Uzbekistan è un altro paese al mondo. La Svizzera, il mare non c'è. Austria, no, Lussemburgo.
1: La spieghiamo meglio, perché sì, effettivamente ci sono solo due paesi al mondo, e uno è l'Uzbekistan, che sono definiti doppiamente senza sbocco, cioè sono circondati solo da altri paesi che non hanno accesso al mare.
3: È l'Irlanda così.
1: Esatto, esistono 44 paesi al mondo senza lo sbocco diretto sul mare,
3: sì,
1: e soltanto due che non hanno, non solo non hanno lo sbocco sul mare, ma nemmeno lo stato con cui confinano ha lo sbocco,
3: esatto,
1: sul mare. Per esempio l'Uzbekistan confina con il Kazakistan, che non confina con il mare, o con l'Afghanistan, che non confina,
3: esatto,
1: con il mare.
3: Così.
1: Che sbattimento, cioè per andare al mare devono superare due confini,
3: direi di
1: praticamente,
3: sì. Sì, sì,
1: non
3: sì,
1: bello.
4: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
1: How you doing? Abbiamo scoperto tante cose oggi, anche tante influenze musicali differenti. Io userei come sigla, signor Field Vibe, quella che probabilmente è la canzone più bella ascoltata in una delle nazioni che giocheranno il prossimo mondiale, e cioè la Svezia. La possiamo convertire a sigla, faccio andare, vai, let's go. Cioè, è proprio bella questa canzone. Cioè, la canzone più bella ascoltata in una delle nazioni prossime che faranno il mondiale a partire da domani è quella della Svezia. Che è proprio calcistica, anche il videoclip lo è.

0: party. Radio DJ.
1: One Nation, One Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della Porta Accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione, One Podcast.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation.

0: Buonasera, buonasera dai Vitiello, da Nicola e da Gianluca.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ma che belle le foto di Party Like a DJ che man mano continuano ad arrivare.
1: Sì,
0: sempre
1: sì.
0: Belle,
1: nel primo
0: sempre.
1: Drop forse non c'era nessuna nostra foto. Ho guardato in maniera distratta.
0: Non ho fatto
1: oggi
0: caso.
1: Marco ne ha condivise due.
0: Sì, l'importante è che arrivino e che in qualche modo le facciamo girare anche noi o comunque le teniamo
1: sì,
0: per
1: sì,
0: ricordo.
1: Sì, sì, no, per ricordo, no, ma anche farle girare.
0: Così come i pass che si accumulano a casa. Li ho
1: anch'io,
0: contati
1: Nico,
0: proprio
1: anch'io.
0: Oggi, solo 5.
1: Sì, sì, sì.
0: Non
1: sì.
0: Si buttano via.
1: No.
0: Legati al portapass.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Legati al portapass, non si buttano via, si tengono tutti insieme.
0: Però cominciano ad accumularsi, non solo quelli di Party Like a DJ, ma dei tanti eventi, delle cose.
1: No, degli eventi non ce l'ho,
0: e
1: però del party della radio sì, perché ogni anno è comunque la fine dell'anno scolastico, no?
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: po'.
0: Sì.
1: E quindi è la pagella.
0: E quelle cose messe via poi creano la tua storia, il memorabilia.
1: Sì.
0: Se uno diventasse iper famoso, quelle cose alla tua
1: nel
0: morte
1: museo.
0: Potrebbero essere vendute
1: nel museo Vitiello dalla Barona. Allora, in questa stanza tutti gli eventi che ha presentato, in quest'altra stanza invece trovate tutti i party Like a DJ. Ne ha fatti ben 71. Altri 71 anni dobbiamo fare.
0: In uno si è fatto sospendere.
1: Che ci potrebbe bastare, le cuffie potrebbero esserci, il microfono, alcuni oggetti che hai vinto ai 300 premi Federico.
0: Certo, premi fedeltà.
1: Quindi
0: con l'adesivo del premio fedeltà che secondo me se lo ricordano giusto
1: sì.
0: Quelli che hanno la mia età, l'adesivo
1: sì.
0: Del premio fedeltà,
1: qualche telomare del Vertical Tour.

0: Forse sì. Vabbè, e voi come state? No, Nico, sinceramente, adesso non per buttarla su di noi e un po' su di te, però oggi, in una giornata in cui avrei forse addirittura preferito ricevere una busta verde, io pensavo, volevo anche scriverti, però poi non so quelle cose che non sai se che ci stava in quella busta verde, perché ieri ci siamo salutati e ci stavi raccontando, mi hai raccontato, ci stavi raccontando che ti è arrivata una busta verde. Sì, una di quelle che nessuno di noi vorrebbe mai ricevere, soprattutto quando te le devi andare a ritirare il giorno due giorni dopo, magari all'ufficio postale, e fai 248 ore di terrore che dici che cosa ci sarà in quella busta.
1: Guarda, in parte l'hai già raccontato, è soltanto l'apertura.
0: L'apertura però è importante.
1: Però succede questo: due giorni fa, come ognuno di noi, quando trovi nella busta la busta verde,
0: la busta verde brutta,
1: non è il solito postino che ti lascia, è uno di quelli ufficiali con il timbro, con la dicitura atto giudiziario, soprattutto con l'indicazione di andarla a ritirare non tanto all'ufficio postale che ho sotto casa mia, ma in un altro sportello, in un'altra zona della città. Ecco, da quello sportello diverso ti parte l'ansia, perché la mente in questi casi non va mai verso le ipotesi rassicuranti, va direttamente al peggio. Due giorni col pensiero: cosa sarà? Sarà grave? Sarà qualcosa di grosso? I tribunali.
0: Il tribunale non è...
1: A Roma lo chiamano il palazzaccio, il tribunale,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi stamattina vado a ritirare, apro la busta. Una cosa divertente prima dell'apertura della busta è che l'addetto era un ascoltatore.
0: Okay.
1: Quindi, leggendo il nome, dice: ma sarà per caso quello della radio?
0: Vabbè.
1: Curiosamente, guarda che atteggiamento, io ero più gentile del solito con l'addetto, come se la mia gentilezza potesse cambiare quello
0: il contenuto della busta.
1: Il contenuto della busta, sai, quelle cose alla Giuca Scasella.
0: Sì.
1: E quando lo vedo tirar fuori una busta verde, apro. Vabbè.
0: Allora,
1: quasi
0: no,
1: si era creato quel rapporto con l'ascoltatore.
0: Tu l'hai aperto davanti a lui?
1: Volevo quasi. Si era creato quel rapporto per il quale condividiamo insieme. Comunque si chiama Marco e lo saluto.
0: Ciao Marco.
1: Molto, molto gentile e molto sorridente. Vabbè, una cazzata per fortuna.
0: Ah, una cazzata,
1: avevo
0: meno male.
1: Eccesso di velocità superato di 6 km orari. Da 70 andavo a 76. 49 euro se li paghi immediatamente, quindi
0: pagati
1: subito con foto, ti gira, ci mancherebbe,
0: sì, ti gira sempre,
1: due
0: però.
1: Giorni di preoccupazione per 49 euro, va bene, però ho letto bene e subito sul viso è spuntato un sorriso. La multa l'ho presa con la moto.
2: Perché?
1: Scusa Marco, caro Marco Lo Monaco,
3: c'è?
1: Puoi girarla al tuo amico rider Vic e dire che quel cancello che tanto vi criticate ha preso il suo primo eccesso di velocità. Non voglio dire, ci mancherebbe, su 76 all'ora dove si andava a 70, ci mancherebbe. Ma ti posso dire che questa cosa mi ha quasi soddisfatto, perché tutti dicono quella moto è un cancello.
0: Vabbè,
1: non va bene, che
0: cancello,
1: è lenta,
0: ma 76
1: è vintage,
0: fa però,
1: nel
0: Nico.
1: Senso che è vecchia. No, fa pure di più, ne fa 120.
0: Appunto, io le faccio 80 col 125.
1: E comunque alla fine andavo via quasi sorridendo, un po' perché non ti tolgono punti dalla patente, pensavo a qualcosa di veramente più grave, no? Cioè, però quando ho visto che con la marca della moto e tutto il resto, ho detto: la prima multa non si scorda.
0: Sì.
1: No, ma la cosa bella è soprattutto i punti della patente, perché chi deve fare avanti e indietro sia per lavoro che per amore sull'asse Milano-Parma della A1, la patente serve. E te che te l'hanno ritirata per 6 mesi, ne
0: lo
1: sai
0: so,
1: qualcosa.
0: Lo so.
1: L'ho vissuta quasi con tribolazione come la tua.

0: Ragazzi, vi adoro quando mettete queste chicche la sera. Ti ricordi? Un saluto, Mevar da Ravenna.
1: Ti è piaciuta, Mevar, questa Ice House No Promises 1986? Perché a Chiara è piaciuta invece la canzone con la quale abbiamo aperto qualche minuto fa.
2: Ragazzi, noi quest'anno...
1: No, Chiara dice un'altra cosa, Elisabetta.
3: Ehi, di notte, ciao. La canzone di Bruno Mars è stata commovente, bellissima, sì, super romantica. Ciao Elisabetta da Torino.
1: Anche a me le ultime due di Bruno Mars mi fanno un grandissimo effetto. Quella è il duetto con Lady Gaga e questa qua, Risky Doll, sempre molto molto commovente. Invece Chiara si riattacca alla cosa del conservare il memorabilia se stai facendo qualcosa. Noi parlavamo dei pass artist di Party Like a DJ, per Chiara si parla della sua scuola di danza.
2: Ragazzi, noi quest'anno festeggiamo 40 anni della nostra scuola di danza e io ho conservato tutti i Deplion di tutti i saggi che ho fatto. Bello. E anche di quelli che non ho fatto ballando ma dietro le quinte. E, siamo arrivati a 40, il saggio è fra pochi giorni e io sto tornando a casa adesso dalle prove. Ciao!
1: Buonanotte Chiara, grazie. Christian vorrebbe trasformare fra 100 anni la mia casa in un museo.
4: La casa museo.
1: Alimenta te all'ingresso.
4: Sì, grazie, la casa museo.
1: E invece, a proposito di multe, 20 anni fa me ne arrivò una dall'ufficio delle entrate, scrive Silvio da Albenga, con un rimborso delle tasse. Erano poche decine di euro, ma sicuramente meglio di una multa. Bello. Roberta, lo sapete che la mia prima multa in moto l'ho presa nel periodo proprio di questa canzone che abbiamo sentito adesso, gli Ice House, però non c'erano gli autovelox nell'86, ma era un sorpasso in curva doppia striscia e dopo la curva, track, paletta. Che paura. Mamma mia. Pure io un mese fa preso la prima multa con la mia auto nuova sul ponticello che unisce la terraferma a Venezia, scrive Alessandra. Stesso costo e stessa velocità, 76 km orari con limitrofi dei 70 e lo sconto dei 5, sai com'è, no? Perché
4: sì,
1: sarebbe 76, 5, però se, cioè 70 è il limite. Tu hai fatto 76, 5 te li scontano, per quell'uno paghi le 50 euro, ma se le paghi entro i 5
4: quindi
1: giorni.
4: Tu hai fatto 76?
1: Hai fatto 76, 76 all'ora nel comune di Landriano.
5: Faceva il pazzo con la moto, sfrecciando sulle strade come un bolide.
1: 5 km è la tolleranza, vero, vero, vero. Vabbè, io ci sto girando intorno.

0: vedi questo umore un po' curioso, non è per questa cosa che anche gli ascoltatori mi hanno chiesto, perché tra l'altro è fortunatamente già passata. Sì. È che sono andato a vedere il film di Spielberg.
1: Ah,
0: che usciva, che usciva oggi.
1: Oggi sì. Se ne parla, infatti.
0: Senti,
1: senti commento. Questi gesti non promettono, non promettono una buona recensione.
0: No, ma sai perché? È quando esci dalla sala dopo un film di Spielberg e non sei completamente soddisfatto, c'è quasi un senso di colpa. Tu vorresti poter dire che è andato tutto bene, sì, che è stato meraviglioso, che il maestro ha fatto il maestro, perché comunque se lo merita. Poi ti dico, Spielberg è pure uno simpatico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: È quello che ci ha dato nel corso di una vita intera incontri ravvicinati del terzo tipo.
1: Infatti.
0: E ti, se vogliamo rimanere nel mondo degli alieni, poi ci ha fatto commuovere con Schindler's List e tante tante altre. Quindi vale l'indulgenza, sta cosa.
1: Assolutamente, sì.
0: Però devo accettare una piccola delusione.
1: Così così.
0: No, non è... non lo so, se vuoi mettiamo un disco, qualcosa ti accetto.
1: Allora, sì, Nico, però... No, è che ho paura che vorrei andare, però adesso
0: no,
1: che mi hai detto sta roba
0: so,
1: qua...
0: Ma tu sai quanto vorrei dire?
1: No, ma infatti...
0: Io volevo venire, poi tra l'altro ci sono andato da solo, senza neanche aspettare, no, sono andato per conto mio, proprio... Ho detto così stasera...
1: Da fan,
0: beh,
1: da fan.
0: Da super fan. Io nel 77 l'ho visto a Pestum, al cinema all'aperto, ero un bambino, cosa avevo? Se sono del 69, avevo 8 anni,
1: sì,
0: no? Nel 77, quando uscì Incontri ravvicinati... quello che si può dire, cioè non c'è la magia di Incontri ravvicinati, e non è perché siamo cresciuti noi, qualcosa,
1: alcuni film riescono peggio,
0: cosa è cambiato,
1: sono meno magici,
0: qualcosa è cambiato, e la critica si divide, la critica si divide, ci sono tanti, anche tantissimi spunti interessanti.
1: Aspetta, aspetta Nico, mettiamo un
0: va
1: disco,
0: va bene,
1: perché se la critica si divide
0: tantissimo,
1: dobbiamo approfondire
0: tantissimo, la critica internazionale si divide su Spielberg.

0: scattare una foto.
1: Ah, se la rappa pure sul finale. Amore è su Radio DJ. Amore è quello che si prova per un grande regista, no? È come Spielberg.
2: Esatto.
1: Quindi, ho ingottato la delusione.
2: Sì, cioè. Allora, il film si chiama Il giorno della rivelazione.
1: Disclosure Day.
2: Il giorno della rivelazione.
1: Sarebbe qual è la rivelazione?
2: Ci sta la rivelazione?
1: La rivelazione, sì, fatta al mondo che esistono gli alieni. La promessa, la premessa è molto potente. C'è questo esperto di cybersicurezza che sottrae dei documenti segreti al governo e quei documenti provano l'esistenza degli alieni. C'è Emily Blunt, che è una meteorologa che è in diretta televisiva. Questo proprio all'inizio perde la parola, comincia a parlare con dei suoni, quelli sono dei suoni alieni. Il mondo è sull'orlo del panico e di una terza guerra mondiale, dove però i nemici sono la Nord Corea. Quello è uno sfondo, no? La guerra,
2: sì,
1: il casino,
2: sì, sì, sì,
1: e tutto
2: sì,
1: il resto. Per i primi due terzi del film, quindi stiamo parlando di 145 minuti, sono 2 ore e 25.
2: Ok,
1: è un action movie. Ma io non mi aspetto un action movie. C'è la tensione, l'adrenalina. Ci sono tante cose del cinema di Spielberg. Spielberg ha fatto pure Indiana Jones. C'è pure la cosa dell'ultimo momento, il bello che salva la bella all'ultimo istante, stile Indiana Jones. C'è una sequenza coi treni che è meravigliosa, perché non è che uno discute, non è che uno discute la regia.
2: La regia, cioè, vabbè, la produzione ci mancherebbe. Sono film clamorosi.
1: Però su una cosa come questa, il mondo viene a sapere dell'esistenza degli alieni, e ci sono anche degli spunti, per esempio quello teologico, sì, come si pongono le religioni nei confronti
2: degli
1: di questi
2: alieni?
1: Nuovi esseri supremi. È uno spunto che c'è lì, ma che poi non viene sviluppato. Te lo dice, perché? Perché hai voluto privilegiare, corri, insegui, fai.
2: Agazzatelle.
0: Sei rimasto deluso?
1: Io sì, sono rimasto deluso. Però arriva l'ultima mezz'ora del film. L'ultima mezz'ora, e lì ritrovi il vecchio Spielberg, quella capacità unica di farti sentire ancora un bambino e di fronte a qualcosa di enorme, di più grande, con gli occhi che anche si fanno lucidi e non lo sai perché. Cioè, ci arriva per arrivarci, però ci mette troppo la magia di E.T., sognatela, lo stupore di incontri ravvicinati del terzo tipo, che se te lo rivedi adesso
3: è una figata
1: pazzesca.
2: Sì, sì, è un film meraviglioso.
1: Però l'ultima mezz'ora vale la pena. Quello lì lo troncavi di 40 minuti.
2: Allora fu film mezz'ora, scusa,
3: arrivo 2 ore dopo.
1: 2 ore e 25, ne tagliavi 40 minuti tutti, lo facevi sotto la soglia psicologica delle 2 ore. Avevi fatto una figata.
2: No, perché poi c'è anche questo problema. Allora, se non avessi ascoltato, Nico, quello che tu hai detto, ci sarebbe già un problema di base per me, la durata. Per me la durata dei film comincia a essere veramente un problema. Devo essere
1: sincero. È un
2: sequestro,
1: 2 ore e
2: non,
1: mezza.
2: Non riesco più soprattutto film che poi non partono mai. Adesso parte e non c'hanno manco la mezz'ora finale, molti di questi. Questa cosa qua dei film lunghi per me è un po' respingente. Però qui c'è Spielberg e va visto.
1: L'ultima mezz'ora è straordinaria. Corri, fuggi, ti stanno intercettando. L'abbiamo visto ovunque.
2: Sì, acchiappa chi, acchiappa quello.
1: Acchiappa quello, acchiappa quell'altro. Che poi sono sempre quei due lì da acchiappare. Il bello e la bella. No, il bello che non è tanto bella. E poi Emily Blunt, che invece è bellissima. È molto molto brava. Dicono una delle migliori interpretazioni della sua carriera.
2: Brava
1: la critica favorevole a Disc-

0: notte su Radio DJ.
1: Movie Time.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: businessman. Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.
2: Eva Boy.

0: Gianluca, abbiamo parlato in apertura di gadget, memorabilia. Ecco, se hai qualcosa che riguarda Madonna, ok,
1: la Madonna di Pompei,
0: la vendi in tutto il mondo, cioè qualsiasi gadget legato, sì, a Madonna, con tutto l'hype che c'è in attesa di Confession 2, poi adesso esce anche una specie di documentario su questo nuovo album. Ecco, si vende qualsiasi cosa. Mamma, questa è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Parlavamo di cinema e anche dell'eccessiva durata di alcuni film. Sono anche abbastanza d'accordo con Barbara.
2: Senti, io non vi capisco. Da quando i film di 2 ore sono diventati inguardabili? No. Prima non era assolutamente un problema, quindi non è tanto la durata e la nostra sopportazione, ma è la qualità che manca a fare insopportabile un film che dura almeno 2 ore.
0: Almeno 2 ore, in realtà qua sono 2 ore e mezza.
1: Ecco, e quella mezz'ora in più, sì, la sai, è come quando pigli il treno, Milano-Napoli 4 ore e mezza, Milano-Napoli 5 ore.
0: Però ha ragione,
1: quella mezz'ora,
0: però ha ragione, anche perché se tu quella mezz'ora extra me la riempi con degli stereotipi, cose che sai già dove andranno a parare, la sopporti ancora meno. Quindi alla fine, anche se si tratta di grandi nomi, è giusto tirare in ballo la qualità, sì, che c'è o meno.
3: Hai ragione Gianluca, io ormai quando sono sulle piattaforme, prima ancora del titolo degli attori, guardo la durata del film, perché è una cosa spaventosa veramente. Ti tocca prendere mezza giornata di ferie per vedere un film. Poi onestamente è un po' triste, ma quando voglio vedere un bel film mi tocca guardare film vecchi. Ultimamente bei film veramente si contano sulle dita di una mano.
0: Guarda Renato, non è esattamente così, è la ricerca e soprattutto il fatto che l'offerta sia così frammentata, cioè ci sono le belle cose,
1: non vengono intercettate,
0: è un casino, e
1: mille piattaforme, mille cose, qua. Allora, questo film su quale piattaforma? No, non ce l'ho questo abbonamento perché c'ho già quell'altro e quindi te lo perdi. E in realtà ci sono tanti bei film, tante serie belle eccetera, però ci si perde. Infatti ogni tanto anche dei ragazzi molto giovani sui social, 5 serie TV e non so, suggeriscono delle serie. Io salvo sempre quei video perché mi rendo conto che alcune di quelle effettivamente non le ho mai sentite e sono interessanti.
0: Ma tu lo sai che tanto tempo, qualche mese fa, quest'inverno, mi ricordo che ne parlammo, un articolo di un'importante testata nazionale, firmato da un giornalista internazionale che si occupa di cinema, uh-huh, e di spettacolo, diceva: questo atteggiamento di avere tutta questa offerta così frammentata in qualche modo incentiva la pirateria, perché uno dice: ma sai che c'è? Qua non lo trovo, qua quest'altro, no, ho l'abbonamento con questo, ma qua con questo devo pagare l'extra, mo me lo scarico.
1: Infatti. Capito? Purtroppo.
0: Non lo dico io, lo ha detto un noto giornalista che si occupa di intrattenimento. Il fatto che non citi la testata è perché non me la ricordo.
1: No, ma anche lo sport, Nico, no, è così. Cioè, tu ti vedi il campionato su una piattaforma, la Champions è su un'altra piattaforma, ma alcune partite stanno su un'altra piattaforma. Come fai cioè un appassionato anche di soltanto di calcio, quanto dovrebbe spendere?
4: Ho appena acceso la radio, se si parla di film lunghi sono andato.

0: A vedere Kill Bill,
1: Bello, 4 ore e mezza.
0: Bull, Bloody Affair, che sono i due film, volume 1 e volume 2, uno in fila all'altro, 4 ore e 40. Venerdì scorso andate a vederlo a Melzo, l'Arcadia, bellissimo, non ho sentito un minuto di noia.
1: Vabbè, e lì c'hai
2: Però
1: ragione.
2: quelle sono serate evento, no? Tu vai sapendo innanzitutto che cosa vedrai.
1: 4 ore e mezzo, quante pipì sono, Gianluca? Per un uomo cinquantenne, voglio dire. 4 ore e mezza, quante pipì sono?
2: Tra 3 e 4, te lo dico.
1: Certo,
2: Tra 3 e 4 te lo dico, perché poi che fai? Bevi?
1: no, non bevi perché sennò devo andare a fare la pipì.
2: Lo so, Nico, però 4 ore e mezzo, una Coca-Cola te la bevi per stare sveglio. 4 popcorn, 2 melenze, eccetera, eccetera, e bevi una bottiglietta d'acqua. Noi non abbiamo più l'età.
1: Sì. Eccolo qua, Kill Bill. Un solo intervallo, dice Guido, che è andato a vedere le 4 ore qualcosa, 4 ore e 40.
2: Ha una sola pipì
1: Una
2: possibile.
1: sola pipì. Vogliamo parlare della durata di Batman con Robert Pattinson? Cazzo, ci usciva una miniserie, dice Silvia, e poi c'è Lori. Se vi ricordate quante pipì, ecco, potrebbe essere una
2: Sì, un
1: interessante.
2: buon
3: Io
2: mezzo
3: sono l'unico che nel vedere la grande bellezza che dura già 2 ore e passa, un
1: Sì.
3: film assolutamente meraviglioso, è
1: Meraviglioso.
3: andato a comprarsi il DVD della versione integrale proprio per
1: Bello.
3: arrivare a
1: No.
3: 2 ore e mezza e passa di film.
1: No,
3: Ancora
1: no,
3: più spettacolare.
1: bravo, no, Lori, su quello ci sono delle
2: Sì.
1: cose come Kill Bill, hai visto, non ho detto niente su Kill Bill, sulla grande bellezza non dico niente, sulla durata.
2: Una volta, Nico, quando i film li facevano, cioè c'erano molti più film nella televisione generalista, no?
1: Sì.
2: La pipì si andava a fare quando faceva la pubblicità.
4: C'è?
1: Certo,
2: Io mi
1: certo.
2: ricordo che ne so, le signore che la trattenevano, non andare in bagno. E vai, no, ma che fa la pubblicità? Cioè la pubblicità allungava i film, ma effettivamente poi ti dava questa possibilità qua.
1: Nunzia, una sola pipì se trovi il bagno libero. C'è anche quel problema lì.
2: È vero.
1: C'è anche quel problema.
2: È vero, soprattutto nelle sale piccole, con pochi bagni, effettivamente quel problema del bagno libero, cioè.
1: Io ho fatto una corsa sul giorno della rivelazione, Disclosure Day, tra un intervallo e l'altro. Però curioso, perché guarda che tante volte scende anche se non bevi. Non so perché. E se stai
2: È la
1: dimagrendo,
2: postura.
1: è la postura.
2: Sono liquidi,
1: Sono
2: Nico, sei liquidi,
1: bravo,
2: liquidi, liquidi.
1: i liquidi. La
2: Li
1: forza
2: stai
1: di
2: eliminando.
1: gravità. Tutti quanti che adesso raccontano di cinema e pipì.
2: Bello, questo mi
1: Curioso,
2: piace molto.
1: curioso.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind, state ascoltando Radio DJ, buonasera dai Vitiello, alle 23.13. Senti Renato cosa dice su okay. film eccessivi. Io sai che non pensavo, Gianluca, che anche dall'esterno l'argomento film lunghi attirasse così tanta gente e così tanta attenzione. Tra poco avrete una sorpresa sull'argomento.
1: Ragazzi, The Irishman, quello con Robert De Niro, sì, Al Pacino,
0: sì, certo.
1: Che dura 3 ore e mezza, mi sembra, io l'ho visto in 3 giorni.
0: Certo, perché poi lo devi frammentare. Killer of the Flower sì. Moon, Scorsese con DiCaprio, 3 ore, aspetta, ce l'ho qua. 3 ore e 26.
2: Sì, però spezzarlo 26. Così tanto fa perdere un po' la bellezza
0: ma
2: del film.
0: Direi su questo, sentiamo il parere di Mario.
2: Sì, un esperto,
0: Mario Fargetta,
2: un esperto di Mario Fargetta. Film lunghi.
3: Scusate, no. Questa è M2O. Cioè, perché non riesco a ritrovarmi.
2: Buonasera, Mario.
0: Come ti poni, Mario, nei confronti di un film lungo. Molto lunghi? 3 ore e mezza, 4 ore e mezza.
3: Allora, mi faccio il segno della croce prima di tutto. E dico, mi preparo e vado. Ma un film che dura 3 ore?
0: 3 ore e mezza.
3: Io di solito ci metto 8 ore. Mi fermo,
4: certo.
3: E vado avanti. Non so voi se ve li sparate tutti di fila.
0: No, alcuni bisogna spezzettarli.
3: No, anche
0: per
3: perché sennò uno non ha proprio niente da fare in quel momento. Sì. Lì.
0: Mario, ho visto oggi Spielberg, quello sugli alieni. Viene rivelato al mondo che gli alieni sono tra noi. Il giorno della rivelazione.
2: 2 ore e mezza, eh?
0: Due ore e mezza. Questo solo 2 ore e mezza.
2: Cioè, non è tantissimo.
3: È vero, comunque.
0: Degli alieni, tu.
3: È vero, ci sono tra noi.
0: Sono già tra noi. No, un concetto molto bello, mi è piaciuto molto da amante degli animali. In una delle teorie che poi non vengono sviluppate è: gli alieni sono già tra noi e per non farci spaventare si incarnano negli animali, nei nostri animali domestici.
3: Vuoi dire?
0: Sì, questo è molto bello, infatti c'è un cervo, c'è una volpe.
2: Quindi è anche un po' Disney.
0: Sì,
2: è anche un po' Disney.
0: Te l'ho detto,
2: deve
3: quindi
2: far
3: anche
2: tutto.
3: Cani, gatti, questi qua.
0: Sì, cani, gatti.
2: Fateci caso, ce l'avete a casa.
0: In realtà
2: caso.
0: Sono alieni.
3: Effettivamente un cane mi guardava male.
0: È vero che tu e tuo fratello già avete questa roba per i cani. Che ricordo, esatto. Che ricordo. Enzino più di te, però.
3: Enzino sì.
0: Più di te. Me lo ricordo. Però Heisenberg, il mio, lo tollera bene. Si fida. Si sarà che si fida del padrone.
2: È cresciuto così.
3: Ma la domanda è: ma tra di noi c'è qualche alieno? No. L'importante è. No.
2: Animali non ce ne sono, cioè almeno non si vedono. Poi
3: no.
2: Chissà.
3: L'altra domanda è: io cosa ci faccio qua?
2: Che ci fai qua? Ma lui fa sempre piacere quando viene.
3: Infatti, io non mi dimentico da dove sono nato. Radio DJ.
0: Da questo studio.
3: Questo è stato l'ultimo studio dove abbiamo fatto il programma con Albertino e tutti i colleghi. E poi siamo passati dall'altra parte. Che poi siamo sotto un piano.
0: Salutaci con un ratatà. Se vuoi fermarti, per noi è un piacere. Andiamo avanti su cinema o se no cambiamo argomento, quello che vuoi.
3: Guarda, io adesso ho degli amici, ho da fare, quindi diciamo, è stato comunque un piacere stare
2: quando
3: con voi.
2: Vuoi.
3: Però ogni tanto mi sa che faccio un'entrata.
2: Quando vuoi tu, sempre casa tua.
0: Ma sai, tra le cose più belle che questo programma ha fatto,
3: sì?
0: E della quale purtroppo non c'è traccia, Albertino una sera ha fatto una cosa come questa.
2: È venuto all'improvviso.
0: È venuto all'improvviso.
2: Come te stasera?
3: Era solo o in compagnia?
0: No, era solo. Si è trattenuto per 2 ore.
3: Ma quando è successo?
0: No, anni fa.
2: 4-5
3: anni. Fammelo chiamare
0: allora,
3: subito.
0: Siamo riusciti a toccare con lui degli argomenti che secondo me in nessuna intervista.
3: Sì.
0: Perché proprio ci aveva voglia. Quella sera ci aveva voglia.
3: Di cosa parlava? Di sesso? Cosa parlava?
2: No,
0: però una bellissima quella roba là era da tenere registrata
2: e invece niente.
0: È sparita.
3: Ma noi abbiamo le registrazioni, non ce l'avete voi?
2: No.
0: Non lo so.
3: Ho capito, è lui che l'ha fatta sparire.

0: Disclosure Day.
1: Questa è una buona ipotesi.
0: Teoria spielbergiana anche questa. Grazie, Mario.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Fate così, passate insieme o passate da soli. A noi fa

0: me.
1: Fulminacci su Radio DJ. Alessandra, parlando di cinema, dice: quest'inverno in due piccole sale gestite da volontari hanno soppresso la pausa tra i due tempi, quindi in altre parole venite già pisciati,
2: sì,
1: perché sennò ti devi alzare perdendo delle scene magari importanti. Io ho detto: voi vedete che la rivelazione degli alieni la fanno proprio mentre vado in bagno, aspetto una pausa tra i due tempi, che comunque entrambi erano lunghi.
2: Beh,
1: no?
2: Sì, certo. No, stavamo parlando del fatto che ci sono alcune poche sale che non hanno la pausa tra i due tempi, ma invece le sale grandi, quelle moderne, diciamo il multicinema, il multisala, anzi, hanno la pausa perché durante quella pausa il vero business sono quei 10 minuti.
1: Hanno fatto il commercio,
2: sì,
1: fare il commercio,
2: la totatola, i popcorn, sì, no, gli M&M's, allora, tutta quella roba lì.
1: Saprete, frequentando le multisale, adesso non ti so dire, forse la più nota in Italia, non te lo fa capire neanche tanto velatamente, cioè sul maxi schermo, sì, il tempo rimanente alla fine della pausa, cioè quindi che scorre, no,
2: il countdown,
1: ok, e sullo schermo ci sono delle bollicine, ci sono delle bevande,
2: sì,
1: ci sono dei popcorn con quelle riprese super artistiche,
2: sì, che sembrano
1: tornatore, che tu quella,
2: no,
1: cosa,
2: sono veramente realistiche, sì, i popcorn sembrano uscire dallo schermo e arrivarti in bocca,
1: è una tecnica,
2: cioè
1: di...
2: le bevande, quelle lì, cioè Coca-Cola, cioè tutta quella roba lì, sembra veramente che tu ce l'hai già nel bicchiere, sai che è incredibile quella roba,
1: una
2: lì,
1: tecnica di
2: persuasione, di marketing, sì, già dalle riprese.
1: Una volta film come quello di Cronenberg si parlava, no, del, come si chiama, la, Marco, aiutami a dire, la, quando ti inducono ad alzarti, dai che c'è una parola, adesso mi sfugge,
3: ma
1: quando stai guardando la televisione
3: solo
1: ti
3: per
1: alzi,
3: darti una mano, pubblicità occulta, no?
1: Subliminale,
3: subliminale.
1: La cosa subliminale, Cronenberg, cioè in Videodrome, parlava di questa cosa, però era subliminale. No, lì c'è proprio scritto.
2: No, lì è espressa.
1: Lì c'è proprio la Coca-Cola gigante,
2: sì,
1: i popcorn giganti,
2: le patatine, le cose, il cioccolato. Sì, sì, no, è incredibile. Per cui il vero business adesso lo fanno anche perché, Nico, la size, no, proprio le dimensioni sono sempre più grandi.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: ho visto due bambini, abbiamo rischiato di litigare una delle ultime volte, anzi l'ultima, che sono andato al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada con i miei genitori. C'erano due bambini a Napoli con la mamma che hanno preso due

0: due maxi porzioni. Ma ragazzi, ma in una porzione mangiano 5 persone. Ne hanno prese due con delle bevande. Delle bevande, dico, era in un lavaggio. Cioè, erano nel dovere. Cioè, diciamo, le dimensioni dei popcorn e anche delle bevande gassate sono incredibili e costano tantissimo.
1: Eh sì, sì, sì, ma se devi portare al cinema una famiglia di 4 persone,
0: tra il costo del biglietto e tutti questi piccoli sfizietti, insomma, comincia a essere abbastanza.
1: Io ho tollerato male anche la scena dell'affondamento del Titanic, ci scrivono, nella versione integrale, se non ricordo male, durava 40 minuti. E che palle, buttate giusto a barca.
2: Oh.
1: Va bene, messaggi subliminali, era quello che mi era sfuggito e che non mi

0: Fabio mi ha aperto un cassetto dei ricordi, uno dei più belli, legati forse veramente all'inizio dell'amore per il cinema, perché dice: ultimamente ho visto dei film in un cinema parrocchiale. Poi continua il suo messaggio, dopo lo leggerò, però la bellezza del cinema dell'oratorio. Noi avevamo la sala cinematografica dell'oratorio di Santa Rita, proprio giusto a fianco alla chiesa. Quella sala c'è ancora, vendono le rose di Santa Rita quando c'è la festa, però purtroppo non c'è più il cinema. Mi sono sempre chiesto se i film che passavano lì, che chiaramente non erano film di prima visione, però se magari una cosa da bambino non l'avevi,
1: beh, bellissimo,
0: non
1: sì,
0: la recuperavi,
1: certo,
0: con tempestività.

0: perché non è che ti ci portavano al cinema, non così di frequente. La recuperavi nella sala dell'oratorio di Santa Rita, al cinema di Santa Rita. Mi sono sempre chiesto, crescendo, se per il cinema parrocchiale i film venissero censurati, un po' come si vede in Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, che tutti i baci vengono tagliati,
1: però
0: venivano tagliati
1: molto
0: volutamente.
1: Spesso,
0: apposta,
1: Nico, al cinema parrocchiale si mettevano le videocassette, no? Cioè,
0: no,
1: non c'era,
0: all'epoca non esistevano ancora,
1: quindi,
0: c'era la pellicola.
1: La pellicola.
0: Io parlo veramente degli anni, inizio anni 80.
1: Io parlo forse un po' dopo, però avevano la capacità loro della chiesa del cinema parrocchiale di tagliare le scene.
0: Secondo me tagliavano, non lo so.
2: È un po' quel mondo Nuovo Cinema Paradiso.
0: Esatto.
2: Mio padre ha fatto quel mestiere a Seveso e una volta abbiamo guardato le durate. Effettivamente i film che mandavano all'oratorio erano molto più corti di quelli originali, perché venivano tagliati, curati.
0: Anche probabilmente non da quelli della chiesa, cioè non dal prete. Come si chiamava il mio? Don. Stasera niente.
1: Esisteva
0: non
1: già una versione clean, però.
0: Sì,
1: diciamo, con le scene
0: secondo
1: tagliate.
0: Me il distributore c'era una versione per le cose. Sì. Sugli aerei tagliano le scene di sesso, perché tu magari puoi vedere qualsiasi cosa. Dietro, però, a 20
1: c'è il creaturo,
0: c'è il bambino. Esatto, con la PlayStation che ogni tanto con la Nintendo che ogni tanto alza gli occhi sul tuo schermo e si distrae. Anto.
3: Ciao ragazzi, ciao Michello.
0: Ciao Anto, ti
3: velocizzo. Allora, quando andavo al cinema con i miei bambini, io sono cresciuti, popcorn e la Coca-Cola, poi si finiva il film, McDonald's, e va bene, tolleriamo. Ora che vanno al cinema da soli, col piffero che si compri i popcorn o il M&M's oppure non so, il gelato, tutte queste sfiziosità, le caramelle,
0: i
3: marshmallows che da bambini la volevano, no. Ora comunque che hanno la paghetta e pagano di tasca loro, che cosa è per la mia e della madre, allora ci penso su due volte. E come se ci penso su due volte? Sì, è così. Grazie ragazzi, buonanotte.
0: Grazie
3: Anto Dondolo, Genova.
0: Grazie, grazie a te Anto. Anche perché i prezzi sono importanti in sala. Cioè i prezzi per prendere il popcorn, il marshmallow, quelle cose lì.
1: Comunque secondo me una confezione grande di popcorn e una bibita grande 12-13 euro.
0: Sì, costa un botto, costa tantissimo.
1: Più il biglietto del film, del cinema, insomma, a persona, se c'è una famiglia di 4, comincia già a essere una spesa.
0: E 100 euro partono.
1: E 100 euro partono, sì.
4: Ciao Vitiello.
0: Ciao
4: da Davide.
0: Davide
4: da Los Angeles.
0: Vai.
4: Ma pensa noi fanatici dei Marvel, che adesso andiamo di nuovo al cinema a vederci il film degli Avengers.
0: Sì, è vero.
4: Che sono più di 3 ore l'uno. Tempo da perdere ne abbiamo.
0: Allora,
4: grazie mille ragazzi.
0: Grazie
4: ciao
0: a te Davide, salutaci la California. Allora, per gli amanti dei supereroi sta per uscire il primo in ordine di tempo Supergirl, poi il nuovo Spider-Man e poi, come diceva, ma siamo già a luglio, c'è il nuovo Avengers e anche lì diciamo è importante. Quanto costa un biglietto negli Stati Uniti? Marco, in media un biglietto negli Stati Uniti al cinema, secondo me anche lì ti legnano, proprio per entrare al cinema. Dai, continuiamo a parlarne tra poco. Curiosamente la puntata si è sviluppata così.
1: $20?
0: Sera. $20 l'entrata al cinema.
2: È vero? $20.
1: Sono un sacco di soldi,
0: Un sacco
1: di soldi.
0: Sì, poi secondo me varia da città a città, le città più importanti, così, però in linea di massima quella è la cifra. Ci sentiamo tra poco.
5: 347 342 5220 diretta.

0: vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Radio DJ consiglia
7: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
8: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
7: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it.

0: le info su dj.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Di notte.
4: Amo essere solo.
3: Amo essere solo.
4: Amo la contemplazione. Io amo più la luna che il sole, dico la verità.
3: Ecco, non mi sorprende.
4: Non mi sorprende?
3: No, perché è un animale notturno.
4: Ecco, sì, bravo. Amo la notte.
3: Sì, sì, sì.
4: Perché mi piaceva passeggiare di notte nella strada quando non c'era nessuno, tra le due, le tre, soprattutto, dove nessuno, queste strade vuote, morte. È bellissimo. È bella la notte. Giorno è volgare.
0: Di notte. Su Radio DJ.

0: cosa è stato? Parlare di cinema? Parlare di cinema eccessivamente lungo o parlare di cinema all'oratorio con tutti questi messaggi? Sentiamo Mauro. Mauro.
1: Ciao Vigello.
0: Ciao.
1: Innanzitutto complimenti, vi ascolto.
0: Grazie,
1: ogni sera.
0: Grazie.
1: Mentre vado a casa da New Jersey a Philadelphia.
2: Wow. Che bello, bellissimo.
1: Niente, vi volevo dire che ho visto per la prima volta il cinema in 4D.
0: Bello.
1: La settimana scorsa ho visto Guerre Stellari, Star Wars, in 4D. Devo dire che è stato molto divertente, il film era bello, ma poi in 4D la sedia che ballava, il vento, l'acqua che ti bagnava, vivevi veramente il film, veramente bello, molto bello.
0: Cioè, hai capito?
1: Un grande saluto e complimenti per la trasmissione.
0: Credo si riferisca a Mandalorian e Grogu.
2: Sì,

0: Quello che ho visto qualche settimana fa, l'esperienza multisensoriale del 4D è proprio questa, come l'ha spiegata lui. C'è vento, che sei lì nella navicella.
1: E tu hai il vento, il vento, è molto bello.
0: Cadi nella palude lì del pianeta di Tatooine, sì. Patuline.
1: Cioè, dico bello, ma non lo so se poi è bello.
0: No, perché secondo me ti bagni veramente. Effetti fisici e ambienti sincronizzati all'interno della casa, della sala. Oltre alla profondità visiva e l'audio, che è quello lì, ci ha già abituati, diciamo, ad audio, un audio di grandissima qualità. Al telefono però c'è Sara da Cremona, parlando di film lunghi. Lei, ad uno dei suoi primi appuntamenti con la sua compagna a Londra, è stata invitata a vedere un film vecchissimo. Ce lo racconta lei, Sara.
1: Ciao Sara.
2: Ciao, sì, buonasera.
0: Ciao, buonasera, ciao Sara. Sara. E cos'era il film lungo 3 ore?
2: Allora, si chiamava Napoleone ed era un film restaurato. Era vecchissimo, calcola che era restaurato perché era colori in quel caso. Quindi sarebbe stato in bianco e nero. E niente, lei mi aveva detto sì, vieni al cinema con noi. Abitavamo a Londra, quindi sai, a Londra ci sono un sacco di cinema alternativi. E mi dice sì, dura 3 ore. Dico vabbè, si può fare. Arriviamo lì e mi dice beh, in realtà sono 5.
1: Oh mamma mia.
2: Aspetta, sì, perché poi arriva un altro amico e dice allora sei pronta per vedere questo film di 7 ore muto?
0: Muto?
2: Muto. Sono state 7 ore, c'è stata solo una pausa, io alla pausa sono scappata dopo 5 ore.
0: 7 ore
1: muto, cioè senza parlare, 7 ore.
0: Allora, la nostra redazione ci fa sapere tramite Marco Lo Monaco che si tratta di un film del 1927, Napoleon, considerato un classico del cinema muto francese, fertile di innovazione tecnica e linguistica. Ma come un film muto?
1: A volte succede pure questo.
2: La cosa divertente è che era un sacco di gente che rideva, tutti che erano presi, e io le dicevo maronna mia, ma però, è tutto capitato.
0: Sara, però sai che sono anche i primi appuntamenti,
1: devi
0: fare
1: sì,
0: brutto,
1: fare brutto.
2: Dopo 10 anni siamo ancora qui,
1: infatti vedi chissà quante volte l'avrai ricordato, Sara, quelle 7 ore di cinema muto.
0: Vabbè.
2: Tantissime. Anche stasera ho detto ma mi hai portato a vedere un altro di quei film come quello di tanti anni fa, perché torno a casa, però no, per fortuna stasera era bello.
0: Ma cosa hai visto stasera?
2: Stasera abbiamo visto uno che si chiama How to Feed Our Planet.
0: Ah, come sfamare il pianeta.
2: Sì, molto bello, un bel documentario fatto molto bene, con della fotografia bellissima, vabbè, ovviamente tratta di cose importanti.
0: Bene, bene, me lo cerco perché adesso purtroppo non c'è più tempo per approfondire, però Sara, grazie, saluta anche la tua compagna che
2: grazie
0: si chiama...
2: Mille,
0: che
2: grazie mille.
0: Si chiama?
2: Marica.
0: Ciao Marica. Sara, ciao Marica.
1: Ciao Marica,
0: Faccioni,
1: ciao ragazze. Ciao,
2: ciao, ragazzi,
1: ciao.
3: Di notte, su Radio DJ.

0: Book of Love di Dusty Springfield su Radio DJ, un quarto d'ora a mezzanotte. Che ricordi, nel paese vicino San Matteo delle Chiaviche, della zona di Via Dana, lì ci sono diversi nomi che mi fanno sempre pensare a te. Purtroppo passiamo sempre con la macchina veloce, però io mi fermerei a San Matteo delle Chiaviche per mandarti un video sotto le chiaviche. E anche un altro posto dove mi fermerei sotto per fare un selfie è a Poveromo.
1: Poveromo non è bello. Cioè, è bello il posto, eh.
0: Io venivo apostrofato così da mia zia. Miserabile, dice che zia, Poveromo. Cioè, Poveromo. Se non ha finisce, ti sputo un bacio. Va bene, ma cosa diceva Alessandra? Poi andiamo con un disco. A San Matteo delle Chiaviche, vicino Poveromo, c'è ancora il teatro cinema Lux. Nei primi anni Ottanta, tutte le domeniche proiettavano i film della Disney, Un maggiolino tutto matto, e poi c'erano anche quegli stranissimi Brava, mazza che idea, che ricordo. Questo secondo me tu non te lo ricordi. L'odorama, quello che veniva chiamato l'odorama, erano... ti davano un cartoncino. Purtroppo quell'esperimento per fare sentire i profumi al cinema, gli odori, non è mai decollato. Ti davano un cartoncino con dei numeri da grattare. Durante una determinata sequenza, se il maggiolino tutto matto passava sull'erba, tu grattavi e sentivi l'odore di erba. Se il protagonista inciampava in una deiezione sul marciapiede, tu grattavi e sentivi l'odore.
2: Mamma mia.
0: Per quello compariva il numero, tu grattavi il numero adatto e sentivi il profumo, la puzza, l'odore, quello che è, per un'esperienza immersiva.
1: Strano che non abbia preso piede.
0: Non ha preso piede. Come quei cazzo di
1: come
0: occhialini.
1: Come gli occhialini, sì, infatti lo stavo dicendo io.
0: Fortuna,
1: uno rosso e uno blu, che andavi là e ti prometteva di vedere il film in 3D.
0: Magari anche funzionava, però la palla degli occhialini. E anche le televisioni avevano cominciato a vendere e poi hanno smesso.
1: Cioè, laddove qualche volta quegli occhialini veramente facevano qualcosa, cioè davano un effetto, ti veniva da vomitare.
0: Sì,
1: cioè, ti veniva da vomitare subito.
0: Alcuni uscivano disturbati.
1: Sì, gente disturbatissima.
0: Ma tanto vedrai.

0: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Memoriello di domani, 11 giugno 1968. Durante una sessione di registrazione, mentre i Rolling Stones stavano lavorando a Sympathy for the Devil, scoppia un incendio nello studio. Mentre molti si affrettano ad attribuire la colpa a Lucifero, l'incendio in realtà è causato da una luce utilizzata da una troupe televisiva che stava documentando le sessioni. Mo già non questo fatto, mettiamo i Rolling Stones.
2: Mamma mia. Ed è subito mattina.
3: Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you.
2: 1968, avendo messo i Rolling Stones,
1: i Beatles.
2: Paul McCartney dei Beatles s'offende e registra Blackbird solo con chitarre e battiti di piedi. Scrive una delle ballate più toccanti del White Album.
4: Blackbird singing in the dead of night.
2: Take these sunken eyes and learn. Però è già mattino pure qua, eh.

67 anni, l'attore, umorista britannico, anche se poi nel Dottor House di umoristico ci aveva ben poco, l'attore Hugh Laurie. Come dimenticare la sigla? Fargli gli auguri è una scusa per sentire tutta la canzone dei Massive Attack.

0: dottor House come la prenderebbe, no? Cioè, sapendo che uno per il suo compleanno gli dedica una canzone come questa.
1: Avrebbe detto, ma come mai? Cioè, grazie che avete messo questa canzone per il mio compleanno, ma perché non avete messo Sting? Io non so se il dottor House.
0: Però forse il suo carattere, un po' ombroso, effettivamente. Se l'hanno scelta come sigla, probabilmente ci può stare.
1: Bello, auguri. Bello.

0: e a Simone Paleari per la regia. Domani ci sarà un'altra di notte, l'ultima della settimana.
1: Grazie, buonasera, buonanotte.
0: Dai, Vitien.
1: Ciao, ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È fernuta la zazzanella.
4: Ma è fernuta la zazzanella.
5: È fernuta la zazzanella.
6: Di notte.
7: È fernuta la zazzanella.
8: Voglio. È fernuta la zazzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: soñé la ilusión.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.

0: Che coppia strana, no? Dovremmo fare un giorno sì. coppie strane per... Cioè, comunque, Ciarán e Martin Garrix, cioè, mi sembrano proprio due mondi lontani. Però poi vedi, no? Ci stanno?
1: Sì, dici.
0: Cioè, tu dici, al giorno d'oggi vale tutto,
1: sì.
0: Non c'è più una divisione, oggi è tutta...
1: Paul McCartney e Stevie Wonder?
0: No, beh, dai, ci stanno. Beh, ecco, per esempio, Paul McCartney a un certo punto aveva fatto un pezzo con Kanye West e Rihanna.
1: Ah, strano.
0: Quella roba lì, come dai, erano già due mondi. Tra l'altro, bellissimo pezzo. Tu ricordi?
1: 4-5 seconds.
0: Ah, sì, era bellissimo, bellissimo. Va bene, ragazzi, buongiorno a tutti. Noi siamo pronti a regalarvi, perché di questo si tratta. Un regalo. Un'altra bellissima puntata di Cattelan. Sigla! Oh, però Walter, stammi su, eh.
1: Mi manda,
0: oh, Walter, dai,
1: mi manda i pazzi, oh, che siamo ancora in onda.
0: Mi stammi
1: manda,
0: su.
2: Mi
0: manda
2: i pazzi. Che è così.
0: Ma io invece sono contento.
1: Ancora in onda.
3: E Walter!
1: 10 giugno.
0: Oh, oh, ha, ha,
1: conviviabilità. Alla fine.

0: Sai un altro stupito di questa cosa? Al Party Like a DJ era Fabio Volo.
1: Ah.
0: Che di solito finiamo sempre in tempo, quindi lui dava a tempo, dava per scontato che anche noi avessimo finito. Ma ancora in onda andate? Noi sì, vogliamo stare qua con i nostri amici ascoltatori fino alla fine. Buongiorno ragazzi, state bene?
2: No, benone.
0: Sì, state bene? Se posso permettermi sul finire di questa stagione di dare un consiglio, sapete che a noi non piace la radio che insegna.
2: No.
0: Al limite noi...
1: Cattelandini!
0: Noi al limite diciamo delle cose da cui poi voi, se volete, traete le vostre conclusioni. Però se posso permettermi di darvi un consiglio di vita, soprattutto ai più giovani, alle nuove generazioni che ascoltano Radio DJ, trovatevi sempre un'amica, come noi abbiamo Fosca, per esempio, che ha i medicinali in borsa. Ecco, questo è un grande insegnamento. Cioè, nella vita, se dovete scegliere gli amici, uno deve sempre avere il... Mi ha dato il collirio.
3: C'ha tutto.
0: Oh, buono, Valter, stavi super.
2: Sto ascoltando. Ma come che aggiunga?
0: Ma non vedi che ti guardo con gli occhi dell'aiuto, come per dire: oh dai, sto dicendo una minchiata, tiriamola su.
2: Sei
0: così che guardi nel vuoto. Sembri un
2: bue.
1: Ma devi fare la cacca brutta?
2: Cioè
1: perché l'imodium a quello serve.
0: L'imodium serve a stoppare. No. L'abbiamo mai fatta una puntata? Ma l'avrà fatta comunque sicuramente qualcuno. Comunque, questo è il risultato di tenerci in onda più del solito, ok? Questo è quello che ottenete.
2: Avete voluto
0: farci fare due settimane in più? Questo è quello
1: che ottenete. Scusa, io mi devo distrarre un secondo perché mi sono dimenticata di avvisarvi che all'inizio dell'anno io ho preparato un file che si chiama Diventiamo persone migliori.
0: Sì.
1: In cui ho appuntato tutte le così gli elementi di crescita di quest'anno.
0: Ah, gli stimoli bello. Di vita che abbiamo dato. Beh, abbiamo ancora la settimana prossima, eh?
1: Sì,
0: siamo ancora qua anche settimana prossima.
1: Devo mettere questo qui, aggiungi, puoi finire il concetto.
0: Sì. No, il concetto è: tenete sempre fra gli amici una che ha delle cose in borsa, tipo il collirio. Io oggi avevo bisogno, non mi aspettavo niente da Walter. Maurizio forse, ma però sono andato dritto su Fosca che fa: ma certo, ha una borsa incredibilmente piccola, ma dove però c'è tutto. È Mary Poppins. Ha aperto quell'astuccino lì.
2: Ma cosa ti serve a te?
0: È venuto
2: collirio?
0: Fuori di tutto.
1: E io ho una blefarite cronica.
0: Cos'è la blefarite cronica? Che bello, comunque ce le ha tutte.
2: No,
0: allora, se uno prende l'enciclopedia medica, aprendo delle pagine a caso, c'è questa cosa, blefarite cronica, ce l'ho.
2: Ma poi io penso il 90% autodiagnosticate, tra l'altro.
0: No, beh, sì, certo.
2: Ma non ce ne ha.
0: Ma
2: dai dottori che
0: non si fida. No, è peggio. Vada dai dottori che le dicono: lei non ha niente. No, invece no. Ma no, glielo giuro, non ha niente. No, invece ho la blefarite cronica. Va bene, ha la blefarite cronica. Cioè, li tira scemi fino a quando. Esatto, non le dicono quello che vuole sentirsi.
1: Me l'ha detto un oculista molto bravo. Da quando stavo traslocando, mi è entrata una cosina in un occhio. Tant'è che. E da lì il mio occhio.
0: Durante il trasloco?
1: Sì.
0: Lo fa.
1: Non è mai. Non è mai più stato lo stesso.
0: Sì.
2: Hai notato poi che quando le succede qualcosa, poi. Quel non è mai più,
0: più stato lo stesso. Sì,
2: ha fatto un incidente in bici così, non sono mai più stata la stessa.
0: È
2: entrata la polverina nell'occhio.
0: È tutto
2: l'occhio.
0: Condizionante poi per tutta la vita, per tutti gli anni a seguire. Qualunque cosa le accade, poi le dura per sempre.
2: Ma cosa ti è entrato nell'occhio per
1: farlo? Mi è entrato un bruscolino.
0: Un cassettone.
1: Sì,
0: durante il trasloco, dei piatti.
1: Della polvere, perché avevamo fatto tutti i lavori del 110, c'era un sacco di polvere in giro e stavo togliendo la rete del gatto. Vabbè, è un po' lunga la storia.
0: Sì.
1: Comunque, alla fine mi sono dovuta curare con l'antibiotico per un po'. E poi quest'occhio tende ad ammalarsi. E quindi l'oculista, non io,
0: ha detto: tieni sempre il cosino. Sì, però ho più o meno allora la stessa sensazione anch'io.
1: Sì, ma è solo una così.
0: È un paio d'anni che almeno una volta alla settimana l'occhio mi si secca un pochino.
2: Io ho una domanda, però. Questa cosa del fatto che, per dire, gente come me, te, non ha mai dietro niente, inteso come l'occhio, i medicini.
0: Perché siamo dei parassiti.
2: Perché?
0: Abbiamo una mente parassitaria.
2: Non abbiamo una borsetta. Cioè, comunque, dove la metti?
0: Allora, io in realtà.
2: O perché non ci penseremmo comunque.
0: Allora, io in realtà spesso ho lo zaino. E nei momenti in cui ho qualcosa di vero, cioè non serio per gravità, serio perché effettivamente ho qualcosa, che sia il mal di gola, che sia appunto
2: una blefarite cronica.
0: Una blefarite cronica. Spostando la sabbia del gatto, non lo so. Così vado ad acquistare e tengo nello zaino, ma poi me lo dimentico per sé. Cioè, probabilmente anch'io nello zaino ho queste
2: guardi,
0: cose.
2: Con le scatolette tutte schiacciate.
0: Tutte schiacciatine, sì. Tutto andato così. Sì. No, volevo dirvi: abbiamo mai fatto la puntata? Credo di sì, e se non l'abbiamo fatta noi, l'avrà fatta sicuramente qualcun altro. Sui nomi dei medicinali e perché in alcuni casi imbarazzanti sono così specifici rispetto all'utilizzo.
2: Sai che mi ricordo che l'avevi già. Forse l'abbiamo fatta, perché me lo ricordo questo.
0: Perché io, fino a quando non ho levato dalla mia dieta il più possibile i latticini, avevo sempre problemi di pancia, mal di pancia, eccetera, eccetera. Quindi io sono sempre stato un grandissimo consumatore.

0: fa, fino a un po' di anni fa, del DR Stop. Figa, ma non c'è un altro nome?
1: Che didascalico.
0: Cacchio, cioè,
2: ma è giusto, almeno uno lo
0: ho capito, però quando lo vai a ordinare, sei lì in coda, poi personaggio pubblico Maurizio, cioè non... sei lì in coda, così arriva il tuo turno.
3: Tu sottovoce.
0: Del DR Stop.
2: C'è il DR Stop. C'è...
0: abbiamo dietro del DR Stop per il signor. Cioè, non potete trovare un nome
4: scritto come caro?
0: Sì. D E A R.
4: DR Stop.
0: DR Stop. Ho scritto come cervo. Credo che anche cervo. DR Stop. Vabbè, insomma, fateci sapere cosa. Ma non lo so. Ma non lo so.
4: Tanto c'è l'Andreoli.
0: C'è l'Andreoli. Oggi parliamo con lei. 347 342 5220 è il nostro numero per gli SMS. A gara mi ribaccio ballipa. A gara mi ribaccio ballipa.
2: Questo ci sta col verso del Nicola Berti.
0: Vai. Non ti ho mai visto così impegnato per fare niente. Iniziamo con Tori Amos, Professional Widow, Dear Stop, su Radio DJ. No More Shit.

0: Professional Widow, la vedova di professione. Sai che se io devo immaginarmela una vedova di professione, me la immagino proprio vestita e acchittata come oggi la nostra dottoressa Stefania Andreoli. Sigla!
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti se ne frega!
0: Devi perché è tutta vestita pannolino al contrario, eccetera.
1: Big Mac a tuo figlio, vai pure!
2: Non l'ho fatto apposta, mamma.
3: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: È tutta vestita di nero, come immagino la vedova. La vedova, beh, è, la vedova è nera.
4: Noti che c'è un sottogiacca che un po' illumina.
0: Ma anche professional, perché sei vestita come mi immagino anche una donna in carriera a Beverly Hills. No, a Beverly Hills, no, a Wall Street. A Wall Street.
4: Che reference straordinaria.
0: Oggi sei, quindi, professional widow.
4: Made my day.
0: Come stai?
4: Sto benissimo.
0: Tutto bene, tutto bene.

0: Non ti fa strano che siamo ancora qua?
1: Caspita, sì.
0: Sai che il mio cervello non riesce a processare il fatto che ormai siamo a giugno inoltrato e io, i miei piedi non sono dentro l'acqua del mare.
1: E tra l'altro siamo qua anche settimana prossima.
0: Pure la prossima, questa roba. Devono averci... ci hanno messo la droga nel bicchiere e ci hanno fatto firmare degli accordi.
1: Dobbiamo aver accettato cose così, nostro malgrado.
0: Ci hanno messo la carta carbone sotto un foglio dicendo ci

0: sentiero. Tu, dall'alto della tua esperienza professionale, hai notato una stagionalità nei problemi delle persone?
1: Oh sì, beh, questo però non lo dico io, eh. In effetti ci sono certi momenti dell'anno piuttosto ricorsivi rispetto alla fatica. Tipicamente sono l'avvio della primavera e dicembre. Lo dicemmo forse tanto tempo fa, dicembre, perché si tratta di Natale, con tutto l'eventuale non risolto che ha a che vedere con l'infanzia e la famiglia. E invece l'attacco della primavera, il cambio di stagione, soprattutto per chi non sta bene, richiama un uscire, a un rispondere alla vita, a un tornare fuori, a una luce che, se non sei tanto saldo, può provocare delle regressioni dal punto di vista proprio del malessere.
0: Abbiamo anche usato il passato remoto in questo, lo dicemmo, hai detto.
1: A me piace il passato, perché penso che fosse almeno 2-3 anni fa.
0: E quindi ci sta, lo dicemmo. Laura, buongiorno!
2: Buongiorno,
0: come stai? Come stai, Laura? Tutto bene?
2: Benissimo,
0: tutto
2: grazie.
0: Tutto
2: sì,
0: bene,
2: sì,
0: tutto,
2: sì,
0: bene.
2: Tutto bene.
0: Allora, qua ci muoviamo nell'area dei bambini di 15, dove hanno ancora l'età in mesi come le forme di parmigiano, perché siamo a 15
2: esatto.
0: mesi. Beh, 15 mesi ci sta, ci sta. Quando è che è consigliabile smettere di, dottoressa, di usare i mesi?
1: Allora, normalmente si usa fino ai 36, soprattutto perché ci
0: stagionatissimo.
1: si rifà alle taglie dei vestiti in particolare. Diciamo che... secondo me sopra i due anni e mezzo
0: si può cominciare anche.
1: Sai perché, Ale, succede? In realtà non è tanto una velleità del genitore pancino, è che in effetti più sono piccoli i bambini, più ti accorgi che le cose cambiano dalla sera alla mattina.
0: Certo.
1: Quindi 15 mesi in effetti tanto diverso da 16
0: da 14,
1: e da 14.
0: Certo, da 14 e da 16 mesi. Quindi siamo nell'area dei 15 e vai, di pure tu, Laura.
2: Allora, la mia domanda era questa: io, un bambino di 15 mesi, l'ho voluto tantissimo, quindi ho anche fatto l'inseminazione artificiale per volerlo, quindi è un bambino che non ha il papà. Io come farò in un futuro a spiegargli dov'è suo papà quando lui me lo chiederà?
1: Urca, Laura, allora, domandona che tra l'altro non è nemmeno così raminga, perché ormai in tanti casi ci si trova in effetti a generare un figlio in modi molto sartoriali, personali, quindi secondo me potrebbe essere utile anche a chi ci sta ascoltando. Domanda preliminare che ultimamente mi capita di fare tanto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Ale, e anche qui ci tengo a dire, è una domanda del tutto laica, non retorica, cioè mi interessa proprio la tua risposta e non presumo ce ne sia una migliore di altre. Da quando pensi a questa comunicazione da fare al tuo bambino?
2: Cioè, da sempre.
0: Da quanto ci pensa, quindi, o quando pensa che sarà necessario?
1: No, da quando
0: dirlo?
1: Ci pensa, cioè da anche prima di procedere con l'inseminazione?
2: Sì, sì.
1: Ok, e fino adesso come te la sei fatta fuori? Tu come ce l'avresti in mente?
2: Ma io avrei in mente che comunque è nata dall'amore della mamma, e quindi non tutti i bambini hanno il papà, e per svariati motivi, e quindi... per forza di cose non sempre c'è questa presenza, però poi come spiegarglielo, come dirglielo lui, non saprei.
1: Ok, allora, la strada si avvia benino, quindi mi sembra che ci sei, soprattutto mi piace che tu dica è un pensiero che coltivo da sempre, perché è fondamentale che sia così. Non mi dispiace l'idea di poterlo introdurre in questo modo, ho in mente magari un paio di tips. Credo che il momento migliore per cominciare un discorso sulle radici, sulle origini, vale per i bambini che magari sono nati con la fecondazione in vitro, la PMA, che sono stati adottati, che magari sono figli affidatari, insomma, in tutte le forme possibili di famiglia, il momento migliore per cominciare a introdurre una narrazione è la scuola dell'infanzia. Non è raro che la scuola stessa faccia proprio tra le sue attività una proposta di portaci le foto di quando eri piccolo, raccontaci delle tue origini, i nonni, i genitori. Questo può avviare un discorso collettivo da un certo punto di vista, che fa sentire tutti parte di qualcosa, ma poi naturalmente anche individuale in base alla storia soggettiva di ciascuno. Nel tuo caso, secondo me, potresti proprio al momento dell'iscrizione, quando si tratterà di avere 3 anni e di scegliere la scuola, valutare se il pool degli insegnanti sarebbe disposto ad aiutarti in questo senso, perché potrebbe essere davvero fondamentale più che magari rispetto ad altri bambini. E naturalmente immaginerai a poco negli

0: gli anni, nel tempo, per non entrare nei tecnicismi, nella scienza anche complicata di questa cosa, si raffinerà poco a poco la storia da precisare. Anche perché lui potrebbe, magari non in prima battuta, ma poi a 5, 6, 7, 11 anni, tornare esatto. in argomento e farti domande molto scomode. Però certo. a quel punto, sai, avrai dall'altra parte anche un figlio più maturo cerebralmente, che potrà comprendere informazioni diverse adatte all'età, e tu nel frattempo sarai cresciuta insieme a lui.
1: Sì.
2: Ma Laura, scusami, curiosità mia, ma tu prevedi, cioè prevedi, per quanto si possano prevedere queste cose, cioè, c'è un'altra figura che poi farà insieme a te la parte di un eventuale padre, anche una donna, volendo, non lo so,
1: allora,
2: ma che
1: questo,
2: faccia la parte del padre?
1: Questa è una cosa un po' strana, sì, perché io attualmente, e anche da tanti anni, convivo con un'altra persona, che è una ragazza che... siamo andate a convivere perché ci siamo trovate tutte e due da sole e abbiamo unito le forze per adesso ci troviamo bene, non c'è un
0: non siete una coppia
1: non siamo una coppia mm-hmm. esatto, però comunque viviamo nella stessa casa mm-hmm. quindi la mia seconda domanda sarebbe stata come gliela presento questa persona qua,
0: come l'hai appena perché fatto con noi, è la tua coinquilina, è un'amica,
1: sì,
0: se non
1: okay.
0: ho capito male,
1: sì sì,
0: cioè,
1: esatto,
0: certo non è il suo papà.
1: Esatto,
0: questo di sicuro. No, banalmente perché non è la tua compagna, nel senso che Ale dice una cosa corretta, è una questione di funzioni, cioè sì. per un bambino è importante che ci sia sia la funzione paterna quanto la funzione materna. In questo caso sì. tu dovrai espletarle tutte e due, poi immagino ci sia una famiglia allargata, i tuoi genitori, non so se sì. sei figlia unica, un insegnante un giorno fratello. Potrebbe fare il padre, nel senso di mettere una regola e soprattutto separare il bambino dalla madre. Questa è la funzione paterna, non serve per forza un uomo. Quindi sì. l'importante è che si tenga presente tutto quello che occorre, no? Però io questa persona, se viveste ancora insieme, la racconterei per quello che è, cioè la verità innanzitutto.
2: Laura, certo. ti mandiamo un abbraccio, in bocca al lupo.
1: Grazie a tutti ragazzi, gentilissimi, siete fantastici.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Allora, il nostro pubblico ha fatto delle domande su questa situazione, perché siamo in un mondo dove, insomma, questa cosa è un'opzione. Alcuni parlano un po' di egoismo. Egoismo, cioè c'è una parte di egoismo in questi casi, quando si decide da soli di mettere al mondo un figlio?
1: Allora, io credo che una quota di egoismo nel decidere di avere un figlio gioca sempre, probabilmente su una percentuale 100, alle volte più, alle volte meno. Diciamo che, ora non mi riferisco a Laura che non conosco, sì, però vi confesso che per la mia esperienza il genitore, anche il genitore che biologicamente fa un figlio dentro a una coppia, intendiamoci,
0: certo.
1: Il genitore che desidera troppo un figlio, a me, per le mie competenze, alza un pochino le antennine dell'attenzione. Perché in qualche modo il rischio è quello di desiderare così tanto, di super investire così tanto, di essere fin troppo presenti da relegare lo spazio del figlio nella relazione alla periferia, anziché concedergli il centro. Cioè, se ci sono io che a tutti i costi voglio un figlio, mi capita spesso, per esempio, con le donne che mi dicono vorrei il secondo, vorrei il terzo e mio marito no, per loro è una grandissima sofferenza. Però ecco,
0: sì,
1: credo che la domanda da farsi sia, certamente questo figlio lo faccio anche per me, nel senso che poi farà parte dei cambiamenti della mia vita, però in che punto del foglio lo metto? Perché se non è al centro e al centro ci sono io, il rischio è che dal punto di vista proprio poi delle proposte educative, delle cure parentali e della capacità di distaccarsi a un certo punto, separarsi e far emancipare questo figlio, si sia in difficoltà.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con la dottoressa Stefania Andreoli su Radio DJ.
2: DJ One Nation One
3: Station. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation.

0: E chi è questo Catelan?
1: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
0: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
1: Magari non esiste Catelan.
0: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Carichi ragazzi, bentornati in questa bella puntata. Già un po' di discussione, perché comunque abbiamo toccato un tema che si tocca non così spesso. Poi quando si tocca è sempre un po' retorico, no? È sempre trovato un po' con retorica. Però insomma abbiamo provato a rispondere alle vostre domande. Ce n'è un'altra su cui io non ho nessun dubbio. C'è Chiara al telefono. Chiara,
1: ciao.
0: Ma vuoi perdere tempo con la dottoressa Stefania Andreoli che ti...

0: o ti dico già subito io?
1: No, come volete. Io, dai, fuori, io questo
0: fuori dalle,
1: vado,
0: okay. Fuori dalle balle, fuori dalle balle. Dai, fuori dalle, no, no, vai, no, vai, okay. Vai. Chiedi.
1: Ok, prima figlia con fidanzatino, 13 anni, in realtà va per i 14 perché finisce la terza media. Lui viene ogni tanto a casa, carino, mi ha pure portato i fiori per violinare, ma il problema è che poi io, lavorando da casa, quando si mettono in camera, non so cosa fare, perché quando sento il silenzio mi viene quella specie di collottola fredda in cui dico intervengo o non intervengo, e la domanda è: c'è una regola da mettere prima, tipo dico subito quando venite a casa a mia figlia, non a lui, porta aperta, e si vive così, tenendo conto, dico solo più questo, che non abbiamo la est-ovest, quindi ovviamente con la porta aperta.
2: Sento che la dottoressa sperata. Sta per darti quello schiaffone che avrei voluto darti io, ma te lo faccio dare da lei, dai, te lo faccio, okay, dare. Okay.
3: Chiara, io sto già scrollando la testa da sinistra a destra e da destra a sinistra.
1: E io non vedo.
3: Te lo dico io, senti la vibe, okay. Senti la vibe. Allora, senti. Okay. Ultimamente, cosa che ti devo dire, mi piace moltissimo, in verità vi ringrazio per questo. Faccio anche a te una domanda che mi è capitato nelle telefonate delle ultime puntate di fare ricorrentemente, cioè: perché non lo sai e ne stiamo parlando ex post? Cioè, perché la riflessione che stiamo facendo la stiamo facendo a relazione avviata e a presenza di questo ragazzino in casa vostra già introdotta?
1: E perché era un amico, quindi gente che già gira un po', e poi magari non abbiamo mai parlato proprio di tutte queste cose, perché sono ancora...
3: No, ma nella tua mente di madre, da sì. Che l'amico diventa qualcosa di più,
1: sì.
3: Perché non avevi subito nel tuo orizzonte un'idea del da farsi? E ribadisco che non è una domanda retorica, mi interessa proprio sapere com'è la tua connessione neurale sul tema. La tua è quella, okay. Non so se c'è, sì, un, sì, compagno, un marito.
1: Sì, mm. Sì, sì, sì, sì. Marito separato, okay. Però super, super collegato.
3: Presente.
1: Allora, certo, sì, sì. Allora, devo dire che la mia idea era, e l'avevo già detto anticipatamente, che le porte rimanessero aperte.
3: Oh,
1: quindi io avevo,
3: quindi poi
1: una
3: che
1: mia
3: è successo?
1: Sensazione. È successo che queste porte un po' alla volta si socchiudono.
3: Le balle, Chiara! Le porte si rispalancano, perché questa è la tua regola. E in casa la detentrice della regola sei te. Allora, loro la tentano, Sta perfettamente nelle cose. Ma ci sta! È assolutamente il loro mestiere di 13 e mezzo e 15 anni. Però il tuo invece di mestiere è andare lì e... cigolando, riaprirla quella porta. La
1: senza
3: regola.
1: Dire niente.
3: Allora, dipende, cosa intendi?
1: No, io a volte entro e faccio merendona, così, però ovviamente mi sento una idiota, c'è una merda. La vecchia, cioè mi dico, ma Chiara, ma veramente?
0: Ma hai perché
1: fatto...
0: hai paura? Sai che secondo me, scusami, Chiara, magari non è il tuo caso, io prendo dei pezzettini così. Ma perché abbiamo questa paura di sembrare dei vecchi? Ma siamo dei vecchi, ma ci vogliamo,
3: sì!
0: Ma ci vogliamo comportare da vecchi, Chiara? Ma perché tu non devi essere una quindicenne?
3: Sai che è la frase più bella della stagione?
0: No, perché sennò sembro vecchia, se la sgrido sembro vecchia. Ma siamo vecchi, ma.
3: No, no, Chiara, guarda che Ale, al di là dell'apparente battuta, ha detto, secondo me, l'unica cosa sulla quale fare perno come genitori e come educatori. Cioè, in effetti, quella schiena dritta lì, se non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha nessuno. Quindi non si tratta di non essere moderni, contemporanei, di apparire cringe. È esattamente quello a cui siamo chiamati, altrimenti stiamo delegando e deresponsabilizzandoci. Aggiungo un pezzettino. Io sta facendo la merendona, non la farei.
1: No, beh.
3: No, sai perché, cara? Perché secondo me rischiate un grande imbarazzo tutti e tre. Cioè, magari il giorno che si stanno anche solo baciando, ma perché? Non mi sembra il caso per nessuno. Quindi, secondo me, già solo il gesto parla. Se sono due ragazzini svegli, capiranno che quando vai lì e apri la porta, stai dicendo. Se non fosse sufficiente, prima prendi tua figlia, tesoro, ti ricordo che non fosse ancora sufficiente, però deve essere l'estrema ratio, perché per lei potrebbe essere particolarmente disagevole farla vergognare, lo dici anche davanti a lui. Ragazzi, la porta della camera resta aperta.
1: Ok.
0: E basta. Chiara, ti mandiamo un abbraccione.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: questo della porta è stato vagamente un tema anche a casa mia, perché da, per la prima volta le mie figlie hanno ognuna la sua camera, no? E Nina ogni tanto tende a, quando va in camera, a chiudersi. Questa roba qua per me... abbiamo proprio fatto un discorso sul fatto che stai già fuori tutto il giorno, stai a scuola con le tue amiche, avendo 13 anni, anzi 14 ormai, hai iniziato a uscire così. Quando sei a casa, si sta a casa, che va bene che tu adesso hai la tua camera e stai in camera tua, ma non ti ci chiudi dentro.
1: Cioè tu dici non isolarti.
0: Non ti isoli dal resto della casa, siamo a casa... stiamo tutti a casa, poi non vuol dire che dobbiamo stare abbracciati un in braccio all'altro, però in camera tua, porta aperta, esiste. Cioè.
1: Allora, sai cosa mi piace moltissimo di questa faccenda? Ultimamente un po' per la cronaca, un po' perché forse è un tema che ritorna, credo che ci si interroghi un po', no, sul margine giustamente di arbitrarietà attraverso il quale i genitori educano i loro figli e su come non tutto possa essere assoluto, anche se alcune cose sì. Mm. Mi piace moltissimo perché, per esempio, voi in casa vostra applicate questo tipo di criterio che, spiegato così con la tua solita intelligenza di mente pensante che
0: Mauri,
1: fa le robe,
0: tu dici che sono un cretino, Mauri, ma guarda qua le persone che hanno studiato
1: è
0: come
1: questa
0: me.
1: La cosa, Ale, no? Perché uno fa le robe, nel senso che mi hai totalmente convinta, ottimo, posto che non tocca a me dirlo, però per intenderci invece in

0: casa mia le mie figlie tengono la porta chiusa quando sono da sole, e nella mia testa invece la spiegazione è che, avendo anche loro ormai una verso i 12, l'altra 14 compiuti, posso immaginare che magari se hanno un momento di privacy che vogliono prendersi, lecito, se non hanno ospiti ovviamente, che la porta si possa chiudere. Vedi come secondo me sono perfettamente compatibili,
1: certo,
0: entrambe le versioni,
1: sì,
0: basta
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dietro ci sia un pensiero del perché sì o perché no.
1: Messaggio veloce: festa all'uscita dell'ultimo giorno di scuola, quinta elementare. Le mamme stanno organizzando qualunque cosa: cappellini, coriandoli, musica, cartelloni, rinfresco, eccetera, eccetera. Io sono l'unica mamma che trova tutto questo ridicolo. Sono sbagliata. Io ti capisco.
0: Io
1: sei
0: voglio
1: una sorella,
0: essere amica di questa
1: sorella,
0: persona, e sperare di non incontrare mai le altre.
1: Va un po' così ultimamente, però.
0: Va molto così. Adesso, battute a parte, ci sarebbe tantissimo da dire, perché sembrano gesti innocui. Non lo sono, lo saranno più di altri, ma chiaramente tutto partecipa al racconto collettivo e alla costruzione della cultura del tempo, e questa roba qui andrebbe guardata da vicino. Mi permetto proprio un'anticchia, non avendo tanto tempo per approfondire ulteriormente. Le mamme che organizzano la fine della scuola. Come se fosse,
1: ci fossero andate loro.
0: Sì, come se fosse anche una roba loro, come se fossero loro le insegnanti. Cioè, dov'è l'istituzione in tutto questo? Perché deve occuparsi la mamma di Maria Rosa degli striscioni, dei coriandoli e dei fuochi d'artificio? Mi sembra uno dei casi in cui, appunto, dicevamo, no? Ci si mette al centro, ci si celebra facendo finta di celebrare qualcun altro, invadendo un ambito scolastico dove la famiglia è ben accetta, ma non può essere così protagonista, perché più sono presenti i genitori a scuola, meno ci sono i figli. E attendere, questo ha a che vedere con il fatto che magari poi non hanno nessuna passione per lo studio, perché tanto la scuola appartiene ai genitori, che fanno loro i compiti, che si lamentano per quelli delle vacanze, che iperpartecipano a tutto. Cioè, capisco che siamo chiamati e sfidati a pensare continuamente se ragioniamo in questo modo, però in effetti è così.
1: Stefi, che cosa ti devo dire?
0: Sono d'accordo.
1: Allora, grazie mille, ci sentiamo la settimana prossima per l'ultima di stagione.
0: Sarà il 38 luglio.
1: Ormai sì, praticamente sì. Per il gran finale di stagione. Grazie mille, Stefi. Quando

0: No, ero pronto a ripartire col ritornello di Annalisa. Ragazzi, abbiamo finito, grazie mille. Grazie a Maurizio, grazie a Fosca per il collirio, alla dottoressa Stefania Andreoli.
1: Uscita da Vogue anche oggi.
0: Mamma mia, sempre troppo oggi bello. Era tutta di
2: come
0: nero
2: fa,
0: poi.
2: Come fa?
0: Non lo so, ma quanto tempo? Non gli abbiamo mai chiesto quanto tempo ci mette a prepararsi.
2: Più della Fosca.
0: Perché poi, essendo una persona di terapia, tu pensi, dai per scontato che non abbia tutte quelle, quelle sovrastrutture mentali. Invece non lo so, o si veste benissimo, velocissima.
1: Ah, può essere.
0: Che poi benissimo oggi, benissimo. A volte non è che
1: no, dai,
0: sempre. No, sempre, no, sì, no. A volte.
3: No, non è sempre,
0: dai,
3: sempre.
0: A volte
3: sempre.
0: No.
3: Sempre, no, sempre,
0: dai, no. A volte. Una volta, oggi bene, però. Oggi bene.
2: Una volta arrivata sembrava Joker.
0: Sì, è vero. Ma lei c'ha i personaggi, eh? Cioè, Indiana Jones, Tomb Raider, Lady Gaga, Joker. C'ha tutte delle reference. Ci sentiamo domani, amici cari, da Mezzogiorno all'Una su DJ. Ciao!

0: Movie Time.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Movie Time.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio, DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 9.

0: 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ, produttore, si chiama Bob Sinclair, la voce è quella di Keista. Questa è la Hike and Wait su Radio DJ
1: 14.02, tra poco, ciao belli!
2: Ma fa l'aperitivo, può mangiare qualcosa,
0: non ho trovato niente ieri.
2: Ci sa qualcosa, ho fatto l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle.
0: Tutto sì, ancora.
2: Fatemi sapere qualcosa.
3: Ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
4: Ciao belli.
5: Questo è il programma per te. Ciao belli. Dalle 2 alle 3.
6: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
5: Ferrari conosce.

0: È finito l'anno scolastico, gli ultimi gavettoni,
1: gli ultimi gavettoni,
0: mi stanno riempendo d'acqua, mamma sì, mia, sono in quinta, quinta T-Forever.
2: Con la gioia contagiosa dei nostri amici liceali che si godono le meritate vacanze, apriamo il Ciao Belli del mercoledì insieme a DJ Angelo e Roberto Ferrari. Nella puntata di oggi torniamo a Bagheria per raccogliere le reaction sul wedding party di Dua Lipa, che ha scelto proprio la Sicilia per celebrare il suo matrimonio. Tra gli ospiti presenti anche Vincenzo.
3: Per noi non è un matrimonio.
4: Cioè?
3: Cara Dua Lipa,
4: in che senso?
3: Comprendo benissimo l'esclusività, ma non blindare una città, tipo Area 51. Da noi il matrimonio è una festa di paese,
1: andata, dai.
3: Non un summit lugesiano. Se volevi sposarti nel segreto più assoluto, Isola delle Femmine è libera. A Baria, se non sappiamo cosa c'è nel menù, per Nuage, non è un matrimonio. Se non possiamo curiosare, come potiamo dire a sposa Bia da Isava. Iddo era antichia la
1: ma è troppo famosa. Ciuvo,
3: sticcio e quasetti sita.
4: Sarebbe incontrollabile la situazione.
3: Ormai su carrecò. Contente Id, contente tu. Auguri agli sposi.
2: E per chi ha avuto la fortuna di partecipare alla festa firmata Dua Lipa, saremo in compagnia di Peppe 90, uno dei predestinati che ha ricevuto il pass più esclusivo del 2026. E in regalo anche la bomboniera.
5: Ciao Peppe, ci sei al matrimonio di Dua Lipa e nella tua città facci sapere che perciò mi stai su se ora. Non ricampiamo né mattinato, un matrimonio di lusso, veramente, un matrimonio troppo bello. C'erano persone che già io conoscevo, c'era Donatella Versace, era settata la tata mia, dice Giuseppe, dice per la madre, dice canna, stavi la valguarnera, il zapagliuna, perché avevano appena tu prato prima, il zapagliuna ci stavano muzzicando tutti ame, dice fatterà un'antichia da rasito, dice forse il menace, se tu tutta la città ne ami, il zapagliuna non sarebbe suonato più.
1: Sì.
5: Poi c'era il Don John puro, chi dato si lamentava e dice, ma dice, come se mi sa dolore, ci si mette 36 anni, posso avere mai dolore, se hai un dolore andare in un che ci sia, che non sono buono ortopedico, dice appena ci siamo un team, insomma, le discussioni che si furono mangiare a chittare, spengiuni, bagheria, pasta a forno, lasagne, pasta di cuzze, cozze scoppiate, non so che c'è, da figurare che donna della persona a un certo punto un cavolo che c'era, mi sta squagliando la faccia, pigliavo un'antica del ghiaccio dell'osso che ci uscicavo una faccia, se meno male che sta la tata mia, comunque bello matrimonio, poi mi faccio vedere la bomboniera.
2: Sul fronte sportivo domani si accende il mondo, partono i mondiali di calcio 2026, si comincia con la partita inaugurale Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, fischio d'inizio alle 21 ora italiana. La finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di New York, in 39 giorni di grande calcio con 104 partite totali, distribuite in 16 città tra USA, Messico e Canada. Tutto trasmesso in Italia su Rai e DAZN, anche se molte gare si giocheranno in notturna. E poi spazio alla Formula 1. I tifosi italiani sono davanti a un dilemma di cuore. Tifare Antonelli, giovane talento italiano che corre sotto bandiera straniera, oppure restare fedeli al cavallino rampante. Facci sapere la tua al nostro numero magico. Nel frattempo sentiamo cosa ne pensa Luxifer.
6: Posso tifare Antonelli se devo scegliere tra Antonelli e Russell, tra Antonelli e le Red Bull, tra Antonelli e le McLaren, ma non a prescindere tifo Antonelli.
4: Ferrari,
6: adesso siccome sta vincendo improvvisamente la Ferrari è un giocattolo rotto, lo buttiamo nel cestino, tifiamo Antonelli.
4: Se vi piace
6: Antonelli va benissimo, così se non avete mai tifato Ferrari. Ma uno che ha tifato sempre Ferrari da tutta la vita, non potete chiedergli di tifare uno che guida per la Mercedes, per quello, dai, cioè è assurdo. Posso tifare Antonelli se devo scegliere tra Antonelli e Russell, Antonelli e le Red Bull, altrimenti, tra Antonelli e le McLaren,
4: e tra Antonelli
6: ma
4: e Hamilton,
6: non a prescindere tifo Antonelli, col...
4: No.
7: 3, 4, 4, 0, 3, 7, 0, 0, 5, 0.

0: Bravissimi. Bravi. Abbiamo parlato di Formula 1 e i nostri amici si sono scatenati.
1: Vai.
2: Allora dice Angelo Roberto Ferraro, un problema che Leclerc si emoziona, ma se va a sbattere contro un muro con la macchina.
1: Bravo Leclerc.
2: La macchina è buona, ma io che non è buona.
1: No, è bravo, è bravo.
2: Compra le navi, compra le barche.
1: Vabbè.
2: Oh, figlio mio, ti metterà a guidare come fa anche lui Cristiano Piccerello.
0: Va bene, va
2: ciao,
0: bene.
2: Ciao dice Angelo, spiegacela tu come funziona. Okay.
3: 344 037 0050. Forza scrivi a Giobelli.
0: Save the date. Sabato prossimo Robertino compie 41 anni e i festeggiamenti
4: sono a Busto Arsizio in piazza San Giovanni. Lo dico.
0: Bravo, già, Sono già pronti a decollare da domani. Ma non perdiamo altro tempo, su Rai 3 questa settimana i riflettori sono puntati su chi domina i social a colpi di gite fuori posta.
5: Vai. Galip, ma voi avete mai visto un somaro in mezzo a due asini? A solo un'ora da Milano. Sì. Avete capito che fortuna avete?
6: All'agriturismo il vecchio Casaro potete trovare camminate meravigliose.
1: Bello,
6: e cosa
1: bello.
6: Volete di più? Guardate qui che animali.
5: Altro che open space a Milano, ma che fortuna hanno le nostre bestie.
6: E poi mica è finita qua, gnocchi, pizzoccheri, costine, polenta, liscia, uncia e tutta la carne che volete.
7: Questa settimana allo stato delle cose su Rai 3 Massimo Giletti ci porterà in alpeggio per conoscere alcune realtà che funzionano alla grande grazie alla spinta social.
8: Sì, buongiorno. Mi presento, senta, sono Massimo Giletti di Rai 3. Sono il giornalista della trasmissione Lo Stato delle Cose. Insieme ai miei redattori stiamo preparando la puntata di lunedì prossimo e tra gli argomenti ci occuperemo anche di agriturismi, visto che stiamo arrivando all'estate, no? Il mio autore mi ha mostrato un suo video social.
9: Noi siamo una realtà in montagna, l'agriturismo si trova a 1600 metri.
8: Zona? Valle d'Intelvio.
9: Valle Intelvio.
8: Mi spieghi dov'è? Perché sono.
9: Sì. Allora, sopra il lago di Como, siamo affacciati sul lago di Como.
8: Perfetto.
9: E allora noi abbiamo abbiamo l'agriturismo dove durante l'estate facciamo l'alpeggio e produciamo formaggi.
8: Quello che vorrei sapere è voi date, cioè alla fine, oltre alla vacanza, voi date un'esperienza.
9: Ma noi sicuramente, noi facciamo poi attività didattiche con i bambini e con gli adulti.
8: E ho visto che organizzate anche i campus, visite.
9: Facciamo anche bellissimo, i campus, siamo io e la mia compagna, io ed Elisa. E poi abbiamo intrapreso anche questa vicenda con i social, che abbiamo un profilo attivo sui social, con più di 10.000 follower.
8: Infatti è questa la cosa interessante che mi intriga, perché ormai le attività si stanno pubblicizzando sui social, no?
9: Certo.
8: Sì,
9: certo,
8: ecco,
9: certo.

0: lei, posso sapere solo il suo nome, come si chiama?
1: Gabriele.
0: Gabriele, senti, Gabriele. Ti do del tu, Gabriele. Ma certo, che certo. Tipo di animali avete lì al vecchio casale?
1: Abbiamo vacche, sì. Cavalli, asini, pecore.
0: Sto segnando,
2: Sì. Vacche rosse.
0: Poi lo sottopongo agli autori che qua
3: Massimo.
0: Non sanno fare il loro lavoro. Mi tocca fare a me il lavoro di redazione. Una cosa.
3: No.
0: Senta, ma lei ci verrebbe ospite in puntata da noi allo stato delle cose su Rai 3?
1: Assolutamente sì.
0: O se no potremmo
1: io e la mia compagna, non vengo da pure.
0: Sì,
1: no, noi siamo in due, quindi siamo in due.
0: E poi gli animali, chi è che riguarda gli animali?
1: Riguardiamo io e la mia compagna. Mangiamo, facciamo formaggio, recinti.
0: Senta, tra gli ospiti di questa puntata noi avremo anche Dua Lipa, perché si trova in Sicilia per i wedding party. Poi avremo Alba Parietti, Flavia Pennetta, Cristiano Malgioglio e Beppe Severgnini. Ci sarà anche il cantante Malanga, lo conosce Malanga?
1: No, non lo conosco.
0: Ma guardi che Malanga in questo momento è con noi in studio per il Check Sound. Malanga! Tu che arrivi dalla Sardegna, sei mai stato in un agriturismo? Io so che tu vai matto per il formaggio.
4: Sì. Certo, signor Gilletti, mi piace il formaggio, ma io sono qua in televisione per promuovere i miei giovani, non per parlare di formaggio. E io nelle canzoni devo essere tradizivo. Se parlo di formaggio non mi seguo, me la darti. Però devo dire che il canzaro mi è molto simpatico, certo di Malanga, molto.
0: È certo. Bravo, che Malanga. È simpatico, Gabriele. Senta, cosa gli vuol dire qui al Malanga che non gli piace il formaggio?
1: Ma che può sempre cambiare idea e poi si vede che non ha assaggiato ancora il formaggio giusto.
0: Senti Malanga, allora io lo so che sotto quello scudo da giovane arrabbiato c'è anche un cuore, no? Perché l'altro giorno mi dicevi che hai fatto una canzone sugli animali ci vuoi far facci sentire un'anteprima, dai, facci sentire un'anteprima. Senta Gabriele che è fortissimo.

0: Malanga, non spoilerare tutto. Gabriele, tutta, che voto gli diamo al Malanga?
1: Perché c'è sempre margine di miglioramento.
0: Bravo, anche secondo me.
1: Però da uno... che vanno sui social, queste sono le cose che vanno.
0: Da 1 a 10 quanto gli diamo?
1: Io gli do un 8.
0: Oh, un 8, Malanga, bravo, dai, generoso, dai, generoso. La canzone la dobbiamo tagliare, altrimenti mi fai andare nei casini con sta storia della
2: va fine. Bene, signor Gilletti. Sì. Allora, magari la seconda parte della canzone, togliamo, dove certo. La gallina prende l'ecstasy, sì. Non la faccio, che non fa.
0: Ecco, infatti, sì, vabbè, fa, sì. Senta, Gabriele, sai che è stato un piacere parlare con lei, magari vengo a trovarla. Io, guardi, le dico, molto spesso faccio delle uscite con delle amiche, no?
3: Ah, okay.
0: E non voglio essere riconosciuto
3: privato,
0: dalla gente,
3: privato,
0: perché lo
3: lì
0: sa,
3: è perfetto,
0: sono,
3: certo,
0: sono in gesto, ecco. Il vostro gay turismo mi sembra, secondo me, perfetto per una serata top.
1: Si vuole fermare a dormire, veramente a 1200 metri non ci sono troppi occhi.
0: Ecco, certo, bravo, no, bravo. No. Per esempio, io sono uscito con Linda Miretti, che è una vedova di Pavia, che a due giorni dalla dipartita del marito voleva fare una serata trasgressiva.
3: Vabbè,
0: quindi lei si immagini, siamo finiti alle 4 del mattino a limonare davanti al portone del cimitero, cioè, le dico solo questo.
3: Quindi, bello, non è bello,
0: esatto, potrebbe essere una bella esperienza portarla in altura.
1: Va bene,
0: come si chiama il vostro formaggio che producete?
1: Noi produciamo diversi.

0: Saif con la sua buona domenica su Radio DJ. Bravo Saif.
1: Ci sta dentro, ci sta dentro. 14:22, amici, sì. Amici da casa.
2: Grande, grandissimo l'ascoltatore.
1: Ciao.
3: No ragazzi, a sto giro Malanga si è superato. Ciao belli.
1: Ciao.
4: Angelo Ferro. Sì. Malanga, ampi margini di miglioramento.
0: Ma direi molto, certo, molto.
5: Ferrari. Certo. Sempre.
1: Sì.
0: Ferrari sempre.
5: Cosa?
0: Sì.
5: La macchina, no, ma che macchina? Roberto Ferrari. Ah.

0: mezz'ora andremo a Barcellona per il Gran Premio, con un collegamento davvero speciale. E prima la grande musica live con Emma e Luca Barbarossa.
1: Un saluto a tutti. Ciao, sono Emma. Qui a preparare il palco per l'arrivo degli ospiti musicali di oggi, che sono i Mamma Sticchio, un gruppo indie molisano molto seguito su Planet Beta, il nuovo social dedicato a chi ama la musica. Con me c'è anche Luca Barbarossa, che in questo momento sta montando un monitor.
2: Sì, Emma, sto montando un monitor per vedermi il film Fracchia contro Dracula, perché a me sinceramente i Mamma Sticchio non piacciono. Per fortuna tra gli ospiti non avremo solo i Mamma Sticchio, ma ci sarà anche Alessandro Spina, che canterà live il suo successo dal titolo Comprarsi un loculo.
1: E allora, prima che in TV parta Fracchia contro Dracula, ascoltiamo Alessandro Spina.

0: Questo brano piace a Michele Cricitiello.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: Forza, scrivi a Giovelli 344-0370050. Forza, scrivi a Giovelli.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Harry Styles con American Girls su Radio DJ. Questo è Ciao Belli.
1: 14:32, un'ambulanza è passata.
2: Oh, DJ Angelo Ferro, sì. guardate che la puntata di ieri non è caricata, non va sull'app.
1: Ok, adesso
3: ma dai, secondo voi Giletti chiama direttamente al telefono le persone?
1: Sì.
3: Ma è come se il Papa telefonasse alla propria banca per adesso cambiare la residenza. Ma non impensabile.
1: No, succede.
4: Se stasera non trovo il podcast come ieri sera, sì, domani vengo lì, mi bevo il tuo sangue.
1: Ah, veramente?
0: Io non c'è.
1: Oggi lo risolviamo, Ed ora la nostra collection di top moments. Le scuole sono finite, con loro arrivano le feste.
0: Certo.
1: Prima tappa alla Sicilia, dove i festeggiamenti di fine anno sono andati decisamente oltre il lecito.
0: Addirittura, come mai?
1: Seconda tappa il Giappone con Bruno Barbieri. Terzo capitolo, cook holding, la pratica nel quale si sceglie di essere traditi.
0: Fallo tu.
1: Davanti ai propri occhi.
0: Fai pure.
1: A chiudere la puntata, Giacomo racconta il suo percorso di uscita dalla dipendenza. E questo è veramente interessante.
5: Concordo con lei.
1: Concordiamo.
0: Va bene.
6: Da Sicilia 24, la festa di fine anno scolastico. Da Alici come prima, la signora festaiola. Da Tintoria, Bruno Barbieri e i bici giapponesi. Da Underskin, l'analisi del cacoldismo. Da Poretcast, Giacomo e le droghe.
0: Ciao Giacomo!
7: La festa di fine anno scolastico.
8: Può una festa di fine anno scolastico degenerare? A Catania sì. È successo questa mattina a Largo Rosolino Pilo, dove gli studenti del liceo classico Putelli si sono scatenati. Vernice di ogni tipo e colore è stata scagliata contro le auto della polizia municipale in piazza per presidiare la zona. In poco tempo, dallo spumante dei festeggiamenti, si è passati ad un intollerabile assalto alle forze dell'ordine, agli agenti della municipale, ma anche alla polizia di Stato. Non solo acqua, ma anche colore, per lasciare un segno visibile sulle auto e sulle divise degli agenti in servizio, che hanno dovuto pure subire un fitto lancio di uova. La scena è stata filmata dalla scientifica, i protagonisti dei lanci rischiano una denuncia per oltraggio e danneggiamento di veicoli di servizio.
7: La signora festaiola.
9: A me quando vieni venerdì e sabato e la domenica non voglio fare niente a casa. Voglio uscire.
10: Ci sono persone che superate una certa età si ammollano.
9: No, io non mi ammollo,
10: Vieni
9: sabato e domenica già balla, già appariò.
10: Brava signora. Sì, e che gli vuole dire a quelli che hanno 30 anni e già si sono arresi?
9: Ma da cinque solo come stanno i cose. 30 anni, da che 65 anni e mi sento ancora attivo. Vieni sabato e domenica già balla, già appariò.
7: Bruno Barbieri e i vici giapponesi.
11: L'altra roba che ho scoperto i cissi giapponesi.
1: Sì.
11: Allora tu sei nel bagno, cioè tu arrivi, ti metti a sedere nel bagno e fai le tue cose, no?
1: Certo.
11: Poi dove hai fatto quello che devi fare, te devi pure lavare.
0: Sì.
11: Cioè ti arrivano gli spruzzi.
0: Esce un
11: braccio. Intanto c'è un telecomando in mano che, per capire che cacchio devi fare, cosa succede, ci vuole.
0: È un po' complicato.
11: Bisogna essere laureati in ingegneria domotica, ma la grande. Allora metti vapore. Allora pensi, ma viene il vapore caldo o il vapore freddo?
1: Certo.
11: No, perché minchia il vapore ti bruci.
0: Fa paura.
11: Gli spruzzi sono caldi, sono freddi. Insomma, un gran casino. A me non piace questa roba qua. Chiaro. Io voglio sedermi sul bidet, me lavo io, gestisco io l'acqua, veste finita.
0: Sono gusti, dai.
7: L'analisi del cacoldismo.
12: C'è il fenomeno del cacoldismo.
1: Sì.
12: Si sta diffondendo in maniera fortissima.
0: Ma perché?
12: Cioè ci sono uomini che desiderano vedere la loro donna andare con altri uomini, eccetera. Sai, ci stanno tanti che godono tantissimo all'idea che l'uomo che possa andare con la propria donna sia molto prestante fisicamente e sessualmente. E anzi godono della differenza in negativo.
0: Addirittura.
12: Cioè stiamo parlando proprio delle dimensioni del pene, insomma.
1: Sì, ah, ok. Sì,
12: perché ci godono? Perché secondo me stanno andando a coprire delle altre mancanze.
1: Ah, ok.
12: Cioè, dire, tutto sommato, se ne fai una questione di centimetri, dice, beh, è la natura.
7: Giacomo e le droghe.
10: Drogarsi no. Io lo fa da ragazzino, tremendo, fatto le canne. Me lo sono fatte pure io, ma una volta poi ho passato 7 ore che andavo in giro, mi sembra.

0: di non avere la testa,
1: ecco,
0: no?
1: Ecco,
0: quindi da allora basta canne.
2: Bravo.
0: Okay, e poi questo non so se l'ho mai raccontato, comunque io ero a casa perché avevo appena finito il militare, sì? Quindi 21 anni, i miei amici tornano, vanno in giro e dico: siamo stati a Roma, abbiamo comprato le anfetamine, e dico: e allora sti cazzi, e ce le facciamo tutte.
2: Bene,
0: no? E mi ricordo che ci siamo fatti impazziti, ci siamo ingoiati 3 pastiglie di anfetamine,
2: certo.
0: E praticamente io vedevo la gente che mi pugnalava di tutto, ma credo per 70 ore, 50, non lo so, tanto.
2: Giustissimo,
0: e poi una volta ripreso, basta.
2: Ecco.

0: grande Beto.
1: Oh, ma quindi io che tifo contro la Ferrari da 50 no, anni posso contro, continuare dai. Tranquillamente.
2: No, scherziamo, no. Dai, oh.
3: Allora Angelo, domenica m'ho fatto la foto con te, sì. Io adesso la faccio stampare,
0: certo.
3: E l'anno prossimo quando ti ribecco, sì. Al party like a DJ, sì. Mi fai l'autografo come negli anni 80, con un Porsche nero.
2: Senza un anno.

0: nostro amico Nino, che oggi affronta l'ultima tappa per quanto riguarda la battaglia dei comici.
1: Un salutone a tutti dal vostro amico Nino, buongiorno, che si trova nella splendida cittadina di Monteleone in Puglia, a seguire la battaglia dei comici.
2: Bene.
1: Domani poi partirò per gli Stati Uniti d'America per seguire i mondiali di calcio come commentatore sportivo di Sky insieme a Giancarlo Marocchi e suo cugino Gaetano Marocchi, che è famoso per aver inventato la cintura di castità erotica.
0: Ah, okay.
1: Sinceramente
2: Io non lo sapevo,
1: a me non piace il calcio. Ma vado volentieri in America perché il mio sogno è quello di aprirmi un sexy shop,
0: in America, a Miami.
1: Insieme a Gaetano Marocchi. A Miami la gente ha i soldi in tasca e non si fa dei problemi per comprare un dildo o un vibratore. Mentre qui in Italia la considerano una spesa futile perché la gente fa fatica con i soldi.
2: Ah,
1: a Miami invece, come ti giri, c'è gente con un cazzo finto in mano. Questo perché alle persone piace la goliardia, piace fare scherzi. A Miami la gente entra volentieri in tutti i negozi, dal fruttivendolo al sexy shop.
0: Certo,
1: mentre qui in Italia, quando entri a fare la spesa, guardi i prezzi e sei costretto a infilarti le scatolette di tonno nelle mutande. Proprio questa mattina un mio amico è stato sorpreso a rubare un pomodoro all'Iper di Bergamo e la guardia del supermercato gli ha tagliato una mano con un macete. Attenzione, perché adesso le guardie hanno carta bianca contro le persone che rubano. Ma veniamo a noi, alla battaglia dei comici di questa sera, qui al Teatro Blitz di Monteleone. Ingresso 35 euro a persona. Tra i tanti comici presenti c'è gente di spessore. E allora ci colleghiamo con le prove.
3: Questa è la battaglia.
1: Mi dicono che in questo momento sul palco c'è la stand-up comedian Simona Rosini.
4: Un saluto a tutti da Simona Rosini. Allora, prima di esibirmi il mio pezzo comico, permettetemi di salutare mio marito Robby, che è collegato da Radio DJ.
5: Buongiorno.
4: Ciao Robby.
5: Ciao.
4: Io sono qui in Puglia. Ma sappi che sono contenta perché sabato, Robby, mi hai portato alla festa della Radio DJ.
5: Certo,
4: e mi hai fatto fare la festa lady, Robby.
5: Bella festa.
4: Devo dire che hai avuto tanta pazienza quando io volevo andare nel backstage a farmi le foto con gli artisti. Robby, love you. Ti amo, Robby. A proposito, Robby, lo sai che DJ Angelo mi ha rimproverata?
2: Perché? Che è successo?
4: Perché prendevo troppi cappellini da dare agli amici e non ne rimanevano da lanciare agli ascoltatori.
2: Ma ce n'erano tantissimi.
4: No, è vero. A un certo punto Angelo mi ha detto che se prendevo ancora un cappellino mi dava un pugno sulla testa.
2: Ma non è possibile.
4: Robby, guarda che domani torno a Milano,
2: sarebbe ora.
4: Andiamo ancora all'outlet da Barberro. Che lunedì hai speso 1400 euro per tre magliette, Robby. Però ne hai risparmiato 3000. Robby, il conto totale da Barberro era 5000 euro, ma tu ne hai speso 1500, Robby.
5: È
4: per questo che ti ho sposato, Robby, per risparmiare.
2: Grazie.
4: Adesso ti saluto, che devo andare a trovare. Devo trovare una camera per stanotte qui a Monteleone, se no dormiamo fuori, Robby.
5: Poi torni a Milano, però.
4: Sì.
2: Sì, pronto.
4: Buongiorno, all'hotel?
6: Sì, buongiorno.
4: Sono Simona Rosini. Senta, io cercavo una suite per stanotte.
6: Una camera?
4: Sì, però una camera. Avete camere molto grandi?
6: Sono standard, sono normali.
4: Standard. Perché io sono, le spiego, sono la moglie del calciatore Roberto Ferrari. Che proposta di camera avete?
6: Noi siamo un bed and breakfast, siamo un hotel.
4: Ho capito. Perché le spiego. Mio marito è in trattativa con il Genova, lo vuole Mister De Rossi, però forse anche pure la Juve al posto di Vlahovic. E noi cercavamo magari una struttura un po' più comoda, diciamo.
6: No, dovete cercare un hotel.
4: Un hotel, ho capito.

0: Senta, io provo a chiedere, magari a mio marito Robby, se si accontenta, veniamo da voi anche pure.
1: Va bene, ok, va
0: Perché
1: bene, magari si
0: in effetti,
1: accontenta.
0: guardi, io le dico sinceramente, mi
2: Sì.
0: sta pure simpatico lei.
2: Sì.
0: Posso segnarmi come si chiama?
2: Sì.
1: Sì, Fabio.
2: Fabio, uno
0: Fabio
2: Fabio,
0: del...
2: bello.
1: La dea bendata.
0: La
2: Ah, dea
0: tia
2: bendata,
0: bendata,
2: dea
0: che a me
2: bendata.
0: questo nome qua mi piace
2: Molto
0: pure.
2: bello, bello.
0: Senta, mio marito è cacciatore,
2: Sì. Ma non
0: per
2: è vero.
0: quello che e poi si accende, si veste tutto Barberi. Abbiamo appena fatto acquisti qua all'outlet. Abbiamo preso tre t-shirt, un pantalone, una scarpa a quadretti, tutto per 1500 euro. Però capisce che lui è calciatore e quindi... Senta, io provo a convincerlo, va bene?
1: Va bene,
0: Vengo lì
2: sì.
0: magari con Robby,
2: Tutto
0: gli dico di non vestirsi
2: Barberi.
0: Barberi.
2: Sì. Ok.
1: Ah, uguale, uguale, va
0: Sì,
1: bene.
0: magari un po' più da mercato, così non diamo nell'occhio.
1: Va bene, va
0: D'accordo,
2: bene.
0: la
2: Sì.
0: ringrazio.
1: Grazie, buongiorno.
0: Saluti, a
2: Passiamo il
0: dopo, a
2: profilo.
0: dopo.
2: Sì, buona
0: Robby, a
2: giornata.
0: posto, ho prenotato.
2: Sì.
0: Butta via tutta la roba di
2: Ma
0: Barberi
2: perché non
0: e mettiti la t-shirt quella di
2: buttarla?
0: Yuppidoo.

0: Merck & Cremon, Serena con Partenope su Radio DJ.
1: Bella, mi è piaciuta.
0: Bella, sì, sì.
2: Bravi,
0: bravi. Wow!
2: Bravi, bravi, bravi. 14.51, qualche amico.
3: Simona Rosini è precisa a Luciano Onder.
2: Certo.
3: Non so se siete
2: d'accordo. Ciao,
0: ciao. Sei parente, deve essere.
4: Nicchia, si è messi bene noi juventini, se al posto di Vlahovic ci prendono Roberto Ferrari.
0: Ah, sicuro.
4: Va bene che quest'anno abbiamo avuto pendato. Quindi
0: sì, neanche a dare borracce.
3: In Italia non abbiamo il problema di comprare dildo o vibratori.
2: Perché?
3: Abbiamo l'agenzia delle entrate.
2: Vabbè, quello
5: Angelone, ma ce l'ha ancora il tappeto dalla casa di Saronno?
0: Quello rosso, quello
2: il
0: rosso.
2: Tappetone, il tappetone.
0: No.
2: Salutiamo anche Angela da Treviso che ci richiede questo brano toccato Lady Gaga, si parla di Pokémon.
6: Concordo con lei.
0: Concordiamo che costa un sacco di soldi.
7: Hola, papacito.
8: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: Andiamo